0: facevano cinema, è stato un dirigente di Cinecittà, ha fondato Roma Fiction Fest, ha fatto veramente tante cose, soprattutto era uno che se andavi da lui gli dicevi voglio fare una cosa, diceva beh, vediamo, dovremmo farcela, quasi sempre in realtà ce la faceva, simpaticissimo, era uno che averlo a tavola era molto piacevole. Da un anno purtroppo non stava bene, si è sentito male a Venezia dello scorso anno, non ha mai ripreso conoscenza, un abbraccio alla famiglia, lo diamo molto volentieri. E ve lo ricordiamo perché ha fatto anche delle parti al cinema, in particolare nell'Allenatore del Pallone 2 di Sergio Martino, è un giornalista di 90° minuto veramente notevole. Alessandro Boschi ha trovato questa clip e adesso ve la facciamo sentire.
1: Longobarda Lazio 0-0. Ma io credo che siano arrivati i nostri ospiti in collegamento e allora spostiamoci negli spogliatoi con Giovanni, a te.
2: Sì, Ilaria, siamo qui negli spogliatoi della Longobarda, nostri ospiti, il presidente della Lazio Lotito e l'allenatore della Longobarda Canà.
1: Allora, iniziamo dal presidente per un parere sulla partita.
3: Sorvolando dagli aspetti didascalici che in queste situazioni si alternano con esternazioni estemporanee, che dire, Ilaria? Contemplata questa simile tensione mi sorge un interrogativo se il nulla di fatto costituisce il risultato di una perfezione tattica, ovvero se viceversa, diciamo così, fenomenio di un risultato escatologico costituito a priori.
4: Giustamente, come dice il presidente, scatologico, palingenetico del coso, il pareggio ci sta tutto.
3: De gustibus non disputando mens, no?
4: Mens sana è in corpore sano.
2: E che c'entra?
4: Lui può parlare latino, io non posso parlare.
2: Ma lui è il presidente.
4: Che significa? De castibus propria est melius, diceva Socrate.
3: Tertium non datur, eh?
4: Dura lex se dell'ex.
3: Condicio sine qua non.
4: Vox populi vox dei.
3: Cogito ergo sum, in hoc signo vinces, per aspera ad astra.
2: Fiato alle trombe.
4: Nunzio vobis gaudium magnum, habemus lotito.

0: Crosby, Stills, Nash & Young con questa Ohio nell'album Déjà Vu, la cantavano nel 1970 proprio nel mese d'ottobre. È una canzone che comincia con i soldati di Nixon che attaccano un'università, insomma scene che stiamo vedendo purtroppo in giro per il mondo anche in questi tempi. Ma la cosa che avvenne proprio nell'ottobre del 1970 è che fecero questo concerto di fronte a un pubblico nel quale in prima fila c'era un reduce del Vietnam che non aveva una gamba, il quale cantò tutta la canzone insieme a loro e poi disse: fate bene a cantarla per evitare che ci siano di nuovo le guerre in Vietnam. E David Crosby, che tra l'altro è il figlio del grande Floyd Crosby, il direttore della fotografia di Ombre Rosse, si mise a piangere. Una scena che non avviene tanto spesso nei concerti, ma che dà l'idea di quanto il Vietnam fosse vissuto all'epoca, così come forse altre guerre sono vissute oggi. Allora, Erika Favaro, abbiamo degli ospiti, abbiamo anche un numero di telefono, pensate un po', il numero di telefono lo dico io.
1: Vai.
0: È 335 56 34 296, 335 56 34 296. Vai.
2: Allora diamo il benvenuto a Gianfranco Cabiddu, bentornato.
3: Ciao, grazie.
2: Party, ciao, e con te c'è Jack Scinardo.
4: Ciao.
2: Buonasera, bentornato anche a te,
4: grazie.
2: Jack, perché anche tu eri già stato con noi per una puntata che a Factory nella prima stagione avevamo dedicato proprio al progetto Campus, che quindi ritorna, continua con le iniziative dedicate alla musica per cinema, e siamo qui insieme quindi per presentare le serate che si terranno il 22 e il 23 ottobre alla Casa del Cinema di Roma,
3: sì,
2: in collaborazione con SIAE. Gianfranco,
3: con SIAE, con voi,
2: con Radio 3, esatto.
3: Ecco, la Cineteca del CSC, perché Campus è una sorta di startup che non finisce mai, nel senso che stiamo mandando avanti da 7 anni in attesa che finiscano i lavori per la sede, nella speranza che diventi appunto una sede dedicata alla musica applicata al cinema. È quindi una grande occasione richiamare molti dei ragazzi che hanno transitato per questa esperienza, che è anche un'esperienza di vita, perché per arrivare a Campus iniziamo a Carloforte, dove uniamo gli allievi del CSC di regia, montaggio, suono, con gli allievi di Campus che sono musicisti, ma sono due mondi che non vengono quasi mai a contatto. Cioè, io il primo anno che ho insegnato al Centro Sperimentale, oramai 9 anni fa, mi sono reso conto che i rapporti dei registi coi musicisti erano o amicali, perché erano amici,
4: certo,
3: oppure erano da playlist. Allora ho detto: ma scusa, ma come lavorate per pensare alla scenografia, per pensare al coso? Bisogna pensare già dal progetto di film a che musica, a che suono ci avrà il film. E quindi c'era allora Caterina D'Amico, gli ho chiesto: ma io faccio un festival che è dedicato proprio a un regista e un musicista, è un festival di musica per cinema
0: che si chiama
3: Creusa de Ma, a Carloforte,
0: bellissimo titolo,
3: a Carloforte, perché si parla genovese a Carloforte, anche un'isola sarda dove si parla genovese. Allora gli ho detto: se mi dai tutti i ragazzi io li porto al festival, almeno si mischiano con quelli che vengono perché vogliono fare la musica applicata al cinema. E quindi è iniziato così. La Regione Sardegna mi ha dato fiducia, il progetto è quello di aprire una sede, un polo di formazione dove si possano, diciamo, iniziare a collaborare i ragazzi, e loro, più o meno tutti quelli che accompagneranno e sonorizzeranno le due serate di film muti alla Casa del Cinema, il 22 e il 23, sono più o meno tutti transitati da Campus, che vuol dire fare un viaggio in nave, arrivare in un'isola, perdere tempo, che è l'idea migliore per stare insieme e imparare a conoscersi, perché bisogna avere fiducia per lavorare insieme.
0: Sentiamo da Jack Scinardo se pensa di aver perso tempo partecipando a questo progetto.
4: Assolutamente no, io penso che una realtà del genere in Italia non esiste. È un linguaggio completamente che si affaccia un po' su una mentalità, secondo me, un po' anche extraeuropea, ed è qualcosa di veramente interessante e unico. Quello che io ho fatto è stato, come tanti dei miei colleghi, se così si possono chiamare, perché poi alla fine
2: sì,
4: eravamo amici, perché questa è poi la mentalità che ci hanno un po' anche indotto per il festival, cioè lì non andiamo per fare i compitini a casa, cioè noi eravamo tutti studenti un po' presi dai conservatori, da queste realtà didattiche. Questo è stato, mi piace chiamarlo un corso intensivo, un master, anche quello che potrebbe poi in futuro diventare, perché ci ha permesso di entrare in contatto con persone che sono compositori per il cinema, quindi noi abbiamo anche lì la parola studiato, noi abbiamo un po' appreso in realtà, noi abbiamo un po' assorbito come delle spugne tutto quello che era la competenza, sempre in questa maniera tu per tu, cioè non c'era ti do del lei, era proprio un viversela da vicino, quindi è stato sicuramente un qualcosa che almeno a me personalmente mi ha permesso di fare quell'upgrade a livello compositivo con l'immagine diverso sicuramente mi ha introdotto in questo mondo.
2: Dicevamo che le serate sono due, la prima è serata d'avanguardia, sì, e la seconda invece le pioniere o il cinema al femminile. Possiamo
0: allora,
2: dare
0: sì,
2: qualche idea agli ascoltatori?
0: Serata d'avanguardia è dovuta al fatto che il cinema, essendo nato all'inizio del Novecento, nel primo inizio del Novecento, le avanguardie storiche, Dada, futurismo, surrealismo e così via, hanno avuto un sacco di legami con il cinema, no? Basta pensare all'espressionismo per quanto riguarda la Germania, basta pensare a Buñuel per quanto riguarda il surrealismo, e in Italia diciamo i nessi erano soprattutto con il futurismo. C'è Thais di Anto Giulio Bragaglia, che diciamo è forse il film futurista più famoso ed è un film ancora oggi impressionante dal punto di vista delle visioni che propone. Le donne nel cinema, insomma, quest'anno è stato un po' l'anno di Elvira Notari, sì, no? La produttrice e regista napoletana che ha girato un po' in tutto il mondo, che quest'anno è stata celebrata perché era il 150esimo della nascita, insomma, e ad avuto grande eco nei festival internazionali e così via. Anche lei appunto sarà musicata ex novo da questi giovani cineasti. Sono dei film che vale la pena vederli perché sono molto interessanti, perché raccontano due fenomeni diversi, cioè diciamo il fatto per esempio che ci fossero tante donne registe non è così noto, ce ne sono molte più allora di adesso, e l'altro è invece la questione dei nessi con le avanguardie. Vale la pena di vederli anche perché il lavoro che avete fatto credo che sia proprio un lavoro che va in questa direzione, cioè di valorizzare gli aspetti diciamo intertestuali che possono intercorrere tra la musica che farete e i film che verranno proiettati.
3: Sì, se da un lato loro lavorano sia sui film a soggetto, il lavoro sul cinema muto è molto interessante perché il cinema non è mai stato muto,
0: certo,
3: in realtà ha sempre avuto gli accompagnamenti e addirittura le voci fuori campo, però è un modo che lascia una grande libertà ai musicisti perché devono imparare a leggere un film, imparare a capirne gli interstizi,
0: certo,
3: le emozioni e sottolineare senza sovrapporsi e senza usarlo come se fosse diciamo un video di un concerto rock, ma devono rispettare il racconto che va sullo schermo, quindi è un esercizio di umiltà, è un esercizio di amore verso il cinema, è un esercizio, poi io dico non è un esercizio ma è proprio una performance, per cui sono molto contento di questa occasione che ci è stata data.
2: E quindi la prima fase di questo processo creativo in cui ci si mette al servizio delle immagini qual è?
4: Ah, cioè, questa
3: brainstorming.
4: Parola, guarda, la parola l'ha detta Gianfranco, è l'amore per il cinema, è un po' anche l'amore che si vuole dare, che è quello che diceva anche lui, cioè non andiamo a fare dei tappeti sonori, oggi li chiamano tappeti.
0: Sì, sì, sì. La musica da supermercato, insomma, quella roba lì.
4: Perché tanto il film è muto, no? Quindi non certo, hai dialoghi da sovrastare con la musica, quindi vai a fare il tappeto, il colore, quella roba
3: non
4: lì sonora. No. No, perché anche noi abbiamo detto non dobbiamo andare lì e gemmare come se fossimo al pub, cioè noi dobbiamo fare i compositori che scrivono dei temi per quel film inediti, e noi siamo in sette, siamo tra l'altro anche parità di genere, quindi questa cosa anche
3: sì,
4: si può dire in radio una ficata, sì, si,
0: ah,
4: può,
0: si
4: dire,
0: può dire, si può dire.
4: E quindi andremo sicuramente a comporre dei temi e tutto quello che associerà la musica e l'immagine a livello autoriale, quindi saranno due pesi con queste misure chiaramente bilanciate.
2: Ricordiamo anche i nomi di tutti, allora, i ragazzi e le ragazze coinvolte, le compositrici e i compositori sono Anna Balestrieri, Raffaello Basiglio, Francesco Di Grazia, Riccardo Ricci, Jack Scinardo, Alice Zecchinelli che stiamo per salutare, poi ci sarà Ginevra Nervi che si occupa della concertazione, poi capiremo bene il suo ruolo così importante, ma prima ascoltiamo una clip musicale, ascoltiamo il tema di Gioia Mia di Margherita Spampinato.
0: Motivo.
2: Adesso lo capiremo non appena rientriamo in studio.

0: E abbiamo sentito la musica di Gioia Mia di Margherita Spampinato, uno dei film che avevamo selezionato per il nostro progetto Opera Prima, proprio perché è stata composta dalla nostra ospite Alice Zecchinelli, a cui diamo il benvenuto. Benvenuta Alice. Grazie.
1: Ciao a tutti, buonasera.
2: Ciao Alice.
0: Grazie. Ciao, grazie per essere con noi. Allora, iniziamo da qui, poi ci dirai qualcosa ovviamente su quello che andremo a vivere in sala il 22 e il 23 ottobre alla Casa del Cinema, ma prima ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza con Margherita Spampinato, com'è andata, come hai lavorato a questo progetto che insomma ha avuto così tanto successo? Poi il film è stato amato da molti e molte.
1: Beh, intanto prima di tutto è stato molto entusiasmante, perché le immagini di partenza erano talmente piene di calore, di delicatezza, di amore, che insomma è difficile raccontarlo, perché a volte forse la cosa principale da fare è un po' abbandonare anche quello che uno pensa di sapere e in qualche modo lasciarsi sorprendere, darsi la possibilità anche di essere semplice con poche note, perché le immagini parlano già da sole, e quando parlano da sole non serve molto.
2: E infatti la cosa bella, Alice Zecchinelli, di Gioia Mia è proprio quella, che è un film che è tutto misurato, cioè quello che è necessario per trasmettere le emozioni, per far interessare al racconto, e anche la musica segue questa linea, quindi diciamo che l'operazione è perfettamente riuscita, e questa musica è stata anch'essa una componente importante del grande successo di questo film, che trovo uno dei più belli dell'anno. Prima Jack Sinardo, parlando della serata che il 22 e il 23 ci saranno alla Casa del Cinema di Film Muti, parlava che musicare un film parte da un gesto di amore e anche di conoscenza. Ci racconti un pochettino com'è stato il tuo avvicinamento a questi film, quali in particolare hai contribuito a musicare?
3: Allora,
2: sentiamo Alice prima.
3: Sì, ok, scusa.
1: No, vai Jack, se vuoi tu puoi andare.
2: No, tutte e due andate, tutte e due. Vai. Prima Alice però.
0: Iniziamo con Alice.
1: Beh, molto diciamo che la maggior parte delle volte appunto ci deve essere una risonanza emotiva e interiore probabilmente con un tuo vissuto, cioè in qualche modo bisogna attingere al proprio vissuto e fare in modo che questo si sincronizzi con quello che stai vedendo. Tante volte basta un dettaglio, un'inquadratura, uno sguardo, anche un uso della luce, sia nel cinema muto che nel cinema insomma non certo. Muto, quindi è sempre, per me in generale, è sempre un approccio sensoriale, anche perché appunto è un approccio che cerca di fidarsi della percezione di quello che sente, e deve anche accettare di non sapere quello che sta facendo, perché poi se uno si butta, comincia a danzare, comincia a volteggiare, a navigare, e poi sì, la destinazione è importante, però diciamo, noi che lavoriamo con la percezione tante volte dobbiamo appunto agire di labor lime, cioè agire di sottrazione, tagliare, perché poi la maggior parte del tempo le immagini sono già molto evocative, e quindi tante volte il vero lavoro è fare in modo di esaltarle dicendo meno, dando quella sfumatura magari anche emotiva attraverso una sequenza di accordi, attraverso, come diceva prima Jack, una melodia, insomma qualcosa che esalti, che le lasci respirare, che fraseggi, si entri in relazione con loro fraseggiando, proprio come a me piace appunto immaginarla come una danza, la musica che entra in relazione con le immagini e si crea un altro sistema.
2: Cercinardo, invece qual è stato il tuo approccio?
3: Il mio approccio, mi avevi chiesto pure un titolo.
2: Sì, certo.
3: Perché qua c'avevo Luigi Maggi, la bambola vivente, che vede pure Alice. Il mio approccio è sicuramente molto, io sono violoncellista, quindi il mio approccio è un po' più a me piace immaginare la musica suonandola, quindi il mio approccio è sempre, quando vedo un film, un'immagine, sicuramente dopo aver preso il tempo un po' di timing, di montaggio, eccetera eccetera, diciamo, il mio obiettivo è sempre quello un po' di suonarci di sopra, piuttosto che magari andare lì a ragionare che armonia devo utilizzare, cioè quello viene poi in una seconda fase. Il mio approccio è sempre quello di cosa provo qui, come devo suonare qui, come devo andare a creare un po' quelle dinamiche lì. Quindi stiamo percorrendo una strada e un lavoro insieme con i ragazzi, che tra l'altro non ci conosciamo con alcuni, quindi sarà anche questo
2: un appuntamento al buio, sì, creato dal
3: grande Gian Capito. Sì, sì.
2: Allora, 22-23 ottobre, giovedì e venerdì della settimana prossima, ore 18:30, Casa del Cinema, ingresso libero, serate di film muti musicati. Gianfranco Cabiddu, che i corsi quest'anno del tuo lavoro, della tua scuola?
4: Ma intanto il propedeutico lo abbiamo fatto a Carloforte, sì, quest'estate, poi quindi si dovrebbe iniziare da novembre con i pitch sulle sceneggiature, quindi si sono già conosciuti, quindi almeno in
2: famoso appuntamento al buio. Non è più al buio.
4: Non è più al buio, però adesso si devono mettere, diciamo, a trovarsi su questi temi, sul lavoro, un po' come loro. Adesso c'è un brainstorming, certo, gigantesco, perché a uno piace più una cosa, uno porta, certo, una musica, certo, un'altra, e ci piace anche che loro si mischino in varie annate, perché è anche un po' la logica dei loro docenti. Noi vanno da loro molti docenti, perché se no uno diventa una specie, c'è il rischio diventi una fotocopia del maestro, invece più docenti hanno, più trovano quel suono e quella musica che parte da dentro, e sono più liberi poi in realtà, perché alla fine quello è fondamentale.
2: Un esperimento molto importante che dicevi nasce da un festival che si chiama Creusa de Ma, sì, e noi vi ringraziamo dando appuntamento a tutti al 22-23 ottobre alle 18:30 alla Casa del Cinema, proprio con la canzone di De André, che dà il nome al tuo, che è una delle più belle canzoni che ha fatto.
4: Sì.

0: crudusse delle prede acuti.
1: E E ci siamo fatti cullare dalla voce di Fabrizio De André, dal suo modo che riusciva a collegare Genova e Sardegna, e quindi questa era Creusa De Ma. Adesso abbiamo con noi un ospite che salutiamo subito, Giulio San Giorgio. Ciao, bentornato a Hollywood Party.
2: Ciao a tutti, buonasera.
3: Allora, Giulio San Giorgio, lo dico io il curriculum, è direttore di Fin TV, è direttore di Bianco e Nero, ha lavorato per 2 anni al Festival di Torino, dirige il Festival di Busto Arsizio e il Festival I 100 Occhi a Trieste, e adesso è impegnato nella Roma e Lazio in serie, una manifestazione che parte proprio dopodomani, insomma è uno super engagé, e ciò nonostante
0: e ciò nonostante oggi indossa una nuova maschera, perché sei anche un produttore. Ci racconti la tua nuova avventura, Giulio San Giorgio, una nuova casa di produzione. Evviva!
2: Sì, evviva! Sì, in mezzo a tutte queste attività, appunto, ho pensato di aprire una piccola casa di produzione per aiutare un po' dei film di cui mi sono innamorato, dei film che sono molto diversi dai troppi e tanti film che vedo sempre, e quindi in qualche modo quando ho intercettato un paio di progetti che mi sembravano completamente diversi da tutto quello che vedo, che mi piace, ma un po' anche che mi ammorba, dopo un po' ho deciso di sposare queste due follie di cui veramente mi sono molto innamorato. Una è un lungometraggio di Giovanna Giuliani, un esordio di una performer e attrice teatrale, non solo, che ha girato per 10 anni un film sulle domeniche romane, domeniche passate in compagnia di spesso di una intellettuale, Fabrizia Di Stefano, che è una persona che ha scritto pagine importanti di politica queer, ma è anche e soprattutto un'impiegata comunale che stava abbandonando il comune per andare in pensione. Quindi si imparano tante cose sul fare l'impiegato comunale e sull'amare la domenica.
3: Ecco. Allora, Domenica Capitale, Domenica Capitale era a Venezia alle Giornate degli Autori, dico bene?
2: Esatto, sì.
3: Allora,
2: esatto.
3: Ascoltiamone un brano, Domenica Capitale di Giovanna Giuliani, e poi continuiamo a parlare con Giulio San Giorgio, che l'ha prodotto.
4: Il commissario straordinario. Senti, a me mi hanno fregato 14 milioni di recupero. Ti pare giusto?
5: In che senso?
4: E mo chiamo Alberto.
5: Perché ti hanno fregato?
4: Scusa, ho fatto. Io devo uscire ai 2. Va bene che sto arrivato tardi. Ma invece che ai 2 sono uscita ai 15:56. Quanto ne so?
5: È 1:56 in più.
4: E perché me l'hanno dato solo 1:45?
5: Beh, se ti avranno scalato un ritardo.
4: A me, ma allora me lo dà un buono passo.
5: Ecco, 1:56, sì, te lo devono dare. E ti hanno dato?
4: Carino sto fischietto.
5: Ti piace?
4: Ammappa.
5: Però se è accoppiato anche con quelli che podano gli alberi è ancora meglio.
6: Buona domenica.
7: Altrettanto, ma sappiamo le implicazioni.
3: Beh, trovo straordinario Domenica Capitale. Prima ricordavamo Giorgio Bracardi, insomma, sembra il dottor Marsala, che era un altro dei suoi personaggi, che era un dirigente Rai in pensione che entrava negli studi radiofonici come il nostro contando come stanno i microfoni. Così. Pensaci, Giulio San Giorgio, per lanciare Domenica Capitale puoi riprendere il dottor Marsala.
0: Giulio San Giorgio.
2: Sì, è una grande. Sì,
0: prego, prego, vai.
2: No, dicevo che è un grande gesto d'amore sull'improduttività della domenica e sullo spazio della domenica come ripensamento anche politico delle cose, no? Certo. È un film contro la, la produttività, ed è un'opera molto potente che mi piace molto. Scusate, vi ho interrotto.
0: No, no. Oh, quindi, volevamo capire quindi a che punto del progetto tu sei arrivato.
2: Ma io sono arrivato alla fine di tutto, nel senso che Giovanna ha girato questo film per 10 anni, frequentando questo personaggio, ma non solo, ovviamente, rimuginando, ripensando il progetto, facendosi proprio anche in... Vi ho interrotto.
0: No, no. Oh, quindi volevamo capire quindi a che punto del progetto tu sei arrivato.
2: Ma io sono arrivato alla fine di tutto, nel senso che Giovanna ha girato questo film per 10 anni, frequentando questo personaggio, ma non solo, ovviamente, rimuginando, ripensando il progetto, facendosi proprio anche impossessare da queste voci che aveva registrato, con una sorta di... ci sono dei nastri di

0: Basta, non lavorarci più, portiamolo fuori, diamogli una vita, perché secondo me il film doveva incontrare un pubblico e non solo il suo continuo ripensamento delle domeniche in cui si metteva a montare, incollare, strappare, ricucire e quindi con tutta una cordata di produttori che sono entrati poi a loro volta, appunto Bad Take Film, che è la mia casa di produzione con Filippo Mauro Boni, ma poi Orta Film con Paolo Benzi, Enice, Fermento. Abbiamo messo insieme tutta una squadra che in maniera anche qui improduttiva, ma si spera fertile, ha costruito il percorso di questo film che dovremmo portare in sala durante novembre.
1: Ecco, quindi allora la strada del film di queste domeniche continua. Invece l'altro progetto è un cortometraggio, l'altro
0: Sì,
1: progetto
0: è
1: che
0: un
1: ti aveva
0: cortometraggio,
1: acceso il
0: esatto,
1: cuore.
0: sì, è un cortometraggio di Chiara Toffoletto e Anaïs Randriscina, che sono due giovanissime filmmaker. È un progetto che io avevo seguito in una delle mie tante vite da critico, che è quella di fare il tutor di progetti in fase di sviluppo. È un film sul Delta del Po, su Goro, sull'invasione dei granchi blu che sono arrivati in qualche modo come corpo parassitario a reinventare e a cambiare il sistema, l'ecosistema del posto e quindi anche in qualche modo l'economia, la vita delle persone che ci vive. Ma questo film, che è appunto un documentario un po' cangiante, mutante, un po' come il panorama che cambia con il granchio blu, racconta anche la storia di una persona che cambia nel tempo, una ragazza che ha un suo processo di formazione e quindi paesaggio vero, documentato e racconto un po' interiore di fiction di questa persona stanno un po' insieme in un film anche qui che si muove tra il documentario, la finzione, lo sperimentale, per raccontare qualcosa che ha a che fare con un cambiamento, ma senza denunciarlo e piangendosi addosso, ma dicendo che in qualche modo bisogna abitarlo e
1: Certo.
0: capire cosa si può fare in questo cambiamento.
1: Giulio Sangiorgio, quando tu dici produco questo film, quanto, diciamo, qual è il budget di questi film? Cioè, e come trovate i soldi? Quello
0: Ma
1: che
0: allora,
1: puoi dirci.
0: in
1: Se
0: questo
1: mettete la
0: sì, no.
1: calzamaglia e entrate
0: Allora,
1: nelle banche, è meglio, meglio evitare, ecco.
0: no, diciamo che in questi due casi adesso stiamo lavorando a degli altri progetti con un piano finanziario, diciamo, più strutturato. In realtà questi due progetti fanno parte di una lunga frequentazione che ho con tanti registi che magari aiuto a chiudere i film, che mi chiedono consiglio, che aiuto strategicamente magari a portare in qualche festival.
1: Certo.
0: Sai, i registi tante volte, soprattutto di film così sperimentali, sono soli, no?
1: Certo.
0: Vengono lasciati soli. Quindi molto spesso io, anche per una certa vocazione al martirio, cerco di aiutarli e in questo caso abbiamo deciso di dare una struttura a questo aiuto.
1: E la
0: Quindi questi
1: struttura
0: sono film
1: era
0: che sono stati fatti quasi totalmente da loro, cioè sono stati fatti da loro e
1: certo.
0: noi abbiamo messo dei soldi e delle
1: E delle idee,
0: maestranze,
1: sì.
0: delle operazioni per chiudere i
1: Trovare
0: film
1: degli
0: e
1: altri. E
0: adesso distribuirli, eccetera, eccetera. Quindi
1: la tua società
0: sono
1: si chiama Bad Take,
0: Bad Take, Bad Take,
1: e se uno vuole
0: esatto.
1: scriverti la trova, immagino, in rete.
0: Sì, Bad
1: Beh.
0: Take, siamo anche sui social, Instagram,
1: Bene.
0: eccetera.
1: Grazie Giulio Sangiorgio, grazie.
0: Grazie a voi, un grande abbraccio, a
1: Ciao.
0: presto.
1: Noi salutiamo anche Ginevra Nervi, che è stata una
2: Sì.
1: collaboratrice fondamentale per già
2: Sì,
1: fare un capitolo.
2: è una docente, ha fatto il primo
1: Certo.
2: corso che abbiamo fatto solo per donne musiciste e qui come dire, fa un po' da coordinatrice perché tante idee arrivano da tutti quanti e bisogna fare un po' il semaforo per farle dal vivo.
3: Allora,
1: sigla, è finita. Erika, chi ha fatto la trasmissione?
3: Allora, ringraziamo Fabio Melis alla parte tecnica, le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci. In regia c'era Alessandro Boschi, Gianfranco Cabiddu, grazie.
1: Ciao Gianfranco.
2: Ciao.
3: E Jack Scinardo, grazie. Sì, Jack.
4: Grazie a voi.
3: Al telefono c'era Alice Zecchinelli.
1: Che le fa complimenti Luciano, che scrive da Quigliano: che musica, racconto di Alice.

0: bellissimo e tantissimi complimenti.
1: E poi abbiamo parlato con Giulio San Giorgio della sua nuova avventura produttiva. Grazie Steve Della Casa, rimaniamo su Radio 3 qui insieme ad ascoltare.
0: Sì Erika Favaro, stiamo a ascoltare Radio 3, ma soprattutto lunedì prossimo, ricordatevi, è Casa del Cinema alle ore 19, siamo in diretta con Hollywood Party Factory.
1: Evviva!

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Johann Adolf Hasse, Quattro polacche, dal Klavierbuchlein für Anna Magdalena Bach, erroneamente attribuite a Johann Sebastian Bach. In sol maggiore, in re minore, in sol minore, in fa maggiore. Nicolas McGegan, clavicordo.

0: Di Johann Adolf Hasse avete ascoltato Quattro polacche, dal Klavier Buchlein für Anna Magdalena Bach, erroneamente attribuiti a Johann Sebastian Bach. Nicholas McGegan, clavicordo.
1: Franz Schubert, sonata per pianoforte numero 5 in La bemolle maggiore, D557. Allegro moderato, andante, allegro. Malcolm Bilson, fortepiano.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 5 in La bemolle maggiore di 557. Malcolm Bilson, fortepiano.
1: Dietrich Buxtehude. Canzona in Do maggiore. Buxtehude, Werke Verzeichnis 166. Organista Bernard Focrul.

0: di Dietrich Buxtehude avete ascoltato Canzona in Do maggiore, Buxtehude, Werke Verzeichnis 166. Organista Bernard Focrul.
1: Maurice Ravel, Ballade de la Reine morte de me, per voce e pianoforte, composizione del 1893. Inva Mula, soprano. David Abramovitz, pianoforte.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato Ballade de la Reine morte d'Aimée per voce e pianoforte, composizione del 1893, Inva Mula soprano, David Abramovitz pianoforte.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore, K16, composta tra il 1764 e il 1765. Molto allegro, andante, presto. Orchestra Amsterdam Baroque, diretta da Ton Koopman.

Era la sinfonia numero 1 in mi bemolle maggiore, K16, di Wolfgang Amadeus Mozart. Ton Koopman ha diretto l'orchestra Amsterdam Baroque. Donald Swan, Surprise Symphony, parodia da Haydn, da The Hoffnung Festival, parte seconda. Filarmonia Orchestra, diretta da Tom Bergman.

Happy, we would love to.

di Donna Swan avete ascoltato Surprise Symphony, parodia da Haydn, da The Hoffnung Festival, parte seconda. Filarmonia Orchestra, diretta da Tom Bergman.

0: Di Michel Corrette abbiamo ascoltato la Fürstenberg, ensemble d'Anguy, diretti da Toby Miller.
1: Johann Sebastian Bach, Ouverture, seconda, in si minore, Bach Werkverzeichnis 1067, Ouverture, Rondò, Sarabanda, Bourrée prima, seconda e prima, Polonaise double, Polonaise, Minuetto, Badinerie, Bach Collegium Japan, Masaki Suzuki, direttore.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Ouverture seconda in si minore, Bach Werke Verzeichnis 1067, Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki direttore.
1: Claude Debussy, Suite Bergamasque, Prelude, Menuet, Clair de Lune, Passepied, Roberto Cominati, pianoforte.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato Suite Bergamasque, Roberto Cuminati, pianoforte.
1: Erich Wolfgang Korngold, concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 35, moderato nobile, romance andante, finale allegro assai vivace. Caroline Golding, violino, Berner Symphony Orchestra, Kevin John Edusei, direttore.

Di Erich Wolfgang Korngold abbiamo ascoltato Concerto in Re maggiore per violino e orchestra, opera 35, Caroline Golding violino, Berner Symphony Orchestra, Kevin John Edusei direttore.

Rai Radio 3 Classica. Ludwig van Beethoven. 33 variazioni in Do maggiore su un valzer di Anton Diabelli, opera 120. Tema vivace e variazioni, dalla prima alla 33esima. Martin Helgen, pianoforte.

0: 3 variazioni in do maggiore su un valzer di Anton Diabelli, opera 120. Tema vivace e variazioni, dalla prima alla 33esima. Martin Helmchen, pianoforte.
1: Benedetto Marcello, Arianna abbandonata, cantata. Prestissimo, adagio assai, in minuet presto. Recitativo, dove misera dove, aria, come mai puoi. Recitativo, se fia che pensi, o caro, aria, che dolce fuoco in petto. Magdalena Cogena, mezzo soprano, Collegium 1704, Vaclav Lux, direttore.

Verde che te quiero verde, verde viento, verde ramas, verde che ti voglio verde, verde vento, verdi rami. Le 6:01:24 di mercoledì 14 ottobre 2026, siete di nuovo all'ascolto, bentornate e bentornati della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia la trasmissione che apre la programmazione della rete ogni mattina. A darvi il buongiorno dallo studio K2 di Via Asiago a Roma. Oggi ci sono Flaminia Scarcia in regia, Federico Vizzaccaro per le scelte musicali, Simone D'Arrigo che cura la messa in onda della console, e Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. E il verde, l'ossessivo percussivo verde di cui parlano i versi del romanzo sonnambulo di Federico García Lorca, da cui abbiamo preso inizio, è anche il colore nascosto nelle bellissime fotografie di Terra Felix di Brunella Longo, di cui abbiamo parlato ieri. E con questo colgo l'occasione di scusarmi per averla più volte chiamata Rossella e non appunto Brunella. Le 6 del mattino possono essere un orario dislessico, ma verde, continuando anche oggi a parlare di relazioni tra natura e cultura, è anche il colore che filtra con riflessi molteplici dalle pagine per molti versi sorprendenti del libro della sinologa, giornalista e poetessa Ilaria Maria Sala, di cui parleremo oggi, che già nel titolo sembra proporre un enigma: flower power, storie politiche di fiori e giardini dell'Asia, pubblicato nella collana La Stanza del Mondo dalle edizioni Hopeful Monster. È da queste pagine che abbiamo strappato la citazione di Lorca, perché introduce il principale motivo di questo viaggio tra fiori e giardini dell'Estremo Oriente. Noi vogliamo verde, come canta la disperata vitalità del poeta andaluso, ma nel nostro guardare alla natura, scrive Sala, non riusciamo mai ad abbandonare il punto di vista umano e la pieghiamo costantemente alle nostre priorità del momento, romantiche, politiche, economiche, identitarie, patriottiche, se non nazionalistiche. Flower power è la decostruzione degli abusi simbolici ai quali viene sottoposto un universo del vivente che appare silenzioso a forza di non essere ascoltato e che viene costretto a parlare di cose che non ha mai detto, così come viene addomesticato in giardini, parchi ed orti botanici. E questa pratica di marca molto europea si è diffusa anche nelle culture esplorate da Ilaria Maria Sala. Nello Sri Lanka la ninfea che rappresenta il paese è piegata, ma strumentalizzata dallo sciovinismo della maggioranza buddista e singalese, come il fiore di Buddha. Il giardino della luminosità perfetta che si trova a Pechino è al centro di una narrazione manipolata della storia della Cina, e persino il culto estatico e popolare del sakura, il ciliegio giapponese con la sua fioritura, si è ritrovato a essere strumentalizzato da ciò che meno gli assomiglia: il fascismo militarista nipponico degli anni 40 del secolo scorso. E via raccontando, tra tutte queste storie ne abbiamo scelte due. Una è quella di un tenero bocciolo diventato un simbolo di identità nazionale in uno stato che sulla carta quasi non esiste. L'altra è quella di una città-stato che sul verde ha scommesso il suo stesso destino politico. E la scaletta di Federico Vizzaccaro comincia dalle brughiere di Claude Debussy, dove fiorisce l'erica, simbolo di fedeltà per chi conosce un po' la pittura. Bruyère, calme, doucement expressif, da prelude di Claude Debussy, lo ascoltiamo da Christian Zimmermann al pianoforte.

Bruyère, calme, doucement expressif, da prelude di Claude Debussy, l'abbiamo ascoltato da Christian Zimmermann al pianoforte, e questo preludio dal secondo libro, Claude Debussy, in questo preludio evoca il paesaggio delicato e silenzioso delle brughiere, dove fiorisce l'erica, piccolo arbusto sempreverde caratterizzato da piccoli fiori a campanula di colore rosa, bianco o violaceo. È una miniatura per pianoforte, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, dalla scrittura raffinata che venne eseguita per la prima volta a Parigi alla Société Nationale de Musique nel marzo del 1913. Noi cominciamo dalla pagina di un libro. In questo libro racconto di come siamo i nostri peggior nemici da qualunque parte ci osserviamo, di come la specie umana continua a faticare a empatizzare con le altre specie che popolano il pianeta e di come nel nostro amare e utilizzare i giardini, i fiori e piante, siamo sempre vittime di noi stessi, della nostra politica, delle nostre smanie di conquista e controllo, della nostra economia estrattiva. È devastante, ma nel farlo vi porto con me in luoghi bellissimi davanti a piante meravigliose. E così Ilaria Maria Sala, sinologa, poetessa, giornalista, grande appassionata di botanica, benché attraversata da una certa idiosincrasia per le manie classificatorie della scienza di Linneo, chiude l'introduzione al suo Flower Power, storie politiche di fiori e giardini dell'Asia, un libro pubblicato da Hopeful Monster nella collana La Stanza del Mondo, che è un attraversamento non soltanto dei paesaggi vegetali, floreali, ma della storia più profonda, spesso meno conosciuta, se non praticamente ignorata, di ben 8 paesi del continente asiatico, dalla Cina allo Sri Lanka. Di solito la critica e lo stupore non viaggiano insieme, ma in questo diario, che comincia con i 3 bellissimi versi di Federico García Lorca che abbiamo letto all'inizio, dove quel verde musicalmente ribadito indica qualcosa che è al di là del linguaggio, sembra che sia lo stupore. Mi sono resa conto solo cammin facendo, si legge nei ringraziamenti alla fine, che per scrivere queste storie ho dovuto riempirmi gli occhi di bellezza, a rendere la critica agli usi e agli abusi umani del vivente, ivi compresi quelli per nulla innocenti dell'estetica e della scienza, più acuminata e anche soffusa da un'ironia che non risparmia nessuna delle nostre forzature simboliche di tutto ciò che è naturale. Ditelo con i fiori, suonava una vecchia pubblicità. Per Ilaria Maria Sala significa soprattutto continuare a far parlare la natura in una lingua che è pervicacemente la nostra e non la sua. In effetti, chi mai lo avrebbe detto al bocciolo di pruno che sarebbe diventato il simbolo della struggente nostalgia del generalissimo Chiang Kai-shek per una Cina unitaria ma libera dai comunisti, e che si sarebbe poi ritrovato rappresentato e stilizzato ovunque nell'isola di Taiwan dalle carlinghe degli aerei della China Airlines, la compagnia aerea nazionale, alle bandiere con cui alle Olimpiadi sfilano le delegazioni di questa Repubblica non riconosciuta benché esistente, che è quanto si legge nel capitolo di Flower Power intitolato Taiwan, il bocciolo. Era un progetto politico che in realtà si rivela un illuminante saggio sulla storia politica di questa ex colonia giapponese, una terra originariamente popolata da etnie non cinesi ma austronesiane, che è diventata una vera ossessione per il nazionalismo di Pechino. Più interessante ancora è scoprire che la simbologia floreale non si interrompe ma si rinnova nelle lotte successive per i diritti democratici nell'isola, cioè che il bocciolo di pruno, resistente figlio dell'inverno del nord della Cina, trapiantato a meri fini simbolici in un'isola subtropicale, resta iscritto nelle pietre dei monumenti nazionali ma viene sostituito nelle piazze, nelle mani dei manifestanti, dal giglio selvatico Lilium formosanum, una pianta endemica dell'isola, un fiore bianco, così lo descrive Sala con icastica precisione, a volte con delle pallide pennellate di giallo all'esterno dei petali, molto profumato, della famiglia delle liliacee, che arriva fino a 15 cm di lunghezza con una bella forma allungata che lo fa somigliare a una tromba. È l'ultima apparizione sulla scena
politico floreale taiwanese nel 2014 sarà quella dei girasoli, che nati 3.000 anni fa in America del Nord con l'identità non hanno niente a che vedere né con quella mitica dell'impero di mezzo né con quella territoriale della piccola isola insidiata da un'ingombrante quanto lontana madrepatria. Decisamente i fiori credono più nel vento che trasporta i semi che nel radicamento nazionale, non sono patriottici, non intonano inni tranne che qualcuno non gli imponga la sua voce per cantare. Insomma, il vero flower power è altrove.

danza lejana da notti nei giardini di Spagna, impressioni sinfoniche di Manuel de Falla, l'abbiamo ascoltato dall'orchestra qui da De Granada, diretta da Josep Pons con Josep Colon al pianoforte. Musicista spagnolo compose queste notti nei giardini di Spagna in un lungo arco di tempo tra il 1909 e il 1916, e si tratta di un lavoro, scrive Federico Vizzaccaro nella sonata, nel quale il sinfonismo dell'impressionismo francese, in quel, era un periodo in cui Falla aveva preso contatto a Parigi con Debussy e Ducas, e le melodie popolari andaluse vengono amalgamati e fusi insieme. Le 6:20 minuti e 12 secondi, siete sempre all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di Qui comincia. Stiamo parlando di un libro che un'ascoltatrice definisce bello e provocatorio, cioè di Flower Power, storie politiche di fiori e giardini dell'Asia, di Ilaria Maria Sala, pubblicato da Hopeful Monster. E questo è un libro, per così dire, in cui si intrecciano due sguardi e due saperi. Il primo, potremmo definirlo lirico e scientifico, un sapere di prossimità che trae la propria saggezza e anche il proprio afflato non violento dalla relazione di cura con il non umano, cioè con la natura. E il secondo è quello di una consapevolezza storiografica che affonda invece le sue radici nello studio e nella conoscenza della storia, delle culture e delle lingue dell'Asia, e dalla loro dialettica a guadagnarci è decisamente il lettore per così dire generalista, che ben poco sa ad esempio delle piante epifite che crescono su altre piante pur non essendo dei parassiti, e che probabilmente non ha mai sentito nominare l'orchidea Vanda Miss Joaquin, che è un'ibridazione creata da una donna che ha ovviamente rischiato di non essere riconosciuta dalla botanica ufficiale, ma che forse è ancor meno informato sul come e sul perché le orchidee abbiano un'importanza cruciale nella storia di Singapore, ex colonia britannica, che il suo visionario padre padrone nel dopoguerra, Lee Kuan Yew, dopo il fallimento del progetto di federazione con la Malaysia, volle trasformare in una città giardino carica di spazi verdi. Lo scopo di questo singolare leader politico, attratto dalla botanica fin da ragazzo e che definiva se stesso il giardiniere capo, era, racconta Ilaria Maria Sala, sia di portare una città del terzo mondo a far parte del primo, e di farlo attraverso gli alberi, piantando più alberi possibile, sia di seminare, come diceva lui, un giardino di civiltà in una terra disordinata, mettere ordine nella natura, insomma, e mettere ordine nel popolo, del quale lì, illuminato ma poco propenso alla democrazia, non esitava a sostenere che bisognasse estirpare le erbacce. E si deve comunque alla sua politica di inverdimento, se oggi i 375 chilometri quadrati dell'isola sono per il 50% ricoperti di verde, se il giardino botanico di Singapore è uno dei 3 giardini botanici dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, se l'isola è disseminata di parchi, tra i quali gli ultra tecnologici Gardens by the Bay, con i loro super alberi, sono strutture futuriste, così le descrive l'autrice di Power Flower, alte fino a 50 metri, sulle quali crescono 18.000 piante di 200 specie diverse, altro che bosco verticale. Se un'orchidea ibridata è il simbolo della città che oggi vede se stessa più come un giardino con dentro una città che come la città giardino sognata da Lee Kuan Yew, il tutto garantito da un alto reddito pro capite e da una relazione paternalistica decisamente tra governo e governati. Tutto a posto dunque, il ritorno nell'Eden, subspecie asiatica è possibile? Non proprio, dice Ilaria Maria Sala. Oggi a Singapore è possibile in effetti passare intere giornate nella natura, ma il suo uso politico è tutt'altro che scongiurato, anzi appare persino potenziato dall'idea di un giardino governativo tropicale, lussureggiante ma per nulla selvatico. Il laboratorio del giardino delle orchidee ha sempre
sempre nuovi ibridi in preparazione, e appena arrivano i dati di una nuova specie li comunica agli uffici del protocollo per la prossima vita di capi di Stato e di altri dignitari. Ognuno darà il suo nome all'orchidea che gli sembra più bella e più consona a lui, anche quando si tratta di capi di Stato, scrive Sala, le cui azioni ricordano tutto fuorché la bella delicatezza dei fiori.

Erano quattro brani dall'opera 85, I fiori di Jean Sibelius, l'abbiamo ascoltato da Folg e Grasbeck al pianoforte. Ogni brano è dedicato a un fiore e il cerchio floreale si chiude con Le Jardin Extraordinaire di Charles Trenet, dalla vena più surrealista di Trenet. E subito dopo la canzone scopriremo dalla voce di Marzia Coronati qual è il fatto del giorno scelto da Wikiradio.

0: Wikiradio, la storia giorno per giorno.
1: Buongiorno da Marzia Coronati e dalla redazione di Wikiradio, ben trovati alla storia giorno per giorno. Oggi è il 14 ottobre ed esattamente 120 anni fa, il 14 ottobre del 1906, nasceva ad Hannover Hannah Arendt. Nata da famiglia ebrea, Arendt lascerà la Germania nel 1933. Da allora vivrà in uno stato d'allerta nei confronti degli accadimenti del mondo, cercando di comprenderli e di giudicarli. Hannah Arendt non comprende e giudica l'essere, bensì comprende e giudica gli eventi e innanzitutto l'evento centrale della sua vita, quello che lei chiama evento Auschwitz. Gli accadimenti di quegli anni segneranno infatti la sua vita e tutta la sua opera. La vita di Arendt è stata ripercorsa per Wikiradio dalla storica della filosofia Simona Forti. Forti ricostruisce la biografia di Arendt sin dall'inizio, quando all'età di 3 anni si sposta con la famiglia nell'allora capitale della Prussia orientale, a Königsberg, città natale del suo ammirato Immanuel Kant. Studia filosofie e lingue classiche a Marburgo e a Heidelberg e si sposerà con Günther Anders nel 1929. È con lui che scapperà nel 1933, andrà a Parigi e poi si sposterà ancora, nel 1941, verso gli Stati Uniti. È un periodo difficile per Hannah Arendt, non ha relazioni, non ha lavoro, ma il peggio deve ancora arrivare, come ha raccontato Simona Forti.
2: Il vero e proprio trauma si consuma nel 1943. Quando racconta in un'intervista a Gauss che era come se sotto i loro piedi si fosse spalancato un abisso, perché tutto quello che era accaduto fino a quel momento poteva, secondo loro, secondo lei, i suoi amici, ancora trovare rimedio, ancora rientrare negli accidenti di una vita. Ma quando iniziano ad arrivare le notizie delle camere a gas, non riescono più a pensare a ciò che era accaduto come qualcosa al quale si può porre rimedio. No? E Laren dice era accaduto qualcosa con cui era impossibile venire a patti.
3: Da ist irgendetwas passiert, womit wir alle nicht mehr fertig werden. Und mit allen anderen Sachen muss ich sagen.
2: Ecco, da quel momento è convinta che si sia affacciato sulla storia qualcosa, un male completamente diverso dagli altri accidenti della storia. Ecco, ed è ciò che le fa dire che niente potrà mai più essere uguale a prima.
1: Molte sono le opere da leggere e rileggere di Hannah Arendt. Le origini del totalitarismo, pubblicato per la prima volta nel 1951, Vita attiva, uscito nel 1958, e poi le corrispondenze, da quella con Günther Anders a quella con la scrittrice Mary McCarthy. Nel 2012 è uscito anche un film, diretto da Margarete von Trotta, che ricostruisce la vita di Arendt dal 1940 in poi. Il racconto di Simona Forti continua. Tappa fondamentale è quella del

0: 1961, quando Arendt si recherà a Gerusalemme per assistere al processo a Eichmann, da cui prenderà vita il suo libro forse più celebre, La banalità del male, un testo che susciterà grandissime polemiche.
1: Qual è il detonatore di questo scandalo, di tutta questa vicenda? È sicuramente la locuzione banalità del male, pronunciata a dire il vero anche in maniera un po' superficiale e per lo più provocatoria da Hannah Arendt. Ma io credo che il vero scandalo stia nell'aver pronunciato appunto banalità del male, mettendo sul tappeto la questione del comportamento dei capi dei consigli ebraici. Parla a questo proposito di collaborazionismo, è un termine che viene usato per ben due volte nel libro su Eichmann. Il gesto è senza dubbio intenzionalmente provocatorio, questo per tutti. Ma che cosa sta maturando nella testa di Hannah Arendt? Perché insiste su questi aspetti? Beh, perché le si sta rivelando il ruolo, diciamo così, della normalità, io preferisco parlare di normalità, degli agenti che hanno compiuto quel male radicale, no? Quindi la normalità dell'interazione di persone appunto normali che ritengono di compiere atti normali, ma l'interazione tra questo produce quel male radicale. Quindi quali sono gli obiettivi polemici dell'Arendt? Beh, mette in risalto il conformismo di Eichmann, così come il conformismo dei capi dei consigli ebraici. Mette sotto accusa l'obbedienza di questi agenti.
0: La reazione di Hannah Arendt a quello scandalo la porterà a scrivere la sua ultima opera, La vita della mente. La puntata di Simona Forti era andata in onda il 4 dicembre del 2013. La potete trovare cercandola su Rai Play Sound. Ora la linea passa al GR e l'appuntamento con la storia giorno per giorno è per domani, sempre alle 6.35.
2: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
3: Rai Radio 3.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
8: 6 casi di cronaca nera, tra i fatti e ciò che ne ricordiamo. 6 storie. 6 casi che hanno lasciato un segno nella cronaca e nella memoria collettiva, per provare a ricostruire non soltanto ciò che è accaduto, ma anche quello che resta quando il rumore intorno a una storia si spegne.
7: Ascolta il podcast Prima del rumore su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli, una buona giornata a tutti voi. Era un tumore maligno quello che è stato rimosso al Papa al Policlinico Gemelli di Roma. L'intervento è stato condotto con successo, i particolari nel servizio.
4: 90 minuti la durata dell'intervento di chirurgia toracica, l'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, è scritto nel bollettino della sala stampa vaticana diramato in serata. Intervento riuscito che, riferisce la nota, si è concluso con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. A guidare l'equipe è stato il primario di chirurgia toracica del Gemelli, Stefano Margaritora. Il Papa si è svegliato regolarmente, rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella propria stanza al decimo piano, qui ha chiesto la cena, riferiscono ancora fonti vaticane. Leone XIV era giunto al Policlinico Gemelli intorno alle 13, sorridente, accolto dai vertici del Policlinico e dalla folla che lo attendeva per un saluto. Con lui il medico curante personale Luigi Carbone, nelle stesse ore in cui è stato in sala operatoria il cardinale vicario di Roma Baldo Reina ha guidato il rosario nella cappella dell'ospedale. Antonio Scoppettuolo, GR3.
5: La guerra in Ucraina, nella notte nuovi pesanti attacchi russi su Kiev, ancora una volta denuncia il presidente Zelensky, non c'è stato alcun preavviso da parte dei partner occidentali riguardo ai missili in arrivo.
6: Esplosioni all'alba e ripetuti blackout a Kiev, che già ieri sera era stata attaccata dai russi. Bersaglio principale, la centrale termoelettrica numero 4, colpito anche un edificio residenziale, almeno 3 morti, più di 20 feriti. Un raid, il secondo in 2 giorni, arrivato senza avvertimento da parte degli alleati di Kiev, ma dagli Stati Uniti Trump dice di non aver smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina. Esplosioni nella notte anche in altre regioni del paese, nessun progresso dunque nella tregua e raid sulle infrastrutture energetiche annunciata da Trump. E ieri 2 mercantili sono stati colpiti da un attacco di droni al largo delle coste bulgare, 11 marinai dispersi. Condanna dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, secondo la quale il Mar Nero è ormai il nuovo fronte della guerra. La Polonia lancia un nuovo allarme per un possibile attacco ibrido letale da Mosca a Bruxelles, atteso Zelensky per il Consiglio europeo che venerdì si occuperà di Ucraina. Livia Liberatore, GR3.
3: Di nuovo in Italia, autonomia differenziata, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alle intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Adesso manca soltanto l'ultimo passaggio in Parlamento, poi le 4 regioni potranno legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Esulta la Lega, che parla di battaglia storica vicina alla realizzazione. Critiche le opposizioni, secondo le quali si tratta invece di un baratto politico con la legge elettorale.
5: L'approdo del documento programmatico di bilancio in Consiglio dei Ministri potrebbe slittare di qualche settimana. Molto dipenderà dall'esito del confronto con l'Unione Europea sull'uso della flessibilità concessa sull'energia. Il governo punta ad ottenere l'autorizzazione per usare parte delle risorse dello scostamento di bilancio da 29 miliardi, non solo per investimenti ma anche per aiutare le famiglie. E intanto, intervenendo in Parlamento, il ministro dell'Economia Giorgetti ancora una volta richiama la prudenza sui conti pubblici.
7: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto da 4 anni di consolidamento sui mercati internazionali, questa traiettoria, riteniamo di doverla confermare in un momento in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
3: Plaude allo scostamento di bilancio la maggioranza. Fratelli d'Italia sottolinea che la manovra sarà a favore di famiglie e imprese. Forza Italia torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF. La Lega insiste su pensioni e flat tax.
5: Critiche le opposizioni che, a cominciare dai 5 Stelle, accusano serve solo per pagare le armi. Dal governo scelte sbagliate, nessuna risposta ai cittadini, l'affondo di AVS, mentre dal PD si evidenzia come la risoluzione unitaria presentata sia già una bozza del programma dei progressisti.
3: Ex Ilva. In attesa di conoscere il futuro degli stabilimenti, il governo vara un decreto legge per mettere in sicurezza i lavoratori che nel frattempo restano in piazza a protestare.
0: Oltre 13.000 lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori sociali per la crisi dell'ex Ilva. Il governo, con un decreto legge, mette a disposizione circa 138 milioni di euro per estendere la cassa straordinaria fino a 9.200 dipendenti di Acciaierie d'Italia in tutti gli stabilimenti, mentre per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto è prevista la cassa in deroga. La ministra del Lavoro, Marina Calderone,
8: prevede cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1 di ottobre del 2026 fino al 30 di giugno del 2027.
0: Il decreto legge consente anche di mantenere riscaldati gli impianti dell'aria a caldo in attesa della decisione della Cassazione sullo spegnimento definitivo e comunque non oltre il 15 dicembre. Intanto la mobilitazione dei lavoratori non si ferma, i sindacati proclamano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva d'Italia. Valerio Dalò, segretario nazionale FIM CISL.
9: Questo non basta, è chiaro che serve un sistema di tutele più ampio, la mobilitazione continuerà.
0: Amalia Carosi, GR3.
3: Il GR3 torna alle 8.45, ora Onda Verde, poi Radio Tremondo. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Dal teatro alla Scala, due grandi appuntamenti in prima serata. Il romantico balletto Giselle, con Nicoletta Manni e Timofei Andriashenko. E la Traviata di Giuseppe Verdi, diretta da Michele Gamba, nello storico allestimento di Liliana Cavani, con Nadine Sierra nel ruolo di Violetta. Due capolavori intramontabili della danza e dell'opera. La Scala su Rai 5, giovedì 21:20, Rai 5.
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 6:52. Partiamo dalla A4, dove si registrano code e traffico intenso tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. In A10 Genova, 20 miglia lavori in uscita allo svincolo di Imperia Est in entrambe le direzioni. Gli interventi sono previsti fino alle 13. Ci spostiamo in auto sole Bologna-Firenze, dove il traffico è rallentato tra Firenze e Scandicci e l'allacciamento con la 11 in direzione di Bologna. Nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, 1 chilometro di coda tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Rallentamenti anche sul tratto urbano della 24, con 2 chilometri di coda tra via Fiorentini e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Infine in A14 il tratto tra Foggia e San Severo è chiuso in direzione di Pescara con 2 chilometri di coda. È tutto, prossimo aggiornamento alle 9.30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Giulia De Luca, siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna stampa internazionale di Rai Radio 3. Oggi è mercoledì 14 ottobre e cominciamo dal titolo del quotidiano saudita Arab News, The Kingdom Strikes Back, ovvero il regno reagisce, contrattacca, si riferisce al conflitto con gli Houthi. Poi ci spostiamo sul quotidiano israeliano conservatore Jerusalem Post, che apre con questo titolo: i partiti Haredi potrebbero non appoggiare nessuno dei due principali candidati alla carica di primo ministro. Ancora il Wall Street Journal nella sua edizione online: perché gli attacchi aerei statunitensi non riescono a fermare il boom globale della cocaina. Ci spostiamo poi su Le Monde, che apre su questo bilancio: un dibattito influenzato dalle elezioni presidenziali. E poi Politico, con un titolo che ricomprende tanto il conflitto russo-ucraino come una questione calcistica, perché l'Ucraina, scrive Politico, titola Politico, porta lo sforzo bellico nella Champions League di calcio. Lo Shakhtar Donetsk, la squadra di punta dell'Ucraina, originariamente cacciata dalla propria sede nel 2014 da forze sostenute dalla Russia, giocherà in casa propria a Stamford Bridge, lo stadio del Chelsea, proprio nella serata di oggi, nell'ambito della massima competizione calcistica europea. E adesso, con l'aiuto e regia di Manuel De Lucia, la console di Simone D'Arrigo e con la cura di Anna Maria Giordano, passiamo agli approfondimenti. Cominciamo dal Guardian, che apre sulla questione della salute di Papa Leone, così titola il quotidiano britannico. Papa Leone è stato diagnosticato un tumore ai polmoni a seguito dell'asportazione di una massa durante un intervento chirurgico. Il Vaticano afferma che il pontefice si è sottoposto all'asportazione del lobo inferiore del polmone destro in un intervento chirurgico riuscito, nei tempi previsti e come programmato a Roma. Questa notizia abbiamo sentita anche in apertura al GR3. Continua il Guardian: Papa Leone ha un cancro ai polmoni, è quello che ha annunciato il Vaticano nella tarda serata di martedì. Leone ha 71 anni ed è stato sottoposto all'intervento chirurgico per l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Il Vaticano ha aggiunto che la diagnosi era stata sospettata in seguito a esami preoperatori ed è stata confermata durante l'intervento chirurgico. Papa Leone è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e l'intervento vero e proprio è durato circa 90 minuti. La salute del Papa è uno degli argomenti principali di molte testate internazionali, insieme al conflitto tra Arabia Saudita e Houthi e quello russo-ucraino. Andiamo su Al Jazeera, perché oltre, abbiamo letto in apertura il titolo di Arab News, ma Al Jazeera titola: gli Houthi colpiscono Aramco poche ore dopo che la coalizione a guida saudita ha attaccato il sito petrolifero di Sana'a. Sana'a è la capitale dello Yemen. A Sana'a sono state segnalate esplosioni poco dopo l'ordine di evacuazione emesso dalla coalizione a guida saudita, mentre gli Houthi promettono una risposta dura. E scrive Al Jazeera che, secondo quanto riferito da un funzionario del Ministero dell'Energia all'agenzia di stampa saudita SPA, gli Houthi hanno preso di mira un edificio amministrativo appartenente alla compagnia saudita Aramco nella città orientale di Dahran. Le autorità sono intervenute per domare un incendio scoppiato in seguito all'attentato, questo ha dichiarato sempre il ministero in un comunicato. Non sono stati registrati feriti né vittime. Ricorda Al Jazeera che l'attacco alla sede centrale della compagnia petrolifera nazionale saudita è avvenuto dopo che gli Houthi yemeniti avevano intimato a tutti i dipendenti e ai civili residenti nei pressi degli impianti petroliferi sauditi di evacuare, definendo tali siti un obiettivo legittimo. Questo avveniva tutto nella giornata di ieri. E l'avvertimento del portavoce del gruppo Yahya Saree è stato sollecitato da un ordine di evacuazione emesso dalla coalizione a guida saudita, che appunto esortava i civili ad abbandonare la stazione centrale di Al-Sabah della Yemeni Oil Company nella capitale Sana'a. Saree ha risposto all'ordine di evacuazione della coalizione avvertendo che qualsiasi attacco a Sana'a avrebbe incontrato una rappresaglia dura e dolorosa sulla capitale saudita Riyadh. Questo per quanto riguarda l'Arabia Saudita e lo Yemen. Se ci spostiamo nel conflitto tra Russia e Ucraina, abbiamo gli ultimi aggiornamenti e un'analisi del New York Times. Cominciamo con gli ultimi aggiornamenti. L'Ucraina ha detto di non essere stata allertata dai partner occidentali prima degli attacchi missilistici delle ultime due notti e l'episodio, scrive Reuters, alimenta i timori secondo cui gli Stati Uniti possano aver ridotto la condivisione di informazioni e di intelligence con Kiev, ma il presidente Donald Trump ha negato questa ricostruzione. Negli attacchi è stata colpita una delle principali infrastrutture energetiche della capitale, nonostante la tregua energetica è un virgolettato di BBC, tra Russia e Ucraina annunciata dallo stesso Trump. E poi il Guardian dà notizia che oggi Zelensky sarà a Londra per incontrare il premier britannico Andy Burnham. Sul New York Times troviamo un'analisi firmata da Paul Son, che è il capo della redazione di Mosca, responsabile della copertura giornalistica di Russia, Caucaso e Asia centrale. Trump consegna le vittorie a Putin, che in cambio offre altra guerra. Questo è il titolo. La Russia ha tratto vantaggio da un accordo sul diesel e da un aumento della pressione statunitense sull'Ucraina, poiché le esigenze politiche del presidente Trump coincidono con le sue inclinazioni di lunga data nei confronti della Russia. Leggiamo alcuni estratti di questa analisi. Le vittorie del presidente russo Vladimir Putin sono arrivate in rapida successione da Washington. Il presidente Trump ha offerto un allentamento delle sanzioni sul gasolio russo, ha chiesto pubblicamente che l'Ucraina abbia un nuovo leader e ha fatto pressione su Kiev affinché interrompesse la campagna di scioperi di attacchi contro gli impianti petroliferi russi che ha danneggiato l'economia russa. Mr. Putin, in risposta, ha offerto altra guerra, scrive il New York Times. Pochi minuti dopo l'annuncio dell'accordo sul diesel da parte del presidente Trump, il Cremlino ha ribadito la posizione di Putin, secondo cui al momento non avrebbe negoziato con l'Ucraina, poiché era ancora risentito per gli attacchi avvenuti durante le elezioni parlamentari russe del mese scorso. Il giorno successivo la Russia ha lanciato un attacco contro la città ucraina di Zaporizhia, causando la morte di 22 persone, tra cui 4 bambini. Si è trattato dell'ultimo di una serie quasi quotidiana di devastanti attacchi russi che hanno aumentato drasticamente il numero di vittime civili in Ucraina. Il presidente Putin ha inoltre segnalato l'intenzione di intensificare ulteriormente le ostilità, puntando a paralizzare le infrastrutture idriche ed energetiche dell'Ucraina in quello che gli ucraini prevedono sarà l'inverno più rigido della guerra. Prosegue il New York Times, il signor Putin, Mr. Putin, sta raccogliendo i frutti delle sue vittorie, poiché le esigenze politiche interne di Donald Trump si allineano con la sua consolidata propensione a far pendere la bilancia a favore della Russia. Con il presidente americano concentrato sul tentativo di abbassare i prezzi del carburante prima di una difficile elezione di medio termine, sta spingendo Kiev a cedere la propria influenza senza ottenere nulla a cambio. Prosegue poi il New York Times, il presidente Trump ha presentato l'accordo energetico con Putin come un esempio di come stia affrontando la crisi del diesel negli Stati Uniti, che secondo gli esperti è più riconducibile alla guerra con l'Iran. Tuttavia è stato visto dai funzionari ucraini come un tradimento che ha vanificato anni di sforzi occidentali per privare la macchina bellica russa dei finanziamenti necessari. Ancora, gli attacchi sistematici di Kiev alle infrastrutture petrolifere russe hanno portato la guerra in Russia come mai prima d'ora, causando code alle pompe in tutto il paese e costringendo la Russia, uno dei maggiori fornitori mondiali di gasolio, a sospendere le esportazioni. Mentre gli attacchi ucraini riducevano la produzione, il gettito fiscale della Russia, derivante dal petrolio e dal gas nei primi 3 trimestri dell'anno, è sceso del 17% rispetto allo stesso periodo del 2025, nonostante il drastico aumento dei prezzi dei carburanti. Ora l'accordo sul gasolio potrebbe riversare miliardi di dollari nell'economia russa. Una sospensione prolungata degli attacchi ucraini alle raffinerie di petrolio, se Kiev dovesse accettarla sotto l'intensa pressione americana, potrebbe generare molto più denaro. E sebbene le forze russe rimangono in gran parte bloccate sul campo di battaglia, Putin è da tempo convinto di poter ottenere la vittoria in Ucraina resistendo più a lungo di Kiev e di quelli che considera i suoi volubili alleati occidentali. Questo è quanto affermano gli analisti. Ora, da qui passiamo a una serie di problemi avvenuti in acque del Mar Nero, perché, quindi lasciamo il New York Times e ci spostiamo su Reuters, 11 marinai risultano dispersi dopo che una nave mercantile è stata colpita e affondata da un drone al largo delle coste della Bulgaria. L'episodio ha spinto Sofia a convocare l'ambasciatrice russa, pur senza accusare formalmente Mosca di essere responsabile dell'attacco. E ricorda invece BBC che oggi ad Amburgo si apre il processo a un ucraino accusato del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022 e secondo la procura tedesca avrebbe agito su ordine di organismi statali ucraini, però Kiev nega ogni coinvolgimento. Sono avvenuti poi una serie di arresti di cui viene dato conto sul Guardian, sul Washington Post e anche su BBC. Partiamo dalla Russia, che ha arrestato un giornalista giapponese con l'accusa di spionaggio. L'agenzia di sicurezza FSB ha dichiarato che un giornalista è stato arrestato sull'isola di Sakhalin con l'accusa di aver raccolto informazioni sulle difese russe. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha identificato il giornalista come Yuki Imai del quotidiano Hokkaido Shimbun, aggiungendo che era stato accusato di svolgere attività di spionaggio in territorio russo. Secondo l'agenzia di stampa russa TASS, il giornalista della redazione di Yuzhno-Sakhalinsk sull'isola di Sakhalin si stava preparando a tornare in Giappone quando è stato arrestato con l'accusa di aver raccolto informazioni sulle capacità di difesa della Russia. L'agenzia di sicurezza russa ha affermato che il giornalista intendeva trasmettere le informazioni all'intelligence giapponese. Il Ministero degli Esteri giapponese ha esortato Mosca a garantire un trattamento equo e imparziale al giornalista detenuto e il quotidiano Hokkaido Shimbun ha dichiarato in un comunicato di essere a conoscenza dell'annuncio delle autorità russe, ma di essere ancora in fase di verifica dei dettagli. Poi sulla BBC un uomo saudita è stato accusato di aver installato un dispositivo di registrazione sofisticato negli uffici di OpenAI in California. Questo è secondo quanto è stato annunciato dai procuratori generali. L'uomo si chiama Abdul Rahman Al-Fosan, lavorava come ingegnere presso l'azienda di intelligenza artificiale ed è stato accusato a livello federale di aver tentato di utilizzare un dispositivo elettronico, meccanico o di altro tipo per intercettare comunicazioni orali. E OpenAI ha dichiarato di aver scoperto questo sofisticato dispositivo di registrazione nascosto nel proprio ufficio di San Francisco e di aver allertato l'FBI. E secondo l'accusa, il dispositivo era avvolto nella carta igienica ed è stato trovato inserito in una porta USB sul retro di un televisore in una sala conferenze per dirigenti. Una notizia poi che riguarda l'intelligence la troviamo sul Washington Post e riguarda anche l'Iran. Il capo dei servizi segreti britannici avverte che l'Iran sta orientando i propri piani verso obiettivi più difficili. Nel discorso annuale Ken McCallum, il capo dell'MI5, quindi il servizio segreto britannico, ha citato un cambiamento significativo nelle ambizioni di Teheran di attaccare siti militari e altri obiettivi di alta sicurezza. Il Washington Post sottolinea che il presunto complotto del mese scorso contro una base aerea britannica utilizzata dai bombardieri statunitensi faceva parte di un più ampio tentativo da parte dell'Iran di sferrare attacchi contro siti militari, strutture dei servizi segreti e altri obiettivi ad alta sicurezza. Questo è quanto appunto ha affermato il capo dei servizi segreti interni britannici. Le minacce a tali strutture segnano un cambiamento significativo nelle, questo è un virgolettato, ambizioni iraniane di colpire obiettivi più difficili come le basi militari. McCallum ha affermato che il presunto complotto contro la base della Royal Air Force di Fairford, avvenuto il 27 settembre, non è un caso isolato e ha sottolineato che ci sono stati altri esempi di minacce simili alle installazioni non solo nel Regno Unito, ma in tutto il mondo. Lasciamo il Regno Unito e andiamo in Giamaica con Al Jazeera, perché nel frattempo la Giamaica ha accolto il primo volo di rimpatri da paesi terzi provenienti dagli Stati Uniti. Il leader dell'opposizione in Giamaica si è chiesto perché l'accordo sulle deportazioni con la Casa Bianca di Trump non sia stato reso pubblico. Cosa è successo ieri? Nella giornata di ieri, 22 persone rimpatriate dagli Stati Uniti sono arrivate all'aeroporto internazionale di Kingston, in Giamaica. Secondo quanto riportato dai media, sarebbero stati successivamente fatti salire su un autobus e portati in un luogo sconosciuto. Queste deportazioni hanno suscitato un'ampia condanna da parte di gruppi attivisti per i diritti umani che ne hanno messo in discussione la legalità. Al Jazeera sottolinea che la Giamaica è tra paesi che, in un numero sempre maggiore, stanno accettando le espulsioni da paesi terzi nell'ambito del piano di Trump per effettuare la più grande campagna di deportazioni di massa nella storia degli Stati Uniti. E secondo un progetto di difesa di diritti umani affiliato alle organizzazioni Refugees International e Human Rights First, ovvero il progetto si chiama Third Country Deportation Watch, almeno 35 paesi hanno stipulato accordi con gli Stati Uniti in materia di espulsione da paesi terzi. A giugno la Giamaica ha firmato un memorandum d'intesa bilaterale per l'accoglienza dei rimpatriati provenienti da paesi terzi e il governo si è anche impegnato a non accettare alcun deportato con precedenti penali. Restiamo su Al Jazeera, ci spostiamo dalla Giamaica agli Stati Uniti, perché da un lato, nel caso dell'Università Cornell, c'è la notizia che l'università ha sospeso le feste delle confraternite dopo il presunto caso di stupro di gruppo nel campus, presunto perché non c'è ancora una sentenza, per questo Al Jazeera utilizza questo termine. Le sezioni rischiano la sospensione immediata in caso di violazioni nell'ambito di un'ampia iniziativa volta a contrastare le feste delle confraternite nelle università statunitensi. Ricorda Al Jazeera che la Cornell University ha sospeso queste feste, è un'università dell'Ivy League e ha annunciato importanti cambiamenti nel tentativo di rassicurare la comunità universitaria scossa dalle continue polemiche sulla gestione delle accuse di violenza sessuale subite da una studentessa in una confraternita nel 2024. E a proposito di questo, sul New York Times oggi troviamo un'intervista concessa dal rettore della Cornell in cui il titolo è il virgolettato: mi dispiace personalmente. Il rettore della Cornell ammette gli errori. In un'intervista al New York Times, Michael Kotlikoff ha parlato della gestione da parte della sua amministrazione delle accuse di violenza sessuale mosse da un'ex studentessa. Il rettore ha dichiarato di aver appreso che una studentessa aveva denunciato di essere stata vittima di uno stupro di gruppo durante una festa di una confraternita nel campus, poco dopo aver reso pubblica la sua denuncia nel 2024. Ma nei mesi successivi, ha affermato nell'intervista al New York Times, non l'ha più contattata né ha cercato di scoprire se qualcuno degli accusati fosse stato punito. Il presidente Kotlikoff ha dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che la donna avesse abbandonato gli studi alla Cornell fino a quando lei non ha intentato una causa il mese scorso, firmandosi con lo pseudonimo di Jane Doe. Dal New York Times, verso la chiusura della nostra rassegna, ci spostiamo sul Wall Street Journal, che, come abbiamo citato in apertura, ripercorre la strategia statunitense di bombardare imbarcazioni di presunti narcotrafficanti e titola: perché gli attacchi aerei statunitensi non riescono a fermare il boom globale della cocaina. I contrabbandieri stanno cambiando rotta e utilizzando nuove tattiche per eludere i controlli militari, il che si traduce in quantitativi record di droga, prezzi in picchiata e un'elevata purezza negli Stati Uniti e in Europa. Il Wall Street Journal ci propone i tre punti principali dell'articolo come riassunto all'inizio, e sono questi: la campagna di bombardamenti dell'amministrazione Trump contro i motoscafi utilizzati per il contrabbando di cocaina non è riuscita a fermare il flusso globale di cocaina a basso costo e di elevata purezza. Negli ultimi 13 mesi, droni e aerei militari statunitensi hanno distrutto oltre 70 imbarcazioni e ucciso quasi 240 membri dell'equipaggio. I trafficanti si sono adattati utilizzando moduli metallici imbullonati agli scafi delle navi mercantili, trasportando droga attraverso l'Amazzonia e costeggiando il litorale colombiano. La rete di traffico che ne è risultata è più diffusa ed estesa rispetto a prima dell'inizio degli attacchi missilistici con droni aerei. Secondo i ricercatori delle Nazioni Unite, la Colombia sta coltivando più foglie di coca e producendo più cocaina raffinata che in qualsiasi altro momento della sua storia. E come ultima notizia abbiamo la CNN che dà conto di come un giudice abbia affermato che il divieto di stampa imposto da Trump probabilmente viola il primo emendamento. Quindi l'amministrazione Trump dovrà consentire a CNN, MS, Now e Politico di accedere alla Casa Bianca. Vi lasciamo all'ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana di Radio 3. Buon ascolto e buona giornata da Giulia De Luca.
1: I grandi libri ad alta voce su Radio 3.
2: Devo dire che la vostra Miss Brody mi sembra un tipo un po' stravagante. Quanti anni ha?
1: Yaya Forte legge Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark.
2: Jean Brody, disse Teddy, è una donna magnifica nel suo pieno fulgore. Dopodiché si alzò in piedi e gettandosi indietro il ciuffo uscì dalla stanza.
1: Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark ad alta voce dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: RAI, Radio 3.

0: Ore 7 e 15.
1: Nell'Umbria più segreta, dal 17 ottobre al 15 novembre, c'è Frantoi Aperti, la magia delle olive che diventano olio. www.frantoiaperti.net.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Fammi toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando, sognando, oggi è facile, possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1, chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA.
9: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Eccoci pronti per una nuova lettura insieme della stampa quotidiana. Ieri è stato operato Papa Leone, questo è un tema che hanno praticamente tutti i giornali in prima pagina, e l'operazione è andata bene. Non ci sono aggiornamenti nella notte anche da parte dell'ANSA. Ho verificato appunto di capire se c'era stata qualche comunicazione nella mattina, ma ve ne darò conto nel caso. E quindi questo è un tema che appunto è un po' in tutte le prime pagine. Poi giornata molto intensa sulla politica e la politica economica interna, con il governo che si è presentato alla Camera per raccontare la manovra, i documenti di bilancio, con una polemica per pochissime persone presenti in aula, e poi naturalmente ancora tanto spazio e tanti articoli dedicati alla crisi internazionale, alle guerre in atto e soprattutto agli Stati Uniti di Donald Trump. Questo è un po' il quadro. Io comincerei leggendovi la prima pagina della stampa e poi andiamo su tutte le altre testate. La stampa appunto che apre con un titolo molto evidente in apertura: al Papa ha tolto un cancro, il comunicato della Santa Sede confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, una settimana di degenza. La stampa dà anche conto dell'approvazione da parte del governo del nuovo codice della strada contiene tantissime novità, quindi andatevi a leggere poi nel dettaglio quali sono le novità. Dà conto anche della decisione sempre del governo di approvare un decreto per l'ex Ilva che consentirà tenere accesi ancora gli altoforni fino a risoluzione della questione. È stato approvato un decreto e penso che avremo anche il tempo per parlarne insieme. La Repubblica apre invece sulla manovra passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea. Giorgetti contro l'aula vuota, poi vedremo. Il Papa operato è tumore polmonare maligno. Questo è la controapertura di Repubblica, che ha anche un'intervista con la Nobel Pillay. Io, l'apartheid e il genocidio a Gaza. Poi andiamo sul Corriere della Sera. Leone rimosso un tumore. I medici, è un adenocarcinoma. La Santa Sede ha asportato completamente. Questa è la scelta del Corriere della Sera, che dedica l'editoriale di Goffredo Buccini alle imminenti elezioni in Israele, e poi racconta della giornata trascorsa ieri a Montecitorio. Giorgetti, vedo nuvoloni. Ecco, questa parola nuvoloni ricorre in tantissimi titoli. e appunto poi sì al nuovo codice della strada. Vi segnalo un bellissimo articolo di Paolo Giordano, dello scrittore Paolo Giordano, sul suo rapporto con la tecnologia e l'intelligenza artificiale, che spero di avere il tempo di leggervi alla fine. Messaggero: Papa operato, rimosso il tumore, grande foto con il Papa che saluta, una fotografia tra l'altro che credo sia dell'Ansa e mi fa piacere. Poi naturalmente Messaggero in questi giorni dedica un ampio spazio alla festa del cinema di Roma. Chuck va in scena il grande cinema al via con red carpet di star. Quello che sta accadendo a Roma, il Mattino di Napoli, Papa operato, ha asportato il timore e poi il tumore, e poi sotto governo un miliardo ai campi flegrei. Questa è l'altra notizia del Consiglio dei Ministri di ieri. In 10 anni il governo ha stabilito di finanziare questa ricostruzione importantissima per Napoli e tutta la Campania. L'Osservatore Romano, che come sapete è sostanzialmente chiude molto presto e quindi non ha tutte le notizie di ieri, ma naturalmente dedica l'intera prima pagina a Papa Leone, con una bellissima foto di lui che entra dentro l'atrio d'ingresso del Policlinico Gemelli con la preghiera e l'affetto di tutti. Questa è la cronaca della mattinata che dedica l'Osservatore Romano, così come dedica al Papa l'apertura anche il quotidiano dei Vescovi Avvenire. Intervento riuscito, il Papa Gemelli, timore rimosso completamente, 90 minuti senza complicazioni. Qui c'è questa particolarità in più: confermata la diagnosi, asportato il lobo inferiore destro. Questo è quanto ci racconta Avvenire, che poi parla della giornata di Giorgetti nell'aula vuoto e dedica anche un editoriale molto interessante alla incredibile decisione degli Stati Uniti di trasmettere in streaming l'esecuzione di un condannato a morte. L'orrore arriva in streaming. Speriamo di avere tempo per leggerlo. Il Foglio: gli shock mondiali fanno meno paura, è sostanzialmente il pezzo portante firmato dal direttore dopo i dati diffusi dal Fondo Monetario Internazionale. Il Fatto Quotidiano invece si concentra sulla situazione internazionale, in particolare sugli aiuti e la relazione nostra occidentale ed europea con Kiev, la resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev, come in Alaska, fronte congelato e Donbass alla Russia, secondo il Fatto Quotidiano. Campo di battaglia è l'apertura del Manifesto, che dedica la sua apertura appunto alla situazione nel campo largo, che non è Florida. Questa è una foto che vede Conte e Schlein guardare, essere vicini senza guardarsi negli occhi. Il campo largo vota una mozione unitaria contro il riarmo europeo, ma sugli aiuti militari all'Ucraina oggi rischia di dividersi. Conte si intesta il passo in avanti, sono venuti sulle nostre posizioni, gli altri non gradiscono e rinviano al tavolo. Questa è, ne parleremo un po', la situazione nel campo largo. Per il Manifesto anche un interessante articolo che mi piacerebbe poi leggervi, richiamato in prima pagina sulle proteste studentesche in Francia. Francia: gli studenti non si fermano, per il governo mobilitazioni in calo, ma liceali e universitari tornano in strada con i sindacati. Il Domani: scontro sull'IRPEF e polemiche, il governo nel caos sulla manovra. Questa è l'apertura del Domani. Ancora spazio agli esteri: raid sull'Ucraina, colpa del silenzio dei satelliti USA. Un'analisi poi di Antonio Missiroli: la NATO sempre più stretta tra Trump e Putin, ne abbiamo parlato anche ieri con i nostri ascoltatori. Andiamo al Giornale. Il Giornale decide di dare l'apertura, diciamo così, alla notizia che la Salis, è stato annullato il processo alla Salis, sapete la vicenda che riguarda il pagamento dei suoi assistenti. La Salis scappa da un altro processo, parentesi, e ci vuole morti. Una polemica del Giornale con la Salis, naturalmente foto e titolo su Leone operato, e poi un'intervista a Salvini: in pensione a 64 anni, stretta anti-Maranza e no ai tribunali islamici, e sono le principali dichiarazioni che rilascia Matteo Salvini. Arrivano i mostri, questo è il titolo di apertura del Tempo. Primo documento comune nel campo largo, rottura con la NATO, più tasse, attacco alla casa, niente autonomia. Questo è come viene analizzato dal Giornale diretto da Daniele Capezzone, il documento varato dal campo largo durante il dibattito sulla finanza pubblica. La verità, i giudici graziano la Salis e anche i medici anti-CPR. Sì, perché ieri è arrivata anche la decisione della Cassazione di annullare la sospensione di quei dottori che erano stati coinvolti nella questione dei clandestini, che ricorderete sicuramente. Libero, tasse, niente scherzi, indiscrezioni sulla manovra, in bilico il taglio dell'IRPEF al ceto medio, ma nell'anno delle elezioni sarebbe un autogol. Sulle imposte ci si gioca tutto. E qui c'è poi un po' di cose da leggere sulla giornata di ieri, perché c'è grande discussione nel centrodestra su questo. Infine, i giornali economici, interessantissima l'apertura del 24 ore. Effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029. MF dedica la sua apertura al credito emiliano, Credem benvenuto al sud. E infine Italia Oggi, l'autonomia è differenziata. Questa è una notizia che fino adesso non avevamo sentita, ma c'è anche in alcune pagine dei giornali, perché ieri il governo ha approvato anche il disegno di legge per l'autonomia differenziata, che è un passaggio importante, carissimo soprattutto alla Lega. Quindi, come ci siamo detti, grande spazio alle condizioni di salute del Papa, alla manovra, però prima di salutarci brevemente e passare all'analisi, io vi leggerei un corsivo di Massimo Gramellini sulla sua rubrica Il Caffè, che tiene tutti i giorni a commento dei fatti principali, proprio su questo fatto, sul ministro Giorgetti, che ieri mattina si è presentato in aula per spiegare la manovra e si è trovato di fronte il deserto. Neanche il martedì si intitola. Quando Giorgetti li ha salutati, i 12 deputati di maggioranza e opposizione dispersi nel vasto emiciclo di Montecitorio lo hanno ricambiato con un applauso. Per scaldarsi, forse, o sentirsi meno soli. Il ministro era lì per parlare dei soldi di tutti, cioè della ragione storica per cui i parlamenti sono nati. E invece i rappresentanti del popolo non c'erano. Giorgetti aveva proposto di incontrarli lunedì, ma lo hanno guardato storto. Il lunedì la Camera solidarizza con i barbieri. Allora ha rilanciato: facciamo martedì? Sul martedì possiamo ragionare, gli hanno risposto, non immaginandosi che per lui, da buon lombard, la giornata lavorativa cominciasse alle 9 del mattino. Ma stiamo scherzando, i deputati sono persone riflessive, hanno bisogno del loro tempo per carburare. Di solito si affacciano alla buvette il martedì pomeriggio per annusare l'aria, lavorano pancia a terra tutto il mercoledì e il giovedì dopo pranzo cominciano a prepararsi per il weekend. In questa constatazione non c'è ombra di qualunquismo. Sappiamo che negli altri giorni della settimana i parlamentari fanno tante cose utili ai cittadini, partecipano a convegni, raduni, feste patronali, ricevono clienti e lobbisti, preparano dichiarazioni solenni e scrivono messaggi e libri, tanti libri, molti più di quanti ne leggano. Dovrebbero solo smettere di lamentarsi dell'astensionismo degli elettori, dal momento che è diretta conseguenza di quello degli eletti. Questo è il graffiante commento di Massimo Gramellini. Io sono una persona che ha vissuto tutta la sua vita professionale nelle istituzioni, seguendo i lavori parlamentari. Ho sempre diffidato della demagogia antiparlamentarista, però devo dirvi che ieri sono stato colto davvero da uno sconforto nel vedere davvero l'aula deserta, nel momento in cui il ministro della Repubblica è andato per spiegare qual è e quali sono le scelte del governo, il documento, la situazione economica, lo stato del debito, lo stato dei tassi di interesse. Qui proprio si perde la funzione del Parlamento, un Parlamento che deve riunirsi non soltanto per timbrare le scelte del governo, come purtroppo è ormai quasi sempre diventato, e sono quasi sempre poi provvedimenti, appunto, decreti governativi, non discute, non approfondisce, e così veramente non ci si può lamentare se i cittadini poi si allontanano dalla politica. Ma ne parleremo ancora tra breve, perché tra poco passiamo agli approfondimenti.
10: Prima pagina. Gli approfondimenti.
9: Eccoci allora Riprendiamo il tema di questa aula deserta e grigia, mi verrebbe da dire, e sentiamo un po' che cosa ha detto Giorgetti. Intanto Giorgetti, parliamo prima delle questioni di sostanza, perché ieri è stato approvato il documento di bilancio che dà l'ok a quello scostamento, appunto, che consente una spesa maggiore che abbiamo letto nei giorni scorsi, e Giorgetti comunque è stato molto prudente, tanto da dire guardate, noi dobbiamo essere attenti. Giorgetti sa bene che poi durante le discussioni di bilancio i deputati sia di maggioranza che di opposizione presentano emendamenti per maggiori spese, per andare incontro a proposte, richieste clientelari o meno, legittime o meno, e quindi il titolo praticamente di tutti i resoconti è questa frase che ha pronunciato appunto nel deserto: vedo nuvoloni all'orizzonte. Quindi un ministro preoccupato, la maggioranza sta discutendo di IRPEF, di cambiare la aliquota, di flat tax, di pensioni, insomma, se avete visto Salvini che torna con la pensione a 64 anni, questi sono tutti soldi che al momento non ci sono. Ma ecco, al di là di questo merito, vediamo un po' la giornata trascorsa a Montecitorio. Lo prendiamo dalla Repubblica, che a pagina 2 con Giuseppe Colombo racconta un po' quello che è successo. Montecitorio, 9 del mattino. Nell'emiciclo chiamato a mettere in sicurezza la barca Italia, Giancarlo Giorgetti si ritrova solo. Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, annota il ministro dell'Economia, per tenere insieme il rigore sui conti e la richiesta di uno scostamento di bilancio da 29 miliardi per spendere di più in energia e difesa. Direzioni opposte, ma assicura compatibili con il percorso di consolidamento delle finanze pubbliche che guarda l'uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo nella prossima primavera. Per mantenere la rotta serve però il via libera del Parlamento all'extra deficit. Vale più di mezza manovra, considerando che 14 dei 29 miliardi verranno utilizzati subito, proprio con la legge di bilancio. 7 per gli investimenti green, altrettanti per gli impegni in campo militare. Ma quando Giorgetti parla, l'aula della Camera è praticamente deserta, i banchi del governo sono vuoti. Solo 5 quelli occupati dalla maggioranza, 3 dalla Lega, 1 da Fratelli d'Italia e 1 da Forza Italia. Altri 7 deputati siedono sugli scranni delle opposizioni, 6 sono del PD, 1 dei 5 Stelle. Qualche minuto dopo arrivano 4 rappresentanti di Italia Viva: Maria Elena Boschi, Roberto Giachetti, Mauro Del Barma e Davide Faraone. Buongiorno onorevoli colleghi presenti in aula, saluta ironico il ministro. All'uscita dell'aula si lascia andare uno sfogo con Repubblica. Per lo scostamento servono 201 sì, così non passa. Il riferimento è al voto a maggioranza assoluta sulla risoluzione che autorizza lo scostamento in calendario qualche ora dopo. Non c'era nessuno, è incredibile, chiosa Giorgetti. Eppure il voto sullo scostamento, insieme a quello sulla risoluzione al documento programmatico di finanza, era stato calendarizzato martedì perché negli scorsi giorni i deputati si erano opposti all'idea di rientrare lunedì dopo il weekend. Questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia, sbotta ancora il ministro. Poi lascia di corsa Montecitorio per andare al Senato. Anche a Palazzo Madama si discute di scostamento. Giorgetti prende la parola per rivendicare con orgoglio la linea della prudenza e del rigore. Poi ritorna a Montecitorio per il voto sulle risoluzioni e sollecita i parlamentari. Alla fine i deputati arrivano, è il momento della verità. Si vota, l'aula approva lo scostamento, poco dopo arriva anche il via libera dei senatori. Il titolare del tesoro festeggia. Beh, vinto, abbiamo vinto. Ma la ferita resta aperta. Nel mare in tempesta, con i nuvoloni all'orizzonte, il timoniere si trova senza ciurma. Molto carino questo resoconto della giornata di Giorgetti e di questa appunto incredibile desertificazione dell'aula. Una giornata che ha avuto appunto tante ripercussioni. Poi leader della maggioranza si sono riuniti nel Consiglio dei Ministri, che poi ha approvato il documento, ha approvato, come avete sentito, l'autonomia legislativa, ma è stata una giornata agitata, e quindi sentiamo da Ilaria Lombardo della Stampa un po' qual è il punto della situazione, con un'analisi che vede appunto un incrocio tra provvedimenti via libera della Camera e quello che sta accadendo nel centrodestra, anche per quanto riguarda l'effetto che sta avendo sulla maggioranza il generale Vannacci. Se Vannacci sale, si vota il prima possibile, patto elettorale tra Meloni e gli alleati. Questo è quanto sta, come dire, maturando all'interno del centrodestra, secondo Ilario Lombardo. I tre leader del centrodestra non hanno un'idea unica su quando sia meglio votare nel 27. Al di là delle dichiarazioni di circostanza su aprile, maggio, giugno, settembre, nel gioco a indovinare la data del voto c'è un fattore che più di altri sta tenendo in considerazione: Roberto Vannacci. Tutto dipenderà da lui. Calendario in una mano, sondaggio nell'altra. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno deciso che saranno i numeri a condizionare la sopravvivenza del governo negli ultimi mesi di legislatura. Un patto a tre, un compromesso per evitare di dilaniarsi già da ora. Con indovinare la data del voto c'è un fattore che più di altri sta tenendo in considerazione: Roberto Vannacci. Tutto dipenderà da lui. Calendario in una mano, sondaggio nell'altra. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno deciso che saranno i numeri a condizionare la sopravvivenza del governo negli ultimi mesi di legislatura. Un patto a tre, un compromesso per evitare di dilaniarsi

possibile, che sarebbe nella seconda metà di aprile, massimo agli inizi di maggio. È l'ipotesi che più piace a Meloni. Al contrario, se il consenso che ha accumulato dovesse ridimensionarsi con molta più calma, si aprirebbe un ragionamento su quando sarebbe più opportuno andare alle urne, se a giugno, il 6 giugno, o a settembre, di fatto arrivando al termine della legislatura. Uno slittamento rispetto allo scenario più probabile che, secondo le speranze di Tajani e Salvini, avvantaggerebbe il centrodestra. Sta di fatto che l'ex generale è diventato la variabile principale delle strategie di Meloni e dei alleati, un'ossessione che prende forma quotidianamente in Parlamento e nel governo su diversi aspetti. Per esempio, è stata notata una leggera flessione nei sondaggi di Futuro Nazionale, una frenata dopo mesi quasi sempre in crescita, e quasi contemporaneamente è emerso un dato che sta suscitando una serie di interrogativi: i raid dei droni ucraini che hanno distrutto i data center di Yandex, gigante tech di Mosca che possiede il motore di ricerca più diffuso, potrebbero avere compromesso il flusso della propaganda del Cremlino in Europa. I servizi segreti stanno monitorando se ci sono state ricadute anche in Italia, perché sabotare un'infrastruttura di quel tipo potrebbe avere spezzato la comunicazione avvelenata dei bot, dei profili social e degli influencer al servizio di Putin. Sono l'avanguardia della guerra ibrida di Mosca che, secondo le tesi di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, si muove per favorire appunto Vannacci. Nel frattempo la coalizione lavora per neutralizzarlo, sottraendogli temi che l'ex generale ha trasformato in sfide ad alto tasso mediatico. E qui poi c'è tutto un elenco delle cose che il centrodestra sta tentando di portare a termine proprio per contenere l'offensiva di Vannacci. Per terminare un po' il quadro della situazione economica, io vi devo dare conto qui, scusate, sto confondendo i giornali, anche di una notizia che riguarda un po' tutti noi, che riguarda i nostri bilanci, perché ieri sono stati diffusi i dati dell'Istat. Casa e bollette: in 25 anni i prezzi sono più che raddoppiati. Dal 2000 il costo della vita è cresciuto del 63%, volano alimentari e bevande. Vi leggo qualche dato del Corriere della Sera. In 25 anni, dal 2000 al 2025, l'indice dei prezzi al consumo in Italia è cresciuto in media del 63%, ma casa e utenze hanno registrato incrementi vicini al 120%, trainati dalle spese per elettricità e combustibili, così come servizi finanziari e assicurativi, che superano il 100%. Gli aumenti per alimentari e bevande si attestano intorno al 90%, di poco sotto ristorazione e alloggi e trasporti, intesi come acquisto auto e carburante. Per istruzione e sanità gli incrementi sono stati sotto il 30%, mentre servizi di informazione e comunicazione hanno registrato una diminuzione del costo di beni e servizi del 58%. Il calcolo dell'Istat, che ieri, insieme alle nuove iniziative organizzate nell'ultimo trimestre 26, ha presentato il report Storie di dati, prezzi al confronto. Quindi sono dei prezzi davvero impressionanti, sono dei dati che poi a leggerli, vi leggo ancora qualche riga perché fa davvero sensazione. Ecco il confronto che fa di alcuni prezzi. Dalla metà degli anni 50 a oggi i prezzi dei beni sono aumentati di circa 30 volte, quelli dei servizi 60. Nel 1926, con il corrispettivo di 5 euro, in Italia si potevano comprare 5 chili di pane. Nel 2025 i chili scendono a 3. Con la stessa cifra si portava a casa più di 3 litri di latta. Nel 2025 i litri scendono a 2. Però nel 25, con 5 euro, si acquistano quasi 4 chili di zucchero. Nel 26, appena 72 grammi. Allora, il prezzo dello zucchero era quasi 2,5 volte quello del pane. Insomma, vediamo da questi drammatici dati quanto è il potere di acquisto che tutti hanno perso nel nostro paese e che dovrebbe essere, secondo me, la vera emergenza da affrontare. Passiamo al centro-sinistra, perché appunto è stata giornata effervescente anche su quel fronte, con ancora dibattito e divisioni e discussioni, soprattutto sulla politica estera. Ne parla Repubblica con un bel pezzo di Serena Riformato che ha il titolo "Il campo largo si compatta, su economia e riarmo, Ucraina restano le divisioni".
Presidente, qual è il compromesso possibile sugli aiuti a Kiev? Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, allarga le braccia mentre si allontana da Montecitorio, dove ha appena incontrato gli studenti che protestano per il caro affitto e gli agricoltori che denunciano la situazione dei propri prodotti. Con la segretaria PD Elish Line, appena passata di lì, si mancano per pochi minuti. Non è nemmeno oggi il giorno della

0: Armonia nel centro-sinistra sul sostegno all'Ucraina. Alla Camera e al Senato le opposizioni presentano risoluzioni separate sulle comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio UE di domani e dopodomani. L'afflato unitario si è esaurito con le mozioni votate ieri sul documento programmatico di finanza pubblica 21 punti, sulla sanità e il lavoro, eccezionalmente sottoscritti da PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa, dopo una lunga trattativa conclusa a notte fonde per limare i passaggi più delicati. Uno, in particolare, la richiesta rivolta al governo di riconsiderare radicalmente gli impegni di spesa assunti in sede NATO, ovvero il 5% del PIL in difesa, e scongiurare ulteriori aumenti delle spese per i sistemi di armamento. Nel complesso, una prima bozza del programma dell'alleanza, dice Schlein. Manca il solito scoglio, l'Ucraina, ma ci arriveremo, promette il leader di AVS Nicola Fratoianni. Su Kiev, l'ipotesi di un testo comune per oggi in realtà non è stata nemmeno considerata. Il nodo è ormai demandato al tavolo del programma, senza data. Per questo nel PD e nel Movimento 5 Stelle ha destato stupore e qualche fastidio la dichiarazione di Conte, che ieri davanti ai cronisti ha creato una diversa aspettativa. Confido che questa volta, anche sul passaggio del conflitto in Ucraina, si possano compattare tutte le opposizioni. Nelle stesse ore ogni forza politica stava eliminando la propria dimozione. Al massimo, e solo a Montecitorio, dove è permesso, le minoranze voteranno alcuni punti dei rispettivi documenti. Lo spiega il responsabile esteri del PD, Beppe Provenzano. Quindi, come vedete, su uno dei temi principali della politica internazionale, quindi degli impegni del governo, che è appunto quello degli aiuti militari all'Ucraina, il centro-sinistra, il campo largo, come lo vogliamo chiamare, resta ancora in alto mare. Veniamo anche alla giornata che ha trascorso ieri Papa Leone, e lo farei prendendo la cronaca del Corriere della Sera con Esther Palma e Clarida Salvatori. Papa Leone ha un adenocarcinoma polmonare e per questo ha subito l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. A fornire dettagli sulla salute del pontefice è il bollettino emesso dalla Santa Sede alle 22 di ieri. Una comunicazione ufficiale che rassicura sulle sue attuali condizioni, ma dà conto di una situazione peggiore di quanto era emerso prima dell'intervento. Il primo bollettino viene diramato alle 20. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Seguiranno ulteriori informazioni. Due ore dopo vengono aggiunti dettagli anche su quello che potrà essere il discorso post-operatorio. Il Santo Padre è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica, scrivono il medico personale Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, che ha eseguito l'intervento. E aggiungono: per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Il Santo Padre è stato in sala operatoria per circa 3 ore. La durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato nella sua stanza al 10° piano dopo un breve periodo di osservazione. Ad attenderlo c'erano il primo segretario Don Edgar Rimayukan Kuna Inga, il giovane sacerdote peruviano che lo segue da quando Prevost era vescovo di Chiclavo, e le sue suore, quelle della famiglia pontificia. Finisce così la giornata più lunga di Papa Leone. Ora inizia per il pontefice la fase della ripresa, stimata in almeno una settimana. Sono stati annullati tutti gli impegni, i viaggi e le udienze fino al 20 di ottobre. Nel grande ospedale cattolico l'attesa era iniziata dalla mattina. Per aspettare il Papa c'era una grande folla di fedeli pronti a incoraggiarlo e a sostenerlo con affetto e preghiere, oltre a giornalisti e TV di tutto il mondo. Era scattata già da domenica la macchina della sicurezza col 10° piano dell'ospedale, quello in cui Leone continuerà la degenza, isolato dal resto del policlinico, e i controlli della polizia italiana, della gendarmeria vaticana e della vigilanza dell'ospedale. L'auto blu con a bordo Leone, il prefetto della Casa Pontificia, ufficio, l'arcivescovo Peter Reich, e il secondo segretario, Don Marco Billeri, è uscita dalla porta del Perugino in Vaticano alle 13. In 15 minuti ha raggiunto i gemelli. Il pontefice all'arrivo ha salutato dal finestrino i fedeli in attesa, è sceso e ha incontrato i vertici dell'ospedale, schierati all'ingresso insieme al suo medico curante, Luigi Carbone. Poi ha proseguito fra i cori e gli applausi fragorosi da dietro le transenne installate in fretta per tenere a bada l'entusiasmo di pazienti, degenti, familiari, personale dell'ospedale che volevano stargli vicino nel momento della prova. E forse soltanto in quell'attimo la sua solita aria serena e sorridente ha lasciato il posto alla commozione per il tanto affetto ricevuto e manifestato con calore, mentre il rombo dell'elicottero della sorveglianza copriva in parte i Forza Leone dei fedeli. Questa, l'arrivo, la giornata appunto delicatissima per il Papa che vi stiamo raccontando. Nei giornali ci sono tantissimi approfondimenti, diciamo proprio sanitari, ma direi che non li leggiamo, insomma, che cos'è questo adenocarcinoma, quali sono le conseguenze. Diciamo che dalla lettura di tutti gli esperti che sono stati intervistati emerge un elemento che mi sembra comune e anche incoraggiante, cioè che effettivamente sembrerebbe che la tempistica di questo intervento è stata molto positiva, nel senso che è stato individuato questo problema molto presto, e questo dà una speranza di risoluzione del problema forse anche oltre l'80% dei casi, in alcuni con necessità di terapie successive, in altri anche senza queste terapie. E quindi noi, come dire, speriamo che questo scenario, che per esempio, vediamo se vi posso leggere qualche cosa al volo, il Messaggero veramente racconta molto bene, che appunto dice: la diagnosi tempestiva gli ha salvato la vita, un pezzo di Mauro Evangelisti, ora va valutata la terapia. Sarà fondamentale l'esito dell'esame istologico su linfonodi per avere un quadro clinico complessivo. Decisive le prossime ore, il professor Facciolo potrà avere una quotidianità normale. Questo è il pezzo del Messaggero, che è anche una fotografia presa dall'alto con Papa Leone che saluta dalla macchina all'arrivo al gemelle, tanti fedeli con il loro telefonino che scattano fotografie. Quindi giornata anche oggi da seguire per le condizioni del Papa, a cui naturalmente vanno tutti i nostri auguri. Veniamo un po' invece alla situazione internazionale, sempre complicatissima. Io partirei con un punto sull'Ucraina, perché che cosa è successo? È successo che ci sono stati nuovi bombardamenti, ma questa volta questi bombardamenti hanno provocato danni forti, ma soprattutto sono arrivati senza che ci siano state intercettazioni di intelligence. Zelensky denuncia questo fatto, dice: non ci hanno avvisato gli alleati, non ci hanno avvisati. Trump smentisce questa notizia che scrive Marta Serafini sul Corriere della Sera, ma invece come dire, gli ucraini insistono. Un secondo attacco serale non ha avuto gli avvertimenti che generalmente l'intelligence statunitense fornisce, e permette quindi lanciare la contraerea e provare a attutire. Questo è davvero un tema molto delicato. Vedremo magari oggi che cosa succederà, se continuerà questo, che sembra a tutti gli effetti un sistema molto pesante pressione su Zelensky, perché appunto acceda a più miti consigli, cosa che chiaramente gli Stati Uniti vogliono, in particolare Trump, che ha da gestire le elezioni di mid term. Vi segnalo che sia Repubblica che Corriere hanno una lunga e interessante intervista alla Nobel per la pace appena nominata, nella quale appunto lei fa il punto sulla giustizia internazionale, critica fortemente Israele e gli Stati Uniti. Vi leggo qualche breve passaggio Questo Nobel, intervista di Alessandra Muraglia inviata all'AIA per il Corriere della Sera, questo Nobel l'ha resa agli occhi della pubblica opinione una popolare icona anti-Trump. Come si sente in questo ruolo? Non ho mai aspirato a questo e non voglio che questa situazione venga dipinta come uno scontro personale. Perché dovrei scontrarmi con il Presidente degli Stati Uniti? Loro hanno tutto il potere, io rappresento la società civile. Certo, sono colpita dalla coincidenza e dai riflettori puntati su di me e a causa delle ambizioni della Casa Bianca. La cosa fondamentale resta quella indicata dal comitato del Nobel, il lavoro di una vita. Sono stata giudice, avvocata, alto commissario per i diritti umani e oggi giudice ad hoc per il Ruanda. Ha paura? No. Sa, c'è qualcosa di particolare nei sudafricani. Abbiamo passato momenti troppo difficili per avere paura. Sono stata avvocata che difendeva gli attivisti ed era una di loro. Si aspettava una reazione così dura da parte di Israele che per attaccare il suo operato ha evocato Goebbels? La questione è molto semplice. Come presidente di una commissione d'inchiesta dell'ONU ho solo chiesto di esaminare le prove. Abbiamo ascoltato i testimoni, tenuto audizioni, analizzato i filmati satellitari. Non c'è una singola affermazione nel nostro rapporto su Gaza che non sia stata verificata da noi tre commissari. Scusate, si tratta di un procedimento rigorosamente giudiziario. Definirci criminali al pari dei responsabili dell'era nazista è un'accusa offensiva e del tutto infondata. Vorrei che spiegassero dove saremmo stati di parte, che ce lo dimostrino, ci facciano andare in Israele e parlare con la gente facendoci ascoltare la loro versione dei fatti. Questa la Nobel per la pace Navi Pillay e verso la conclusione vorrei darvi conto anche di quanto accade in Francia, perché sono tornati in piazza gli studenti e secondo me questo è un fatto che va ben seguito, bisogna cercare di capire che cosa sta succedendo. Chiaramente, diciamo, c'è preoccupazione per gli incidenti, ma non ci si deve secondo me fermare al tema della sicurezza, che pure chiaramente è fondamentale e che vanno condannate tutte le violenze e quant'altro, ma c'è un movimento che mi sembra molto molto molto ampio e quindi vorrei un po' approfondire, e cominciamo a farlo con un pezzo di Mauro Zanon sul Foglio. I liceali francesi dicono di aver ricevuto solo briciole dal governo e minacciano di bloccare la scuola a oltranza se le loro richieste non verranno accolte. Ieri in Francia è andato in scena l'atto quinto della mobilitazione studentesca, una protesta che è entrata nella sua quarta settimana ed è nata per denunciare la carenza di insegnanti, il sovraffollamento delle classi, la vetustà degli edifici scolastici e l'insufficienza degli investimenti. Non ci ascoltano, allora andremo avanti, ha scritto su X l'Union Étudiante, uno dei sindacati studenteschi che guida la mobilitazione. Nel progetto di bilancio per il 27, presentato il 1 ottobre dal ministro Sébastien Lecornu, c'è un assegno da 1,2 miliardi di euro in più rispetto all'anno scorso per la scuola. Per tamponare la cronica mancanza di docenti, Lecornu ha inoltre promesso di inviare d'urgenza 3.000 supplenti nei licei in condizioni più critiche e si è detto disponibile a modifiche della legge di bilancio sulla base di alcune proposte formulate dai liceali attraverso la piattaforma collaborativa Agora. Ma la distanza tra gli annunci dell'esecutivo e le richieste degli studenti è ancora siderale. L'Union Sindacale Sien, sindacato studentesco vicino alla gauche radicale, esige un piano da 10 miliardi di euro per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture scolastiche, ma anche la soppressione di Parcoursup, la piattaforma di orientamento per l'accesso all'università, accusata di generare forte ansia e diseguaglianze. Entrambe le misure sono appoggiate con vigore dalla France Insoumise, il partito di estrema sinistra guidato da Mélenchon. Parcoursup deve essere abolito, ha affermato, secondo cui la piattaforma accentuerebbe la distanza tra Parigi e le banlieue. Parcoursup è il contrario della selezione sociale. Non ci sono mai stati così tanti diplomati dell'Île-de-France che oggi studiano nel centro di Parigi, ha risposto ieri a distanza il ministro dell'università Philippe Baptiste nel corso del Question Time. Secondo le cifre della polizia, per l'atto quinto sono scesi in piazza in tutta la Francia 161.000 studenti, numeri in calo rispetto alle puntate precedenti, ma con violenze che si intensificano, secondo le parole del ministro dell'istruzione. Ieri un negozio Maison Nicolas, catena specializzata nella vendita di vini, è stato vandalizzato nei pressi della stazione della metropolitana, mentre un'auto è stata incendiata a Boulevard des Invalides. Per l'atto quinto è arrivata anche l'attivista svedese Greta Thunberg. Ieri mattina si è presentata davanti al liceo Paul-Éluard di Saint-Denis, uno dei focolai della protesta, lì dove il sindacato LFI si era messo a ballare con gli studenti davanti a un cassonetto in fiamme e aveva dichiarato che la violenza contro la polizia in alcuni casi è legittima. Questa è la cronaca della giornata del Foglio, ma sempre sugli studenti ho trovato interessante un giro che ha fatto il Manifesto. Vediamo se lo trovo, che abbiamo qualche minuto e quindi ce lo leggiamo volentieri. Mi pare che fosse a pagina 7. Eccolo qui. Sì, è Filippo Ortona che è andato a parlare con un po' di questi ragazzi. Vediamo che cosa ha raccolto. Altro che mobilitazione in calo, come il governo francese aveva annunciato. L'atto quinto del movimento studentesco andato in scena ieri e sostenuto dai sindacati di categoria ha coinvolto di nuovo decine di città tra blocchi, manifestazioni e scontri. Secondo l'intersindacale studentesca, 480.000 persone hanno manifestato, il 90% delle università è stato bloccato, perturbato o chiuso. Secondo l'Unione Studiante, mentre secondo il Ministero dell'Educazione le facoltà bloccate erano soltanto il 35. La giornata è iniziata all'alba, quando davanti a varie facoltà francesi si sono presentati gli studenti per bloccare i cancelli a Parigi, Saint-Denis, Nantes, Lione, Bordeaux, Marsiglia e in molti altri posti ancora. Sono state soprattutto le università a essere bloccate dagli studenti, malgrado qualche tentativo da parte delle forze dell'ordine di sgomberare. A Saint-Denis, seduti davanti a un falò improvvisato, gli studenti del liceo Paul-Éluard hanno ricevuto la visita di Greta Thunberg. Ci rubano il futuro e, come possiamo vedere qui, le scuole non ricevono gli investimenti di cui hanno bisogno, ha detto. Siamo un liceo di banlieue, quindi abbiamo un sacco di problemi. Mancanza di classi, di servizi, di infermieri, di toilette, dice Rasghini, una studentessa di 17 anni al liceo Romain Rolland di Gussainville, a una ventina di chilometri a nord di Parigi. Poi ci sono le rivendicazioni nazionali, manca di insegnanti, il sistema Parcoursup, che decide quali allievi vanno in quali università dopo il liceo, dice mentre tiene lo striscione della scuola ai margini del corteo parigino. La sua testa oltrepassa appena il bordo del lenzuolo sul quale è stato scritto con la bomboletta il nome del liceo. Assieme alla sua compagna Lissa spiega che sono 2 settimane che fanno blocchi davanti all'istituto e che l'altro ieri 2 studenti sono stati arrestati dopo una protesta. Un suo professore, venuto assieme agli studenti, conferma l'accaduto. L'hanno preso in macchina nei pressi del liceo. È un minore. L'hanno tenuto 10 ore in commissariato senza avvertire i genitori. La mobilitazione è stata sostenuta dai sindacati di categoria e la segretaria della CGT, Sophie Binet, ha sfilato in uno dei cortei parigini. Anche il candidato alle presidenziali della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, era presente ed è stato acclamato dai manifestanti. Questo, insomma, un po' in viaggio in questa protesta studentesca. Devo dire che, secondo me, va seguita e sarebbe bene, sarebbe bello se non fosse utilizzata a destra come a sinistra per la prossima campagna elettorale, ma non sono molto fiducioso, perché molto spesso succede questo, non soltanto con gli studenti, siccome si vota tutti corrono o a favore o contro per cercare di guadagnare qualche cosa, quando invece sono studenti che in ogni caso, anche magari commettendo degli errori, però sono in piazza per i loro diritti, per il loro diritto allo studio, e secondo me non possiamo criticare le giovani generazioni perché sono a casa a scrollare il telefonino, e poi quando vanno in piazza poi allora non ci piace perché fanno delle cose di cui non siamo convinti. Ci vorrebbe un po' di coerenza, ma soprattutto di capacità di ascolto e di analisi, e non di, come dire, mettere il cappello appunto da un punto di vista elettorale. E noi ci stiamo per chiudere questa prima pagina. Vi ricordo appunto questo bellissimo articolo di Paolo Giordano che racconta la sua esperienza con l'artificiale e denuncia con l'intelligenza artificiale e denuncia di voler disertare da tutte le tecnologie. Si è tolto dalla rete, dal computer, ritornerà con un computer in cui si salva ma non è in rete perché non resti nel cloud quello che scrive, manterrà tutte le copie dei manoscritti e degli scritti e delle correzioni, perché, come sapete, c'è stato un caso in cui si è scoperto, e sembrerebbe che si sia scoperto, che uno scrittore importante ha sostanzialmente utilizzato l'intelligenza artificiale in maniera massiva per il suo romanzo, e appunto Paolo Giordano fa una riflessione che dovremmo fare tutti sul nostro rapporto, su quanto di noi mettiamo nella rete e quanto le grandi aziende della rete posseggano di noi e dettino i tempi e i gusti della nostra vita. Questa è una riflessione che vi lascio, sono le 8, a questo punto concludiamo la rassegna stampa, è il momento del filo diretto, vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.

0: Briscola!
1: Rivincita domani?
2: No, domani c'è il premio letterario Dario Crapanzano.
1: Quel di Giada ambientà a Milano ai tempi di N50. No, sapevi mica.
2: Uè, è già la seconda edizione.
1: Ma è un premio per scrittore milanese.
2: Uè, questo è un premio nazionale, gialli da tutta Italia, mica roba di quartiere.
1: Mica roba di Barlafus.
3: 21 ottobre 2026. Seconda edizione del premio letterario Dario Crapanzano. Appassionati di gialli, accorrete numerosi!
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
6: Stasera e fino al 23 ottobre Hollywood Party è in diretta dalla 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma con Alberto Crespi e Dario Zonta in conduzione. L'appuntamento è come sempre alle 19 alla radio o, per chi fosse a Roma, dal vivo al foyer della Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con ospiti, cronache e tutto quello che bisogna sapere sui film del giorno. Appuntamento tutte le sere alle 19. Naturalmente su Radio 3.
7: Per intervenire e porre domande a Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 5634 296.
8: Allora eccoci qua, pronti per le vostre domande. Intanto devo una precisazione subito, perché vedo già molti messaggi su WhatsApp che mi chiedono di quale Salis si parla. Vi ho dato notizia che è stata annullata una condanna della Salis per la vicenda dei collaboratori che non aveva pagato. Stiamo parlando di Ilaria Salis e non di Silvia Salis, della sindaca di Genova. Lo dovevo, perché evidentemente nella lettura dei titoli non avevo dato il nome. Sono già molti i messaggi che io leggo, ma comincerei con una vostra voce e una vostra telefonata. Pronto, con chi parlo?
9: Sì, buongiorno, Fulvio da Pisa.
8: Buongiorno Fulvio.
9: Buongiorno, senta, io seguo l'argomento principe di ieri per parlare di economia,
8: sì,
9: visto che il nostro governo sta chiedendo maggiore flessibilità in Europa per i conti pubblici, e io così ho fatto una riflessione che mi sembra una richiesta non molto coerente, visto che abbiamo già l'enorme debito pubblico che ci provoca circa 80 miliardi di interessi da pagare all'anno e 100 miliardi ormai consolidati da anni o più o meno, sì, insomma, di evasione fiscale, e non capisco come si possa andare all'esterno, in Europa, a chiedere flessibilità quando non si riescono, e non solo questo governo, a governare appunto fenomeni come l'evasione fiscale, che richiederebbe una profonda revisione del sistema fiscale, una modifica strutturale risolvere il problema o limitarlo, insomma, a numeri più ragionevoli. Ecco, questo è credo che l'Europa abbia molto agio nel dire: ma prima risolvete voi il vostro problema interno e poi, visto anche ormai, insomma, l'accumulo di debito pubblico, poi ne parliamo, ecco.
8: Allora, grazie Fulvio, è una riflessione acuta e certamente centrata, anche se come dire, il debito c'è in Italia, c'è in tutta Europa, non parliamo di quello degli Stati Uniti, ma nonostante questo debito ci sono delle esigenze di cassa per la spesa pubblica che vanno comunque affrontate. Il tema, a mio avviso, è che dovremmo parlare della qualità di questa spesa pubblica, no? Perché noi emettiamo debito per pagare appunto il debito con interessi che in questo caso, in quest'anno purtroppo crescenti per le tensioni che ci sono sui tassi internazionali, questo ci costa ancora di più anno per anno per permetterci di pagare gli stipendi, le pensioni, le forze armate e quanto alla sanità. Questi sono soldi che servono anche a moltissimi come dire, servizi che noi cittadini vogliamo e pretendiamo, ma certamente diciamo andrebbe fatto un lavoro a fondo sulla qualità della spesa pubblica, come dice lei, senz'altro andrebbe fatto una operazione diciamo di equità di questo paese, dove c'è una parte che paga praticamente il 100% dell'IRPEF e una parte che lo elude o lo evade, l'evasione è a livelli davvero intollerabili. Poi c'è un altro elemento che riguarda questa manovra che secondo me va preso in considerazione, adesso non so se il governo ne terrà conto, ma certamente se noi in quel momento in cui chiediamo flessibilità perché c'è maggiore inflazione, dobbiamo sapere, e sicuramente lo sa il governo, che la maggiore inflazione produce maggiori entrate per effetto del drenaggio fiscale, il cosiddetto fiscal drag, che vengono quantificate quest'anno intorno agli 8 miliardi, e queste sono delle risorse che comunque il governo può decidere di destinare a qualcuna delle misure che vuole varare nella manovra. Quindi quando si chiede una flessibilità forse bisogna anche dire come intanto si spengono quelli che abbiamo. Però credo che in ogni caso un tema di flessibilità ci sia, perché le regole, l'abbiamo visto col Fiscal Compact, diciamo, le regole a volte vengono poste in condizioni e in scenari che mutano, l'abbiamo visto col Covid dove è stato necessario rivederle, quindi insomma ritengo che lei abbia fatto una giusta osservazione. Bisogna sempre capire che poi in certe situazioni forse bisogna agire con un pochino più di intelligenza per favorire, ripeto, una spesa e soprattutto investimenti intelligenti che poi dovrebbero produrre un miglioramento anche di quel debito che lei chiaramente denuncia e che tutti noi dobbiamo denunciare, perché è il vero incubo che abbiamo, che hanno soprattutto per il futuro le future generazioni. Leggo anche qualche WhatsApp. Pier Maria da Venezia mi dice: ma buongiorno, ma il 7-8% di vantaggi da dove viene? Considerato che Meloni non arretra e Salvini e Tajani non mi sembra che perdano quei punti percentuali. Sì, questa è una osservazione. Salvini qualcosa ha perso, quindi penso che in questo momento Vannacci peschi soprattutto da quel bacino, ma io penso che possa pescare anche dai delusi che magari si sono astenuti, che non avevano votato, che non volevano votare, essendo diciamo su posizioni molto radicali. Succede molto spesso questo, nuove formazioni a sinistra o a destra dello schieramento che arrivano, l'abbiamo visto con i 5 Stelle per esempio, che non è forse corretto definire di sinistra, ma comunque era uno schieramento anti-establishment, ha pescato in un'area anche di persone che non andavano a votare. Quindi credo che una buona parte, se penso di spero di aver risposto così alla domanda di Pier Maria. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, con
0: Pronto,
8: chi parlo?
0: Buongiorno.
8: Buongiorno, eccoci.
0: Vittoria da Pavia, buongiorno. Vittoria da Pavia, buongiorno.
8: Evviva
0: Io
8: Vittoria.
0: Telefono riguardo all'assenza dei parlamentari ieri, quando sì. Giorgetti è intervenuto su argomenti molto importanti. Ecco, mi sembra molto grave questa cosa. Abbiamo già il Parlamento sta aperto pochi giorni alla settimana. Se poi quei pochi giorni i parlamentari non sono neanche presenti, veramente vuol dire che non lavorano. E secondo me si dovrebbero prendere provvedimenti per sollecitare la presenza. Io sono favorevole al fatto che i parlamentari prendano uno stipendio adeguato, però di fronte uno stipendio agguato devono lavorare. Cioè bisognerebbe che se il parlamentare è assente non venga retribuito. Cioè, di fatto si retribuiscono i parlamentari solo se sono presenti in Parlamento. Dovrebbero assentarsi solo se hanno degli impegni istituzionali però documentati e autorizzati, oppure se sono ammalati, però la malattia dovrebbe essere comprovata da certificato medico, da visita fiscale come per tutti i lavoratori. Mi sembra veramente che questo continuo assenteismo non fa altro che allontanare sempre di più i cittadini dalla classe politica, cioè spingere sempre di più i cittadini a non votare. Secondo me sarebbe, e di fatto il fatto che in Parlamento non abbia mai preso provvedimenti precisi nei confronti di chi si assenta, rende un po' complici tutti i parlamentari dell'assenteismo.
8: Vittoria, che dire, sono d'accordo con lei, ne abbiamo parlato, tra l'altro come forse sapete è possibile poi consultare le presenze dei parlamentari a fine legislatura, i giornali, l'ANSA, le agenzie pubblicano queste classifiche dove alcune volte ci sono dei parlamentari che sono all'80-90% assenti. E devo dire che c'è una normativa che regolamenta le assenze, che sono in parte giustificate, le missioni, le malattie, quello è tutto fatto come dire, ovviamente a norma. Ieri proprio non ci sono andati, ma secondo me questo è un po' uno svilimento del ruolo del parlamentare. Se i parlamentari si lamentano, giustamente, come ci lamentiamo noi e come si lamentano i costituzionalisti, del fatto che in questa fase politica ormai da anni il ruolo del Parlamento è svilito perché sostanzialmente poi i governi di centrodestra e centrosinistra, guardate, questo è un discorso che riguarda tutti, procedono con provvedimenti di legge del governo, decreti, disegni di legge, di iniziativa, sono pochissimi i documenti non di origine governativa che vengano approvati e quindi sostanzialmente il parlamentare che cosa fa? Approva quello che il governo gli dice, cosa che è lecitissima ovviamente perché chi è della maggioranza li approva, ma manca molto quel momento di discussione, di approfondimento, che era proprio quello che ieri mattina doveva capitare. È possibile che un parlamentare della Repubblica non sia interessato ad ascoltare dal proprio ministro o dal ministro dell'opposizione al quale fa opposizione, quali sono le argomentazioni, quali sono i punti, quali sono le previsioni? E se nel Parlamento non si discute, non si approfondisce, non si apprende, cioè non si viene ad ascoltare e non si ascoltano gli altri nei dibattiti, veramente la nostra democrazia perde tantissimo, si svilisce e, come lei dice, le persone hanno questa sensazione e si allontanano sempre di più dalla politica. Quindi grazie Vittoria per il suo intervento che condivido. Faccio una parentesi da WhatsApp. Christian da Genova scrive: buongiorno, possibile che si debbano buttare altri milioni per salvare un'azienda, ex Ilva, che la magistratura sta continuando a dirigere verso la chiusura per continuare a pagare i sussidi a persone che manteniamo da 20 anni e che gli unici giorni di lavoro li fanno andando a bloccare Genova e Taranto per non perdere il sussidio. Allora, mi sembra, diciamo, che sia un dovere di tutti sostenere i lavoratori e gli operai che perdono il lavoro finché questo è possibile, finché non si trovino soluzioni. È vero che a Taranto sono stati buttati tantissimi soldi, non si è trovato mai una soluzione convincente, un po' come è successo con l'Alitalia per tanti anni, però credo che lo Stato debba farsi carico quantomeno della salvaguardia dei lavoratori, che sono tanti a Taranto, e dell'indotto che vive per l'ex Ilva. Poi c'è tutto un grande tema, appunto, di conflitto tra la salute e la produzione che attraversa il dibattito pubblico. Comunque è un dato, diciamo, incontrovertibile che un paese come il nostro non può non avere una produzione siderurgica. Speriamo davvero che si trovi una soluzione che consenta di risanare quell'impianto e allo stesso tempo di far continuare una produzione di acciaio che in un paese manifatturiero è fondamentale, altrimenti dipenderemo anche per questo dall'Asia. Questo non va bene, perché lo stiamo vedendo poi che cosa succede quando non hai la capacità di avere la tua energia, le tue materie rare e l'acciaio che è sostanzialmente elemento di base per tantissimo manifatturiero. Una nuova telefonata, quando siamo arrivati alle 8:15. Pronto, con chi parlo?
10: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno.
10: Mi sente? Sono Antonella, siamo dalla provincia di Padova, sono un insegnante e sto chiamando dalla scuola in cui insegno. Sono con i miei alunni e stiamo parlando di guerra. E proprio per questo io volevo intervenire quanto riguarda il discorso delle esercitazioni NATO tra ieri e l'altro ieri, che si sono tenute o che si stanno tenendo, non si sa, Fatto sta che io, vabbè, soffrendo di insonnia, ieri sera verso un quarto alla mezzanotte ho sentito cannoneggiare in lontananza. Io mi chiedo, ma cosa stiamo apparecchiando per questi ragazzi? Cioè, che futuro stiamo dando a questi ragazzi? Vogliamo entrare in guerra? Stiamo cercando il pretesto per entrare in guerra? Io sono preoccupata. Io, guardi, io non ho figli, quindi a me che me ne frega, ha detto papale, papale. Ma io qua in classe ho 20 alunni, 13enni, 12enni, 13enni. Cosa vogliamo fare per questi ragazzi? Una domanda semplice.
8: Antonella, grazie. Intanto un saluto ai suoi alunni, che mi raccomando ascoltate la vostra insegnante e studiate perché è il vostro futuro. E allora, le esercitazioni NATO sono state annunciate, sono effettivamente in atto e naturalmente sono tutte a salve, non c'è nessun utilizzo di armi pericolose in questo momento. Quello che è pericoloso è questo quadro che lei ha raccontato, e averlo sentito così di notte ci rappresenta una situazione angosciosa che ben racconta il momento che stiamo vivendo. E purtroppo, Antonella, noi temo che ci stiamo lentamente abituando a un linguaggio di guerra, a un quadro di guerra. Insomma, noi fino a qualche anno fa sarebbe stato inimmaginabile immaginare di pensare che ci potesse essere un'invasione come quella dell'Ucraina da parte di uno Stato sovrano che si vuole prendere dei pezzi di terra adducendo argomentazioni assolutamente inesistenti storicamente e politicamente. Avremmo mai immaginato che un presidente degli Stati Uniti volesse prendersi con la forza il petrolio venezuelano o attaccare l'Iran con quella assurdità che ha provocato oltre la morte e la distruzione. Mai avremmo immaginato quello che è successo il 7 ottobre e poi a Gaza. E il mondo sta in una condizione davvero delicatissima, complessissima, ed è importantissimo quello che anche voi insegnanti, come noi genitori, dobbiamo fare con i nostri ragazzi: evitare che si abituino a un mondo in cui la violenza, la prevaricazione, la forza delle armi prevalgano sul dialogo, sulla ricerca dell'accordo, sulla ricerca del compromesso, sul rispetto reciproco, sul diritto internazionale. Il mondo ha fatto un percorso importantissimo passando per due guerre mondiali, milioni di morti, l'olocausto, le dittature comuniste e tutto quello che è successo per cercare di arrivare a una condizione in cui almeno alcuni diritti fondamentali potessero essere condivisi, e sono messi a grave rischio da questi personaggi che infestano il presente, e speriamo che il futuro sia più roseo, ma dipende anche un po' da tutti noi e dai suoi ragazzi, che nel loro piccolo possono farsi una coscienza, una conoscenza, senza preoccuparsi ma guardando avanti. Quindi un saluto davvero carissimo a tutti e a tutti noi, tanti auguri, perché il quadro è quello che è. Ancora una telefonata. Pronto?
11: Pronto?
8: Sì.
11: Pronto?
8: Pronto,
11: buongiorno. Sono Fabrizio da Modena. Volevo fare una considerazione. Quale potenziale lettore del campo largo, vorrei parlare di primarie. Sì. Penso che ci sia assolutamente la necessità di fare delle primarie, ma non per decidere il primo ministro, per decidere, a mio avviso, se accettare o rifiutare Renzi all'interno del campo largo. Penso che questo sia un argomento molto caldo per tutti i potenziali elettori del campo largo. Penso che ci sarebbe un'affluenza massiva e forse i risultati anche sarebbero delle sorprese.
8: In che senso?
11: Ecco, volevo fare questa
8: quali sorprese?
11: Sorprese che potrebbero anche essere negative per Renzi, ecco, diciamo
8: sì,
11: così.
8: Immaginavo. Lei mi sembra che voterebbe contro, da come racconta.
11: Certamente.
8: Non avevo dubbi.
11: Ma allora, prendere una posizione, uno che la vuole sfasciare e si sa già che vorrà fare così, Mi sembra un suicidio politico.
8: Allora, guardi, io capisco la sua provocazione. Io sarei contrario, ma non per un giudizio su Renzi, nel senso che secondo me questa è proprio una responsabilità che si devono prendere i leader. Non possiamo, secondo me, non si può chiedere alla base, agli elettori, di fare delle scelte su ogni cosa e poi dire l'ha voluto la base. Questo è un sistema che secondo me può valere per la scelta di un leader, di un grande tema, ma non su una persona o sul partito di quella persona. Capisco la difficoltà di molti elettori del campo largo per la storia che ha avuto Matteo Renzi, per come sono stati i rapporti in questo periodo. Allo stesso tempo deve essere chiaro, diciamo, che da tutte le valutazioni che facciamo numericamente l'assenza di Renzi comporterebbe la sconfitta, e mi sembra che quello che il campo largo vuole evitare è proprio quello che è successo alle ultime elezioni, nelle quali, se non si fosse diviso, avrebbe probabilmente vinto anche con Giorgia Meloni, che ha avuto la fortuna di poter vincere tutti i collegi maggioritari uninominali proprio perché 5 Stelle e PD erano separati. Quindi non so se io affiderei alle primarie una scelta di un alleato o meno. Forse ci vorrebbe un confronto di merito su alcuni temi fondanti del programma dei progressisti, del campo largo, di questo schieramento di centro-sinistra, per vedere se Renzi o chi altro sia, diciamo, più moderato, magari ancora più a sinistra, sono compatibili. Non so se siamo d'accordo, ma questo è un po' quello che penso. Poi ho un messaggio di Francesca. Buongiorno carissimo direttore, volevo chiederle quali interferenze potrebbero mettere in atto i servizi segreti e i manager miliardari della AI e dei social durante le elezioni a medio termine in USA per influenzare il voto degli elettori. Questo è un grandissimo tema. Sicuramente l'influenza è stata documentata non soltanto nelle elezioni americane, ma anche in tante altre elezioni in Europa da parte di centri di influenza molto molto ricchi e molto capaci di arrivare nei nostri telefonini attraverso bot, intelligenza artificiale, per creare condizioni, per condizionare, per mettere paura, per spostare la coscienza delle persone. Questo è un grande tema e mi fa piacere che venga posto da Francesca, perché ci sono dei rapporti che lo spiegano. Insomma, ricordiamo tutti la vicenda di Cambridge Analytica. L'Unione Europea ha lanciato un allarme su questo e anche un documento, una inchiesta molto documentata su come le potenze si inseriscono nel cercare di influenzare gli elettori a favore di partiti o di movimenti che creano disordine, oppure a favore di partiti e movimenti che vogliono sostenere. Quindi questo è un tema che è giusto tenere sotto controllo. E vorrei sentire una prossima telefonata, intanto mi vado a vedere le tantissime richieste che trovo su WhatsApp, che purtroppo non riesco a evadere tutte. Pronto, con chi parlo?
12: Raffaele? Sono un operaio. Sì, Raffaele.
8: Buongiorno Raffaele.
12: Sono un operaio e un cittadino di Taranto.
8: Oh, eccoci qua.
12: Ieri l'ennesimo decreto salva sì. fabbrica sostanzialmente, che non dice niente né per gli operai né per i cittadini. Per l'ennesima volta si decide di avvantaggiare la continuità produttiva. Io sono un operaio in cassa integrazione del 2018, però sono convintissimo che noi lavoratori e lavoratrici, insieme ai cittadini, si possiamo salvare solo se quella fabbrica chiude. E quella fabbrica l'ha chiusa il mercato, l'ha chiusa il governo. Quindi noi, a dispetto di tutti quelli che parlano e che non ci rappresentano, perché siamo costantemente strumento di campagna elettorale, noi abbiamo delle rivendicazioni che il sabato 17 porteremo in piazza come cittadini e come lavoratori, che sono precise. Il destino di Taranto lo devono decidere i cittadini e i lavoratori, quei lavoratori che non si sentono rappresentati da quei sindacati, che vanno in piazza a chiedere continuità produttiva, consapevoli che non ci potrà mai essere. Perché okay. Parlare di decarbonizzazione a Taranto significa parlare del niente. noi siamo, dobbiamo, noi lottiamo per avere la bonifica di quelle aree, perché quelle aree devono essere restituite ai nostri giovani. I nostri giovani non devono scappare da Taranto perché non possono studiare, perché non possono lavorare.
8: Grazie, grazie Raffaele.
12: Noi sabato chiederemo questo.
8: Benissimo, è stato chiarissimo. Io non condivido la sua assolutamente legittima e rispettabile analisi, nel senso che chiaramente è un problema enorme. Io invece spererei che quella fabbrica potesse essere risanata, ma potesse continuare, diciamo, per il sistema Italia a produrre acciaio. Mi rendo conto che io, come dire, faccio un ragionamento dal comodo degli uffici di Roma, e voi che vivete a Taranto avete sicuramente altri argomenti. Appunto, come lei ha detto, i sindacati stessi vogliono una continuità produttiva. È un tema molto molto complesso. Quello che io dico è che l'Italia non può permettersi di non avere insediamenti produttivi di acciaio. Quello che va assolutamente garantito è che questi non facciano del male alla popolazione. Però rispetto assolutamente la sua opinione, e mi ha fatto piacere darle voce e raccontare di questa iniziativa che avrete sabato. Sentiamo ancora una telefonata. Pronto? Non c'è in questo momento una telefonata, mi pare, quindi io vado con...
13: Pronto?
8: Sì, ecco, sì, scusate, è arrivata, non avevamo attivato, eccoci qua. Pronto, con chi parlo?
13: Pronto, buongiorno, sono Cristian, chiamo da Genova.
8: Cristian.
13: Anch'io volevo intervenire in merito alla questione dell'ex Ilva.
8: Sì.
13: Condivido, come lei ha detto prima, che la cosa più opportuna sarebbe quello di continuare con la produzione di acciaio, però preso atto che le varie sentenze della magistratura stanno continuando a indirizzare l'azienda verso la chiusura, mi domando se non sia il caso invece di decidere di chiudere definitivamente, perché di fatto noi abbiamo persone che sono 20 anni che sono in cassa integrazione, ogni anno, perché sembra un déjà vu dell'anno scorso, sembra che stiano per chiudere, bloccano la città per 4-5 giorni, poi dicono abbiamo trovato milioni per riappertenerla aperta, un altro anno di sussidi e poi l'anno dopo siamo di nuovo nella situazione precedente. Quindi se non si può tenere aperta perché la magistratura decide che è dannoso, allora la si chiuda. Capisco che ci sono lavoratori che, però è anche vero che ci sono persone che sono 20 anni che prendono un sussidio e che non, in 20 anni avrebbero anche potuto cercarsi un altro lavoro.
8: Sì, io capisco, questo è un grande tema. Diciamo che si è andati sempre un po' di emergenza nella speranza che arrivi un acquirente in grado di investire. Abbiamo avuto anche un paio di situazioni che sono purtroppo andate male, però ecco, insomma, nel mondo ci sono acciaierie che funzionano, e in alcune di queste sono state trovate anche delle soluzioni compatibili con la salute e con l'ambiente e appunto con la decarbonizzazione. Quindi, diciamo, prima di chiudere quello che è davvero uno degli elementi produttivi più importanti di questo paese, io penso che si debba fare un po' di tutto. Poi, come dice lei, a un certo punto magari ci si arrenda, però insomma è davvero delicato. Io sinceramente non riesco ad avere una opinione definitiva. Mi dispiace, mi scuso per questo Cristian, però insomma ci siamo capiti e mi pare che siamo abbastanza d'accordo. Vediamo fino a quando si riuscirà, magari se si affacceranno nuovi investitori, c'è un'ipotesi di una cordata di altri acciaierie italiane che sarebbe forse auspicabile, visto che sono grandi acciaierie e anche persone e storie familiari di persone che producono acciaio da tanti anni con successo in tante parti del paese, seppure con aziende ridotte. C'è un messaggio che non capisco molto, ma che leggo. Lei, parlando del clima di guerra, ha citato America e Russia il 7 ottobre e Gaza, e per questo le faccio i complimenti per l'omertà, che non capisco quale sia, forse ho dimenticato qualche altra guerra, ma avevo fatto un elenco, ma vorrei mi spiegasse perché poi la guerra la facciamo solo alla Russia. Ecco, adesso ho capito la polemica di Filippo da Genova. A me sembra che la Russia stia facendo la guerra all'Ucraina e che alcuni paesi stiano cercando di sostenere l'Ucraina a resistere e a non soccombere di fronte a un invasore che pretende di prendere con la forza territori sovrani di un paese. E credo che nel 2026 questo sia un metodo incivile e barbaro, quindi non mi sembra di essere omertoso, probabilmente lei pensa che noi stiamo invadendo la Russia ed è libero di farlo. Sono le 8.31, sentiamo se c'è ancora una telefonata. Pronto, con chi parlo?
14: Pronto, buongiorno.
8: Buongiorno.
14: Io chiamo dalla Calabria, da Gioia Tauro con precisione, Nunzio mi chiamo.
8: Buongiorno Nunzio.
14: Per prima cosa vorrei esprimere la mia solidarietà e il mio abbraccio al nostro Papa.
8: Bene.
14: Perché possa superare la difficoltà del momento, ma credo che sia in buone mani e quindi speriamo che, come diceva un vecchio professore, speriamo che me la cavo, e sicuramente sarà così, ma comunque un grosso abbraccio. E poi vorrei intervenire una nota di biasimo, per non dire un'altra parola, ai parlamentari francamente assenti, che è veramente vergognoso vedere un Parlamento su 400 solo 12 o 10, insomma. C'era un vecchio film di Dino Risi che diceva che il Parlamento era una specie di pappamento, però non vorrei essere così offensivo.
8: Infatti, io non sarei.
14: Mi sembra, insomma, piuttosto superficiale la battuta di Dino Risi,
8: sì,
14: in un
8: sì,
14: vecchio
8: sì.
14: film. Comunque, io chiamo dalla Calabria perché la Calabria è in movimento da circa 20 giorni e non ci sono i trattori,
8: i
14: manifestanti
8: trattori,
14: dell'agricoltura,
8: sì, sì, sì.
14: Nessun giornale né grande né piccolo a livello nazionale, lasciamo stare le televisioni berlusconiane, che quelle vabbè lasciamole perdere, ma nemmeno quelle, diciamo, più a sinistra, più progressiste. Prendiamo i grandi giornali come il Corriere, la Repubblica, la Stampa, che sono in parte anche sensibili a queste manifestazioni, ma invece ignorano tutto, come se non avvenisse nulla. E qui della Calabria si parla solo quando c'è l'andrangheta, quando ci sono manifestazioni violente e via dicendo. Io ricordo un vecchio detto di Francesco Saverio Nitti, che era stato anche capo del governo degli anni 20, che diceva che in Calabria o si è briganti o si è emigranti. Ci sono solo due possibilità, un'alternativa secca. Per cui qui, quando succede qualcosa di grave, allora i giornali, le televisioni fanno cronache dirette, indirette, fanno commenti e biasimo da tutte le parti. Quando invece no, ci lasciano in abbandono. Il nostro presidente della Calabria, che mi pare è destinato a incarichi più alti, da quello che si capisce, e ha altre cose da pensare, quindi nessuno, tra l'altro, le voglio manifestare che quasi nessuno degli onorevoli calabresi si è presentato assieme ai manifestanti, soltanto i celerini del ministro della sicurezza.
8: Grazie.
14: Che fra una sua depressione sentimentale, l'altra manda i celerini qui in Calabria. La ringrazio molto.
8: Carissimo Nunzio, un saluto alla Calabria. Sono stato recentemente a Cosenza e ho visto una università davvero importante, piena di giovani, di attività, e dove tra l'altro ho avuto anche occasione di intervistare il governatore che lei ha citato, e devo dire che ha ragione, nel senso che non ho visto, io ho qualche notizia veramente sulle proteste, l'ho letta, però certamente sono sporadiche e non si è ben capito che cosa sta accadendo. Io magari domani riusciamo a parlarne un po', se qualche giornale ne parla, o se no troviamo qualche notizia dell'ANSA per raccontare un po' questo, perché effettivamente va raccontato. E ringrazio Nunzio per il suo intervento. Nel frattempo su WhatsApp si è scatenato un referendum a favore o contro Renzi dopo la telefonata. Sono tante persone che stanno scrivendo: io voterei contro, io ne prendo una, perché quelli sono tanti ma scrivono sostanzialmente che sono contro, mentre ce n'è una che è un po' più diciamo elaborata, che è di altra idea, e racconto quello che scrive il professor Giancarlo, che ci dà anche il cognome ma che non cito per per motivi di privacy che preferisco citarlo. Sono sbalordito che si continui a parlare di Renzi nel centro-sinistra e paradossalmente nel campo largo. Questa polemica condotta da rappresentanti del Movimento 5 Stelle solo perché Renzi ha favorito il governo Draghi è assolutamente dannosa per la coalizione. È tempo che tutti inizino a cercare voti, in particolare il Movimento 5 Stelle, che nelle ultime amministrative ha mostrato pochi, evitando polemiche. La Schlein è un angelo da mantenere la calma e merita un grande rispetto. Entri nel campo largo chi ha interessi utili e idee innovativi su sanità, scuola, lavoro e rapporti internazionali. Il Movimento 5 Stelle solo perché Renzi ha favorito il governo Draghi è assolutamente dannosa per la coalizione. È tempo che tutti inizino a cercare voti, in particolare il Movimento 5 Stelle, che nelle ultime amministrative ha mostrato pochi, evitando polemiche. La Schlein è un angelo da mantenere la calma e merita un grande rispetto. Entri nel campo largo chi ha interessi utili e idee innovativi su sanità, scuola, lavoro e rapporti internazionali. Una voce dissonante della maggioranza delle persone che, come l'ascoltatore di prima c'era detto,

0: all'ingresso di Renzi nella coalizione. Sentiamo ancora una telefonata, se c'è. Siamo verso la chiusura.
1: Pronto? Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, mi chiamo Michele, telefono da Taranto.
0: Anche
1: evito
0: lei
1: di parlare del caso Renzi, che sì. Tepido, insomma, tipo Gagliasco, e sia quello che sta avvenendo a Taranto con il blocco delle strade per la chiusura dell'Ilva, che è una situazione drammatica. Ma io vorrei parlarle di quello che sembra che ci sia paventata in politica, cioè per poi colpire Uniti. Io vorrei collegare alcuni avvenimenti, quello per esempio dell'autonomia differenziata che sta prendendo piede al nord, con alcune regioni principali del nord, associandolo poi ieri alla notizia data dal TG Regione Puglia dell'iniziativa tra virgolette benefica dell'amministrazione pugliese a guida PD sulla cosiddetta riduzione della mobilità passiva in termini, diciamo, sanitari, per poter ridurre i costi dovuti, diciamo, e quindi cercare di ridurre il disavanzo enorme del buco della sanità pubblica, cercando un accordo con alcune regioni del nord per limitare praticamente questa mobilità passiva. Cioè, in pratica, noi cittadini pugliesi non possiamo più sceglierci, diciamo, dove curarsi, ma rischiamo che se troviamo, diciamo, un centro ospedaliero specialistico o qualcosa verso la regione del nord, rischiamo di non avere questa copertura della Puglia, perché ce la dobbiamo pagare da noi. Quindi aumentando ancora di più la differenza tra coloro che si possono permettere eventualmente di emigrare ed altri che invece. Ma tra l'altro, la cosa più curiosa, che la stessa iniziativa della Puglia la sta adottando verso la Basilicata, cioè sta impedendo ai cittadini della Basilicata di venirsi a curare in Puglia per le stesse motivazioni che le regioni del nord faranno con i pugliesi. Cioè, mi dica lei in che situazione, diciamo, praticamente noi ci stiamo, e poi stiamo discutendo di Renzi, stiamo discutendo di ma lasciamo un'ultima considerazione.
0: Michele, siamo proprio in chiusura. Vai.
1: Esatto, le dico solamente queste: se quello che è successo in Parlamento con il ministro Giorgetti, dove non c'era nessuno, avvenisse lo stesso per quanto riguarda le prossime elezioni politiche. Cioè, mi spiego, se la maggioranza dei cittadini italiani,
0: speriamo di no, Michele,
1: speriamo di no, ma per chi? Speriamo per lei, forse per lei, spero per lei, per i partiti, me lo dica lei, per la politica.
0: Che dire, Michele, grazie di questa telefonata, di questo sfogo su vari temi. Sicuramente il tema della sanità e della necessità dei cittadini di spostarsi nelle altre regioni è drammatico, lo è sempre stato, ed è incivile che non ci sia la possibilità, soprattutto al sud, di curarsi vicino casa e di trovare delle specializzazioni. Credo, non so se sarò smentito dai fatti, ma dai numeri, dalle notizie che vedo, che negli ultimi anni qualche miglioramento sia stato fatto, sono in corso costruzioni di ospedali nuovi, quindi speriamo che migliori questa situazione, però è un dato di fatto. Quanto riguarda l'astensione di massa, io mi auguro davvero che la sua sia una provocazione, che comprendo per il dispiacere della situazione, ma insomma io penso che noi dobbiamo partecipare per scegliere le persone giuste che ci rappresentano. Abbiamo proprio al secondo, siamo arrivati alla chiusura di questa puntata, ci fermiamo, grazie davvero per tutti i messaggi, anche per quelli polemici, perché fanno sempre piacere. Per la parte tecnica ringraziamo Davide Gabrielli, in redazione Sonia Kurzel, Manuel De Lucia, Alessio Palma, dopo giornale radio Loredana Lipperini, conto la pagina 3. Poi ci saranno le novità musicali di Primo Movimento, alle 10 tutta la città ne parla. Prima di salutarci sentiamo di che cosa parla l'amico Stefano Feltri nella trasmissione Revolution, che può essere ascoltata come questo programma su tutte le piattaforme di RaiPlay Sound e le altre. Grazie, a domani a tutti.
2: Il punto non è tanto la camera vuota davanti al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che presenta la base su cui verrà costruita la legge di bilancio. Il punto è che il governo Meloni continua a non dire niente su tutte le questioni più rilevanti. Chiede al Parlamento uno scostamento di bilancio di quasi 29 miliardi per l'energia e la difesa. Cosa vuole fare con quei soldi? Non ci viene spiegato.

0: certo, soprattutto sulla difesa, tutte le decisioni vengono rinviate, non si sa bene a quando, e si crea questo doppio registro per cui da un lato Giorgia Meloni racconta che l'Italia si sta riarmando, sta partecipando allo sforzo europeo, dall'altro l'Ufficio parlamentare di bilancio nota che la spesa per la difesa in percentuale del PIL, non quella fine NATO, ma quella contata dalla Commissione europea, è più bassa che nel 2021. Si chiedono gli scostamenti di bilancio per la difesa, ma non si dice per cosa. Forse il governo conta di spiegarlo dopo le elezioni, perché sa che si perdono voti con le spese militari, ma ne parliamo a Revolution.
1: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: RAI Radio 3.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
5: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: Hai una partita IVA e applichi gli ISA? Zero problemi. Fai un patto con il fisco. Hai tempo fino al 2 novembre per aderire al concordato preventivo biennale. Concordi l'importo da pagare e stai tranquillo per i prossimi 2 anni. Aderisci anche tu al concordato preventivo biennale. Conviene a te, conviene allo Stato. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Intervento riuscito, il Papa sottoposto a un'operazione per rimuovere un tumore polmonare maligno. Asportato il lobo inferiore destro, gli aggiornamenti dal Gemelli.
4: Inferno a Kiev, missili russi sulla capitale ucraina e Zelensky accusa gli alleati. Anche stavolta non ci hanno avvertiti, ma Trump afferma: continuiamo a condividere le informazioni di intelligence.
3: Manovra, Giorgetti chiede al Parlamento il via libera allo scostamento da 29 miliardi e ribadisce la linea della prudenza. Nuvoloni all'orizzonte, occorre proseguire con il consolidamento finanziario.
4: Autonomia differenziata all'ultimo miglio. Il governo approva il disegno di legge che spiana la strada agli accordi con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Dal Consiglio dei Ministri ondata di novità per il codice della strada.
3: Buongiorno, da Andrea Donato e Simona Petracca. Era un tumore maligno quello che è stato rimosso al Papa al Policlinico Gemelli di Roma. L'intervento condotto con successo per il pontefice prima notte in ospedale. La linea all'inviata Francesca Paltracca.
5: E Papa Leone ha trascorso una notte tranquilla, questo è l'aggiornamento appena arrivato. La sala stampa della Santa Sede fa sapere che ci saranno ulteriori informazioni nel corso della giornata. Torniamo all'intervento di ieri, è durato 90 minuti, la diagnosi adenocarcinoma. Papa Leone è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il bollettino diramato ieri in tarda serata dalla sala stampa è stato preparato dal medico personale del pontefice Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora, che ha eseguito l'intervento. La giornata ieri, dopo le 13 il ricovero, nel pomeriggio l'operazione, intorno alle 20 il primo comunicato della sala stampa della Santa Sede. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. 2 ore dopo i dettagli, per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, spiegano i medici, con tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. E dal Gemelli con Luciano Pecoraro, la linea torna allo studio.
4: La guerra in Ucraina. Nella notte nuovi pesanti attacchi russi su Kiev. Ancora una volta, denuncia il presidente Zelensky, non c'è stato alcun preavviso da parte dei partner occidentali riguardo ai missili in arrivo.
6: Brucia un palazzo a Kiev distrutto dai missili russi, 3 morti tra cui un bambino, blackout diffusi in ampie zone della città, altre 3 vittime in altri attacchi in diverse aree dell'Ucraina. La Russia rivendica di aver danneggiato infrastrutture dell'energia e ferrovie nelle regioni di Kiev e di Kharkiv. Nella capitale colpita, la centrale termoelettrica numero 4, a Lutsk, un impianto petrolifero. È il secondo raid in 2 giorni arrivato senza un avvertimento da parte degli alleati di Kiev. Eppure dagli Stati Uniti Trump dice di non aver smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma fonti di Kiev affermano che la rete Starlink di Elon Musk avrebbe sospeso i suoi servizi. Nessun progresso dunque nella tregua annunciata da Trump, anzi Zelensky denuncia: è stato un attacco dimostrativo, la Russia non considera i messaggi del presidente americano. Anche gli ucraini colpiscono, incendio nella regione russa di Saratov in una zona industriale. Il governatore parla di un attacco con droni, non è chiaro quale fosse l'obiettivo. Livia Liberatore, GR3.
3: Attacco dei ribelli yemeniti Houthi a Riyadh, un incendio è scoppiato in una sede del colosso petrolifero saudita Aramco. Un missile intercettato sulla capitale, ma i detriti hanno ferito 4 persone e la rappresaglia della milizia filo-iraniana per un raid della coalizione a guida saudita contro un impianto petrolifero nella capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli.
4: L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Così Giorgia Meloni in un video per il lancio del dorso statunitense del quotidiano La Stampa. La premier ricorda come il legame transatlantico sia il pilastro della nostra sicurezza e come la comunità italo-americana, formata da 28 milioni di persone, ne rappresenti il volto umano.
3: La Presidente del Consiglio sarà questa mattina in Senato e nel pomeriggio alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Caro energia e bilancio tra i dossier sul tavolo, la Premier Meloni intende chiedere all'Europa più flessibilità, oltre all'attivazione delle clausole di salvaguardia per contrastare l'inflazione. A margine del Consiglio, l'Italia potrebbe riunire, insieme a Danimarca e Paesi Bassi, il gruppo di lavoro informale sulla migrazione.
4: Il Consiglio dei Ministri intanto ha approvato i disegni di legge sull'autonomia differenziata per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria.
7: Dopo il via libera del governo, la parola passa adesso al Parlamento. Quando arriverà l'ok di Senato e Camera, le intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria diventeranno legge. Le quattro regioni del nord potranno così legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Materie su cui non è necessario rispettare l'EP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutte le regioni italiane, e che dunque non erano state toccate dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva rallentato la riforma 2 anni fa. Il via libera ricompatta la Lega, con Matteo Salvini che parla di battaglia più vicina che mai alla realizzazione e che spiega: si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Passo avanti decisivo anche per il ministro Calderoli. Di parere opposto le opposizioni. Per il PD Piero De Luca si tratta di un indecente bratto politico della Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché, attaccano, la legge è stata demolita dalla Consulta. Daniele Petraroli, GR3.
3: In Consiglio dei Ministri è saltata l'illustrazione della manovra, il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, via libera invece al documento programmatico di bilancio, con il Ministro dell'Economia che ha chiesto al Parlamento il via libera per lo scostamento di bilancio da 29 miliardi.
8: Ancora una volta il ministro Giorgetti usa la metafora della barca per indicare la rotta da seguire sui conti pubblici.
9: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione.
8: L'aula è semivuota, per cui il titolare del MEF sbotta contro i parlamentari assenti. Non hanno voglia di lavorare, commenta, ma l'avviso ai naviganti è chiaro: il ministro non ha intenzione di far uscire il paese dal percorso di risanamento intrapreso finora, neppure con lo scostamento di bilancio da 29 miliardi approvato ieri dalle Camere prima del via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio con lo scheletro della manovra. Manovra che fatica a decollare. Palazzo Chigi ieri ha diffuso un ordine del giorno con l'illustrazione delle linee della legge di bilancio che poi sparisce. Si parla di un mero errore materiale. Del resto, viene spiegato, era stato lo stesso Giorgetti a chiarire di voler aspettare la chiusura della procedura europea sulla clausola di salvaguardia, attesa per il 9 novembre.
0: Gelsomina Testa, GR3.
4: E la manovra è al centro dello scontro tra maggioranza e opposizioni.
10: Una manovra per famiglie e imprese, sottolinea Fratelli d'Italia, soddisfatto per lo scostamento di bilancio e critico con le opposizioni. Nicola Procaccini.
11: Pur di andare contro il governo italiano, le sinistre presentano una risoluzione comune per impedire la deroga europea a favore di famiglie e imprese contro il caro energia.
10: Forza Italia, con Antonio Tajani, torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF e guarda a Bruxelles per ottenere maggiore flessibilità contro l'inflazione. Per la Lega, l'Italia è diventata un esempio da seguire e Matteo Salvini pensa ai prossimi obiettivi della legge di bilancio: pensioni, flat tax e tassazione degli extra profitti delle banche. Contro lo scostamento di bilancio le opposizioni che accusano serve per pagare le armi. Giuseppe Conte.
12: Noi siamo veramente orgogliosi di aver compattato con le opposizioni il nostro no al riarmo, perché con le armi gli italiani non mangiano, non si curano.
10: Davanti a Montecitorio, con gli studenti che protestano contro il caro casa, anche gli altri leader del campo largo, dal governo scelte sbagliate, nessuna risposta ai cittadini, l'affondo di AWS, mentre la segretaria del PD Elly Schlein evidenzia la risoluzione unitaria che, dice, è già una bozza del programma dei progressisti. Francesco Macaro, GR3.
3: Il governo ha varato un decreto a sostegno dei lavoratori del polo siderurgico di Taranto in attesa della sentenza della Cassazione sul ricorso contro lo spegnimento dell'area a caldo del polo siderurgico di Taranto. Il provvedimento mette a disposizione circa 138 milioni di euro per estendere la cassa integrazione straordinaria fino a 9.200 dipendenti di Acciaierie d'Italia in tutti gli stabilimenti, mentre per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto è prevista la cassa in deroga. I sindacati hanno proclamato altre 48 ore di sciopero.
4: Il Consiglio dei Ministri ha dato anche il via libera allo schema di decreto legislativo per il nuovo codice della strada.
13: Con l'obiettivo di esercitare una funzione deterrente e non vessatoria, il nuovo codice della strada prevede una generale riduzione delle sanzioni. Le classiche scendono a 25-40 euro, mentre le multe di 83-87 euro vengono ridotte a 80 euro, ma si inaspriscono per i comportamenti più gravi. Una delle novità più significative riguarda le sanzioni per eccesso di velocità. Saranno calcolate in base ai chilometri orari di superamento del limite, previste contravvenzioni a rate per chi è in difficoltà. facoltà. Se si guida senza assicurazione c'è il divieto di circolazione a tempo indeterminato. Più certa con il nuovo codice della strada la procedura per l'accertamento delle sostanze alcoliche. Limite di velocità a 150 km orari sull'autostrada a tre corsie. Parcheggio possibile sui marciapiedi nelle rastrelliere per i monopattini e ok alle moto nella corsia d'emergenza. Paola Bonanni, GR3.
3: Susan Sarandon ieri a Roma alla Festa del Cinema per ricevere il Women's Lent Excellence Award 2026 e presentare con il regista Zach Woods il film The Accompanist.
14: I think as a mother I have a daughter also.
3: Durante l'incontro con la stampa ha affrontato temi politici e sociali, dalla pena di morte negli Stati Uniti al conflitto in Medio Oriente. Sarandon ha chiesto ai giornalisti di continuare a mantenere alta l'attenzione sulla situazione a Gaza e in Libano, richiamando anche il proprio impegno nelle proteste degli ultimi mesi.
4: Il pittore delle atmosfere sospese dell'America profonda e solitaria, Edward Hopper. Una mostra a Pisa, Palazzo Blu, ne ripercorre la carriera artistica e non solo, con opere e documenti che vengono dal Whitney Museum di New York.
15: Hopper e il Whitney Museum, un rapporto durato, possiamo dire, tutta la vita. Stefano Zuffi, collaboratore scientifico della mostra.
16: Edward Hopper ha cominciato la sua carriera grazie all'appoggio di Gertrude Vanderbilt Whitney e ha disposto di lasciare tutta la sua eredità al Whitney Museum di New York, che dunque è il custode delle opere.
15: E tutto quello che arriva in mostra a Pisa di Hopper è stato selezionato dallo stesso Whitney Museum.
16: Un panorama molto completo delle opere di Hopper, dipinti, acquarelli, illustrazioni, disegni e naturalmente opere monumentali, affiancato anche peraltro da altri artisti, pittori e fotografi della scena americana.
15: La star di questa mostra è il dipinto di Hopper, Soir Bleu del 1914, un clown vestito da Pierrot siede nella terrazza di un caffè con la sigaretta che gli pende dalla bocca. Agli altri tavolini intorno a lui una varietà di persone e tra tutti loro nessuno sguardo che si incontra.
16: Forse la prima grande meditazione di questo pittore sul tema della incomunicabilità, della solitudine e dell'interiorità.
15: Federico Pietranera, GR3.
4: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno e regia Gianni Tola, Gennaro Strazzullo.
3: Ora il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 10.45 da Andrea Donato e Simona Petracca. Ancora l'augurio di una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
19: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
18: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Meteoradio.
5: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 14 ottobre. Oggi avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, mentre il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
22: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
23: RAI Radio 3.
1: pagina 3.
6: Sono le 9 e 4 secondi di mercoledì 14 ottobre. Benvenute, benvenuti e buongiorno da Loredana Lipperini. Pagina 3, come sapete, racconta la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. E questa volta inizia parlando di data center. Non parleremo solo di data center, di cui peraltro si è occupata in modo eccellente Sancio alla trasmissione delle 14 di Radio 3, sia nella puntata del 22 settembre che in quella dell'8 ottobre. Potete riascoltare come sempre su Rai Play Sound. Ma iniziamo con un lungo articolo tratto da Rivista Studio. Lo potete trovare online, lo potete trovare anche nella rivista cartacea della stessa testata, che questa volta si chiama Apocalypse Now. L'articolo ha un lungo titolo, un po' alla Bermulle, scusate, il titolo è: e se tutta questa corsa alla costruzione dei data center si spiegasse con la cara vecchia speculazione edilizia? E comincia così. Due anni fa, durante una fosa serata estiva, mi trovavo a New York in un bellissimo terrazzo di Tribeca. Il mio sguardo, intontito dai grattacieli circostanti, scrive Federica Verona, l'autrice dell'articolo, si è un tratto posato su una strana torre alta di mattoni, completamente priva di finestre. Era il 33 Thomas Street, un cieco grattacielo brutalista alto 170 metri che si innalza come un corpo estraneo nel cuore di Manhattan. Costruito negli anni 70 per ospitare le infrastrutture telefoniche di AT&T, fu progettato per resistere persino a un attacco nucleare e funzionare autonomamente per due settimane. Oggi accoglie data center ad alta sicurezza, ma il suo contenuto rimane in gran parte segreto. Mi sembrava sorprendente, prosegue Verona, che in piena città potesse esserci un edificio come quello, e mentre la mia mente si concentrava su come fosse progettato al suo interno, mi sono ricordata di quando avevo visitato l'Internet Archive di San Francisco, grazie ad un amico che ci lavorava. Una chiesa sconsacrata, trasformata da Brewster Cale, il suo fondatore, in una gigantesca biblioteca digitale, senza scopo di lucro, che conserva la memoria del web. Fino a quel momento non avevo mai visto un contenitore di internet. Di quella visita ricordo bene le stanze gelide dei server, macchine nere e rumorose che contengono cavi e sono punteggiate da lucine quadrate intermittenti. Due tecnici intenti a fare flessioni al fresco, le statue dei dipendenti in miniatura disposte tutte in tondo nell'aula centrale dell'ex chiesa e poi una lunghissima scritta su carta, il numero 50, seguito da 15 zeri e in fondo le parole Bytes Archived. Per capire che cosa sia internet bisogna partire infatti dalla sua unità più piccola. 8 bit formano un byte, sufficiente più o meno a rappresentare una lettera. Moltiplicati milioni di volte diventano documenti, fotografie, musica, film. Ogni contenuto ha un peso e deve essere custodito da qualche parte. I dati attraversano cavi e oceani per alimentare banche, università, ospedali e sempre di più l'intelligenza artificiale. Migliaia di server riuniti in un edificio formano un data center, il corpo fisico di internet. Quel corpo oggi sta diventando progressivamente sempre più imponente e invasivo. E questa è la premessa, perché poi l'articolo, come ascolterete, è una assai approfondita inchiesta sui data center medesimi. È interessante parlarne perché spesso, e ne abbiamo avuto una prova durante Prima Pagina quando Luigi Conto oggi ha letto l'articolo che è in apertura di Prima Pagina sul Corriere della Sera, è uno scrittore, Paolo Giordano, a firmarlo, e il titolo è Scrivere libri disertando dall'intelligenza artificiale. Noi parliamo molto di intelligenza artificiale interrogandoci sull'influenza che ha sulla scrittura, sulla letteratura, ne stiamo parlando moltissimo a partire dal mancato premio Goncourt, dall'autore che è stato, come ricorda proprio Paolo Giordano, escluso dal premio perché sospettato di aver scritto con l'intelligenza artificiale. Però quello di cui si parla molto, molto poco spesso è l'impatto ambientale dell'intelligenza artificiale medesima e appunto dei data center. E quindi torno all'articolo di Federica Verona su Rivista Studio. Scrive: nel mondo oggi sono censiti 12.259 data center distribuiti in 179 paesi. A mapparli è Data Center
1: map.com. 4.767 sono distribuiti negli Stati Uniti, mentre 3.500 sono distribuiti in Europa. Solo in Italia sono 250 gli impianti censiti, quasi 190 risultano operativi, una ventina in costruzione e più di 30 ancora previsti. Sono proprio questi ultimi a dichiarare potenze molto superiori alla media attuale, dai 50 MW ai 120-140 MW per singolo impianto, fino a dei 240 MW di un campus composto da 5 moduli. È la Lombardia, soprattutto intorno a Milano, il cuore digitale d'Italia con 54 strutture. Il settore globale ha fatturato 325,9 miliardi di dollari nel 2023, ma potrebbe raggiungere quasi 440 miliardi nel 2028. E che cosa succede nei luoghi che ospitano i data center? La questione, scrive Federica Verona, è diventata politica. I data center crescono più rapidamente della capacità delle istituzioni di comprenderne e governarne gli effetti, mentre entrano in gioco interessi economici enormi e una competizione sempre più serrata fra i territori. Iconica la foto del sindaco di Magenta, che è un piccolo comune lombardo, mentre regge, insieme alla sua giunta, un enorme assegno da 13 milioni ricevuti per un nuovo data center. A osteggiare questa proliferazione è un movimento internazionale. A mapparlo il Data Center Watch. Nel primo trimestre del 2026 si è registrata la più grande quantità di progetti di data center bloccati o rinviati mai rilevata, con almeno 75 progetti ostacolati dall'opposizione. L'opposizione pubblica è composta da attivisti che sono attivi soprattutto negli Stati Uniti e che, come leggerete nel lungo articolo di Verona, contestano lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e puntano a influenzare governi e istituzioni attraverso ricerche e campagne mediatiche. Ma che cosa lamentano? Sentiamo. Lamentano la sottrazione di terreni agricoli e aree verdi per la costruzione dei server, la grande richiesta di energia elettrica e di acqua per raffreddare i circuiti, il rischio di inquinamento locale attraverso le emissioni dei generatori di emergenza a gasolio e l'innalzamento delle temperature locali. E inoltre le contestazioni si rivolgono anche a decisioni calate dall'alto senza un reale confronto con i residenti. E certo, tutto questo a qualcuno fa molto comodo. Come scrive Federica Verona, per gli speculatori una nuova tavola imbandita alla cena di gala. Fra Lombardia, Lazio e Piemonte, nei primi 8 mesi dell'anno, le richieste di allacciamento a Terna, il principale operatore indipendente di reti per la trasmissione dell'energia elettrica in Europa, sono aumentate del 48%, raggiungendo 95 gigawatt. L'articolo poi va a intervistare diversi sindaci, soprattutto intorno a Milano oppure in Lombardia, però c'è una domanda finale che sarebbe interessante porsi, parlando anche dell'influenza dell'intelligenza artificiale sulla nostra scrittura, però forse privilegiando l'impatto ambientale. Le domande sono riassunte alla fine dell'articolo. Quali strumenti ha un singolo comune quando gli immobiliaristi acquistano le aree e ottengono da Terna la soluzione di connessione, facendo crescere il valore del progetto prima ancora che sia noto quale colosso globale utilizzerà il data center? E come si impedisce che la costruzione di un'infrastruttura digitale diventi soprattutto un'operazione speculativa? E ancora, non è una questione comunale e nazionale, perché l'Europa rivendica una propria sovranità tecnologica e digitale, ma quale sovranità è possibile se le decisioni vengono prese altrove e i territori restano il consumo di suolo, l'energia da garantire e gli impatti da governare? L'articolo che ha come titolo "E se tutta questa corsa alla costruzione dei data center si spiegasse con la cara vecchia speculazione edilizia" è di Federica Verona, lo trovate su Rivista Studio. Thank you.

0: Ad accompagnarci oggi è TTT, 12 Tone Tune di Billy Evans. Il titolo fa riferimento alla dodecafonia e un brano registrato del 1970 con il contrabbassista Eddie Gomez. Nel frattempo voi ci state scrivendo molti messaggi al 335-5634-296 invitando a parlare più spesso dei data center. Grazie per la passione e la partecipazione, ma supponiamo che altri messaggi abbiano convinto tutta la città, ne parla, a scegliere il tema di oggi. Rosa Polacco, ciao!
1: Ciao Loredana, buongiorno. Sì, come sempre chi ci ascolta, i nostri ascoltatori dettano la linea, l'agenda dei temi per tutta la città ne parla, e questa agenda questa mattina ci riporta a Taranto, città dilaniata da decenni dal binomio salute lavoro, su cui tante volte ci siamo fermati. Ora il governo vara un nuovo decreto che prevede molte misure, ammortizzatori sociali, reindustrializzazione dell'area, 138 milioni che prevedono ancora cassa integrazione straordinaria. Intanto ci sono scioperi da giorni a Taranto e anche a Genova, e cercheremo di tornare su questo nodo: la necessità di mantenere la siderurgia in Italia e la necessità doverosa di tutelare la salute di chi lavora e abita in quella città. Alle 10.
0: Grazie a Rosa Polacco. Noi andiamo, beh, in un certo senso andiamo a riprendere tutta una polemica che quest'estate ha occupato le pagine culturali, quantomeno del Corriere della Sera, quando si parlava della fantascienza non predittiva. Non parliamo di fantascienza, ma di predizioni sì. Il Fatto Quotidiano ospita due racconti inediti di Bertolt Brecht. Perché? Perché venerdì Aragno pubblica appunto la raccolta di racconti inediti tradotti e curati da Lucio Coco, che si intitola I trofei di Lucullo, scritti dal 1913, quando Brecht, quindicenne, debutta sul giornalino della scuola, fino al 1956, quando prima di morire Brecht firma negli anni 90. È brevissimo e quindi ve lo leggiamo. Negli anni 90 del XX secolo, il quarto piano quinquennale per la costruzione della cultura cominciò a mostrare il suo influsso. Avvenimenti come il famigerato blackout audio del 1987 erano d'ora in poi impensabili. Degli agenti provocatori erano stati in grado di interrompere le trasmissioni continue della musica alla radio per più di 20 minuti. Per fortuna di notte, quando passavano compositori del IX secolo la musica del feudalesimo rivoluzionario. Tra le migliaia di quelli che erano stati svegliati dal sonno per via di quell'improvvisa pausa, ben 627 nella città di B rimasero assordati. Se questo sabotaggio fosse avvenuto di giorno, quando venivano suonate le canzoni dell'epoca della presa del potere del proletariato, la cosa forse avrebbe condotto alla caduta del 28° usciere dell'ufficio della radio. I viaggi, alla fine, si era potuto completamente cancellarli, perché la televisione mostrava tutto ciò che si poteva vedere di persona. Attraverso l'attività dell'Istituto per la scrittura dei libri, ora quasi tutta la popolazione era nella condizione di scrivere dei romanzi. Ne era escluso circa il 9% della popolazione che apparteneva all'ufficio per la letteratura, il cui pensiero era quello per cui tutti i romanzi fossero simili tra di loro, e circa il 2% della popolazione, gli eroi del lavoro, si occupava tra l'altro della stampa. Attraverso l'aumento degli standard e dell'impegno, come pure attraverso l'automazione, si era riusciti a limitare il numero dei lavoratori. Circa il 98% della popolazione alla fine era riuscito a dedicarsi a quello che era lo scopo della propria vita, la compilazione dei formulari. Bertolt Brecht, negli anni 90, scritto nel 1956, lo trovate sul Fatto Quotidiano.

parliamo di casa, anzi parliamo di quel di cui non si parla quando si parla di casa. Su Jacob in Italia lo trovate online gratuitamente, poi ovviamente troverete tutto sul nostro, su Rai Play Sound, sugli account Facebook e Instagram di Pagina 3, troverete i link. C'è un articolo di Donatella Gasparro che si intitola Il lato invisibile della crisi abitativa. Donatella Gasparro è dottoranda in scienze politiche e sociologia presso la Scuola Normale Superiore e ricercatrice affiliata presso la Università Autonoma di Barcellona. Insegna, divulga ecologia politica e pone una questione, è veramente anche qui come data center, che è rimasta un po' nell'ombra. Si parla di casa ma non si parla di aree interne. Se ricordate, un annetto fa c'era quel piano governativo che riguardava le aree interne, i piccoli comuni, dove si diceva che molte andavano accompagnate a una dolce eutanasia. Vediamo cosa scrive Gasparro in questo articolo. Nel dibattito sulla casa, scoppiato dopo il movimento spagnolo e le ripercussioni su tutta Europa, sembra sempre mancare un pezzo. Ciò che città non è. I bisogni e i servizi di base stanno tornando protagonisti delle strade d'Europa con le proteste spagnole e francesi, e la crisi abitativa che pervade da tempo le città è ora al centro delle conversazioni politiche. Speculazione, privatizzazione, gentrificazione, concentrazione, turistificazione e molte altre complesse parole in azione dominano il dibattito della sinistra. Tutte analisi lucide e precise, scrive Gasparro, alle quali però manca sempre un pezzo. Ciò che città non è. Le lotte urbane, scrive, non possono continuare a ignorare i problemi più profondi delle concentrazioni di persone e risorse nelle città contemporanee e la depredazione e lo svuotamento del non urbano. Perché, lo confessa poche righe prima Gasparro, chi come me vive con un piede nello spazio intellettuale radicale urbano della sinistra e con l'altro in un paese di 300 abitanti, immerso nella narrazione paternalistica e sviluppista delle aree interne, vede in questi giorni una schizofrenia mediatica che passa da titoli come «La casa non è un lusso per pochi» a «Ma è proprio necessario salvare i piccoli paesi di montagna?» E quindi scrive in questo bell'articolo Gasparro, l'estremizzarsi delle contraddizioni fra capitale e riproduzione sociale che vediamo in questa tiratissima fase di neoliberismo stanco non deve distrarci dai modelli di fondo che hanno reso molto recentemente nella storia umana la città il luogo di accentramento di persone, risorse, potere, cultura e deliberazione politica. La corsa al progresso, al profitto e alla crescita che porta alla speculazione urbana è la stessa che si è tradotta nella corsa unidirezionale verso le città in primo luogo, nell'inflazionata narrazione prometeica dell'emancipazione dalla terra che ancora stigmatizza campagne e terre come residui del passato. Leggetelo tutto su Jacob in Italia, Donatella Gasparro, il lato invisibile della crisi abitativa.

proposito di luoghi, Corriere della Sera, nelle cronache però questa volta c'è un appello di Dacia Maraini. Il titolo è «La torre di Pasolini resti a Gallinari, l'ha aperta a tutti, grottesco il suo sfratto». Che storia è? Sembra, scrive Dacia Maraini, una storia labirintica, inventata da un comico per irridere la burocrazia. Ma non c'è niente di inventato, è tutto vero, è doloroso e nello stesso tempo assurdo e grottesco. La torre di Chia, di cui si innamorò Pasolini negli ultimi anni della sua vita, si erge nel più bel paesaggio del mondo, come ha scritto il poeta, dove l'Ariosto sarebbe impazzito di gioia nel vedersi lì ricreato con tanta innocenza di querce, colli, acque e botri, e lì comporre musica, l'unica azione espressiva, forse alta e indefinibile, come le azioni della realtà. La torre di Chia, prosegue Dacia Maraini, è stata costruita nel 1200 nel territorio di Soriano, nel Cimino, ed è circondata da boschi, prati, torrenti e cascatelle. Pasolini l'ha tanto amata che ci ha girato molte scene dei suoi film, tra cui il Vangelo secondo Matteo. Dopo averla scoperta e ammirata negli anni 60, si è deciso a comprarla nel 1970 e ha costruito accanto alla torre una piccola casa alla contadina, fatta di pietra, di legno e di vetro, nel pieno rispetto del paesaggio. Una casa semplice e ariosa in cui ha raccolto molte delle sue tele, dei suoi libri e dei suoi oggetti ricordo portati dall'Africa e dallo Yemen. In quella torre Pasolini ha scritto Le lettere luterane e l'ultimo romanzo Petrolio. Allora, che cosa succede? Gabriele Gallinari, scrive Dacia Maraini, compra con i soldi della vendita della sua casa di Roma in regolare contratto la proprietà di Chia dagli eredi di Pasolini nel 2021. Comincia i lavori di ristrutturazione, che sono costosi ed elaborati vista la necessità di mantenersi fedele all'idea pasoliniana del rispetto del paesaggio e dell'ambiente che circonda la torre medievale. Quando la proprietà è rimessa in ordine, l'attore Gabriele Gallinari la apre alle visite di chi vuole conoscere l'ultima dimora nel poeta. Nel 2022 contro Gallinari si erge un ente privato che gestisce l'area demaniale che circonda la proprietà, l'Università Agraria di Chia, che vuole gestire a modo suo il terreno e la torre, perfino contro la volontà del comune di Soriano. Non un ateneo, scrive Maraini, ma un ente agrario che agisce in giudizio per dichiarare l'illegittimo l'acquisto e rivendicare la proprietà a titolo gratuito. Giustamente Gallinari esibisce le sue carte che dimostrano un acquisto legittimo e confermato dalla legge. La cosa inquietante è che l'ente privato che dichiara l'illegittimità dell'uso però a sua volta sta utilizzando il terreno circostante la casa per eventi pubblici organizzati in nome di Pasolini. La contraddizione è evidente. Gallinari giustamente insiste portando le prove che attestano l'acquisto del terreno e della casa. Insomma, scrive Maraini, c'è gente che viene da tutto il mondo per visitare l'abitazione di uno dei più grandi poeti del Novecento, come avviene in tutto il mondo con i beni di un grande interesse storico e culturale. Le cose sono complicate da un guazzabuglio di leggi che si contraddicono. Nel frattempo, a settembre, la Regione Lazio, senza attendere una sentenza definitiva, impone a Gallinari di sgombrare la sua prima casa in 30 giorni senza indennizzo, dando così esecuzione al verdetto del primo grado che, discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico, ha annullato l'atto d'acquisto. Conclude Dacia Maraini, io, come amica di Pasolini e affettuosa conservatrice della sua memoria, chiedo che si faccia giustizia. Non in nome di una legge astratta che rivendica antichi privilegi territoriali, ma in base al rispetto per chi ha creduto e crede nella conservazione della memoria di un grande poeta, per i diritti di una proprietà che viene generosamente aperta agli amici della poesia. L'articolo ha come titolo «La torre di Pasolini resti a Gallinari, l'ha aperta a tutti, grottesco il suo sfratto», e l'occhiello è Viterbo, l'attore l'ha comprata dagli eredi, contrari Regione Lazio ed ente agrario di Chia. Lo trovate a pagina 20 del Corriere della Sera di oggi.

0: Ci congediamo dunque da Titi di Bill Evans. Stiamo per accogliere prima Onda Verde e poi Arturo Stalteri per Primo Movimento, ma abbiamo ancora il tempo di tornare a Pasolini. Sul Manifesto Filippo Laporta scrive un articolo che ha come titolo Elogio della contraddizione. E è un articolo in cui confuta tre saggi, La democrazia e le furie, Pasolini e il tragico, di Alessandro Carrera, pubblicati da Quodlibet. Tre saggi che appunto compongono un pamphlet che è contro Pasolini, ma in realtà è profondamente pasoliniano, come scrive Filippo Laporta in questo articolo, che comincia così. E Alessandro Carrera, riunendo tre saggi, ha composto un pamphlet acuminato contro Pasolini. E però mai freddo e anzi intimamente pasoliniano, un corpo a corpo con lo scrittore friulano. E ovviamente la recensione è molto lunga, quindi vi invito a leggere tutto l'articolo e anche i saggi, perché no, ma mi soffermo su alcune cose. Per esempio le innumerevoli pagine, scrive Laporta, in cui Carrera si impegna a smontare Pasolini dal punto di vista filosofico, politico e filologico, o quando ricorda che le cose che lui diceva le avevano dette meglio Foucault, Marcuse e Illich. C'è tutto incontestabile, però c'è un dettaglio che non può sfuggirgli. Perché? Qual è il dettaglio dunque? Carrera si mette paradossalmente su un piano lungo il quale non incontrerà mai Pasolini. Il piano di Carrera è via via quello della serrata argomentazione logico-filosofica aristotelica, della corretta puntualizzazione sociologica, del confronto rigoroso sui testi a proposito dell'antichità classica. Quello di Pasolini, refrattario al principio aristotelico di non contraddizione, è tutt'altro. Coincide con una trasparenza di pensieri, emozioni e esistenza che questa sì, non ha uguali nella nostra cultura del dopoguerra. Tanto che a chiunque si metta a leggere Pasolini, a prescindere dalla sua disposizione d'animo, sembra che lo scrittore si rivolga direttamente a lui, che gli stia parlando in quel momento. D'accordo, la sincerità nell'ambito della scrittura, riflette Laporta, è a sua volta una strategia retorica. Ma se non sei un po' sincero, è improbabile che tu possa pingerlo a lungo. Lo pensava anche Guicciardini. Dunque, il piano su cui si metteva Pasolini consisteva in questa assoluta e scandalosa nudità emotiva. La cultura in lui vasta, ma per lo più strapazzata, orecchiata, i volumi della sua biblioteca, di cui leggeva solo le prefazioni, sono una leggenda metropolitana. Ecco, somiglia a un cadavere finalmente rianimato. I libri attraverso di lui trovano il modo di ricongiungersi alla vita e anzi fanno miracolosamente attrito con la vita. E cita verso la fine di questo articolo Comizi d'amore del 1964. Se li rivediamo quelle interviste sul sesso fatte girando l'Italia, notiamo come i romani o i milanesi o i napoletani che incontra sulle spiagge subito gli si aprono. Accettano di parlare anche di questioni intime e allora tabù. Pasolini gli ispira fiducia. Nel paradiso Dante dice a San Benedetto che la benevolenza dimostratagli parlando con lui ha dilatato col la sua fiducia, come il calore del sole dilata la rosa. L'articolo si intitola Elogio della contraddizione, l'ha scritto Filippo Laporta, c'è un finale molto bello, abbiamo forse il tempo di leggerlo, e parla, ogni volta che si parla con Pasolini, di una prefigurazione di una nuova polis, più di tutta la poesia civile di Pasolini, dice, che ci fa venire un po' di fede nella democrazia. Si chiude qui, pagina 3, i saluti del tecnico Simone D'Arrigo, di Maria Novella Bucelli, in redazione di Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek che curano il programma, Piero Pugliese in regia. Potete riascoltarci su Rai Play Sound, ci si riascolta in diretta domattina alle 9. Buona giornata da Loredana Lipperini.
1: I grandi libri ad alta voce su Radio 3.
2: Devo dire che la vostra Miss Brody mi sembra un tipo un po' stravagante. Quanti anni ha?
1: Yaya Forte legge Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark.
2: Jane Brody, disse Teddy, è una donna magnifica nel suo pieno fulgore. Dopodiché si alzò in piedi e gettandosi indietro il ciuffo uscì dalla stanza.
1: Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark ad alta voce dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: Pronti a a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Un cordiale saluto da Rai Mobilità, partiamo dalla 4, Brescia-Padova, 5 km di coda per incidente tra Montebello e Verona Est verso Brescia. Sulla Milano-Brescia, code a tratti tra Monza ed il raccordo di Viale Certosa direzione Torino. Code per lavori in A8 tra Busto Arsizio e Gallarate direzione Varese. In Liguria in A7 traffico intenso tra l'allacciamento all'A12 e Genova-Bolzaneto verso Milano. Code anche tra Genova Est e l'allacciamento all'A7 in direzione Genova. In A13 code tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la 14 in direzione Bologna, ed in A14 traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e l'allacciamento con la 1 in questa direzione. Code poi per lavori si registrano tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara. Sulla strada di grande comunicazione la Firenze-Pisa-Livorno, lunghe code per un incidente tra Santa Croce sul Largo ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Proseguiamo verso sud in direzione della A2 dove il traffico è bloccato per una manifestazione all'altezza di Falerna. Lamezia Terme in entrambe le direzioni, chiuse le rampe di ingresso ed uscita dello svincolo di Falerna e si consiglia quindi il proseguimento lungo la statale 18. È tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi. Buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Primo movimento.
1: Ma ditemelo onestamente, voi siete anime perdute o anime ritrovate? Vi servono mani dolci per alleviare le vostre pene o no? Non sono impazzito, ne parliamo tra poco a Primo Movimento. Arturo Stalti al microfono, 9:32 minuti e 40 secondi, un programma di Giorgia Franceschi con Flaminia Scarcia in regia e Simone D'Arrigo alla console. 355634296 per questo primo lavoro che vi proponiamo, veramente un disco singolare, perché è una sorta di confessione da parte di Colleen Dutilleul, che è un mezzo soprano, in questo caso con Aurelia Vigiovana al pianoforte, in un disco che in tedesco, insomma, si chiama Nelle vostre dolci mani, la musica per anime perdute. Sì, perché lei racconta: la mia vita ha sempre oscillato fra la malinconia e la sensibilità, tra la luce e tra l'ombra. La musica però è stata sempre un rifugio, un pezzo di vita che mi permette di comprendere le mie emozioni ed anche un po' di consolazione. Quindi ho voluto costruire proprio questo percorso tra luce e oscurità attraverso questo disco, che è un disco che esce per Fuga Libera e vede alcuni autori visitati dall'artista, ovvero Franz Schubert e Johann Sebastian Bach. Strana, no? Così la assonanza, la comunanza fra questi due autori, però insomma la malinconia è presente un po' in tutti i brani, esempio in questo Schubert di Greta all'Arcolaio, la prima volta che Schubert affrontò Goethe, l'opera 118 in cui Schubert racconta appunto di questo amore, questa donna, questa ragazza che scopre l'amore, e Greta all'Arcolaio è praticamente con la musica che crea questa sorta di ossessione circolare, come una sorta di turbolenza interiore, ed è un pezzo, piace molto infatti a Colleen Dutilleul, perché lei dice c'è la morte è sempre presente, quindi Eros e Thanatos che appare precisamente in questo pezzo sono profondamente, indissolubilmente legate. La scrittura sovrappone praticamente tre piani sonori molto differenti su cellule ritmiche che danno questa sorta di ruolo incantatore. Al centro c'è la mano destra che fa il pianoforte, poi abbiamo che affidata alle parti, diciamo, centrali della tastiera, mentre dall'altra parte l'immagine dell'arcolaio, l'ossessione di Margherita, e poi queste spirali di scale che in qualche modo si avvolgono l'una nell'altra, e dall'altra parte invece un basso lancinante, staccato, una linea melodica con frasi brevi e esitanti affidate alla voce. Dunque l'ascoltiamo, questa Greta all'arcolaio di Franz Schubert, con Colleen Dutilleul mezzo soprano, Aurelia Vigiovana pianoforte.

È una voce veramente magnetica, Colin Dutilleux il mezzo soprano, con Laura Vyshovan al pianoforte, in questa greta all'arcolaico di Franz Schubert, Deutsch 118, questa appunto mano destra che non si ferma mai, questo circolo sonoro alla sinistra con queste note invece che semplicemente danno un apporto ritmico, e la voce che si spiega in maniera drammatica per questo personaggio veramente singolare, che offre poi invece all'interno del disco una lettura del capriccio in si bemolle maggiore BWV 992 di Johann Sebastian Bach, un Johann Sebastian Bach giovane, 19enne, ovvero quello sulla lontananza del fratello dilettissimo, questo fratello che decide appunto di partire e Bach e gli amici lo vorrebbero trattenere. È una perorazione musicale divisa in vari movimenti in cui si nota l'influenza della scuola fiamminga, ma anche esempio della scuola veneziana che Bach tanto amava, soprattutto naturalmente Vivaldi. Ma è singolare come esempio all'interno del disco troviamo anche un altro Bach, un momento, anzi l'aria dalle Goldberg Variation, le variazioni Goldberg, mentre Schubert torna ancora con dei leader molto intensi, molto cupi e notturni, e c'è insomma l'idea della morte che è molto presente in questo disco e che la stessa Dutilleux racconta come una compagna in qualche modo quasi onnipresente nella sua vita. Allora fermiamoci su questo capriccio in si bemolle maggiore di Bach, che è diviso in realtà in sei parti: un arioso, un andante adagissimo, una quarta parte senza indicazione di tempo, poi l'aria del postiglione, la fuga all'imitazione della cornetta del postiglione. Il terzo di questi momenti è l'adagissimo che noi ascoltiamo dall'interpretazione di Colin Dutilleux con Aurelia Vyshovan al pianoforte in questo disco che esce per Fuga Libera.

Johann Sebastian Bach, adagissimo, al capriccio in si bemolle maggiore, BWV 992, sulla lontananza del dilettissimo fratello, in questo caso il pianoforte di Aurelia Vigeova, che condivide con Colline Dutilleux, il mezzo soprano, il disco Bach e Schubert, in deinen süßen Händen Musik für verlorene Seelen, nelle tue dolci mani la musica per anime perdute. È piaciuta a tutti, tranne che un ascoltatore o ascoltatrice che dice: trovo estremamente piatta questa interpretazione, parla del lead di Schubert, pensa che invece io la ritenevo all'opposto, molto intensa, ma naturalmente la musica ha questo di bello, che può cogliere, colpire per certe cose, piacere o non piacere, e è sempre un fatto ovviamente personale. E allora passiamo alle anticipazioni di stasera alle 20:30, diretta Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Giovanni Solli, direzione violoncello concertatore. Sollima, un grandissimo violoncellista palermitano, figlio di Eliodoro Sollima, che è stato un grande compositore col quale tra l'altro Giovanni ha studiato composizione, ed ha una doppia veste, infatti propone esempio il concerto in re maggiore per violoncello e orchestra di Haydn, il numero 2, poi ci sono dei canti scozzesi di Haydn, alcuni dai 150, e poi una sua composizione, ovvero le Folk Tales per violoncello e orchestra, che lui ha scritto nel 2009. Ecco, Giovanni Solli, ma per i pochi che non lo conoscono, fa del violoncello veramente una sorta di macchina di grandi esperimenti, quindi perfetto nella musica classica, quindi fedele alla partitura, fedele al disegno dell'autore, ma anche pronto sempre a sperimentare, a trattare lo strumento, a trovare formazioni le più diversificate, addirittura i suoi 100 violoncellisti, insomma a cercare una strada nuova per questo strumento che lui riesce a far cantare, a far vibrare veramente con mille atmosfere. Perché? Perché insomma è immerso completamente nel suo tempo. Una volta ci siamo incontrati più di una volta, in effetti, e lui esempio ha detto: avrei tanto voluto essere a Woodstock per vedere quello che ha fatto Jimi Hendrix, che io adoro. Ecco, questo ci fa capire anche la personalità, che è molto immersa nel presente. Tra l'altro non è più neanche un presente, perché Woodstock sono passati tanti anni, però insomma è stata una grande rivoluzione per chi amava un certo tipo di musica. Dunque fermiamoci, ricordandovi che stasera ascolterete ovviamente il concerto per intero alle 20:30 in diretta, fermiamoci proprio su questo Folk Tales per violoncello e orchestra di Solli, ma che lui ha naturalmente anche inciso, e lo vediamo insomma in che modo lui tratta lo strumento e come lo combina con l'orchestra.

E c'è un po' di est europeo in questa Fortezza per violoncello e orchestra di Giovanni Solli, ma questo momento dalle prove del concerto che stasera ascolterete alle 20.30 in diretta Auditorium Rai, Arturo Toscanini di Torino, Giovanni Solli, ma direzione violoncello concertatore per Haydn e per la sua musica. Ricordo la prima volta che lo incontrai nel 2004 nel programma di Franco Battiato, Bitte keine Reklame, ebbi la fortuna di essere conduttore della parte artistica. Lui fece un pezzo dal vivo per violoncello solo in cui c'era veramente di tutto, dal Medio Oriente al rock alla classica, è una perfezione, direi, tecnica e espressiva veramente incredibili. Quindi vi consiglio assolutamente di ascoltare il concerto stasera, così come vi consiglio questo disco molto singolare di un artista turco che vive però negli Stati Uniti, ovvero Refik Kaya. Lui è un ottimo chitarrista classico, ma è anche un compositore. Infatti questo disco della Naxos è il primo di un progetto che ci metterà a contatto con la sua musica. Sezin Refik Kaya aveva un padre importante, un padre che era uno scultore, pittore, performer, compositore, e all'interno del disco, che propone molti brani dello stesso Sezin Refik Kaya, tutti scritti tra il 2008 e più recenti, anche fino al 2020, e c'è anche questo Sketches, il primo volume di Sketches, perché Sketches è proprio ispirato ai quadri che il padre dipingeva. Dice: io sono cresciuto guardandolo mentre dipingeva e completava questi schizzi, questi quadri, queste immagini. Devo dire che mi hanno ispirato sempre per quanto riguarda il mio modo di comporre. È un mondo un po' fantastico quello che lui racconta, ma sono dei paesaggi o dei volti che hanno qualcosa di speciale. Infatti all'interno del libretto vi sono delle riproduzioni, purtroppo piccoline, in bianco e nero, però che fanno capire com'era il mondo un po' fantastico di Mehmet Refik Kaya, appunto padre di Sezin Refik Kaya, che è nato nel 91 e che in questo disco propone alcune delle sue pagine chitarristiche. Molto amato, suona un po' in tutto il mondo, non solo la sua musica ovviamente, ma soprattutto, insomma, gli piace andare avanti e portare il suo strumento il più possibile verso il futuro. Ascoltiamo dagli Sketches ispirati ai quadri del padre questo Blind Fisherman's Wife, la moglie, non, diciamo, sarà immagino del pescatore cieco.

0: Refik Kaya, il suo Blind Fisherman's Wife, dai suoi sketches per chitarra ed un CD che esce per Naxos, e la musica di questo interessante artista turco. Qualcuno ci chiede del programma di Battiato, si chiamava Bitte Keine Reklame, andò su Rai Futura, 6 puntate televisive nel 2004, ma lo trovate tranquillamente, integralmente anche su Rai Play. Intanto noi però siamo giunti in chiusura con questo ascolto, anche questo denso di suggestioni medio orientali, del resto è anche un po' la storia e il mondo in cui Sezin Refik Kaya è cresciuto prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Dicevo, concludiamo l'appuntamento con Primo Movimento, con questi suoi sketches per chitarra, e dunque Arturo Stalteri a questi microfoni vi saluta e vi ringrazia accanto a Flaminia Scarcia, oggi con noi in regia, Simone D'Arrigo è stato alla console e Giorgia Franceschi cura il programma. Non mi resta dunque che cedere la linea, come sempre a quest'ora, a Tutta la città ne parla con Rosa Polacco, e ricordarvi che ci troveremo di nuovo insieme alle 12 per il concerto del mattino. Buon proseguimento a tutti su Radio 3.
1: Rai, Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
3: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
7: Tutta la città ne parla.
8: Raffaele, sono un operaio e un cittadino di Taranto. Ieri l'ennesimo decreto salva sì. fabbrica sostanzialmente, che non dice niente né per gli operai né per i cittadini. Per l'ennesima volta si decide di avvantaggiare la continuità produttiva. Io sono un operaio in cassa integrazione del 2018, però sono convintissimo che noi lavoratori e lavoratrici insieme ai cittadini si possiamo salvare solo se quella fabbrica chiude. E quella fabbrica l'ha chiusa il mercato, l'ha chiusa il governo. Quindi noi, a dispetto di tutti quelli che parlano e che non ci rappresentano, perché siamo costantemente strumento di campagna elettorale, noi abbiamo delle rivendicazioni che il sabato 17 porteremo in piazza come cittadini e come lavoratori, che sono precise. Il destino di Taranto lo devono decidere i cittadini e i lavoratori, quei lavoratori che non si sentono rappresentati da quei sindacati che vanno in piazza a chiedere continuità produttiva, consapevoli che non ci potrà mai essere. Perché okay. Parlare di decarbonizzazione a Taranto significa parlare del niente. Noi lottiamo per avere la bonifica di quelle aree, perché quelle aree devono essere restituite ai nostri giovani. I nostri giovani non devono scappare da Taranto perché non possono studiare, perché non possono lavorare.
9: Buongiorno, sono Cristian e chiamo da Genova.
10: Cristian.
9: E anch'io volevo intervenire in merito alla questione dell'ex Ilva.
10: Sì.
9: Condivido, come lei ha detto prima, che la cosa più opportuna sarebbe quello di continuare con la produzione di acciaio, però preso atto che le varie sentenze della magistratura stanno continuando a indirizzare l'azienda verso la chiusura, mi domando se non sia il caso invece di decidere di chiudere definitivamente, perché di fatto noi abbiamo persone che sono 20 anni che sono in cassa integrazione, ogni anno, perché sembra un déjà vu dell'anno scorso,
10: ogni anno
9: sembra che stiano per chiudere, bloccano la città per 4-5 giorni, poi dicono abbiamo trovato milioni per riappertenerla aperta, un altro anno di sussidi e poi l'anno dopo siamo di nuovo nella situazione precedente.

0: E tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Mercoledì 14 ottobre, stamattina torniamo a Taranto, città dilaniata da 20 anni dal binomio salute-lavoro, dove la protesta in questi giorni si allarga anche oltre lo stabilimento, fino alla raffineria Eni e fuori dalla città, fuori dalla Puglia, fino a Genova, al terzo giorno di mobilitazione. Ieri il governo ha varato un decreto prorogando la cassa integrazione fino a giugno anche per l'indotto e prevedendo l'esonero contributivo per chi da novembre assumerà i lavoratori dell'ex Ilva, anche blindato l'area a caldo per mantenere gli impianti in preriscaldo in attesa della sentenza della Cassazione prevista per il 20 ottobre, dopo che a luglio la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva per la tutela della salute di fronte alle emissioni di polveri e di amianto. I sindacati annunciano altre 48 ore di sciopero, mentre si aspetta dunque l'ennesima decisione definitiva sul futuro dell'acciaio di Taranto, un futuro che però non è solo di Taranto ma ci riguarda tutti su più piani: quello economico-industriale di un paese manifatturiero che ha bisogno dell'acciaio, quello di una città che ha bisogno che la salute dei suoi cittadini e dei lavoratori venga tutelata. È un diritto che peraltro si allarga anche fuori dal campo della regione, quella di un sistema di cui Taranto è il simbolo. Abbiamo parlato proprio nella puntata di ieri di politica industriale e di ambiente, delle sfide perse, del ritardo, dell'immobilismo delle scelte e di tutto questo. Taranto e l'ex Ilva sono il paradigma. 335-5634-296, il numero per scriverci i vostri sms, per mandarci anche i whatsapp e i messaggi vocali che dopo ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Mandateli brevi, circa 30 secondi, così ne ascoltiamo qualcuno. Li useremo anche per porre le domande ai nostri ospiti, il primo dei quali stamattina è Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Palmiotti, giornalista di Taranto, scrive appunto sul Sole 24 Ore stamattina un articolo sulla questione. Allora Palmiotti, vorrei iniziare proprio dal chiederle di riassumere le ultime battute della vicenda Taranto che io ho solo accennato di questi giorni e il decreto varato ieri dal governo cosa prevede. Palmiotti.
1: Allora, oggi siamo al terzo giorno di sciopero a Taranto. Lo sciopero era cominciato lunedì, inizialmente doveva essere uno sciopero di 24 ore, però a Taranto i sindacati e i lavoratori in assemblea lunedì hanno già deciso di farlo ad oltranza. Poi ieri le sigle nazionali metalmeccaniche hanno deciso di fare altre 48 ore, ieri e oggi. Vedremo alla conclusione della giornata se si andrà avanti o meno. In ogni caso i lavoratori e i delegati sindacali di Taranto, che avvicendandosi a turni hanno anche presidiato la notte le strade statali vicino alla fabbrica, strade statali che sono bloccate al transito dei veicoli, sono intenzionati ad andare avanti perché ritengono che il decreto approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri sia insufficiente e non dà le risposte che loro si attendono, ma soprattutto non c'è ancora la nuova convocazione da Palazzo Chigi che viene chiesta già da lunedì. Che cosa prevede il decreto legge che ha approvato ieri sera il governo? Ci sono misure che sono note già e sono state già annunciate da metà settembre, cioè la cassa integrazione in deroga per 4.200 persone dell'indotto appalto di Ilva e di Ilva Servizi Marittimi. L'indotto appalto di Ilva non aveva protezioni di questo tipo, quindi dal 1 ottobre sino a giugno dell'anno prossimo c'ha questa copertura della cassa in deroga. Le imprese possono accedervi se hanno più del 50% del loro fatturato realizzato con Ilva. In più, un'altra misura che parte sempre da ottobre sino a giugno è la copertura dell'integrazione straordinaria per i dipendenti di Acciaierie d'Italia. Praticamente la cassa integrazione con questa integrazione economica viene rafforzata, diventa diciamo uno strumento che copre il 70% della retribuzione. Particolare significativo è che questa integrazione della cassa straordinaria per i dipendenti di ADI è prefigurata per 9.200 persone, quindi questo fa intendere che il governo ha già previsto che la cassa integrazione nelle prossime settimane, a breve aumenterà in modo significativo. Attualmente la cassa è prevista per tutto il gruppo Acciaierie per un numero massimo di 4.500 persone, 3.800 delle quali a Taranto. Però andando verso la fermata degli impianti è chiaro che questo numero aumenterà, anche se non può stabilirlo il decreto del governo, ma lo stabilirà l'azienda nella nuova procedura che attiverà. E poi, come dicevate anche da studio, oltre a una serie di incentivi per le assunzioni, gli sgravi contributivi, misure per l'accelerazione degli nuovi investimenti, c'è anche questa norma che sposta al 15 dicembre il preriscaldo degli impianti. Perché è stata fatta questa norma?
0: Mm-hmm,
1: perché il 20,
0: sì.
1: Ecco, il 20 ottobre la Cassazione si pronuncerà, però noi non terrà l'udienza, però noi non sappiamo poi quando la Cassazione emetterà la sentenza o il dispositivo. E intanto abbiamo il decreto della Corte d'Appello di Milano che è esecutivo e che scade il 25 ottobre. Quindi il 25 ottobre Ilva deve spegnere gli impianti. Il governo invece ha allungato questi termini sino al 15 dicembre, si è creato, come dire, un margine largo in attesa poi della decisione della Cassazione. È evidente che se la Cassazione annullerà definitivamente o annullerà con rinvio il decreto dei giudici di Milano, gli impianti rimarranno in preriscaldo e poi si deciderà cosa fare. Se la Cassazione invece confermerà il decreto dei giudici di Milano, gli impianti dovranno essere spenti, perché la norma che ha messo ieri sera il governo nel decreto legge è solo transitoria, allunga il preriscaldo è un minimo tecnico senza produzione, ma non cancella il decreto dei giudici di Milano.
0: Ecco, su questo tra l'altro, Palmiotti, se ha ancora qualche minuto per restare con noi, vorrei poi tornare da lei, ma prima introdurre un'altra voce, quella di Lucia Valente. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Valente è ordinaria di diritto del lavoro alla Sapienza di Roma, e è proprio questo punto sollevato da Palmiotti è uno dei più importanti quando parliamo di Ilva e di Taranto. Valente, una vicenda che lei conosce bene, che segue da tempo. Taranto pone molti problemi sul tavolo, non da oggi, sulla sua pelle si scontano ritardi, errori che si sono accumulati negli anni. C'è un suo articolo di quest'estate sul sito lavoce.info che rilancia questa domanda e questa opposizione che ora la magistratura pone, ma la società pone, la salute dei cittadini pone da tempo intorno all'esistenza stessa degli stabilimenti di Taranto. La domanda forse più importante e inevasa di questa vicenda: il diritto dei cittadini alla salute prevale sull'esigenza di produrre acciaio? Lucia Valente.
2: Ma guardi, qua bisogna mettere a fuoco un aspetto fondamentale: la successione nel tempo delle norme di protezione sia di lavoratori sia dei cittadini. E stiamo parlando di uno stabilimento degli anni 60 e di una tragica, oserei dire, contrapposizione di interessi tra salute, lavoro, industria e ambiente. E l'epilogo di tutta questa vicenda sono le sentenze della magistratura. Ora la magistratura fa il suo mestiere. Qua però bisogna tenere distinti il ruolo della magistratura dal progetto industriale. Allora, il progetto industriale per Taranto prevede, parliamo delle cose più recenti, dal 2020 la società per il preridotto, Dri Spa. Doveva essere quindi già dal 2020 avviato il processo di decarbonizzazione per passare alla produzione con forni elettrici. Siamo al 2026, di tutto questo non è stato fatto nulla. Quindi bisogna capire che questi ritardi hanno delle ripercussioni inevitabili sia sui cittadini, ma direi anche sui lavoratori, che come è stato ricordato stanno in cassa integrazione dal 2012 a spese dei cittadini italiani, perché si parla di cassa integrazione in deroga. Ora, se il processo deve andare dalla decarbonizzazione al forno elettrico, si sa già che tutti gli addetti alla lavorazione dell'acciaio con l'area a caldo non avranno un'occupazione. Quindi bisogna intervenire sulla riqualificazione di questo personale. È urgente intervenire sulla riqualificazione e la ricollocazione di questo personale.
0: Sì, anche perché appunto il decreto per esempio prevede la misura di esonero fiscale per chi assuma lavoratori dell'ex Ilva, ma come ripetono anche i sindacati, non basta anche nell'ottica della formazione, come diceva lei.
2: E poi scusi se mi permetto, dottoressa, di fare una distinzione. La magistratura non parla di chiusura, non c'è mai questa parola, ma di sospensione. In attesa dell'aria a caldo, in attesa che vengano realizzati gli impianti che garantiscano da un lato la salute dei cittadini e dall'altro lato una parziale occupazione dei lavoratori. Ora, questi lavoratori, se vogliamo stare a guardare alla prospettiva occupazionale, che è quella che mi riguarda, la prospettiva occupazionale non è affatto priva di alternative, perché intanto le maestranze possono essere impiegate nelle bonifiche dello stabilimento, ma poi anche in Puglia c'è una carenza di personale qualificato notevolissima. In tutte le attività che vanno dall'eolico alla carpenteria, all'industria navale e così via. Quindi, ma bisogna però prenderli in carico uno per uno questi lavoratori, profilarli e capire dove possono essere ricollocati. Lasciarli nel freezer con la cassa integrazione da anni, a perdere tutte le loro competenze senza che nessuno si occupi di loro, non è una risposta, e fanno bene i sindacati a protestare.
0: Tra l'altro stanno già arrivando molti messaggi questa mattina. Il tema sta molto a cuore anche a chi ci ascolta. Li pongo tutti sul tavolo per voi, questi messaggi. Walter da Carbonia dice: sul tema Taranto vorrei segnalare che anche in questa zona dove vivo io c'è il polo industriale di Portovesme e stiamo assistendo agli stessi problemi di Taranto. C'è una cosa che è certa: molti giovani se ne stanno andando da questa zona per cercare nuove opportunità di lavoro altrove. Michele, ex insegnante di Brescia, scrive: bonifica dell'ex Ilva a Taranto. La ex Ilva di Napoli insegna: un sito industriale troppo inquinato può essere solo ricoperto di cemento. E ancora Donatella da Monza scrive: ma possibile non si capisca che bisogna chiudere? Non è conciliabile il lavoro con un ambiente lavorativo tossico che avvelena anche il territorio. Lo si è capito a Marghera, lo si è capito a Casale Monferrato, perché non lo si capisce a Taranto. Allora, Domenico Palmiotti, vorrei usare questi messaggi anche per chiederle di spostarci per un momento anche a Genova, perché il legame tra Taranto e Genova è importante, anche la città ligure in sciopero da 3 giorni per il futuro dello stabilimento di Cornigliano, sempre Acciaierie d'Italia. Taranto produce l'acciaio che poi viene usato a Genova. Se Taranto chiude, Genova si ferma. Il 15 novembre è previsto lo stop agli impianti, l'avvio della cassa integrazione. Anche qui c'è stato un vertice col ministro Piantedosi, che ha detto: c'è una possibilità che questa parte della filiera possa proseguire il suo lavoro. Quale possibilità, Palmiotti?
1: Ma diciamo che già da ieri si sta facendo strada la possibilità che i commissari assicurino non solo a Genova ma anche a Taranto e a Novi Ligure la fornitura di bramme che possano consentire a questi stabilimenti di mandare avanti l'area di laminazione. L'area di laminazione è la parte di fabbrica che è a valle dell'area a caldo, quella che, fermo restando il decreto della Corte d'Appello di Milano, dovrebbe sospendere la produzione. Ovviamente, non producendo Taranto più l'acciaio, non ci sono più le bramme non vengono trasformate in coils e quindi manca l'alimentazione di Genova e Novi Ligure. Genova però ha ancora lavoro da svolgere sino a fine tutto novembre, perché deve esaurire le scorte. Invece a Taranto queste scorte ormai sono pressoché finite e Novi è fermo già da tempo. Quindi si sta trovando una soluzione che consiste nel prendere sul mercato le bramme, farle lavorare ai treni nastri di Taranto, trasformarli in coils e quindi alimentare gli altri stabilimenti collegati a Taranto. Devo segnalare che già qualche mese fa il gruppo Marcegaglia, che è uno dei soggetti della cordata italiana che si è candidata a rilevare l'Ilva, manifestò la sua disponibilità a fornire bramme all'ex Ilva perché appunto si continuasse a lavorare. Altrettanto ha detto un'altra azienda qualche giorno fa, Eusider, anch'essa parte della cordata italiana. Vedremo adesso come questa, come questo reperimento di bramme di acciaio sul mercato per rimettere in moto gli impianti di Taranto e a sua volta produrre materia prima per Genova e Novi si concretizzerà.
0: Ecco, tra l'altro, vede, su questo Lucia Valente, torno da lei, in quell'articolo che citavo prima sulla voce.info, lei diceva: è illusorio pensare di poter produrre acciaio se non si cambia il sistema di produzione. Però appunto sono 15 anni di più che se ne parla, intanto due strade sembrano quelle sempre maggiormente percorse: nazionalizzazione da un lato o cordata di imprenditori dall'altro, e chiusura naturalmente. Valente.
2: Ma guardi, la nazionalizzazione di fatto già c'è, noi finanziamo questo stabilimento in continuazione, del resto anche le bramme le compriamo con questi stanziamenti che di volta in volta facciamo, con questi prestiti che facciamo a favore dello stabilimento. Dico soltanto che il 24 settembre del 2026 la Corte di Giustizia ha detto che l'Ilva è un'impresa in difficoltà e in quanto tale deve essere esclusa dalle agevolazioni per le cosiddette imprese energivore, quindi che consumano gas ed energia elettrica. Quindi impresa in difficoltà, tradotto, significa impresa fallita, cioè è un'impresa che di fatto senza il finanziamento pubblico non esiste, quindi nei fatti è già nazionalizzata. Il problema è portare a termine il progetto del passaggio dal processo a freddo alla produzione a caldo dello stabilimento, quindi bisogna passare ai forni elettrici. E non c'è più tempo da perdere. Su questo, ripeto, è dal 2020 che abbiamo sistemato tutta questa filiera, addirittura con il PNRR. Poi l'abbiamo definanziata. E quindi, se non si ha chiaro il progetto industriale e se non si mettono a terra tutti i provvedimenti per andare verso la decarbonizzazione, ci troviamo in mezzo al guado e non si va né avanti né indietro, e questo si fa ai danni dei lavoratori e dei cittadini di Taranto.
0: E tra l'altro, proprio su questo nodo, la decarbonizzazione in rapporto con la transizione ecologica, bene, molto anche di questo punto abbiamo discusso in questi mesi e in questi anni. Su Taranto il problema si pone, come stavate ricordando, come ricordiamo, in maniera ancora più evidente per il tempo che si è stratificato sulla pelle della città e dei lavoratori e dei cittadini, e sulle scelte che di volta in volta sono state fatte. Sembra però sempre quel gioco dove si torna sempre indietro al punto di partenza, adesso non ricordo come si chiama, scusatemi, ma mi leggo questo messaggio: che possa saltare il più grosso impianto industriale dell'acciaio europeo, l'unico grosso impianto industriale dell'Italia meridionale, è veramente una cosa assurda. Bisognava pensare prima al problema della salute, non costruire il quartiere tamburi attaccato alla fabbrica e passare ai forni elettrici, ma fra magistratura, governo, partiti incapaci si è arrivati a questo. Allora, Valente, lei lo dice, la strada della decarbonizzazione è l'unica possibile, però è una strada che in Italia sembra molto percorribile, almeno nelle intenzioni e anche nell'ottica di quella impostazione chiara di politica industriale che stava invocando poco fa Valente.
2: Una cosa, nel momento in cui noi cambiamo la Costituzione e cambiamo l'articolo 41 della Costituzione, in cui diciamo che l'iniziativa economica privata deve bilanciarsi con il diritto alla salute e all'ambiente, quindi mettiamo nella Costituzione la tutela del diritto alla salute e all'ambiente, ma la magistratura che cosa deve fare? A un certo punto, quando si presentano i casi davanti alla magistratura, è già troppo tardi. Noi non possiamo dire aspettiamo quello che succede in Cassazione il 20 di ottobre, perché sia che la Cassazione capovolga gli esiti della magistratura milanese, sia che invece li confermi, la strada è già tracciata, perché noi ci siamo messi in una filiera che parte dall'Europa di transizione green. Quindi, a meno che di non rinnegare tutto quello che è stato fatto fino ad oggi, ma la vedo piuttosto complicata. Del resto, ripeto, il PNRR metteva 1 miliardo sulla società creata apposta per fare forni elettrici. E quindi io penso che la strada è già tracciata. Bisogna avere il coraggio di percorrerla fino in fondo e tutelare da una parte i lavoratori, come ho detto, con un piano di politiche attive serio, che non è stato ancora mai messo a terra, e tutelare soprattutto le persone che vivono e lavorano intorno a questo stabilimento.
0: È chiarissimo questo punto, vorrei girarlo anche.
2: Lo stabilimento, sì. No, dico soltanto prego. Questo, Taranto è stata definita dal Consiglio dei diritti umani zona di sacrificio. È un po' come la terra dei fuochi. Ora sfido chiunque a vivere in queste zone, definite zone di sacrificio, e stare allegri, perché dobbiamo aspettare la sentenza della Corte di Cassazione.
0: No, senz'altro, ma da qualsiasi parte si tirino i fili, la maglia non regge, Lucia Valente, questo è evidente, ed è un aspetto, anche riprendendo questa espressione che citava Taranto come zona di sacrificio, vorrei coinvolgere un'altra voce nella discussione, ci ha raggiunto Patrizio Bianchi, buongiorno, bentornato.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno professoressa.
0: Bianchi è economista, è stato ministro dell'istruzione, attualmente è direttore del Centro Linceo di Ricerca e Cooperazione Scientifica con la Cina dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Poi le faccio anche una domanda sulla Cina a questo proposito. Beh. Ma intanto, Bianchi, Taranto, zona di sacrificio. Allora rinnovo a lei anche l'annosa domanda. Ieri abbiamo parlato di politica industriale e dell'opposizione, frattura tra politica industriale e transizione ecologica. Taranto ancora una volta pone questa frattura in una maniera gigantesca e drammatica per il paese, per l'economia, per la salute. Patrizio Bianchi.
3: Sì, questo tema di riuscire a conciliare le politiche industriali, cioè lo sviluppo dei sistemi produttivi e la qualità della vita di tutte le persone è il punto chiave di tutte le politiche europee. Questo lo sappiamo da tempo. Penso che sia stato citato prima il fatto che lo stesso governo Draghi nel 21, io ricordo perfettamente la nostra prima riunione, aveva posto risorse proprio per gestire non una generica transizione, ma un riposizionamento di tutto il sistema italiano nei confronti di questo duplice elemento, riuscire a garantire le materie di base per la crescita, ma contestualmente la qualità dello sviluppo. Ricordo anche un fatto però, si ricordi che proprio nel settore dell'acciaio l'Italia, soprattutto nelle sue produzioni a nord, ha sviluppato enormemente tutte le tecnologie legate all'elettricità, ai forni elettrici. Ora, su quel terreno si doveva, si può e si dovrà andare avanti, perché il tema di fondo è sicuramente, come ha detto il professor Valente, riuscire a garantire a tutti la qualità dell'aria che respiriamo. Ma contestualmente non possiamo neanche pensare che un paese come l'Italia rinunci all'industria dell'acciaio, all'industria della chimica e a un ridimensionamento, come abbiamo visto, dell'industria dell'automobile, senza nel contempo almeno porsi un problema di quali nuovi comparti, nuovi settori, sicuramente di alta qualità tecnologica ed ecologica, potersi dotare. C'è un problema proprio di non soltanto visione lunga, ma anche di agire nel lungo periodo per fare investimenti di alta qualità.
0: Tra l'altro,
3: e c'è ancora tempo, e c'è ancora tempo.
0: Ecco, su tempo e anche spazio. Vorrei chiederle di aiutarci a capire, stamattina nella discussione durante il filo diretto di Prima Pagina con Luigi Contu, il direttore dell'ANSA, sì, che questa settimana conduce la nostra rassegna, appunto due, certo, ascoltatori sono intervenuti per parlare della questione Taranto ed ex Ilva, e in questa discussione sono citati altri paesi a cui guardare, perché Bianchi, se all'Italia serve l'acciaio ma la strada della decarbonizzazione è ferma, dove dobbiamo guardare? Io penso Cina e Germania, che sono due paesi che rappresentano in maniera diversa una transizione dal sistema siderurgico, e però con le loro differenze mostrano che la decarbonizzazione dell'acciaio non è solo la sostituzione di un sistema produttivo con un altro, ma una transizione più ampia. Cosa possiamo vedere, per esempio, dalle scelte della Cina in questo senso?
3: Beh, la Cina da molto tempo sta ragionando, la Cina ragiona in lunghissimo, non dimentichi, questa è proprio una caratteristica della Cina che è stata fortemente recuperata sia nella fase maoista che nella fase post-maoista. La capacità di presentarsi oggi come detentore di tecnologie molto avanzate, noi l'abbiamo visto nel momento in cui, proprio nei giorni scorsi, due o tre giorni fa, è stata annunciata ancora una volta un avvio di trattative con l'Europa, proprio offrendo tecnologie sull'industria elettrica, sulle automobili elettriche, e contestualmente sulle terre rare, cioè sulla digitalizzazione. Quindi in un qualche modo quello che la Cina ci insegna è che tutto il comparto tecnologico è strettamente legato a quello scientifico, quindi all'università, alle strutture di ricerca, e queste a loro volta sono legate a sistemi produttivi disposti e disponibili al cambiamento. Quindi non si tratta di affrontare ancora una volta i problemi uno alla volta, quando ormai, come ha detto il Presidente, sono ormai molto in là. Si tratta di prevenirli, di ragionare in lungo periodo, ma questa è una dimensione però, è una dimensione europea. Quindi sfuggiamo dall'idea che possiamo affrontare il tema dell'acciaio guardando Taranto, guardando Genova, guardando i singoli siti, o che semplicemente possiamo semplicemente comprando acciaio da qualcun altro. Sfuggiamo all'idea che, ad esempio, l'industria chimica ormai è stata venduta pezzettino ad un qualche altro produttore e poi vediamo cosa succede. Sfuggiamo dall'idea che va bene, hanno chiuso Mirafiori, ma vediamo cosa capita. Si tratta di lanciare un'iniziativa politica a livello europeo su quale deve essere la via, il percorso della industria europea e quali alleanze fare. Oggi la Cina si propone come un partner tecnologico. Certamente va affrontato con tutte le attenzioni del mondo. La Cina è un paese fortemente autoritario, noi vogliamo essere un'area fortemente democratica, però nel momento in cui gli Stati Uniti attaccano direttamente l'Europa, è la dimensione europea che va posta a confronto con la Cina, con gli Stati Uniti e con quanti oggi nel mondo stanno lavorando, compreso il Canada e compreso anche tutti quei soggetti, ad esempio in Africa, che stanno crescendo molto. Però bisogna alzare il tiro.
0: Tra l'altro anche per entrare in quella filiera europea che citava prima Lucia Valente, e guardando con uno sguardo più lungo, molto più lungo, mentre sembra che appunto sempre solo l'emergenza detti l'agenda di volta in volta su scelte che non si limitano a una singola città, a un singolo stabilimento, ma che dovrebbero investire appunto il futuro del paese, di un paese dentro all'Europa. Valentina Petrini, buongiorno anche a lei, bentornata.
4: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a lei per essere qui con noi, giornalista e scrittrice di Taranto. Voglio ricordare il suo libro e tante volte abbiamo usato per raccontare Taranto e l'Ilva, Il cielo oltre le polveri, storie, tragedie e menzogne sull'Ilva, pubblicato da Solferino, che aveva vinto anche il premio Alessandro Leogrande, nome che vogliamo ricordare ogni volta che ne abbiamo occasione e senz'altro ogni volta che parliamo di Taranto e d'Ilva. Ha sentito quanto stavano dicendo gli ospiti che l'hanno preceduta, Lucia Valente, Patrizio Bianchi, la necessità di rivedere la filiera, di guardare alle politiche industriali con uno sguardo lungo, ampio. La difficoltà è sempre quella di tenere insieme il binomio maledetto che si trova sopra la città di Taranto, quello appunto tra lavoro e salute. Questa mattina uno degli ascoltatori intervenuti a Prima Pagina, Valentina Petrini, era Raffaele da Taranto, operaio in cassa integrazione. Diceva: noi sabato manifesteremo e continuiamo a protestare perché la città va difesa, va protetta, la salute dei cittadini va difesa, va protetta, i giovani se ne vanno perché di questa città non si possono più fidare. Valentina Petrini, giro a lei questa testimonianza di Raffaele.
4: Sì, allora sono almeno 15 anni che come giornalista e che come cittadina di Taranto cerco di ribadire un concetto: ciò che va difesa è la nostra Costituzione, perché se esistono dei diritti fondamentali che sono stati, diciamo, sanciti dai nostri padri costituenti, avevano una visione che è l'unica ad oggi di tutte le classi politiche e dirigenti che c'è stata, che ha retto nel tempo e nei decenni. A Taranto è stata sospesa l'applicazione della Costituzione italiana, perché questa esigenza di trovare un bilanciamento tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro è figlio di una inadeguatezza della classe dirigenziale. Guardi, voglio partire dall'attualità. Questa mattina alle 9 la Premier Giorgia Meloni è intervenuta al Senato per le comunicazioni prima del Consiglio europeo e ci sono due passaggi attualissimi che parlano anche di Taranto e di Genova che vorrei segnalare. Giorgia Meloni ha detto che decarbonizzazione non può significare deindustrializzazione, e poi ha aggiunto che la transizione energetica non si può portare a casa al prezzo della desertificazione industriale. Ecco, io credo che proprio questa visione, che poi è stata condivisa anche dai governi di centrosinistra in passato, sia figlio del fallimento che insomma noi stiamo vedendo oggi. Se negli ultimi decenni le classi politiche avessero avuto visione politica ed economica e avessero capito che senza decarbonizzazione e transizione energetica non era possibile essere competitivi a livello internazionale ed europeo, garantendo anche i diritti fondamentali, noi oggi non staremmo a questo punto. E quindi che cosa succede? Che oggi le casse sono vuote e non ci sono più soldi né per il welfare né per il rilancio dell'economia né per i salari, si fa passare il messaggio che comunque la minaccia è ancora una volta la sostenibilità e sono ancora una volta i cittadini che pretendono che i loro diritti vengano sanciti e rispettati. Voglio anche segnalare agli ascoltatori che ci stanno sentendo che il vizio di forma e la violazione enorme che c'è in questa storia viene fuori proprio naturalmente dalle storie di Genova e di Taranto. A Genova, lo ricordo con il massimo rispetto per gli operai che stanno manifestando, nel 2005 l'area a caldo fu chiusa proprio per l'inquinamento atmosferico e l'impatto sanitario che questo inquinamento aveva sulle popolazioni limitrofe all'area a caldo. Lo stesso principio di tutela della popolazione non è mai stato adottato nei confronti dei cittadini di Taranto. Ora questo dovrebbe far saltare dalla sedia qualsiasi uomo di diritto, qualsiasi classe sanitario che questo inquinamento aveva sulle popolazioni limitrofe all'area a caldo. Lo stesso principio di tutela della popolazione non è mai stato adottato nei confronti dei cittadini di Taranto. Ora questo dovrebbe far saltare dalla sedia qualsiasi uomo di diritto, qualsiasi classe politica, qualsiasi giurista, perché se si diciamo

0: a sopravvivere soltanto gli ultimi.
1: E come ricordava prima anche Lucia Valente, Taranto come zona di sacrificio. Grazie a Valentina Petrini, grazie a Patrizio Bianchi, a Lucia Valente, a Domenico Palmiotti per averci accompagnati fin qui. Continuiamo in musica, ma rimaniamo in Puglia con il brano La mia terra, composto da Diodato nel 2023 per la colonna sonora di Palazzina Laff, film bellissimo, se non l'avete visto recuperatelo, di Michele Riondino, ambientato proprio negli stabilimenti dell'Ilva a fine anni 90. Ascoltiamo La mia terra, Diodato.

pioggia che cade, pioggia che cade e che batte sul viso, pioggia che cade senza preavviso, mi desta dal sogno, pioggia che cade da un cielo sereno, in queste lacrime a ciel sereno, c'è un destino segnato.

0: Buongiorno, anche io come tutti vediamo questa storia dell'Ilva così riprodursi uguale a se stessa anno dopo anno e auspico naturalmente la giusta soluzione che non saprei qual è, probabilmente la dismissione, ma sarebbe importante tenere, come dire, d'occhio quello che è successo a Bagnoli, che io non conosco, io chiamo da Roma. Ma credo di sapere che la situazione di Bagnoli non sia andata a buon fine e sarebbe interessante immaginare di così, studiare quello che di bene o di male è successo in passato per meglio fare in futuro. Saluti Elisabetta.
1: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3. Io sono Sonia Curzole, questa è la piazza di tutta la città ne parla che abbiamo aperto con la voce di Elisabetta. Allora, torniamo a Taranto. L'ex Ilva non è arrivata al collasso perché qualcuno ha deciso improvvisamente di chiudere un'acciaieria in nome della transizione ecologica. Così ha scritto Elisa Giuliani, professoressa ordinaria di economia e gestione delle imprese all'Università di Pisa, il 10 ottobre sul Manifesto. Ci è arrivata perché, continua Giuliani, per decenni lo Stato italiano

0: attraverso governi di orientamento politico diverso, non ha voluto che uno dei più grandi impianti siderurgici d'Europa potesse produrre acciaio senza mettere sistematicamente a rischio la salute dei lavoratori e della popolazione. Giuliani approfondisce così le vicende dell'ex Ilva, ricostruisce anche il dibattito degli ultimi anni e conclude il suo pezzo così, ne voglio leggere ancora un pezzetto. C'è una lezione ancora più generale: un sistema economico funziona male quando privatizza i profitti e socializza i costi. Funziona peggio ancora quando, una volta prodotti i danni, diventa quasi impossibile recuperare le risorse per ripararli. Per questo la domanda sull'Ilva non dovrebbe essere chi ha fermato l'acciaio italiano, dovrebbe essere perché abbiamo aspettato che fosse la magistratura, dopo che per decenni le conoscenze scientifiche avevano già indicato i rischi, a ricordarci che un impianto davvero così strategico non può reggersi scaricando i propri costi sulla salute dei lavoratori e di un'intera città. Il pezzo completo, se volete recuperarlo, è disponibile online sul Manifesto. Cercate "Quando lo Stato fa l'ignavo, l'acciaieria muore".
1: In provincia di Vicenza la Miteni ha inquinato le acque con i PFAS per anni. Questa contaminazione si è estesa anche ai territori del Padovano, del Veronese, attraverso le falde. Attualmente c'è un progetto per il TAV. La movimentazione, sono stati analizzati i terreni, ci sono PFAS in quei terreni. La movimentazione si sa già che comporterà inquinamento, cioè andranno ancora di più nelle falde, si amplierà ancora di più questo inquinamento. Ma allora questa tutela dei cittadini c'è o non c'è della salute?
0: Grazie anche per questa segnalazione, terremo monitorato anche questo tema, grazie per tutti i vostri contributi. Noi ora diamo la linea a Saxa Rubra per il GR3, torniamo fra pochissimo con l'ultima parte di Tutta la città ne parla.

0: Ore 10:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Al microfono Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Si sono da poco conclusi al Senato le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo al via domani a Bruxelles, in diretta da Palazzo Madama. Federica Ionta, buongiorno Federica.
4: Buongiorno, da un lato le crisi geopolitiche, dall'altro le regole europee sull'ambiente non devono pesare sulla competitività delle imprese, lo ha detto Giorgia Meloni. Firmeremo l'accordo sul bilancio solo quando sarà giusto per l'Italia. E la Premier ha chiesto più flessibilità e una risposta coordinata dell'Unione anche su altri dossier, a cominciare dalla guerra in Ucraina, dove la resa, ha precisato, non è pace. Quindi sulle accuse di sottrarre fondi alla sanità per le armi, non siamo guerrafondai, ha detto, e l'avvertimento sull'accordo Trump-Putin sul diesel. Sentiamo.
5: È una scelta che io considero molto rischiosa e quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine.
4: La proposta è il formato E3, Gran Bretagna, Germania e Francia si accrediti come inviato per l'Unione Europea a Mosca, e la rivendicazione sulle politiche migratorie. L'Italia, ha detto la Presidente del Consiglio, ha il diritto di difendere i propri confini tanto quanto gli altri stati dell'Unione. Da Palazzo Madama con Carlo Boninsegna, linea allo studio.
6: Sono 4 le vittime dell'ultimo attacco russo contro Kiev, tra loro anche un bambino. Altri 3 morti sono segnalati in altre zone dell'Ucraina, unitamente a diffusi blackout. Zelensky accusa: nessun avviso dagli alleati sugli ultimi missili in arrivo, e un suo consigliere sottolinea che la rete satellitare Starlink, di proprietà di Elon Musk, ha limitato il proprio servizio, compromettendo le operazioni dei droni ucraini. Nelle scorse ore Trump ha negato di aver sospeso la condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev.
3: È trascorsa in modo tranquillo la prima notte di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento per la rimozione di un tumore maligno al polmone destro. Sentiamo.
7: Durante l'intervento di ieri, durato 90 minuti, al Papa è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno. Intervento riuscito, non ci sono state complicanze. Il bollettino diramato ieri in tarda serata dalla sala stampa della Santa Sede è stato preparato dal medico personale del Pontefice, Luigi Carbone, e dal professor Stefano Margaritora, che ha eseguito l'intervento. La giornata, ieri dopo le 13 il ricovero, nel pomeriggio l'operazione, intorno alle 20 il primo comunicato della sala stampa della Santa Sede, l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. 2 ore dopo i dettagli, per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, spiegano i medici, con tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Dal Gemelli è tutto, con Luciano Pecoraro, linea allo studio.
3: Grazie Francesca Paltracca.
6: Le indagini sulla banda della minicara a Roma, individuati e denunciati 2 minorenni che hanno ammesso le proprie responsabilità, sono accusati di tentato omicidio, sequestrato inoltre nella notte il veicolo utilizzato per le aggressioni, tra cui quella che ha causato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata.
3: Per ora è tutto, la linea torna a tutta la città, ne parla prossimo GR3 alle 13:45, buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Tutta la città ne parla.
8: Buongiorno, chiamo dalla Calabria, da Gioia Tauro, con precisione Nunzio mi chiamo. Io chiamo dalla Calabria perché la Calabria è in movimento da circa 20 giorni e non ci sono i trattori, i manifestanti trattori, dell'agricoltura. Sì. E qui della Calabria si parla solo quando c'è l'Ndrangheta, quando ci sono manifestazioni violente e via dicendo. Io ricordo un vecchio detto di Francesco Saverio Nitti, che era stato anche capo del governo degli anni 20, che diceva che in Calabria o si è briganti o si è emigranti, ci sono solo 2 possibilità, un'alternativa secca. Per cui qui, quando succede qualcosa di grave, allora i giornali, le televisioni fanno cronache dirette, indirette, fanno commenti e biasimo da tutte le parti. Il nostro presidente della Calabria ha altre cose da pensare, quindi nessuno, tra l'altro le voglio manifestare che quasi nessuno degli onorevoli calabresi si è presentato assieme ai manifestanti.
9: E Era Nunzio, l'ascoltatore intervenuto questa mattina a prima pagina nel filo diretto con gli ascoltatori, e Luigi Contu, il direttore dell'ANSA, che questa settimana conduce la nostra rassegna. Stamattina appunto il tema da cui siamo partiti è quello della politica industriale legata alla situazione di Taranto. Anche ieri avevamo parlato di politica industriale e ambientale, ma ecco che proprio per questo stamattina la telefonata di Nunzio ci riporta a sud, dopo la Puglia in Calabria, per tornare sulle proteste degli agricoltori e dei trasportatori di cui ci eravamo occupati la settimana scorsa, giovedì. Potete riascoltare la puntata su Rai Play Sound, ma anche proprio per quello che denunciava Nunzio, nessuno ne parla, gli organi principali dell'informazione non se ne occupano granché, vogliamo tornarci, vogliamo mantenere un occhio quotidiano, attento, vigile su quello che sta succedendo in Calabria. Lo facciamo con l'ultima voce di stamattina, Tonino Perna. Buongiorno, bentornato.
10: Buongiorno a voi.
9: Economista e sociologo, è stato presidente del Parco Nazionale dell'Aspromonte, si è occupato molto e si occupa di sud, di questione meridionale, di modelli di sviluppo e di tutela ambientale. Cerchiamo proprio in questa chiusura di puntata, Perna, a tenere insieme tutte questi aspetti. Appunto, lo dicevo, non si ferma la protesta in Calabria degli agricoltori e degli autotrasportatori contro il caro carburante e per i compensi più equi nella grande distribuzione. Ci sono 4 presidi fissi previsti dal 16 ottobre. Il 21 è previsto un blocco congiunto con gli autotrasportatori, che annunciano anche una mobilitazione il 27 a Roma. Tonino Perna, cosa ci sta mostrando questa protesta?
10: Ma guardi, c'è un dato strutturale. Il problema della Calabria è che c'è 2 settori trainanti, unici 2, sono uno è l'agroalimentare e l'altro è il turismo. Allora, il turismo ha avuto negli ultimi 2-3 anni un salto di quantità e anche di qualità grazie ai collegamenti fatti con la regione, con diverse società, diciamo, low cost. E questo ha portato dove il turismo era marginale, in città come Crotone, Reggio, eccetera. L'altro è l'agroalimentare, e tutte e due hanno un problema storico, che è quello dei collegamenti. Cioè, il problema che i calabresi hanno sempre vissuto è questa difficoltà dal punto di vista economico di entrare nei grandi flussi. Allora, se devi portare dalla piana di Sibari o da quella di Gioia Tauro le arance piuttosto che i kiwi, piuttosto che un altro bene alimentare fino a Milano, siccome le ferrovie, che sono un altro grande tema, non hanno questo servizio adeguato al cambiamento che c'è stato nell'organizzazione del lavoro nella grande distribuzione, è su gommato che vanno. Questo costo aggiuntivo dovuto alla crisi attuale che stiamo vivendo pesa moltissimo sui trasportatori, ma pesa moltissimo anche sugli agricoltori per le macchine agricole. Quindi, diciamo, in una visione nazionale, che cosa ne vogliamo fare della Calabria? Cioè, fallito il modello Taranto, poi anche lo vedremo nei prossimi tempi Ragusa, diciamo, i poli di sviluppo industriali che erano fortemente inquinanti e quindi prima o dopo venivano al pettine questa storia. E l'agroalimentare di qualità, lei pensi che Calabria e Sicilia sono le regioni che hanno la maggior produzione di prodotti biologici alimentari. Quindi c'è stato questa cosa e vengono strozzate da questo elemento. Cioè, il costo del carburante, la mancanza di collegamenti alternativi pesano troppo su questi produttori. E poi c'è il grande tema, ma quello ci porterebbe lontano, della GTO, cioè della grande distribuzione organizzata, che continua ad avere prezzi che sono da strozzinaggio sui beni agricoli. Qual è la risposta che è stata data dagli agricoltori? Quella di organizzarsi e trovarsi canali alternativi alla grande distribuzione. Perché quando la grande distribuzione quest'anno pagava ancora 20 centesimi al chilo le arance, per dire, o 40 centesimi il kiwi, eccetera, non ce la fanno. Allora, a quel punto perché chiaramente il coltello c'è dalla parte del manico della grande distribuzione che ti dice: o me li dai a questo prezzo, me li prendo in Spagna, me li prendo in Marocco, perché ormai è il mercato agroalimentare a questa dimensione. Allora l'alternativa è trovare canali, però questi canali alternativi li trovi sempre col camion, col gommato, non li trovi con altri mezzi. E quindi sarebbe un peccato, in una visione, ripeto, nazionale del paese, dice: che cosa ne facciamo di questa regione? Allora questa regione non è che può vivere di assistenza e di emigrazione, di rimesse di migranti.
9: Come diceva, la interrompo Perna solo per ricordare quell'espressione che citava l'ascoltatore Nunzio nel suo intervento di stamattina prima pagina, di Francesco Saverio Nitti, quando diceva: di Calabria si parla se sono briganti o se sono emigranti.
10: Famoso. Ma le voglio dire un'altra cosa che è ricorrente. Di cosa si lamentano agricoltori e trasportatori? Che se ne parla poco di questa situazione. E questo è un dato ricorrente. Mi ha fatto venire in mente, quando ero ragazzino, la rivolta di Reggio Calabria. La rivolta di Reggio Calabria fu l'ultima rivolta popolare, diciamo, di massa del sud. Sono stati 20 giorni di barricate e scontri con la polizia e non ne parlava nessuno, finché non è scappato il morto. A un certo punto, alla fine di luglio del 70, muore un ferroviere e a quel punto ne parla la televisione nazionale, eccetera. Ma la protesta dei reggini allora era, e si era rinforzata, la rabbia soprattutto, si era rinforzata col fatto di dire: ma come? Abbiamo questo problema e nessuno ne parla. Ora, quindi, avete il merito, non lo dico per piaggeria, ma avete il merito di riportare, perché anche giovedì scorso ne avete parlato, di riportare all'attenzione questo tema, che non è da poco, anche se è fuori dall'agenda politica, riforma della legge elettorale, cui questi agricoltori potrà importare fino a un certo punto, e tutto il resto. Quindi mi sembra centrale, e naturalmente ritorna il grande tema dell'alta velocità che arriva fino a Salerno. Quindi ritorna, in questi giorni si dibatte molto su questo: siamo tagliati fuori, c'è questo sentirsi tagliati fuori. Ripeto, c'è un dato obiettivo: da quando Reggio e Crotone sono stati collegati con diverse città europee, è arrivato un turismo che non si era mai visto. Cioè, da 2 anni c'è un boom turistico, soprattutto a Reggio Calabria, che, diciamo, al di là dei bronzi di Riace, diciamo, è una città che ha le sue attrattive, c'è grazie a questo collegamento, per cui, diciamo, addirittura albanesi. Siamo mai visti albanesi turisti che dice: vabbè, siccome costa 30 euro da Tirana a Reggio Calabria venire, vengo, mi faccio un weekend. Quindi il collegamento, io in una strategia di sviluppo del sud, di uno sviluppo equilibrato, di uno sviluppo sostenibile, non lo sopporto più come termine, perché tutto è sostenibile, non se ne può più. Allora, diciamo, di intelligente, che dice: vabbè, cosa abbiamo come risorse? Abbiamo questa, l'agroalimentare, abbiamo il turismo. Allora i collegamenti sono fondamentali, e il costo del collegamento soprattutto è fondamentale, perché ancora oggi con ITA un Reggio Roma, Reggio Milano può arrivare a 300 euro, quindi, diciamo, con l'aereo. E quindi va affrontato non occasionalmente questo tema del trasporto.
9: Anche perché è una scala, quella che ci mostra Tonino Perna, che dove i diversi pioli, i diversi gradini sono composti appunto dall'agricoltura, dal turismo, dai trasporti, fino ad arrivare alla politica industriale e alle politiche per il lavoro. Ed è per questo che quello che succede in Calabria, così come quello che succede a Taranto, interessa tutti e dovrebbe essere raccontato e studiato con un approccio più ampio, come quello che abbiamo cercato di fare stamattina anche con lei, Tonino Perna, che ringrazio per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. La linea va a Luigi Spinola per Radio Tremondo. Rosa Polacco e Sonia Kurzel erano questi microfoni, di là dal vetro Piero Pugliese in regia e Fabio Zampa alla console, e Cristina Faloci, Piero Sorrentino, Michele Bisceglia, Antonio Santaniello, Cristiana Castellotti e Pietro Del Soldà in redazione vi salutano. Noi torniamo come sempre domattina alle 10 con Tutta la città ne parla.

0: Buongiorno Luigi Spinola e bentornati a Radio Tremondo. Questa mattina la nostra apertura sarà dedicata al boom globale della cocaina e al fallimento della guerra alla droga di Donald Trump, un fallimento documentato oggi da una lunga inchiesta del Wall Street Journal. La coca non è mai stata così tanta, così pura e così economica nelle strade degli Stati Uniti, ma anche in quelle d'Europa, dove, stando a un secondo lavoro giornalistico di ottima qualità, quello del Guardian, si sta assistendo a un radicamento e a una diffusione della presenza dei cartelli latinoamericani. Oggi proveremo a capire l'entità della minaccia e come farvi fronte. Poi parleremo degli attacchi al diritto internazionale, in cui rientra peraltro anche la War on Drugs di Donald Trump. Lo facciamo a pochi giorni dal Nobel della pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, al quasi immediato annuncio di sanzioni statunitensi senza precedenti contro la Corte Penale Internazionale, di cui Pillay è stata peraltro una giudice molto apprezzata, di diritto internazionale sotto attacco, di come possiamo proteggerlo e magari anche rilanciarlo. Parliamo oggi con l'autrice di un saggio che presenta, sin dal titolo, a tutti noi un'alternativa secca: diritto o barbarie, tertium evidentemente non datur. Sono temi su cui ascoltiamo le vostre domande, le vostre riflessioni con un SMS o un WhatsApp al 335 56 34 296.
1: Upon taking office I designated the drug cartels as foreign terrorist organizations and unleashed the United States armed forces to eliminate them. The cartels are the ISIS of the Western Hemisphere. To that end, the United States has carried out dozens of strikes on cartel drug boats, destroying 97%.
0: A Radio Tremondo stiamo ascoltando un frammento del discorso pronunciato da Donald Trump lo scorso 22 di settembre dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In questo passaggio il Presidente degli Stati Uniti difende l'intervento militare in Venezuela e in altre parti del mondo nel quadro della nuova guerra alla droga. Non appena sono entrato in carica, dice, ho designato i cartelli della droga come organizzazioni terroristiche, ho dato il via libera alle forze armate degli Stati Uniti per eliminarli. Donald Trump celebra i risultati che sarebbero stati raggiunti. Abbiamo effettuato decine di attacchi contro le imbarcazioni dei cartelli che trasportavano droga, dice, distruggendo il 97% della droga che arrivava via mare. Lo avete visto anche voi, sono spariti. Con noi queste parole di Donald Trump le ha ascoltate anche Antonio Mazzitelli, segretario dell'International Narcotics Control Board, che lo ricorda, l'agenzia dell'ONU incaricata di supervisionare l'attuazione delle convenzioni internazionali sul controllo della droga. Mazzitelli ha oltre 30 anni di esperienza internazionale in materia di analisi e contrasto al crimine organizzato transnazionale e ai suoi mercati. Gli do volentieri benvenuto nella nostra trasmissione. Buongiorno Mazzitelli.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: La dichiarazione di vittoria o quasi di Donald Trump, Mazzitelli, questa mattina è smentita molto seccamente da una lunga inchiesta del Wall Street Journal, che ha un titolo molto chiaro: perché gli attacchi aerei non riescono a fermare il boom globale della cocaina. Se condivide la valutazione del quotidiano, è un titolo che le porgo in forma di domanda. Mazzitelli, cosa sta accadendo lungo le rotte della cocaina? Come si stanno riorganizzando i cartelli?
2: Beh, è molto semplice quello che sta accadendo. Fin tanto che c'è una domanda, ci sarà sempre qualcheduno disposto a andargli incontro, quindi ci sarà sempre un'offerta, che l'offerta sia di cocaina, come adesso il caso, è un riflesso del fatto che la produzione di cocaina in America Latina in questi ultimi 5 anni è andata sempre crescendo, quindi c'è un eccesso di offerta che in questo momento si sta riversando sui mercati nordamericani, che però in termini di consumi hanno ridotto in maniera abbastanza importante il consumo di cocaina, ma non di droga, e sempre di più nel mondo. La domanda di cocaina, oramai la cocaina è diventata un bene di consumo globale. non solo l'Europa, l'Australia, l'Asia, oramai è davvero, è sfortunatamente uno dei miracoli dal punto di vista dell'offerta della globalizzazione.
0: Ecco, Antonio Mazzitelli, prego.
2: Sì. No, riguardo le strategie, sicuramente lavorare sull'offerta, cercare di ridurre l'offerta è una strategia che ha i suoi limiti, ma dovremmo chiederci che cosa succederebbe se questi sforzi non fossero portati a compimento, cioè cosa succederebbe all'offerta nel caso in cui non ci fossero i sequestri, non ci fossero le operazioni di polizia. Ecco.
0: Anzitari, guardiamo allora alle diverse tappe della filiera della droga. Ho iniziato con quella di mezzo, quella del traffico. Le chiedevo se c'è stato un riorientamento, una riorganizzazione da parte dei cartelli per rispondere anche a questa intensa campagna di bombardamenti da parte degli Stati Uniti, questa militarizzazione, no, della lotta alla droga. Sono cambiate le rotte, sono cambiate, per quanto ne sappiamo, i modi in cui viene trasportata la cocaina?
2: Sicuramente sì, la constatazione è il fatto che i prezzi sui mercati del consumo in Stati Uniti come in Europa non siano aumentati. Non siano aumentati quantomeno nel breve termine. Dovremo vedere poi quello che potrebbe succedere tra 6-8 mesi, quando magari gli stock che erano già presenti lungo le rotte si sono esauriti. Ma ciò detto, e come dicevo prima, nella misura in cui c'è una domanda, ci sarà sempre qualcheduno disposto a incontrarla e a trovare dei nuovi metodi di traffico. Quindi se la cocaina non passerà più attraverso la rotta del Pacifico via nave, passerà via terra o passerà attraverso una serie di fermate lungo l'America centrale, o facendo rotte completamente differenti attraverso l'Asia, l'Africa e tornando poi in direzione degli Stati Uniti. Quindi lo ripeto, se c'è una domanda ci sarà sempre un'offerta, e questa offerta riuscirà sempre a incontrare il suo mercato.
0: La legge del mercato che si applica in modo ferreo e rigido anche a quel bene che è la cocaina. Poi le chiederò anche chiaramente Mazzitelli di questa domanda crescente, di come è cambiato il consumo in questi ultimi anni, ma soffermiamoci anche sulla produzione. A questa domanda corrisposto a un'offerta sempre maggiore, e se capisco bene che si concentra sempre di più la produzione sulla Colombia. I dati proprio delle Nazioni Unite ci dicono che la Colombia non ha mai coltivato così tante foglie di coca e raffinato così tanto cocaina, non lo faceva così neanche ai tempi d'oro, chiaramente tra virgolette, del cartello di Pablo Escobar. Come mai? Che cosa è mancato? Se è mancato qualcosa, chiaramente in termini di contrasto?
2: Sicuramente, ecco, dobbiamo guardare ai mercati delle droghe e anche all'offerta della droga dal punto di vista direi industriale e imprenditoriale. Anche dal punto di vista della produzione è aumentato tutto quello che è la componente tecnologica e dell'investimento di capitale nella produzione anche della cocaina. Un ettaro di foglia di coca oggi rende due se non tre volte di più di quanto poteva rendere 30 anni fa. Quindi dalla stessa quantità di foglie si ricava molta più cocaina pura di quanto se ne ricavava nel passato, e dallo stesso ettaro si ricavano molte più piante e molte più foglie. Quindi come in tutti i processi, direi quasi imprenditoriali, industriali, c'è un aumento, una evoluzione della capacità produttiva. D'altro canto, volevo tornare al punto della domanda di cocaina. Nella misura in cui c'è una domanda, è una domanda per droghe, ci sarà sempre una offerta. offerta che nel caso in cui l'offerta della cocaina dovesse ridursi, sarà riempita con nuovi prodotti, prodotti che possono essere molto più pericolosi, come è stato il caso del fentanyl in Stati Uniti, con rispetto all'eroina e agli oppiacei. Quindi oggi c'è la cocaina, quando non ci sarà più la cocaina, probabilmente ci potrebbero essere altri prodotti succedanei o che hanno effetti simili a quelli della cocaina.
0: Antonio
2: Questo per
0: Martinelli,
2: dire che,
0: ascoltandola mi viene
2: tornando alle strategie,
0: Prego.
2: bisogna lavorare sulla domanda. Se non si riduce la domanda, sarà molto difficile avere degli effetti duraturi sull'offerta.
0: È una domanda che cresce, risponde una produzione, come dicevamo, crescente, che porta, come ci spiegava bene Mazzitelli, come abbiamo letto anche stamattina dal Wall Street Journal, a una quantità sempre maggiore di cocaina presente nei mercati, sempre più pura perché ce n'è tanta e c'è meno bisogno di tagliarla, e a prezzi sempre più bassi. L'impressione di una combinazione micidiale in termini di consumo. Quanto è cambiato questo consumo, Mazzitelli, e quanto eventualmente è diventato più pericoloso per i consumatori?
2: Sì, lo dicevo prima, per quanto riguarda la cocaina è un consumo globale e il consumo si sta cambiando al giorno d'oggi anche con l'ingresso di droghe sintetiche che sono sempre più potenti e che possono sostituire i mercati e le domande delle droghe che già conosciamo. Si consuma sempre di più attraverso nuove forme, si consumano pastiglie piuttosto che la striscia di cocaina o l'iniezione di eroina, e si consuma attraverso vaping, attraverso le sigarette elettroniche. Quindi davvero il mondo delle droghe è un mondo in continua evoluzione, nel quale, lo ripeto, l'unica strategia che può portare a dei risultati stabili è la strategia che punta alla riduzione della domanda, quindi al bisogno o al desiderio di consumare.
0: E qual è il perno di questa strategia, Mazzitelli?
2: Ma sicuramente l'educazione, e poi andare incontro a quelli che sono i bisogni soprattutto dei giovani, perché la domanda cresce e cresce soprattutto tra i giovani. A fine ricreativo, però, ecco, il problema della droga, più che essere un problema ricreativo, è un problema, alla fine dei conti, di dipendenze. E le dipendenze chiaramente hanno delle radici delle ragioni che sono molto più profonde.
0: Antonio Mazzitelli, prima di salutarla devo richiedere qualche informazione, se ce l'ha, sul risultato di un'altra inchiesta giornalistica pubblicata questa mattina dal quotidiano britannico Guardian, che si sofferma sull'Europa e in particolare sulla crescita della presenza e del radicamento dei cartelli latinoamericani, che sarebbero in questo momento attivi in 16 diversi paesi, anche laddove non erano mai arrivati. Che cosa ne sappiamo di questi paesi, di questi gruppi, di come operano, se è qualcosa che è possibile condividere qui questa mattina con i nostri ascoltatori?
2: Sì, ne sappiamo abbastanza, così come noi in Italia sappiamo molto di come le mafie italiane si sono radicate in giro per il mondo. Ecco, quello che sta succedendo con le organizzazioni criminali di altri paesi è quello che sostanzialmente è successo anche con le nostre mafie. Direi che per quanto riguarda in particolare il mondo delle droghe, le presenze sono presenze limitate alla manifattura, alla gestione dell'offerta delle droghe. Ci sono gruppi criminali, in questo caso diversi, come possono essere quelli di provenienza africana o asiatici, che invece hanno un radicamento molto più io direi strutturale, e che sono strettamente legati a quello che è il funzionamento delle differenti diaspore e del mercato del lavoro all'interno di queste diaspore. Però, ecco, direi anche in questo caso la presenza dei cosiddetti cartelli e delle organizzazioni latinoamericane è in maggior parte limitata a quella che è la gestione del mercato delle droghe, degli invii, degli scambi, e a volte anche gli scambi in due direzioni. Ecco.
0: Grazie a voi,
2: droga da un lato.
0: Grazie Antonio Mazzitelli, segretario dell'International Narcotics Control Board. A questo punto lasciamo le rotte della cocaina e facciamo tappa a Norimberga, dove 80 anni fa, più o meno in questi giorni, iniziò il percorso della giustizia internazionale, dove per una fortunata coincidenza la giurista sudafricana Navi Pillay venerdì scorso ha appreso la notizia di aver vinto il premio Nobel della pace. Ascoltiamola.
3: You know, you don't want to receive an award prize or anything unless the public agrees that you deserve this. I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information. The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there as genocide. I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to
0: Radio Mondo. Stiamo ascoltando la voce del Nobel della pace Navi Pillay. Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale, ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, come abbiamo sentito ricordato da lei stessa nella sua reazione a caldo dopo la vittoria del Nobel, presidente della Commissione Internazionale d'Inchiesta su Gaza, che, come dice, ha definito quello che sta accadendo un genocidio, perché questa è la verità. Pillay ha poi rilasciato una dichiarazione, diciamo così, ufficiale, una dichiarazione in cui ha dedicato il premio a tutti i sopravvissuti a crimini internazionali, nonché agli operatori e difensori della giustizia internazionale. Ha detto: in un momento in cui il diritto internazionale è sotto attacco, e questo attacco è particolarmente visibile nella campagna contro la Corte Penale Internazionale, poche ore dopo, con un grande senso della tempistica, il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha annunciato sanzioni senza precedenti contro la Corte Penale Internazionale, l'ultimo atto di una campagna che va avanti da tempo, che punta a smantellare, a paralizzare quello che gli Stati Uniti definiscono un tribunale canaglia, ma anche l'ultimo episodio di un attacco più ampio, su vasta scala, al diritto internazionale e alle istituzioni che provano ad applicarlo. Di questo parliamo oggi con Cinzia Asciuto, con noi oggi in studio. Cinzia Asciuto, giornalista, saggista, filosofa della politica, direttrice di Micromega e autrice di Diritto o Barbarie, contro la legge del più forte, uscito proprio pochi giorni fa con Feltrinelli. Cinzia Asciuto, benvenuta qui tra noi a Radio Tremondo.
4: Buongiorno, grazie.
0: Allora, io inizierei proprio da questi attacchi contro la Corte Penale Internazionale, gli attacchi contro la stessa Navi Pillay. Forse con un po' d'ottimismo, Cinzia Asciuto, li possiamo considerare in realtà come una testimonianza paradossale della vitalità, della centralità di queste istituzioni che provano o pretendono di applicare la supremazia del diritto sulla forza e per questo finiscono nel mirino.
4: Beh, se la più grande potenza mondiale si prende la briga di sanzionare la Corte e i suoi giudici per ostacolarne il lavoro, vuol dire che questo lavoro completamente inutile e privo di conseguenze alla fine non è. L'attacco alla Corte Penale Internazionale, Trump lo ha iniziato addirittura nel primo suo mandato, stiamo parlando di diversi anni fa, quando la Corte indagava sui crimini commessi da cittadini statunitensi in Afghanistan. Già allora alcuni giudici della Corte vennero sanzionati. Qualche mese fa sono stati sanzionati altri giudici della Corte che si occupano di Netanyahu in particolare. Adesso arrivano le sanzioni all'intera istituzione, che, ricordiamolo, ha emesso mandati di cattura anche, oltre che contro Netanyahu, anche contro Putin, colui con il quale negli stessi giorni, nelle stesse ore in cui tutto questo accadeva, Trump annunciava di aver fatto un fantastico accordo sul diesel. Quindi tutto si tiene cosa? Diciamo l'alleanza tra gli autocrati che hanno che guardano con grandissima ostilità a tutto quello che ha a che fare con l'ordine globale basato sulle regole, e dall'altro lato abbiamo delle istituzioni che provano a confermare quest'ordine. La fragilità intrinseca della Corte Penale sta nel fatto che la sua operatività dipende in larga parte dalla volontà degli stati, ed è quindi responsabilità in particolare dell'Unione Europea e anche degli altri paesi, penso al Canada per esempio, che hanno a cuore l'ordine globale basato sulle regole, quello di rafforzarla.
0: Allora, Cinzia Sciuto ce l'ha ricordato bene, la Corte Penale Internazionale è nel mirino non solo degli Stati Uniti, è nel mirino anche della Russia. Ecco, vorrei ricordare, perché è una notizia che ha avuto poco clamore perfino da noi, che un tribunale di Mosca a dicembre addirittura condannato a 15 anni di galera, per fortuna in contumacia, il vicepresidente della corte, che è un italiano, okay, il giudice Rosario Aitala. E la Cina non ha ratificato lo Statuto di Roma del 98, quindi le grandi potenze su questo sono d'accordo. Allora, come anticipavi tu, cosa possono fare gli altri stati, quelli che invece questo statuto lo hanno ratificato e che a parole anche venerdì hanno condannato come deplorevoli le sanzioni degli Stati Uniti? C'è la volontà politica di fare qualcosa? C'è la capacità anche tecnicamente di farlo?
4: Sì, ci sono diversi strumenti che vanno dal piano simbolico, che però è molto importante in questa nostra epoca, quindi prendere le distanze, condannare queste sanzioni in maniera molto più chiara e esplicita di quanto è stato fatto sarebbe già una dimostrazione di sostegno. Per esempio, il provvedimento che tu ricordavi contro il vicepresidente della Corte riguarda un italiano, e non mi pare di aver sentito il governo italiano difendere un suo cittadino che rappresenta così in maniera così onorevole.
0: Credo sia sfuggito anche a me, devo dire.
4: È sfuggito a tutti, quindi così forte non sarà stata questa reazione. Quindi innanzitutto prese di distanza simboliche ma forti e pubbliche. Poi ci sono delle cose pratiche che si possono fare. Per esempio, ci sono degli strumenti, uno si chiama Blocking Statute, è uno strumento che l'Unione Europea ha a disposizione per impedire che le sanzioni emesse da una potenza straniera abbiano effetti diretti sull'Europa. Si può fare, naturalmente è complicato. Perché? Perché l'Unione Europea, e questa è l'altra cosa che andrebbe fatta, diciamo, con uno sguardo un po' più di lungo termine, ha bisogno di affrancarsi dalla dipendenza dall'estero su tutti i fronti. Ce ne siamo resi conto sul fronte energetico, con lo schiaffo dell'invasione dell'Ucraina abbiamo capito che non potevamo dipendere dalla Russia e stiamo cominciando ad affrancarci, ma dobbiamo affrancarci sull'altro fronte dagli Stati Uniti, per esempio dalla dipendenza finanziaria e tecnologica, perché le sanzioni statunitensi in teoria riguardano le aziende statunitensi, ma siccome per esempio i pagamenti circolano tutti su circuiti statunitensi, è chiaro che le sanzioni emesse lì hanno un effetto diretto anche da noi. Quindi ci sono delle cose molto concrete e molto pratiche che si possono fare, serve però una presa di consapevolezza anche che non siamo così deboli. C'è un po' questa retorica, l'Unione Europea si rimpicciolisce, no? Di fronte a questi grandi autocrati, sembriamo piccoli. Non siamo così piccoli, soprattutto se siamo uniti.
0: Cinzia Sciuto, la Corte Penale Internazionale è sotto attacco perché, direi, incarna plasticamente il principio della supremazia del diritto sulla forza, e nello spazio internazionale, e per le stesse ragioni, sono sotto attacco altri organismi multilaterali, ma direi in generale il corpus di norme del diritto internazionale, che in qualche misura prova a limitare, ecco, il diritto della forza a imporsi. Al centro della scena, inevitabilmente, c'è la figura di Donald Trump, forse perché nessuno come Donald Trump, va detto, va riconosciuto, è stato così schietto nel ripudiare qualsiasi forma di vincolo al suo potere e alla forza, all'interesse nazionale degli Stati Uniti. Ha detto molto chiaramente a gennaio in un'intervista al New York Times che l'unico limite che riconosce al suo potere è la propria moralità, è la propria coscienza. Però forse concentrarsi su Trump così ci impedisce di vedere il quadro intero di quello che sta accadendo e da tanto tempo. Tu stesso nel libro definisci Trump causa e conseguenza dell'erosione del diritto internazionale, un acceleratore di un processo che era in corso già da tempo. Allora ti chiedo quali sono state le tappe più importanti di questo processo e quali gli aspetti cruciali, quelli che consideri più gravi.
4: Questo percorso io lo faccio iniziare dalle conseguenze dell'11 settembre 2001, un po' perché simbolicamente quell'evento ha inaugurato il XXI secolo e un po' perché le decisioni dell'allora amministrazione Bush figlio, hanno posto le basi per l'erosione sia del diritto internazionale sia dell'ordine costituzionale interno degli Stati Uniti, che Trump sta accelerando in maniera molto drammatica. Ma le basi sono state poste lì. Ricordo i due elementi: la dottrina Bush, la cosiddetta dottrina Bush elaborata per la guerra in Iraq nel 2003, metteva nero su bianco la dottrina della guerra preventiva, che è un obbrobrio giuridico, non sta da nessuna parte. Le carte internazionali tutte non prevedono la guerra preventiva, perché la guerra preventiva si basa su percezioni di minacce, di insicurezza, che chiaramente giustificano sostanzialmente qualunque cosa. È la stessa retorica che usa Putin adesso, che si deve difendere, lui dice, da minacce esterne. E l'altro punto è l'ordine costituzionale interno, che è stato allora messo in discussione con il Patriot Act e con tanti altri interventi normativi che hanno ampliato moltissimo le prerogative dell'esecutivo. Le sanzioni che Trump emette, per esempio, contro organizzazioni non governative considerate antifa, questa etichetta che negli Stati Uniti mette dentro in un calderone moltissime realtà e che hanno colpito anche una ONG italiana, poggiano le loro radici in quei provvedimenti lì, che hanno ampliato la capacità dell'amministrazione di definire come terroristiche organizzazioni che fanno politiche non gradite al governo senza nessun intervento dei giudici, e hanno limitato anche le garanzie per i sospettati di terrorismo. Ricorderai i combattenti nemici, no? Che venivano sostanzialmente buttati a Guantanamo senza nessuna garanzia. Tutte quelle norme sono ancora in vigore e Trump le sta tutte sfruttando per scardinare sempre di più questo ordine.
0: Un elemento forte della tua analisi c'è questa simmetria, questa coincidenza tra violazione o non riconoscimento del diritto internazionale nello spazio esterno e compressione delle libertà civili, appunto, nello spazio invece interno, all'interno dei singoli paesi. Un altro elemento che torna, che è molto forte, è come forse il punto fondamentale di questa erosione e attacco a un sistema nato, lo ricordiamo, sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale con la Carta delle Nazioni Unite, ed è quello del ripudio della guerra d'aggressione, che troviamo nella Carta di San Francisco, che troviamo ovviamente all'articolo 11 della nostra Costituzione, con una sorta di a volte processo manipolatorio. Viene meno la distinzione tra il ripudio della guerra d'aggressione e la rinuncia alla guerra tout court, anche quando è resistenza, difesa armata.
4: Sì, infatti io suggerisco anche di limitare l'uso della parola guerra alla guerra d'aggressione, perché sennò ci confondiamo, tra virgolette, no? E quella che viene ripudiata in maniera ferma sia dalle carte internazionali sia dalla nostra Costituzione è esattamente la guerra di aggressione, di cui quella all'Ucraina rappresenta l'emblema sostanzialmente. L'articolo 11 della Costituzione che tu citavi viene volentieri citato monco di solito, no? L'Italia ripudia la guerra. Peccato che l'articolo continua dicendo che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Cioè ripudia esattamente la guerra d'aggressione. Mai i nostri costituenti si sarebbero sognati di utilizzare l'articolo 11 per colpire e non sostenere una guerra di resistenza e di difesa come quella dell'Ucraina.
0: Grazie a Vera Scinzia Sciuto, autrice di Diritto Barbari, contro legge del più forte, che ha un elemento secondo me molto forte, che è quello non soltanto di ragionare su quello che sta accadendo, sulla necessità di proteggere il diritto internazionale, ma si propone anche di riformarlo, di rilanciarlo, come lo scoprirete leggendo il libro appena uscito con Feltrinelli. Per noi è arrivato invece il momento dei saluti della curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione da Giulia De Luca, in regia da Marco Pompi, alla console da Simone D'Arrigo, al microfono da Luigi Spino, al microfono che passa adesso ai colleghi di Radio 3 Scienze. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3.
5: la nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
6: RAI Radio 3. Radio 3 Scienza.

Ogni settimana buttiamo via più di mezzo chilo di cibo a testa. Globalmente, circa un terzo degli alimenti prodotti vengono sprecati lungo tutta la filiera. Nella settimana del World Food Forum della FAO ragioniamo su come eliminare gli sprechi e migliorare l'accesso al cibo per i milioni di persone che soffrono di fame cronica.

0: Sono le 11.30, una manciata di secondi, un buongiorno da Elisabetta Tola e a tutte le persone all'ascolto di Radio Trescenza in onda oggi dagli studi RAI di Bologna, oggi mercoledì 14 ottobre 2026. Salutiamo anche le persone che ci seguono in streaming oppure in podcast attraverso la app RAI Play Sound. 335-5634-296 è il numero per contattarci oggi durante la diretta. Il 16 ottobre, quindi venerdì, è la giornata mondiale dell'alimentazione. Come ogni anno, la FAO dedica tutta questa settimana a un forum internazionale con sede a Roma, dedicato ai vari temi che stanno attorno al tema dell'alimentazione, a fare anche un punto su quelli che sono gli obiettivi dello sviluppo globale, i cosiddetti SDG. Il focus di quest'anno è Innovate Today, Nourish Tomorrow, e noi abbiamo deciso oggi di ragionare partendo appunto da questo sguardo verso la giornata del 16 ottobre, verso gli incontri che questa settimana si tengono a Roma, di ragionare sullo spreco alimentare, uno degli elementi chiave di quella che è la filiera alimentare, cioè nella sfida all'accesso al cibo. Naturalmente anche il cibo che viene buttato via o non utilizzato, come vedremo, che non rientra nella filiera in tutto il processo, diventa una chiave importante. E allora anche a voi che ci state ascoltando chiediamo di raccontarci, sia a livello personale, quali sono le vostre strategie per ridurre lo spreco oppure per evitare lo spreco alimentare a casa vostra, ma anche di dirci dal vostro punto di vista quali sono invece gli elementi critici della filiera agroalimentare, visto che tutti in qualche modo ne facciamo parte. E quindi ripeto il numero per scriverci, che è il 335-5634-296, e saluto le nostre due ospiti. E allora, Carola Fabi, buongiorno, benvenuta a Radio Trescenza, statistica senior della FAO, responsabile del gruppo di innovazione metodologica e per l'indice delle perdite alimentari. Buongiorno Carola Fabi.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori di Radio Trescenza, e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere oggi qui con noi, e grazie e buongiorno anche a Chiara Nobili, ricercatrice del Laboratorio Innovazioni Filiere Alimentari dell'ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, Energia e Sviluppo Sostenibile, Divisione Sistemi Agroalimentari Sostenibili. Buongiorno Chiara Nobili.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: E allora partiamo un po' dai numeri, Carola Fabi, partiamo da lei, perché appunto io ho citato il fatto che durante questa settimana, come tutti gli anni naturalmente, la settimana diciamo di metà ottobre è quella per la FAO per fare anche il punto sull'avanzamento verso il compimento degli obiettivi dello sviluppo globale. Naturalmente l'obiettivo 2, che è quello che si occupa della riduzione della fame e della fame nel mondo, ma poi anche l'obiettivo 12, in particolare il 12.3, che parla di spreco alimentare. Allora, le chiediamo intanto di aiutarci a fare il punto su quelli che sono i numeri, i cosiddetti numeri della fame, e poi andremo dentro lo specifico, diciamo così, dei numeri appunto dello spreco. Carola Fabi.
1: Allora, grazie. Dunque, per quanto riguarda diciamo la situazione dell'insicurezza alimentare nel mondo, purtroppo negli ultimi 2 anni le stime registrano un aumento. Allora, per quanto riguarda proprio le persone che hanno una scarsa disponibilità di cibo, siamo intorno ai 680 milioni di persone, ma se invece si vanno a guardare le persone più vulnerabili, le persone che magari hanno saltato un pasto nel corso dell'anno, oppure che hanno una dieta non diversificata e pertanto poco sana, le cifre sono molto più alte. Quindi le persone che non hanno accesso a una dieta sana sono più di 2 miliardi. E in tutto questo il 13% del cibo prodotto non raggiunge il dettaglio, quindi proprio non raggiunge neanche il consumatore, e di questo un altro 19% viene sprecato, quindi non viene mangiato.
0: E questi sono già numeri che ci danno una cornice precisa del fatto che poi il problema, appunto, lo vedremo in dettaglio oggi nella conversazione con voi due, il punto non è soltanto il cibo che buttiamo naturalmente nel cestino a casa. E ci è arrivato già un messaggio da Tom da Bologna al 335-5634-296 che sottolinea questo aspetto: basta essere poveri e non butti più via niente che non sia davvero inutilizzabile, se sei ricco non ti importa di sprecare risorse. E però Chiara Nobili, la chiamo subito in causa, qui non è tanto la questione solo di essere ricchi o poveri. Possiamo forse contestualizzare questi dati che Carola Fabia ha condiviso dicendoci che appunto lo spreco non è un'azione in un solo punto della filiera, ma in più punti.
2: Sì, certo. Intanto ringrazio l'ascoltatore per l'intervento, perché sono completamente d'accordo, in quanto la strategia più efficace è sicuramente la prevenzione. Quindi siamo tutti invitati a scendere in campo in prima persona e a non gettare tutti gli alimenti che sono ancora utilizzabili. Poi è vero che il sistema alimentare è un sistema molto complesso e quindi diciamo che si dovrebbe tendere a una coordinazione di tutti gli attori del sistema agroalimentare. Noi, in quanto abbiamo un approccio scientifico, in quanto appunto scienziati, quindi andiamo a vedere tutti i gap del processo produttivo, ci inseriamo proprio in quei punti più deboli che vanno dalla produzione primaria al consumo, e quindi cerchiamo di intervenire in questi step un pochino più critici, mettendo in campo un'innovazione che sicuramente aiuta la produzione e che poi porterà ovviamente a un minore spreco.
0: E questo è anche un po', se vogliamo, lo citavamo il titolo, l'elemento chiave del World Food Forum di quest'anno, e cioè innovare proprio per riuscire a nutrire sempre più. Torno a Carola Fabia, a parte che stanno arrivando molti messaggi e poi alcuni li leggeremo al 335-5634-296, perché i dati che lei ci ha dato sono la fotografia a oggi. E anche, diciamo così, un confronto, lo leggiamo anche dal sito della FAO, con però i dati degli ultimi anni e anche un punto di riferimento, per esempio, con una decina di anni fa. Si sono andate, diciamo, peggiorando alcune situazioni, migliorando altre. Forse, e non so se può aiutarci su questo, uno degli elementi su cui riflettere è proprio anche quanto questi dati non siano lineari, Carola Fabi, cioè parliamo di disuguaglianze che sono poi diverse anche nella scena globale, punto di riferimento per esempio con una decina di anni fa. Si sono andate, diciamo, peggiorando alcune situazioni, migliorando altre. Forse, e non so se può aiutarci su questo, uno degli elementi su cui riflettere è proprio anche quanto questi dati non siano lineari, Carola Fabi, cioè parliamo di disuguaglianze che sono poi diverse anche nella scena globale.
1: Sì, assolutamente, questo vale per tutti i fenomeni.

0: equatoriale tropicale e in particolar modo in Africa subsahariana. Invece in Asia le cose sono molto cambiate, insomma, negli ultimi 30-50 anni. Per quanto riguarda, e la stessa cosa riguarda poi perdite e sprechi alimentari, dove grosso modo diciamo, sembrerebbe che le percentuali di perdita sono molto simili nei vari continenti, con l'eccezione dell'Africa subsahariana, dove le perdite sono molto superiori alla media mondiale da una parte, e quindi sfiorano il 23%, e dall'altra invece all'estremo opposto abbiamo l'Europa, dove le perdite sono più basse della media. Poi invece quando vediamo che cosa succede nelle famiglie, nei ristoranti e nelle vendite al dettaglio, ovviamente diciamo, il fenomeno cambia leggermente. E comunque si registrano quindi forti sprechi anche in alcune zone a livello di reddito più medio, medio basso, come l'Africa del Nord, l'Asia occidentale e anche l'Asia meridionale.
1: Proprio questi dati, torno a Chiara Nobili, forse ci aiutano anche già a capire che appunto l'aspetto della conservazione, innovazione della filiera gioca un ruolo importante, perché torniamo proprio all'ascoltatore Tom che diceva: se sei povero non butti via niente. Probabilmente è vero per la singola persona, e però la filiera invece forse fa più fatica a preservare il cibo. Chiara
0: Sì,
1: Nobili.
0: ecco, infatti su questo intervengo proprio riallacciandomi al forum FAO. Ieri eravamo presenti anche noi e abbiamo proposto e illustrato tre potenziali soluzioni di ricerca e innovazione. E tutti e tre miravano proprio alla valorizzazione del sottoprodotto, cioè quello che è il prodotto secondario rispetto al principale trasformato. E quindi nelle nostre proposte illustravamo proprio come si può valorizzare per esempio la crusca di grano attraverso la fermentazione con un microfungo di utilizzo alimentare per creare un ingrediente ad alto valore aggiunto, oppure come si può produrre un packaging partendo da produzione da composti completamente naturali e come si può funzionalizzare questo packaging inserendo degli scarti vegetali che aiutano la conservazione dell'alimento con il quale è avvolto questo, che avvolge, che, insomma, che, con cui si utilizza questo packaging, e poi anche come diversi scarti della produzione primaria possono essere utilizzati come substrato di crescita di funghi edibili. Quindi, diciamo, le soluzioni, soprattutto soluzioni basate sulla natura, possono essere a nostro favore a questo scopo.
1: Danno senz'altro un grande contributo, Chiara Nobili. Grazie anche per questi esempi concreti che ci aiutano a leggere evidentemente anche come si può intervenire anche in diverse filiere, in diverse parti del mondo. Allora, voglio leggervi alcuni dei messaggi che stanno arrivando al 335-5634-296, perché molti messaggi, diciamo, tornano sullo stesso tema, e cioè: elementi critici della filiera dello spreco alimentare sono le tonnellate di cibo deperibile buttate ogni giorno. Mi riferisco soprattutto a bar, panifici, pasticcerie, rosticcerie. Questo è un ascoltatore e ascoltatrice che non si firma. Mario invece da Foggia ci dice: lo spreco alimentare è aumentato con l'aumento degli ipermercati, grazie anche alla spinta del consumismo. Per evitare lo spreco alimentare, le industrie utilizzano prodotti chimici nocivi per l'uomo. Questo è il pensiero e il contributo di Mario. Mentre Bruna ci dice: dal mio punto di vista faccio piccole spese volta per volta, limitando le scorte ai soli prodotti a lunga scadenza. Poi Adriano da Roma ci dice anche secondo lui il problema dello spreco è collegato alla GDO, quindi alla grande distribuzione organizzata, all'eccessiva disponibilità di cibo durante tutto l'anno nei supermercati. Stesso tema è quello che altri ascoltatori e ascoltatrici sottolineano, mentre molti a livello personale ci dicono: io non faccio la spesa settimanale, cerco di andare avanti al bisogno quotidiano. Allora, torno un attimo da lei, Carola Fabi, perché qui distinguiamo naturalmente i comportamenti individuali dal sistema, e il fatto che molti ascoltatori chiedano o comunque abbiano la sensazione che la filiera agroalimentare, così come organizzata attraverso proprio anche i vari passaggi che vedono la grande distribuzione organizzata essere un protagonista centrale, sia una parte del problema. Ci sono, o forse la

0: parte anche più importante del problema. Ci sono dati a sostegno di questa interpretazione o comunque c'è qualcosa che i dati ci aiutano a leggere?
1: Dunque, questo in parte, diciamo, da una parte quello che si vede è che degli sprechi alimentari il 28%, il 12% è a livello di dettaglio, quindi in realtà diciamo che il settore del dettaglio è quello forse più efficiente a smaltire le proprie eccedenze, mentre la maggior parte avviene all'interno delle case, il 60%. Ma quello che sta accadendo comunque è che intanto è molto cresciuta la consapevolezza, no? Dal 2015 a oggi. E quindi quello che hanno detto gli ascoltatori, ad esempio, pianificare gli acquisti, comprare con una frequenza maggiore e comunque essere anche consapevoli di quelli che possono essere dei trucchi della grande distribuzione, no? Per invogliare a comprare, sono sicuramente degli strumenti. Quindi c'è una, diciamo, c'è una parte di educazione del consumatore che è molto importante e che sta dando i suoi effetti. Al tempo stesso ci possono essere degli incentivi o dei disincentivi e in questo senso, per esempio, i banchi alimentari giocano un ruolo positivo. Il banco alimentare, no, prende le eccedenze e comunque ci sono degli incentivi sulle aziende per redistribuire il cibo. E questo può contribuire a migliorare il fenomeno e anche il comportamento del consumatore, ovviamente, perché poi il venditore si adatta al cliente.
0: E certo, venditore serata al cliente, molti dei clienti che stanno scrivendo stamattina, o meglio, insomma, dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, sembrano appunto andare nella direzione di questo consumo molto attento. Un paio di ascoltatori, Rosanna, e poi c'era anche un altro messaggio prima, ci dicono, per esempio, ecco, Mario, ci dicono: non lo mangi, surgela, io surgelo tutto quello che avanza. E quindi, insomma, ci sono diverse strategie. C'è anche chi, come Paolo da Verona, ci ricorda che sarebbe importante ridurre la produzione e consumo di carne, latte e formaggi e promuovere invece la produzione e consumo di legumi, e questo anche, diciamo, i dati FAO negli ultimi anni vanno molto nella direzione di suggerire, se non sbaglio, Carola Fabi, anche una dieta diversificata, quindi un accesso ovviamente anche a, appunto, una diversificazione importante. E però tornerei da Chiara Nobili perché uno dei punti forse che sfugge ogni tanto quando parliamo di questo, sì, c'è la dimensione etica dello spreco, ma c'è una dimensione molto importante rispetto ai temi che tocchiamo negli ultimi anni, che è quella ambientale. Cioè, sprecare il cibo non è soltanto, è senz'altro anche un atto di poca attenzione da un punto di vista sociale, etico e politico, ma anche ambientale, Chiara Nobili, perché lì dentro non c'è solo il cibo in sé, ma c'è tutto quello che è servito per produrlo.
2: Esatto, quindi ci sono tante risorse necessarie per produrlo che sono, diciamo, contenute nel valore sociale ed economico dell'alimento, quindi pensiamo all'acqua per irrigare i campi, al terreno agricolo occupato, all'energia impiegata per la coltivazione, quindi diciamo che gettando un alimento si va a vanificare o si va comunque a incidere sulla sostenibilità dell'ambiente, anche perché bisogna pensare a queste risorse che poi sono state impiegate inutilmente. Se posso, io vorrei anche riferirmi a tutti i commenti degli ascoltatori,
0: certo,
2: per confortarli, perché è vero che, cioè, è veramente bello vedere la sensibilità del consumatore che sta aumentando, quindi ognuno di noi si sta rendendo sempre più conto dell'incidenza derivata proprio dal gettare l'alimento, però ci tengo anche a confortare chi ci ascolta, perché oggi, questo mese scorso, in realtà ci sono proprio 10 anni della promulgazione della legge Gadda, una legge appunto chiamata antispreco, la 166 del 2016, e se andiamo a vedere, diciamo, le interviste, le risultanze degli ultimi 10 anni dell'applicazione, si vede che la donazione, che è proprio stata resa possibile grazie a questa legge, ha permesso di recuperare molto valore grazie al recupero di eccedenze. Quindi in questo, diciamo, siamo uno dei pochi paesi virtuosi nel recuperare e nel donare l'eccedenza, quindi anche questo ci deve fare, insomma, rendere orgogliosi del nostro fare quotidiano.
0: Questo è un punto importantissimo, la ringraziamo Chiara Nobili, perché in effetti lavorare tenendo insieme la dimensione, diciamo, regolatoria con quella poi culturale e educativa può dare effettivamente dei risultati. Franco ci dice anche un fatto culturale: mi hanno educato a non sprecare, non ho mai gettato via un pezzetto di pane, e però avere anche degli strumenti che consentono appunto il riutilizzo, la riduzione dello spreco e il riutilizzo del cibo è importante. Antonio ci ricorda l'uso della app Too Good To Go, che è una delle app che si possono usare per salvare cibo, che consentono di sapere, per esempio, di dare anche agli esercenti la possibilità di distribuire il cibo avanzato a fine giornata a costi più bassi, quindi è un punto di incontro naturalmente tra l'interesse di chi consuma e di chi vende. Abbiamo veramente un paio di minuti, però vorrei a entrambe chiedere, parto da Carola Fabi e poi vado a Chiara Nobili, un commento sulla dimensione, diciamo, di differenza, cioè gli strumenti e gli elementi che possiamo attuare non sono gli stessi dappertutto, l'abbiamo detto, ci sono delle differenze, e quindi poi avere anche un'attenzione alle caratteristiche locali o diciamo così regionali forse è una chiave importante. Carola Fabi, parto da lei e poi passiamo a Chiara Nobili.
1: Sì, assolutamente, le differenze sono enormi, ci sono appunto differenze culturali, differenze tecnologiche, e quindi il sistema alimentare va sempre visto nel suo complesso e nel suo contesto, no? Poi su questo si possono innestare comunque degli approcci, cioè un approccio di economia circolare, cercare di valorizzare quel cibo che sta uscendo dalla catena alimentare. La tecnologia offre tantissime soluzioni, ne abbiamo sentite da Chiara Nobili, in paesi a basso reddito ci sono anche delle tecnologie meno avanzate che comunque possono dare ottimi risultati, tipo l'essiccamento del cibo, che ne aumenta la durata. Ovviamente certo. L'educazione delle persone, ma anche la formazione degli agricoltori, la formazione dei commercianti, e in alcuni paesi è proprio una questione di infrastrutture di accesso ai mercati, no? Il prodotto non arriva al mercato e quindi...
0: Certo. E quindi si può perdere, diciamo così, o viene sprecato già all'origine. Chiara Nobili, chiedo anche a lei un commento, proprio una battuta, però su questo aspetto.
2: Sì, un approccio, diciamo, che secondo me è efficace, sicuramente se vogliamo incidere a livello locale, il recupero della tradizione, ma con le tecnologie attuali. Quindi si può fare molto recuperando la tradizione, gli usi territoriali, però in chiave moderna, e quindi con un'ottica circolare e per una prevenzione di sprechi e ottimizzazione del sistema agroalimentare.
0: E dunque grazie a Carola Fabi, statistica senior della FAO, responsabile del gruppo di innovazione metodologica e per l'indice delle perdite alimentari, che ci ha aiutato anche con i dati a leggere la situazione attuale. Grazie a Chiara Nobili, ricercatrice del laboratorio innovazioni filiere alimentari dell'ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, divisione sistemi agroalimentari e sostenibili. Con entrambe abbiamo visto quali sono i punti chiave su cui intervenire per la riduzione degli sprechi alimentari, quindi grazie per il vostro contributo oggi qui a Radio 3 Scienza. Restiamo sul tema della fame, ma ci spostiamo decisamente di continente. Continuate a scriverci al 335 56 34 296.

0: In questa settimana del World Food Day, la giornata mondiale, abbiamo detto che è il 16 ottobre 2026, il World Food Program, quindi il programma alimentare mondiale, lancia la campagna Emergenza Fame Sudan. Il Sudan sta vivendo la più grande crisi alimentare al mondo, con quasi 19 milioni e mezzo di persone, quindi 2 sudanesi su 5, che soffrono di fame acuta. Fino al 14 novembre potete donare, possiamo donare 2 euro via SMS con il numero solidale 45592, oppure 5-10 euro da rete fissa. E noi salutiamo e diamo il benvenuto a Radio 3 Scienze a Jordan Cox, che è responsabile dei media italiani proprio del World Food Program. Buongiorno Jordan Cox, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie, grazie a voi.
0: Allora, di Sudan si è parlato molto da questi microfoni, anche ieri Radio Tremondo ha dedicato una parte della puntata e potete riascoltarla su Rai Play Sound alla guerra in Sudan. Ci aiuta Jordan Cox a capire qual è la dimensione del problema in questo paese?
1: Certo, certo. Il problema è la guerra, è una crisi anche di sfollamento. È la più grande, come lei ha detto, la più grande crisi umanitaria al mondo. Crisi di fame, di sfollamento che peggiora. WFP sta lì a raggiungere oltre 4 milioni di persone al mese, ma i fondi stanno finendo. Cioè abbiamo 14 milioni di sudanesi che sono costretti a lasciare casa, e questa è una guerra del quarto anno che non si ferma. E anche per noi portare aiuto è pericoloso. Il 3 ottobre un artista che lavorava con noi per portare il nostro cibo è stato in un attacco aereo, quindi tante cose insieme. È una crisi che ogni tanto viene anche dimenticato a livello mediatico, quindi anche certo. Per questo focus che c'ha il RAI diamo un grande ringrazio.
0: No, certo, questo è importantissimo, perché lo ricordiamo, l'abbiamo detto tante volte da questi microfoni, una crisi molto acuta che va avanti, una guerra civile che va avanti da anni, eppure effettivamente forse non sempre presente sui media. Il problema naturalmente della la dimensione alimentare legata alla dimensione bellica, però Jordan Cox, ci sono anche le questioni ambientali che insistono e che rendono più difficile forse l'accesso al cibo.
1: Certo, c'è la guerra, ma c'è pure il Niño e pure i prezzi del cibo che colpiscono un po' insieme. In Darfur, per esempio, l'epicentro un po' della crisi, non era così secco da 1984, quindi la gente che vive di agricoltura e del cibo, i pastorali, i contadini non riescono a pianificare o a piantare proprio i campi perché... manca la pioggia, quindi questo aggiunge a una crisi che è già gigante, diciamo.
0: Ci può dare qualche elemento, qualche dato rispetto al paese, giusto per capire? Perché qui stiamo parlando di un paese che appunto è in guerra ora, è stato in guerra anche precedentemente, ha una popolazione stremata evidentemente, però con una grande dimensione della popolazione che sarebbe dipendente dalla dimensione rurale, giusto, dalla dimensione agricola, Jordan Cox?
1: Sì, Sudan sì, è un paese gigante in cui ci sono grandi città e anche grandi zone rurali, quindi non è che la crisi è uguale ovunque intorno al paese. Ci sono le zone di Darfur che ci sono dei campi che sono cresciuti negli ultimi 2-3 anni, di persone che hanno scappato da altre zone di guerre più acuti, ma che sono infinite. Zone di, cioè, Tawila, per esempio, un campo di, mi sa, 800.000 persone, che però lì com'è che c'è un'economia, c'è un mercato, c'è tutte queste cose, quindi dipendono molto sull'aiuto che porta da ma anche diciamo in questi giorni i fondi non basta, nel senso abbiamo dovuto anche tagliare un po' razioni per persone a Tawila, che vuol dire che in un mese tu ricevi la metà del cibo che ricevivi prima. Quindi questa campagna e ogni gesto conta in questo senso.
0: Un ultimo elemento importante, Jordan Cox, parliamo di un paese molto giovane. Quando parliamo di una crisi alimentare significa compromettere la vita delle persone oggi, ma anche, diciamo, di tutta la generazione futura, perché è un paese con una popolazione ad alto tasso, diciamo così, di persone molto giovani.
1: Sì, e la fame fa delle cose sì, terribili al corpo e quando i bambini non stanno a scuola e non c'hanno abbastanza da mangiare, i genitori devono fare delle scelte terribili, o i genitori vanno senza cibo per dare qualcosa alla famiglia, se c'è una famiglia grande devi fare delle scelte veramente impossibili. Sì, è una crisi a questo livello che sì, è abbastanza grave.
0: Ecco, lo ricordiamo perché appunto quando parliamo di fame parliamo dell'impossibilità di fare qualunque cosa, studiare, lavorare, costruire un futuro e quindi la dimensione della fame è una dimensione a tutto tondo sullo sviluppo umano. Allora, grazie a Jordan Cox, responsabile media italiani del World Food Program, che vi ricordiamo, il World Food Program lancia proprio questa settimana, nella giornata mondiale dell'alimentazione, 16 ottobre, la campagna Emergenza Fame in Sudan. L'abbiamo detto, lo ripetiamo, Sudan sta vivendo la sua più grave crisi alimentare al mondo. Stiamo parlando di quasi 19 e mezzo milioni di persone, due sudanesi su cinque, che soffrono di fame acuta. Di Sudan si è parlato molto anche da questi microfoni e lo ricordo ancora la puntata di ieri di Radio Tremondo, che potete riascoltare su Rai Play Sound. È tornata proprio sulla guerra in Sudan, quindi grazie ancora a Jordan Cox per essere stato con noi. Vi ricordo che fino al 14 novembre potete utilizzare il numero solidale 45592 per donare 2 euro via SMS oppure 5-10 euro da rete fissa per portare appunto cibo in questa zona profondamente denutrita. E noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, che ve lo ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta. In regia abbiamo oggi Marco Pompi, gli aiuti tecnici in studio sono Simone D'Arrigo a Roma e Tommaso Tardi a Bologna, la redazione di Francesca Buoninconti e Ilaria Stoppa. Ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutte e tutti.

0: Ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il concerto del mattino.
3: Colori e calore oggi al concerto del mattino, perché ce ne andiamo in Spagna. Sono le 12:36, Arturo Stalteri è al microfono, Flaminia Scarcia in regia. Il concerto del mattino è curato da Giovanna Natalini. Abbiamo un telefono 335-5634-296. Vedo ombre a girarsi nella regia, c'è poca luce, credo che Simone D'Arrigo stia per cedere il posto a Fabio Zampa, se non sbaglio, e noi siamo con Manuel de Falla, sì, perché siamo infatti con una celeberrima opera di de Falla, Le famose notti nei giardini di Spagna, queste impressioni sinfoniche per pianoforte e orchestra che lui scrisse in 4 anni, dal 1911 al 1915, e erano in origine in effetti 3 notturni destinati solamente al pianoforte, ma la forma era molto libera. A un certo punto decise di chiamarle impressioni sinfoniche e di aggiungere un'orchestra che desse più spessore, diciamo, più colore proprio realmente a quella che era la scrittura pianistica, che è ispirata in maniera molto evidente a quella della chitarra, con l'abbondanza di arpeggi, di trilli e di questi bei colori molto chiari, molto, molto ricchi, con questo sorta di scintillio di luminosità. La partitura però presenta anche le influenze francesi che de Falla ebbe quando fu in Francia, fu a Parigi. E allora dunque la prima esecuzione pubblica nel 1916, il 9 aprile al Teatro Real di Madrid, con Enrique Fernández Arbós, che era la persona che aveva commissionato a de Falla questa pagina, e José Cubiles era al pianoforte, anche se il dedicatario era Riccardo Vignes, che molto spesso era il prediletto di artisti come Ravel, come lo stesso de Falla. Dunque i momenti sono 3 momenti: al Generalife, Allegro tranquillo, quindi, e ovvero la residenza dei Mori a Granada, nel meraviglioso giardini di Granada della Alhambra, con questo clima un po' notturno che si instaura attraverso il primo tema. Poi abbiamo la danza lontana, Allegretto giusto, anche in questo caso un incantamento notturno dipinto da de Falla con grandissima abilità, con queste volate ritmiche improvvise un po' sognate, un po' reali, chissà, in fondo anche la vita non sappiamo se la stiamo vivendo realmente, non ci illudiamo. E poi abbiamo Nei giardini della Sierra di Cordoba, ovvero il vivo finale che è legato al precedente, un rondò che fa praticamente muovere l'orchestra in come una sorta di festa, anche in questo caso una festa notturna. Dunque la ascoltiamo, da Bertrand Chamaillou al pianoforte, con Josep Pons che guida l'Orchestra Nazionale du Capitole di Tolosa, e la durata è circa 24 minuti.

Manuel de Falla, Notti nei giardini di Spagna, impressioni sinfoniche per pianoforte e orchestra con Bertrand Chamaillou al pianoforte, l'Orchestra Nazionale du Capitole di Tolosa da Josep Pons diretta per un concerto che si è tenuto proprio a Saint-Jean-de-Luz. Perché dico proprio? Perché Ravel è nato a Saint-Jean-de-Luz e Ravel tra poco sarà tra i protagonisti. Il concerto si è tenuto nella chiesa di Giovanni Battista il 26 agosto di quest'anno. Eccolo dunque, Ravel che è vediamo come bis per pianoforte dai suoi miroir. I miroir sono queste pagine pregevolissime di Maurice Ravel e che lui scrisse pensando anche alla Spagna, soprattutto nel quarto brano, proprio questo Alborada del Gracioso, che poi orchestrerà, e praticamente vuol dire l'alba del buffone, ed è ispirato al personaggio comico della commedia spagnola. Dunque ascoltiamo il pianoforte di Bertrand Chamaillou.

Bertrand Chamaillou, bravo, Alborada del Grazioso di Maurice Ravel, che belli quei ribattuti velocissimi, fatti veramente molto bene. E noi siamo adesso ancora con Manuel de Falla e in questo caso il Cappello a tre punte, questo balletto che lui fece grazie a Diaghilev e ai suoi balletti russi, e dal quale poi trasse due suite. La prima, scusate, il primo balletto andò in scena nel 1919 a Londra e poi ne fece appunto due suite, la seconda delle quali è quella che ascoltiamo tra poco, se la voce reggerà, la vedo dura. Scusate ancora. Dunque, prende tre numeri dal balletto, ovvero I vicini, una danza, una seguidilla, poi la danza del mugnaio, e qui siamo con Un poco vivo, e poi la danza finale, molto ritmata, dura circa 13 minuti.

Manuel De Falla, il sombrero dei Tres Picos, la seconda suite di questo funzionario col cappello a tre punte che viene così un po' preso in giro dalla bella mugnaia di cui si è innamorato, e questo era Manuel De Falla e ancora con l'Orchestra Nazionale du Capitole di Tolosa e Josep Pons alla direzione. Torniamo a Ravel, dicevamo appunto di Albrada del Grazioso, che fa parte di una suite pianistica, abbiamo ascoltato da Bertrand Chamailloux, ma Ravel ne fece anche, come dicevo prima, una versione per orchestra di questo personaggio, anch'esso preso un po' in giro da una bella fanciulla di cui si è innamorato, questo buffone, personaggio storico della commedia spagnola. E Ravel per l'orchestrazione veramente si sbizzarrisce e mette in campo per la sua orchestra veramente tutte le, così, le attitudini sonore, quindi tantissime percussioni usate per creare una Spagna ridondante, ma volutamente ridondante di colori, anche di una sorta di furore incontrollabile, ma anche una Spagna sensuale, ma piuttosto dolorosa, perché nella parte centrale appunto viene descritta la crudeltà di questa fanciulla che prende in giro questo buffone che la ama sinceramente. E esempio c'è il canto di un fagotto che poi introduce l'episodio centrale, ma la luce comunque rimane, nonostante i contrasti che Ravel riesce a creare e le varie sfumature sonore, rimane un po' l'elemento portante di questa versione orchestrale di Albrada del Grazioso, tratta dai Miroir in origine, come dicevo, per pianoforte. E quello che colpisce appunto è questa anima spagnoleggiante che Ravel diceva appunto di avere, questa anima che lui sentiva dentro di sé, anche perché era nato comunque nei Pirenei. Dunque, Albrada del Grazioso, in questo caso nella versione per orchestra affidata all'Orchestra Nacional du Capitole de Toulouse, con Josep Pons, che è catalano tra l'altro, alla direzione. Siamo a Saint-Jean-de-Luz, dove Ravel era nato, 26 agosto 2026, nella chiesa di Giovanni Battista. Albrada del Grazioso dura, nella versione per orchestra, circa 8 minuti.

0: Maurice Ravel, Alborada del Grazioso, la versione per orchestra, il suo pezzo in origine per pianoforte dai Miroir, affidato all'Orchestra Nazionale du Capitole di Tolosa con Joseph Pons alla direzione a Saint-Jean-de-Luz lo scorso 26 agosto, una composizione scintillante nei colori. Insomma, Ravel si conferma grandissimo orchestratore, sia quando orchestra la sua musica o quella di altri, pensiamo sempre alla celeberrima qua di un'esposizione di Mussorgsky. Bene, con questo ascolto dedicato al Ravel spagnoleggiante noi concludiamo anche l'appuntamento di oggi con il concerto del mattino, che ricordo un programma curato da Giovanna Natalini. È stata con noi Flaminia Scarcia in regia, Domenico Ganci alla console e Arturo Stalti da questi microfoni. Vi lascio tra poco con Suona Luna, la musica è contemporanea, temporaneamente Giovanni Sollima e Valentina Losurdo. Lo ricordo, Giovanni Sollima sarà stasera a Arturo Toscanini all'Auditorium Rai di Torino in una varie vesti. Intanto noi ci sentiamo domani.
1: Stasera e fino al 23 ottobre Hollywood Party è in diretta dalla 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma con Alberto Crespi e Dario Zonta in conduzione. L'appuntamento è come sempre alle 19 alla radio o, per chi fosse a Roma, dal vivo al foyer della Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con ospiti, cronache e tutto quello che bisogna sapere sui film del giorno. Appuntamento tutte le sere alle 19, naturalmente su Radio 3.
2: Briscola!
3: Rivincita domani?
4: No, domani c'è il premio letterario Dario Crapanzano.
3: Quel di Giada ambientato a Milano ai tempi anni 50. No, sapevi mica.
4: Uè, è già la seconda edizione.
3: Ma è un premio per scrittore milanese.
4: Uè, questo è un premio nazionale, gialli da tutta Italia, mica roba di quartiere.
3: Mica roba di Barlafus.
5: 21 ottobre 2026. Seconda edizione del premio letterario Dario Crapanzano. Appassionati di gialli, accorrete numerosi.
6: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
7: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
8: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
9: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
10: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
12: Suona Luna.

0: La musica è contemporanea, temporaneamente, con Giovanni Sollima e Valentina Lo Surdo. A cura di Federico Vizzaccaro con Filippo Travaglio.
1: Puntata andata in onda il 30 ottobre 2019.
2: La musica è contemporanea.
3: Temporaneamente.
2: Ormai ci siamo abituati a sentire la voce di Giovanni Sollima che fa da controcanto a questa sigla, il suo brano, le sue scelte musicali, il suo violoncello. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da parte di Valentina Lo Surdo, ben trovati al terzo appuntamento di La musica è contemporanea. Il sottotitolo lo hanno capito tutti, Giovanni.
3: Certo, io posso dire ciao a tutti. Sì.
2: Semplicemente, sì, sì. Eravamo preoccupati.
3: Temporaneamente.
2: Ecco appunto, sì, sì. Che lo ripetessi. E salutiamo anche Alessandro Davac dall'altra parte del vetro, che è in console tecnica. E Giovanni Sollima, ma in realtà non è seduto al tavolo con me della conduzione, è già con il suo violoncello stretto, il suo Francesco Ruggeri, tutto abbracciato lì un po' distante, perché iniziamo subito con la musica dal vivo. Che succede? Che cosa ci vuoi far ascoltare?
3: Ma è un brano, è un mio brano, si intitola Fandango per violoncello solo. Ovviamente il cui spunto è il più famoso Fandango di Boccherini, brano che a quanto pare alla prima esecuzione era presente anche Casanova. Comunque è il movimento di un suo quintetto famosissimo con chitarra, ma nella prima versione lui addirittura l'aveva scritto con due violoncelli, quindi un quintetto con due violoncelli senza la chitarra. Ed è un brano fantasmagorico, un brano stupendo. Io ho scritto questo fandango in realtà su richiesta del regista Carlos Saura per il suo film La Jota. E lui racconta, è un bellissimo film sulla danza, sulla Spagna, e il segmento fandango me l'ha affidato, e quindi sono anche nel film, in questa scena, con
2: 2016,
3: credo, sì.
2: Vogliamo spendere due parole su Igiul, cioè Luigi, cioè Boccherini?
3: In realtà, cosa dire di Boccherini? È un po' il nostro avo, è colui che ha veramente scoperto regioni ignote del violoncello, ha navigato in, appunto nei sovracuti, ha allungato la tastiera. Per me è anche forse il primo grande etnomusicologo al violoncello. Lui ha girato l'Europa del tempo, si è poi stabilito in Spagna, ha un linguaggio particolarissimo. Devo dire, sinceramente, noi lo conosciamo pochissimo, il nome è famosissimo, ma poi della sua produzione forse conosciamo il 5-10%, qualcosa.
2: Molto.
3: Ha scritto tantissimi quintetti, inventa questa forma del quintetto con due violoncelli, è un visionario. Trovi tutto nella sua musica, troviamo veramente tutto. E questo fandango ovviamente non è che uno dei tanti esempi del suo contatto con la musica popolare, con la danza, con insomma una personalità molto molto speciale, da non confondere con Haydn e Mozart, come spesso è. L'Ottocento ce l'ha consegnato nella Bambagia, in un'immagine che io trovo francamente scomoda, anche irritante, anche fastidiosa. Lo ha ingessato
2: con tutto quello che gli è capitato, poi insomma,
3: infatti,
2: una vita
3: poi invece
2: difficile.
3: Una scrittura molto forte, molto drammatica, molto viva, piena di ritmo, piena di scoperte, di intuizioni, anche di follia.
2: Ricordiamo gli estremi anagrafici: 1743 per il lucchese Luigi Boccherini, Igiul, in un pezzo che Giovanni Sollima gli ha dedicato, appunto, un altro omaggio. Madrid, 1805, la data di morte, un musicista che appunto ha scritto anche in questa forma particolarissima di cui ci siamo occupati ieri con il quintetto esatto, di Schubert. E adesso quindi ci immergiamo
3: questo
2: in un clima...
3: Questo fandango in realtà poi alla fine, scusami, ma in realtà ovviamente trae spunto da quello di Boccherini prendendo dei brandelli, poi li continua ovviamente con delle altre figure, però in realtà è la figura ritmica, quella in qualche modo era già un dominio pubblico allora, se la passavano. Si parla di ground, di
2: la CIA, e su questo ancora non aveva dato.
3: No, ma è bello, c'è questa idea di condivisione, questa musica viene condivisa.
2: Ascoltiamo.

0: Davvero grazie a Giovanni Sollima per questo omaggio alla musica spagnola, a Luigi Boccherini. Grande momento di musica dal vivo, la musica è contemporanea.
1: Temporaneamente,
0: ecco.
1: Sempre.
0: E allora diamo modo a Giovanni Sollima di riguadagnare il tavolo e quanti colpi anche d'arco, quanto lavoro straordinario con questo violoncello che diventa davvero una partitura della creatività che ricostruisce un mondo reale e immaginario appunto della musica spagnola ma con una radice italiana.
1: Ma se pensi che all'epoca tutti i virtuosi erano anche compositori, viaggiavano con i loro strumenti, componevano su questi strumenti. Io lo vedo sempre come una barca, tra l'altro galleggia anche, è uno strumento attraverso il quale puoi veramente esplorare la vocalità e la musica, il ritmo di tutto il mondo.
0: Bene, allora adesso compiamo un altro viaggio e ci avevi promesso, Giovanni, che oggi saremmo andati a est o quantomeno avremmo rintracciato molta musica popolare, in questo caso più a ovest in realtà, ma anche ad est, sulle tracce di un compositore che ci racconta di un paese molto importante, molto speciale per la cultura, di un'Europa mai scontata,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Avrebbe bisogno di essere raccontata molto di
1: sì.
0: Più, l'Armenia.
1: Dunque, che forse il paese più ricco di canti popolari, forse dove il canto popolare è sublime, dove il legame con la lingua, con la parola e il canto è più forte. Il compositore che propongo è Tigran Mansurian, un grande compositore armeno, tra l'altro è stato pubblicato più volte da ICM, ECM, come diciamo qui, e quindi
0: un'etichetta di ricerca.
1: Sì, di ricerca e in realtà con grande gusto e quindi la sua musica riesce a arrivare ovunque, anche nelle immagini di un film, è stata utilizzata in diversi contesti, teatro.
0: Ha lavorato con Jan Garbarek, con l'Ilar Ensemble, ha fatto quartetti di forma classica
1: sì,
0: e poi un grande lavoro sulla musica sì, del suo paese.
1: Esattamente, in questo caso propongo due brani che hanno a fondo le radici nella musica di Comitas. Comitas, sappiamo chi era un compositore religioso, musicologo e compositore vissuto tra l'Ottocento e il Novecento e che ha assistito in prima persona al genocidio armeno, credo 1915, in quel periodo, anzi da considerare forse uno dei martiri, è uno dei martiri del genocidio, e lui in realtà ha salvato, perché questa è una cosa incredibile, quando vuoi salvare una cultura la prima cosa che fai, tu musicista, ma non solo musicista, vai a salvare il canto di quella cultura, il canto popolare che lui ha rielaborato, ma la cosa bella del canto popolare è che non ha un autore, spesso si tratta di melodie popolari, non ha un autore ma ha milioni di autori, questa è la cosa forte, viene tramandato e quando ovviamente nei casi di dittature o la prima cosa che viene colpita è la cultura popolare e questo è molto importante invece che si riesca a conservare e a sublimare in qualche modo e a portare avanti e quindi queste melodie in realtà hanno fatto parte della musica di Comitas e al tempo stesso a questo punto vengono prelevate in qualche modo ma con tanto amore e tanta cura, si tratta di melodie di musica delicatissima, trasparente, con una sofferenza nobile, veramente delicata e vengono appunto prese in consegna, raccolte da Mansurian. I due brani sono Garun A e Odor.
0: Forse vale la pena, Giovanni, ascoltarli pensando proprio a questa immagine che tu hai saputo descrivere benissimo della grandezza di questa musica, della grandezza di questo uomo di chiesa, padre Comitas, nato nel 1869, morto nel 1935, che è stato, come tu hai accennato, arrestato, deportato,
1: sì.
0: Ed è stato massacrato da un punto di vista anche del lavoro che aveva fatto, del lavoro di raccolta della tradizione musicale armena, tutto il lavoro di ricomposizione, sì. Questo affresco, di questo mosaico e anche la visione dei massacri del 1915, del genocidio,
1: sì.
0: Armeno, lo hanno ridotto letteralmente in fin di vita, così che la sua parte finale della vita è stata rinchiusa in un ospedale psichiatrico, quindi una vita finale terribile.
1: Sì. Volevo aggiungere che sento molto molto questa musica, anche perché sul violoncello suona benissimo, o sulla viola e infatti spesso viene pensata, passata dalla voce a questi due strumenti, o il violoncello o la viola. Dice un'altra cosa Comitas, che la musica popolare si somiglia in una certa fascia del pianeta, indicando verso un certo sud vago. Tracce di questi intervalli, di queste note, sono ben percepibili anche nella musica popolare siciliana o una certa fascia mediterranea. E insomma, è molto bello che un suono sia riconoscibile anche a grandi distanze, enormi distanze.
0: E anche questo è un tratto della musica contemporanea, sì, lo sentirete come sì. Risuona temporaneamente il tempo dell'ascolto nelle nostre orecchie.

0: Un disco del 2003 di musiche di Comitas, rilette da Tigran Mansurian. La voce della viola è di Kim Kashkashian. È bello vedere come la nota violista americana di origini armene, nata nel 1952, vada con questo lavoro alla ricerca delle
1: Certo,
0: origini. Era
1: certo.
0: Garunà, il brano che abbiamo
1: Sì,
0: ascoltato.
1: esatto.
0: Che cosa si può dire su questa capacità, appunto, come abbiamo già osservato nelle puntate precedenti, della musica di farsi nulla e per questo di farsi tutto,
1: Di
0: Giovanni
1: emozionare
0: Savona.
1: con pochissima materia, con la sua sola trasparenza, di avere questa basta una molecola, quella, e in fondo la lanci in questo spazio e comincia a svilupparsi quasi spontaneamente. È come se questa musica si autogenerasse in qualche modo. Questa è una cosa bellissima. E però al tempo stesso è anche intensa. Mi piace molto la delicatezza. Di un dolore anche, raccontato così.
0: La suoni questa musica?
1: Sì, io la suono spesso.
0: La
1: Con un
0: suoni.
1: brano di Comitas ci ho iniziato spesso i miei concerti da solo. Sì, a volte coinvolgo anche il pubblico, a cui chiedo di cantare una nota. E quindi diventa un brano che torna alle sue radici in condivisione, da condividere.
0: Un altro ascolto da questo disco CM del 2003, Aurore.

0: Ancora più nulla, ancora più niente in questo brano Aurore che vede Tigran Manzurian stesso al pianoforte. È nulla qui.
1: Sì, qua è come se sfumasse tutto, si perdesse no? Diventasse polvere.
0: Nel buio, solo un suono nel
1: Sì.
0: buio.
1: Io ho pensato in modo strategico nella scaletta di oggi.
0: Io ho paura adesso,
1: Sì,
0: Giovanni Solima,
1: adesso
0: perché
1: andiamo, è diametralmente
0: è
1: opposto,
0: opposto.
1: ma siamo sempre ad est.
0: Siamo sempre a destra, colori della musica popolare. Siamo partiti dal fandango alla musica è contemporanea temporaneamente con Giovanni Sollima e poi eccoci qua alla musica dell'Armenia, Tigran Manzurian, che ci ha fatto sentire questa verità musicale di pochissimi suoni. E invece ora andiamo nei colori più vividi
1: Beh sì, diciamo che da
0: dell'Est
1: lì
0: Europa.
1: spostarsi, tornare agli archi intanto, avevamo parlato di Boccherini prima, che in fondo si comportava come un gipsy, no? Lui dalla Lucca, da Lucca va a gira, lui va a ovest, con il suo violoncello comincia a indagare, scrive la zarzuela, comincia a indagare i suoni, limita, li evoca sul violoncello, inventa le tecniche
0: Sempre i gipsy erano in
1: nuove.
0: Spagna e sempre i gipsy sono adesso
1: Sono
0: ad est.
1: adesso, infatti andiamo dall'altra parte e troviamo Trafde a Edox. Ma poi
0: Sì,
1: la
0: si può anche
1: pronuncia,
0: dire un po' alla francese, de
1: sì,
0: Haiduc.
1: c'è chi lo dice così, però in realtà la radice è mista. E io ho sempre pensato, vedendolo suonare, che da un lato abbiamo avuto, per esempio, Heifetz, che a tratti poteva sembrare un blasonato gypsy, no? Il suo virtuosismo così, anche un po' freddo a tratti, con la sfida un po' sulfureo, ma sapeva tutto del violino. Beh, qui abbiamo la sorgente. Abbiamo uno, quindi a Taraf, è un po' come Robina Katoche. Lui il violino l'aveva a casa, fin da bambino, lo trova e lo suona. Basta.
0: Ma diciamo qualcosa in più, perché forse i nostri amici ascoltatori non sanno tutto di da dove viene, chi è, da quale, vogliamo dire, etnia, insomma, da quale tradizione viene.
1: Ma sai, io questo non è che sappia, perché per me è un mix, poi alla fine
0: Ma è questo
1: i
0: che volevo
1: gypsy
0: che tu mi dicessi.
1: hanno più radici e formano poi queste grandi famiglie che sono le loro band, di gente, no, si fidano uno dell'altro. Tu li vedi in concerto, no, di solito tu fai le prove, devi darti l'attacco, questi escono, li trovi sul palco, improvvisamente, neanche si guardano e partono sparati di un insieme, con un insieme
0: Perfetto.
1: perfetto.
0: Cioè che sono migliaia di anni che fanno questo.
1: Certo,
0: Contemporanei sempre.
1: sì, e quindi la cosa straordinaria è che la musica, in tutte le sue sfaccettature, ma anche se vogliamo legarla anche alla tradizione del grande violinismo, in realtà è tutta lì. Era così, questi improvvisano, suonano, conoscono i generi di musica altri, li mescolano, compongono. Prendono il canto popolare, lo portano alle estreme conseguenze, no? E sviluppano dell'altro. E mi piace questo grande talento, questa grande facilità. Io con lui non ho suonato di più con Roby Lakatos, è stato molto divertente. Però in realtà è quello il tipo di talento, cioè il saper costruire un pezzo anche lì da due note, e al contrario di Manzurian, che in realtà lo va a polverizzare. Lui invece lo va a riempire fino a trovarti miliardi di note stipate in uno spazio vitale minimo. E questo è straordinario. Quindi esplode. Qua la musica esplode.
0: E diciamo che comunque, se vogliamo proprio dare una geografia sommaria, siamo in Romania come
1: Sì,
0: provenienza, Clayiani
1: certo.
0: la città di origini, e sono letteralmente i musicisti di Taraf de Haiduc i più importanti, famosi, conosciuti, tanto che hanno fan da Hollywood a letteralmente tutto il mondo, esponenti di questo genere di musica vitalissima
1: Ma è questa cosa che mi fa
0: irresistibile.
1: impazzire. Hai il violino a casa, non l'hai mai visto, lo prendi, tac, lo metti e lo suoni. Questa è una cosa fantastica, sì.
0: Questo forse senza l'infrastruttura di un processo educativo che ti dice non sei capace di farlo, ma
1: Esatto.
0: invece di usi le orecchie e vai,
1: Esatto,
0: perché ricordiamolo, la musica
1: sì.
0: nasce nelle orecchie. Siamo pronti dunque per ascoltare cosa?
1: Una ziganesca. C'è anche spazio per un altro
0: Allora,
1: brano.
0: intanto ci scaldiamo
1: Sì.
0: le orecchie con una
1: Ok, che è
0: velocissima,
1: brevissima, sì.
0: esatto, con questo
1: È
0: velocissimo.
1: brevissimo perché è velocissimo. Altrimenti
0: Esatto.
1: sarebbe una durata normale, sì,
0: Anche
1: 100
0: il titolo
1: minuti.
0: dell'album è bellissimo:
1: Sì.
0: Honorable Brigands, Magic Horses and Evil Eye.
1: Questo è un classico, deve essere un classico titolo, quello che danno le loro cose, sì.

0: Beh, che dire, c'è tutto.
1: C'è tutto.
0: In un minuto e 26 è tutto.
1: Mi stavo ricordando una cosa. Io da ragazzino facevo le masterclass, frequentavo, intanto sparivo.
0: Durante le masterclass?
1: Ma tra una e l'altra, oppure non andavo, non ero pervenuto.
0: Dove scappavi?
1: E scappavo a imparare altre tecniche. Una volta andai in Irlanda. Avevo appena fatto 18 anni. Andai, sì, a girare l'Irlanda per imparare il triplet irlandese.
0: Cioè, spiega
1: e quindi cos'è. Suonavo per la strada con questa, è una specie di tecnica che usano negli strumenti ad arco, nei violini, e che ricalca un po' certi accenti che dai con la cornamusa, con la harmonica, con altri strumenti. Però in realtà è una tecnica, cioè non puoi impararla, non hai il maestro, devi andare lì, vivere come loro. E io così ho fatto. Un'altra volta andai verso l'est e quindi ho imparato questo. In realtà imparare, cercare di capire lì guardandoli con lo strumento, siccome il violoncello era grande, per viaggiare scomodo, portavo come un violino, suonato a mo' di violoncello, quindi era perfetto. Sì, sì, sì.
0: Ci fanno i soldi, ma è davvero un uomo di on the road. Ma, cioè,
1: sai perché lo dico?
0: Importante.
1: Perché in realtà sarebbe bello che la nostra scuola in Europa, in Italia, i conservatori, avessero queste discipline, cioè aggiungere queste classi di strumenti d'arco
0: di pura pratica,
1: interculturali, no? No, ma in cui esplori il mondo. La storia dello strumento d'arco è stupenda, straordinaria, parte dall'albero e ovviamente si sviluppa in tutto il pianeta, quindi la tecnica del violino indiano, diciamo adesso, ma tutta l'Irlanda che ha appassionato anche Geminiani e via di seguito, Barsanti, la Scozia, via di seguito, e tutto l'est dove vai oggi, vado spesso a Budapest, vai lì, li trovi per strada questi talenti incredibili che ti suonano nei locali, ma è vero, adesso non è una cosa... E non è roba solo per turisti, perché tu musista si lì, sgrani gli occhi, mi cade la mascella a sentirli suonare, loro che veramente...
0: Non neanche lo sanno che
1: loro
0: suonano così.
1: Sono quelli che avevano il violino a casa, l'hanno preso e subito suonano. Quindi questa cosa mi piace moltissimo, quindi ho studiato l'arco, per quanto mi è, sono di parte, lo ammetto, però è bellissimo esplorarlo così.
0: E adesso
1: facciamo
0: un altro ascolto,
1: sì, si chiama Sirba,
0: il suono suona.
1: Il suono suona, ed è questo è un po' più lungo perché lo suono un po' più lento.
0: E chissà, poi dopo l'ascolto magari ce lo commenti ancora, Giovanni Sollima.

0: E dopo questa cadenza che è veramente la liturgia di un brano gypsy è compiuta
1: Beh,
0: anche con.
1: questo squisitamente rumeno è una sarba, che è una danza, che piace tanto agli strumentisti, perché in realtà su questa struttura armonica possono improvvisare e poi tornare al tema quando vogliono.
0: Ecco, e pensando a te che suoni questa musica, ho pensato a Gilles Lapape, un grandissimo violinista, ricordiamolo. Lui è un altro, è un esploratore, era uno che poteva fare la carriera delle carriere, che ha deciso di viaggiare il mondo, di camminare sulle montagne più alte, di andare a frugare nei mercati un violino che fosse giusto anche per suonare questa musica.
1: Sì, è infaticabile. Lui è. Tra l'altro abbiamo anche suonato insieme, abbiamo ancora dei concerti
0: È
1: insieme,
0: previsto
1: sì.
0: che suonerete insieme a
1: Sì,
0: gennaio?
1: sono delle date, sì. Facciamo anche il repertorio classico. Abbiamo anche suonato il trio di Debussy e poi tra un brano e l'altro scatta, no, l'improvvisazione, è lì aiuto. E quindi l'idea è di fare un programma anche di brani di repertorio, però creare il link, creare dei.
0: Ma quando la qualità è assoluta in Brahms, si può suonare anche il Gypsy, cioè è una questione di qualità, quando la qualità è
1: Brahms.
0: indubbia.
1: Allora, Brahms, adesso ci arriviamo, è un
0: Infatti.
1: europeo con lo sguardo e le orecchie tese verso est, no? A est. Il suo sguardo è a est comunque. E lui ha, la sua musica può essere palese o meno, ha forte componente dell'est europeo, che può essere l'Ungheria, ma anche altro. Si vede dalle sue melodie. Io un'evocazione ce l'ho in tutto questo, ce l'ho sempre avuto, anche fin da piccolo. Ho sempre immaginato questo porto di Amburgo, no? Dove sbarca di tutto, e mi sembra bellissimo, perché si sente così la nostalgia della sua musica, la forza, la potenza e la delicatezza in fondo. Lui si sporca le mani componendo, pur mantenendo pulita la scrittura, però in realtà immette di tutto dentro.
0: Beh, Ede Remeni lo ascoltava,
1: Sì.
0: il grande violinista gypsy dell'epoca, lo ascoltava nelle taverne, insomma, delle osterie di Amburgo.
1: Sì, infatti questa cosa del porto di Amburgo ci ho sempre avuto come punto, come visione di riferimento, se possiamo avere come dire, un aspetto naturalistico, cosa che spesso va rifiutata, però in realtà qua è forte, cioè è spesso usa, per esempio, la sonata numero 2 per violoncello, l'opera 99, violoncello pianoforte, alla fine c'è un tema popolare che lui utilizza. E quindi non è strano che anche lui utilizzi i temi popolari. A me piace molto questa cosa del compositore. Partiamo da Haydn, passiamo per tutti gli altri, incluso, vabbè, Kodály, Bartók, Ligeti. Insomma, c'è questo rapporto con la musica popolare importantissimo. Quindi adesso si va
0: Si va a un pezzo di Brahms del
1: 83, se
0: 1883, quindi lui
1: non sbaglio.
0: aveva 50 anni tondi, ed è un pezzo emblematico perché siamo nella sua terza sinfonia, capolavoro assoluto, ma questo terzo movimento è uno dei più utilizzati anche nell'ambito della musica extracolta, per cui l'hanno utilizzati da Serge Gainsbourg a Santana, da Branford Marsalis a gruppi addirittura come i The Merman, band surf rock. Che cosa ha di così facile nel senso migliore del termine?
1: La forza di rompete di questa melodia che viaggia, una velocità incredibile, c'è cioè una melodia lenta, è un cantabile, però è di una forza incredibile, quindi ovviamente ti attrae subito. Io lo amo molto, anche in questa cosa sono di parte, perché lui affida l'esposizione di questa melodia ai violoncelli e non
0: Guarda
1: poteva
0: caso.
1: fare altrimenti, perché lì hai tutta l'espressività di questo tema bellissimo che poi sviluppa con la sua grande maestria, te lo porta lontanissimo. Succede di tutto in questo movimento ed è bellissimo.
0: È il poco allegretto, terzo movimento, terza sinfonia di Brahms.

0: Orchestre rivoluzionaire e romantique, John Eliot Gardiner. Dunque, Giovanni Solli, ma per l'ultimo ascolto, terza sinfonia di Johannes Brahms, terzo movimento, poco allegretto, ha scelto ancora una volta un'orchestra che suona strumenti originali, sì. Per cui ecco, il tuo modo di essere moderno, contemporaneo, temporaneamente, è comunque... però è comunque sempre in accordo anche con i tempi diversi della musica, per cui essere moderni non significa suonare necessariamente con strumenti moderni.
1: Sì, certo, ma poi soprattutto per musica del genere, questo brano sembra venire dal mare. E poi ha questo andamento espressivo e asciutto, essenziale, va dritto.
0: Va dritto come andiamo dritti alla conclusione della nostra puntata, la terza della musica è contemporanea.
1: Temporaneamente.
0: È la voce di Giovanni Sollima, con la musica di Giovanni Sollima che anche fa da sfondo. È la nostra sigla che sale di volume. E Valentino Nosurdo anche che vi ringrazia, vi aspetta domani per la quarta puntata. Ringrazia Alessandro Davac alla console e vi augura buona musica sempre.

0: ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: La salute del Papa, notte tranquilla per Leone XIV, operato ieri al Gemelli per un tumore al polmone. Il fratello lui, ho ricevuto un messaggio, sta bene, al GR l'oncologo Francesco Cognetti.
4: La premier Meloni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo, rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo, caro energia, serve risposta coordinata e sull'Ucraina resta il sostegno dell'Italia.
3: Banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori, sono due minorenni e hanno confessato. Uno dei ragazzi è figlio di un carabiniere. Quella notte ci siamo divertiti così.
4: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. In apertura gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Papa Leone, operato ieri al Gemelli per un nodulo al polmone. Quella appena trascorsa è stata una notte serena e questa mattina il pontefice ha anche firmato la nomina di due nuovi vescovi.
5: Notte tranquilla per Leone XIV al Policlinico Gemelli, ha comunicato la sala stampa vaticana mentre parla Luis Prevost, fratello del pontefice, e racconta di aver ricevuto un messaggio al termine dell'intervento chirurgico. Era in buone condizioni e non provava dolore. Al Papa è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno. 3 ore di sala operatoria, 90 minuti di intervento, non ci sono state complicanze. L'operazione, seguita dall'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, si è conclusa positivamente nei modi e dei tempi previsti. Nel bollettino della sala stampa della Santa Sede il dottor Carbone, medico personale del Papa, e il professor Margaritora spiegano che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Al momento la degenza prevista è di una settimana. Intanto questa mattina in piazza San Pietro il cardinale Antonio Luis Tagle ha presieduto la messa a conclusione del summit Amoris Letizia sul tema della famiglia. Ha letto l'omelia preparata da Leone XIV, che sottolinea: senza famiglie solide il mondo non ha avvenire. Con Luciano Pecoraro dal Gemelli, Francesca Paltracca, GR3.
3: E mentre Papa Leone è ricoverato al 10° piano del Gemelli, fedeli e pazienti pregano per lui. Sentiamo il racconto dall'ospedale romano dell'altra nostra inviata.
6: I sospiri e le preghiere, le cartelle cliniche e rosari tra le mani, pazienti e fedeli, lo sguardo al 10° piano dopo aver varcato il cancello d'accesso al policlinico, il segno della croce. C'è chi si ferma a recitare una preghiera davanti alla statua di San Giovanni Paolo II. Per tutti un unico pensiero.
7: Ci dispiace tanto, proprio tanto tanto. Poi mi ricorda l'ultima volta che siamo venuti anche per Papa Francesco, quindi speriamo che il Signore gli dia la forza di superare tutto al più presto.
6: Un silenzio tra il composto e il surreale. I fedeli accompagnano così le ore delicate del post intervento di Papa Leone XIV.
8: Mi dispiace anche perché lo amo molto, mi è diventato molto simpatico, quindi penso sempre di lui. Non mi aspettavo quello che ho letto oggi, molto male, anche perché mi ha ricordato bei tempi di una volta quando era Papa Wojtyła, che ho amato tantissimo. Ho pensato che finalmente vicino a lui c'è di nuovo speranza di qualcosa bello che in questi tempi manca.
6: Con Luciano Pecoraro, Arianna Di Giorgio, GR3.
4: Dunque un intervento riuscito, come sentivamo, di rimozione di un nodulo polmonare, un adenocarcinoma. Abbiamo intervistato il professor Francesco Cognetti, oncologo dell'Università Unica Millus di Roma.
9: L'adenocarcinoma è una delle forme istologiche con cui si presenta il tumore polmonare, anzi la più frequente, la somma circa il 50% di tutti i tumori del polmone.
10: C'è ottimismo sulla prognosi?
9: Nei dati che noi abbiamo sembra un nodulo localizzato nel lobo inferiore del polmone destro, che è stato completamente asportato. La prognosi dovrebbe essere ottima, naturalmente si devono attendere gli esami istopatologici per una conferma anche della negatività dei linfonodi, e poi c'è da attendere anche l'esame molecolare.
10: E riguardo le terapie?
9: Ritengo che sia necessario aspettare 10-15 giorni in modo da raccogliere tutti gli esami patologici necessari per una valutazione di questo tipo.
10: Che tempi di recupero si prevedono?
9: Sicuramente lui non avrà problemi di nessun genere nel riprendere le attività anche entro un breve periodo di tempo. Il Santo Padre è molto impegnato, ritengo che lo potrà fare, poi naturalmente rimane il giudizio dei medici curanti a riguardo.
10: Mauro Zanda, GR3.
3: Oggi le comunicazioni in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di domani. La Presidente del Consiglio ha insistito in particolare su energia, Ucraina e migrazione. Poco fa la sua replica al dibattito in aula al Senato. Andiamo in diretta da Federica Ionta.
2: Sì, e nella replica la Premier ha rivendicato il posizionamento dell'Italia in Europa e nei format come il G7, ha ricordato i gruppi informali, fra cui quello sulla coesione a cui partecipa il nostro Paese, e ha avvertito le regole siano al servizio dei Paesi europei e non viceversa. Dunque domani a Bruxelles Giorgia Meloni chiederà una risposta coordinata sulle crisi geopolitiche e sul caro energia, flessibilità aggiuntiva contro l'inflazione, sulle spese per la difesa, chi dice che siamo guerra fondaia in mente le sue parole. E quindi la Premier ha avvertito di non rispondere alle provocazioni di Putin e commentato l'intesa Putin-Trump sul gasolio. Sentiamo.
11: È una scelta che io considero molto rischiosa, una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine.
2: E in Ucraina la Premier ha proposto un inviato europeo espresso dal formato E3 Gran Bretagna, Francia e Germania. Ha assicurato un accordo sul bilancio europeo che sia giusto per l'Italia, quindi l'auspicio che ci siano fondi destinati alle politiche migratorie, in particolare ai centri di rimpatrio. Stop alla politica delle porte aperte, le sue parole in riferimento alla Spagna. Molti contrasti con le opposizioni in aula, in particolare con i 5 Stelle, sentiamo.
12: Del resto il vostro partito è guidato da un signore che, se queste regole ci fossero state prima, alla presidenza del Consiglio dei Ministri non ci poteva arrivare.
2: Il riferimento è alle regole della nuova legge elettorale. Per il momento è tutto, Lina allo studio.
4: Dicevamo dunque del dibattito in aula al Senato sulle comunicazioni della Premier. Linea in diretta a Noemi Giunta.
13: Sì, si stanno per concludere le dichiarazioni di voto, due le risoluzioni unitarie presentate dalla maggioranza, anche se la seconda, che insiste sullo sforzo diplomatico per l'Ucraina, viene presentata più come un'integrazione. La Lega chiede maggiore attenzione al fianco sud dell'Europa tra immigrazione e corridoi energetici. I costi dell'energia, ma anche i vincoli del Green Deal, sono centrali anche per Forza Italia, che rivendica la stabilità del governo come volano di autorevolezza internazionale. Così Licia Ronzulli si rivolge alle opposizioni.
14: C'è una mucchiata divisa su tutto, dal candidato premier, su chi può entrare e chi no, nessun accordo sul programma. Ma se non riuscite a mettervi d'accordo su nulla, come pensate di governare un'intera nazione?
13: Il centrosinistra presenta 5 risoluzioni, il tema divisivo resta l'Ucraina, con il PD che condivide il sostegno a Kiev e i 5 Stelle che invece ribadiscono basta armi, ci vuole la diplomazia, e rinfacciano alla Premier un atteggiamento comunque sempre inadeguato nei confronti di Donald Trump. Sui vincoli europei la capogruppo Castellone le si rivolge direttamente.
15: Questa è l'Europa della sua von der Leyen, del suo Fitto, è l'Europa del patto di stabilità che avete sottoscritto, del vostro piano di riarmo da 800 miliardi.
13: Trump vuole la dissoluzione dell'Europa e Putin attaccherà un paese NATO dopo il midterm e l'allarme di Calenda. Lo stesso programma, quindi discussione sulle dichiarazioni, sulle comunicazioni della Premier e voto sulle risoluzioni, nel pomeriggio si trasferirà alla Camera. E con Carlo Boninsegna dal Senato, linea allo studio.
3: Le piccole e medie imprese contribuiscono alla coesione nazionale nel commercio, nel turismo e nei servizi, comparti essenziali dell'economia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'assemblea elettiva della Confesercenti. L'impresa diffusa, aggiunge il Capo dello Stato, è elemento essenziale, motore di sviluppo nella costruzione di moderni ambiti urbani e di reti di operatori nel resto dei territori, in grado di contrastare la desertificazione dei servizi.
4: Anche Confindustria rivede al rialzo la crescita del PIL per l'Italia. Italia, che nel 2026 dovrebbe attestarsi all'1%, lo dice il rapporto semestrale del Centro Studi dell'Associazione Imprenditoriale presentato questa mattina a Roma. La previsione precedente era di un aumento dello 0,5%, nel 2027 però la crescita dovrebbe rallentare allo 0,6%.
3: La guerra in Ucraina. Nonostante la tregua energetica annunciata da Trump, la Russia continua a bombardare centrali elettriche e altre infrastrutture legate all'energia. Sale a 5 il numero dei morti solo a Kiev e 36 feriti, tra cui un bambino di 7 anni.
16: I massicci attacchi missilistici russi della notte hanno lasciato 600.000 persone senza corrente. È la denuncia del presidente Zelensky che accusa Mosca di aver colpito deliberatamente infrastrutture energetiche. Non c'è mai stata una tale dimostrazione di disprezzo da parte della Russia verso gli Stati Uniti, dichiara il leader ucraino, richiamandosi all'annuncio di Trump su un cessate il fuoco sull'energia, e torna a lamentarsi degli alleati per il mancato avvertimento per la seconda volta consecutiva dell'arrivo di missili sulla capitale. In più, Kiev segnala restrizioni al sistema Starlink, essenziale per le sue forze armate. Morale: gli Stati Uniti stanno aiutando la Russia nella guerra contro l'Ucraina, dice alla France Presse un alto funzionario ucraino sotto anonimato. La vede diversamente il portavoce del Cremlino Peskov, secondo il quale l'Unione Europea potrebbe sabotare una soluzione pacifica della guerra e, a differenza degli Stati Uniti, sta facendo tutto il possibile affinché il conflitto in Ucraina continui. Nelle prossime ore Zelensky incontrerà a Londra il premier britannico Burnham. Cecilia Rinaldini, GR3.
4: A Roma, svolta sulla banda delle minicar, individuati i due minorenni responsabili delle aggressioni nel quartiere Monteverde, dove c'è per noi in diretta Giuseppe Lisi.
17: Sì, un gioco tragico e violento che si è fermato solo quando hanno sentito delle gravi condizioni dell'attore Davide Jacopini. È un racconto incredibile e folle quello che hanno fatto due ragazzi di 16 e 17 anni che sono stati fermati la scorsa notte perché sospettati di essere gli autori, a bordo di una minicar, degli speronamenti a pedoni, ciclisti, persone in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma. Era il compleanno di uno dei due, hanno detto si annoiavano e così hanno deciso di seminare terrore nelle strade del rione. I carabinieri li hanno individuati ieri sera trovando proprio quella minicar. Una rapida indagine su chi era il proprietario, i social per capire chi poteva essere l'amico accanto, messi sotto torchio per ore, hanno confessato e sono ora stati denunciati a piede libero e devono rispondere davanti alla procura di minori di tentato omicidio. Uno è figlio proprio di un carabiniere, entrambi hanno un precedente per furto. A dare una svolta alle indagini, le immagini delle telecamere di sorveglianza, ma soprattutto la testimonianza di un meccanico che ha raccontato di aver montato dei LED rossi vicino alla targa e attaccato degli adesivi sulla macchinetta. Abbiamo dato una risposta veloce ad un caso allarmante, ha detto il procuratore di Roma Lovoi. Qui intanto nel quartiere Monteverde si respira normalità per gli abitanti e un sospiro di sollievo anche solo poter tornare a passeggiare senza timori. La fine di un incubo, ripetono in molti. Li ascoltiamo.
18: Un po' di preoccupazione c'era perché io abito proprio qui, sono contenta che li hanno presi.
19: Siamo rimasti un po' allibiti da quello che è successo. Se li hanno presi siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
17: Però c'è anche chi teme gesti di emulazione. Ascoltiamo anche le loro voci e poi la linea può tornare allo studio.
20: È, diciamo, la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
19: Si teme l'emulazione?
20: Sì.
21: Prendono il posto, ma hanno preso questi due, ci saranno i sostituti.
22: Il cinema con la Festa di Roma, che oggi entra nel vivo del concorso, si vedrà anche uno dei titoli più attesi della stagione, Elsinore.
23: But I have to play Hamlet.
22: Elsinore, il castello del principe Amleto, è il titolo di uno dei film più attesi della stagione, con un magnifico Andrew Scott nei panni di Ian Charleson. È la storia dell'attore morto di AIDS mentre realizzava il suo sogno di essere Amleto al National Theatre. E stasera con il regista Simon Stone alla Festa del Cinema di Roma, dove si apre anche il concorso con l'italiano Brianza di Simone Catania. Ispirato ad eventi di cronaca del 2009, in piena crisi economica, in una Brianza che sembra il Far West. L'armaiolo Giorgio Farina è Fausto Russo Alesi.
24: Viene strozzato dai debiti, vive in un luogo dove tutto è visibile e mi sono proprio chiesto che cosa siamo noi rispetto al denaro, quando non ce l'abbiamo cosa diventiamo, cosa tiriamo fuori.
22: A portarlo oltre i suoi limiti sarà l'incontro con Fumagalli, eccentrico faccendiere e altro gigantesco attore Paolo Pierobon.
25: La cronaca ci ha offerto un pretesto per approfondire sulla complessità proprio dell'essere umano. Il motore sono i soldi, però quanto poi questi soldi producono intenzioni, manipolazioni.
22: Miriam Mauti, GR3.
4: Linea ora a Sancho, buon ascolto.
26: Abbiamo trasmesso GR3.
27: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.59 e 54 secondi. Le maggiori criticità sulla 1 direttissima tra Badia e il Bivio, quella 1 panoramica verso Bologna, è stata infatti disposta la chiusura del tratto a causa di un camion che si è ribaltato al chilometro 16 all'interno della galleria Sparvo. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. All'uscita obbligatoria di Badia si registrano invece 6 chilometri di coda con tendenza in aumento. Si consiglia di anticipare l'uscita a Firenzuola. Chi viaggia verso Bologna e proviene da Roma a Firenze può percorrere in alternativa la 1 panoramica. È in corso anche la distribuzione dell'acqua a tutti gli utenti in coda. Le altre notizie ci portano sulla 10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova, 4 km di code a tratti, e al sud in A3 Napoli Salerno tra Napoli Stazione e Via Marina in direzione di Salerno, coda per un veicolo in fiamme. Ancora a 3 segnaliamo l'entrata chiusa per lavori fino alle 17 di oggi allo svincolo San Giovanni. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Meteoradio.
8: Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo così condizioni di tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nella giornata di domani, giovedì 15 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale e temporaneo addensamento di scarsa consistenza sui rilievi. Al centro e sulla Sardegna condizioni di stabilità e tempo asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a innocui e brevi passaggi nuvolosi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Al sud e sulla Sicilia, contesto ampiamente soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo una residua nuvolosità variabile tra la Puglia e le aree interne, ma in progressiva attenuazione. Temperature stazionarie in lieve aumento, massime tra 22 e 25 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro e tra 19 e 25 al sud e sulle isole maggiori. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio, e mare in prevalenza poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
0: RAI, Radio 3.
10: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
28: Quando Don Chisciotte si vide in aperta campagna, gli parve di trovarsi nel suo centro e che gli si rinnovasse la lena per riprendere le occupazioni della sua vita cavalleresca. Don Chisciotte della Mancia, parte 2, capitolo 58.
29: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma con cui stare.
30: Sancho!
31: Ringraziamo Davide Lerner, non era facile oggi trovare una citazione dal Don Chisciotte della Mancia che parlasse di sport, perché di questo parleremo oggi. Comincia un po' in ritardo una nuova puntata di Sancho, sono le 14:04, restate con noi.

0: Sancho.
1: Una nuova puntata qui a Sancho dedicata a chi fa sport, ma chi fa sport con una grande attenzione al territorio e quindi chi utilizza lo sport anche per fare attività di comunità e anche chi attraverso lo sport trova modi per limitare l'impatto ambientale. Lo facciamo oggi perché Sancho è una trasmissione qui a Radio 3 che va in onda dalla sede di Corso Sempione a Milano e oggi qui nella sede di Corso Sempione sono arrivati i 10 capitani delle 10 squadre della Lega A Elite di rugby, hanno presentato il campionato e tra queste ce n'è una che in particolare fa moltissimi progetti in dialogo con la comunità in cui si trova. La comunità è quella di un comune vicino a Milano, si chiama Parabiago e la squadra è il Parabiago Rugby che quest'anno gioca nella Lega Elite e allora sono venuti a trovarci qui in studio il capitano Matteo Antonini, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Il direttore sportivo Cristiano Bienati e il direttore tecnico Daniele Porrino, buongiorno a voi, grazie di essere qui e cominciamo dal capitano, è qui in divisa come gli altri 9 capitani delle squadre. Matteo Antonini, in che modo il rugby è uno sport che ci aiuta o ci può aiutare a essere persone migliori nella comunità?
3: Allora, diciamo che il rugby nelle basi è uno sport che è fatto per tutti, già per come è strutturato, quindi uno può essere alto o basso, più pesante, più leggero, veloce, può calciare bene, può passarla bene e il rugby è strutturato in un modo in cui tutti hanno un ruolo in campo. Poi si tratta di anche insegnare a tutti i giocatori a lavorare assieme per portare, diciamo, questo in campo e avere un risultato ovviamente favorevole. Quindi a livello di struttura lo sport è già proprio creato e disegnato per accogliere qualsiasi persona. Poi si può giocare dai 5 anni, adesso si fa anche il torneo di rugby touch per la gente un po' più grande perché ovviamente uno sport che ha alto impatto fisico.
1: Più grande cosa vuol dire?
3: Sopra i 40 anni.
1: Sopra
3: diciamo,
1: i 40
3: già
1: anni.
3: Sono un'età dove magari
1: il
3: le botte del
1: capitano ne
3: campo...
1: ha 26, lo dico così per giusto dare i giusti riferimenti anagrafici.
3: Esatto, quindi è un po' uno sport per tutti, quindi questa è una cosa molto importante perché a volte ci dimentichiamo che in campo ci siamo diversi tipi di fisici, di mentalità, di qualità sportive e questo bisogna metterlo tutto assieme per appunto cercare di portare il risultato a casa, no?
1: Capitano, la qualità della comunità dello sport la fanno anche i tifosi, il rugby è un posto dove nello stadio si sta tutti insieme, non ci sono le curve, i tifosi delle due squadre in campo stanno insieme, in altri sport questo non sarebbe possibile probabilmente per questioni di ordine pubblico e anche questo dice un po' della qualità di questo sport, ma voi avete addirittura diciamo creato un ente di terzo settore che è la Parabiago Cares che fa attività di fatto di inclusione attraverso il gioco del rugby, di questo ci può raccontare Cristiano Bienati, sono moltissime le cose che fate come Cares, una giusto per raccontarci un po' di questo lavoro sul territorio.
4: Assolutamente, come dicevi tutte le nostre attività sono sul sito rugbyparabiagocares.org. La nostra ferma volontà è sempre stata quella di voler restituire al nostro territorio quello che il nostro territorio ci dà ed è tanto. Noi ci siamo specializzati nel poter lavorare con bambini, ragazzi, ragazze, adulti anche con neurodivergenze, quindi da una decina d'anni portiamo questi ragazzi sul campo, chi in maniera inclusiva e chi purtroppo per ovvi motivi in maniera un pochino meno inclusiva ma con dei progetti dedicati a fare socialità, giocare un rugby adattato alle loro esigenze ma facendoli restare all'interno del nostro stadio, del nostro centro sportivo con tutti gli altri utenti. Dal 1° maggio, grazie a un'entratura comune attraverso Franco Antonello dei Bambini delle Fate e un'entratura appunto con Nico Campora di Pizza Out, abbiamo portato questa inclusione anche nel mondo del lavoro.
1: Pizza Out, per chi non lo sapesse, è una realtà che è diventata molto molto conosciuta sul piano nazionale perché il presidente Mattarella è venuto anche a inaugurare la seconda pizzeria. È un progetto che nasce da un'idea di Nico Acampora, che ha deciso di coinvolgere ragazzi e ragazze con neurodivergenze, proprio fondando delle pizzerie che tra l'altro funzionano molto, molto bene.
4: Funzionano molto bene, e da lì l'evoluzione è stata quella di mettere di voler mettere in ogni territorio italiano, in ogni provincia italiana, un food truck gestito come sono gestite le pizzerie, a disposizione di una realtà che già lavora con questi ragazzi. Da lì, attraverso una collaborazione con una scuola del territorio, la Fondazione Clerici, noi abbiamo attualmente 6 ragazzi che lavorano sul nostro track. A breve incominceremo.
1: È un pulbino col forno che fa pizze,
4: come quelli che vedete allo stadio. Noi facciamo il nostro stadio, facciamo eventi nelle aziende, facciamo rinfreschi, facciamo sagre, facciamo qualsiasi evento dove questi ragazzi possono diffondere quello che possono fare, vogliono fare e vogliono continuare a fare. A breve incominceremo con le prime assunzioni di un paio di ragazzi. Peculiarità che su quel track oggi c'è anche un ragazzo che giocava a rugby da noi. Il rugby, come diceva Matteo, è uno sport molto inclusivo, molto bello, però questi ragazzi sono dei ragazzi anche fragili. Il nostro sport è anche abbastanza impattante dal punto di vista fisico. Abbiamo assieme
1: parecchio lo è, diciamo. Adesso noi siamo in radio, non lo vedete, ma il capitano Antonini c'ha un occhio con tutto bello blu, insomma, e come dire, è stato fatto nel gioco, sta benissimo, però in effetti bisogna essere pronti a un contatto fisico importante.
4: Anche lui avrà fatto qualcosa per meritarsi. detto ciò, abbiamo trovato con la famiglia e questo ragazzo un luogo dove poteva stare lo stesso all'interno della comunità di rugby Parabiago, pur non giocando più a rugby, ma facendo qualcos'altro, sentendosi utile in un'altra veste, quello che diceva prima Matteo, perché tutti possono stare da noi all'interno della nostra comunità, del nostro stadio, magari facendo il terzo tempo per i propri compagni o facendo appunto del bene, è un percorso lavorativo importante per lui.
1: Il terzo tempo nel rugby è quel momento, correggetemi se sbaglio, diciamo, in cui si sta insieme alla fine della partita, si sta insieme tutti, ecco, tutte le squadre e tutte le tifoserie. Abbiamo qui anche l'allenatore, Daniele Porrino, direttore tecnico. Che cosa, diciamo, altro fate? Perché veramente il dossier del vostro bilancio di sostenibilità, in cui lo sport è uno sport fatto a livello agonistico, qui abbiamo una squadra che è nel campionato più importante del rugby italiano, ma è anche praticato come strumento per favorire un'inclusione ad ampio raggio nella comunità.
0: Sì, io mi sono avvicinato 4 anni fa a questa società, abbiamo fatto questo progetto sportivo che sta andando molto bene, che ci ha portato questa crescita. È una società che si dedica molto alla comunità, come avete visto. In questo periodo mi era successa anche una disgrazia, da cui è nata un'associazione che si chiama In Viaggio con Fede. Rugby Parabiago Cares è stata una dei soci fondatori. Questa associazione ha portato avanti altri progetti sociali in collaborazione, tra cui l'inclusione di questi bambini con delle difficoltà attraverso il progetto Includi Anche Me, e anche la possibilità per alcuni ragazzi di fare esperienze all'estero con dei viaggi in Nuova Zelanda, sempre legati allo sport e legati anche a altre nazioni, l'Argentina. E quindi attraverso questa società siamo riusciti a creare questa associazione. Gli altri progetti si possono vedere sul nostro sito, sempre viaggioconfede.com, e questa è stata la collaborazione che abbiamo fatto, e grazie a loro, che sono dei soci fondatori, abbiamo partiti con questa associazione.
1: Grazie mille. Questa è Sancho, sono le 14:13. Numeri per comunicare con noi: 335-5634-296, sms e whatsapp. Abbiamo cominciato a raccontare un po' di sport venerdì scorso, proprio all'anteprima della giornata mondiale per la salute mentale, anche lì ospitando Crazy for Football, un progetto che usa il calcio di fatto per gli utenti della salute mentale. E chiediamo al capitano quando torna in campo il Parabiago Rugby.
3: Adesso abbiamo l'esordio, diciamo, in Serie Elite sabato alle 15:30 a Piacenza contro il Lions, quindi è una partita sicuramente importante, come tutte, però per essere la prima è un po' un condimento speciale.
1: C'è un po' di così, un po' di emozione. Dai, è tutta, grazie mille, 14:14, questa è Sancho.

0: Ciao Sancho, io sono Anna Pinelli e sono allenatrice di Glow insieme a Cristina e a Nada. Glow nasce da un'iniziativa di Naibe Salami, ex mezzofondista atleta della nazionale, in accordo con il Comune di Mantova e con i5. Come ragazza, personalmente mi capita di uscire a correre al mattino molto presto oppure alla sera tardi, perché lavoro tempo pieno e devo dedicare allo sport il tempo libero che rimane. E tanti mi dicono: ma non hai paura a uscire al mattino, non hai paura a uscire alla sera? Io capisco che purtroppo, nonostante siamo nel 2026, tante abbiano ancora paura ad uscire la sera, specialmente con il buio. Ecco, poi l'inverno, il freddo, la nebbia non aiutano e il divano chiama. Glow quindi è un'iniziativa rivolta alle donne, tanto semplice quanto bella. È un'iniziativa proprio per andare contro questa tendenza ad avere paura e a rimanere in casa per timore di non sentirsi al sicuro oppure per semplice pigrizia. Nasce per incentivare il movimento, le ragazze e le donne, non soltanto come un momento di aggregazione, ma come uno stimolo per trovare, camminando, correndo, sempre più fiducia e piacere nel frequentare Mantova e tutte le sue vie e ciclabili, che sono bellissime e sono molte, prima in compagnia e poi anche, perché no, in autonomia più avanti. Tutte le informazioni relative all'iniziativa, che è completamente gratuita, possono essere trovate sulla pagina Made to Flow su Instagram. Intanto noi ci troviamo tutti i martedì alle 18:30 al campo di atletica di Mantova. Ciao!
1: Grazie ad Anna Pinelli del progetto Glow a Mantova, 14:17 minuti, questo è Radio 3, questa è Sancho e l'idea di questa puntata, ovvero come lo sport in comunità fatto all'aperto possa fare bene non solo alla mente, al fisico, come raccomanda di fare l'Organizzazione Mondiale della Salute, ma in qualche modo abbia anche un'attenzione all'ambiente e quindi all'impatto ambientale. Quest'idea ci è venuta leggendo una newsletter di Facta. Facta è di fatto una testata giornalistica indipendente. Una loro giornalista, Francesca Capoccia, ha scritto un pezzo su come lo sport outdoor, quindi lo sport all'aperto, possa contribuire anche alla tutela del clima e alla scienza del clima. E allora è al telefono con noi Francesca Capoccia, benvenuta a Radio 3.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Grazie mille per avermi qua.
1: Grazie, grazie a lei per darci un piccolo inquadramento in che modo lo sport all'aperto può fare bene anche in qualche modo a contenere la crisi climatica e alla scienza del clima.
2: Sì, guarda, allora a me l'idea un po' di questo articolo è nata da due riflessioni. Io, oltre appunto che scrivere, pratico anche sport, lo pratico e lo guardo. E appunto in questi anni ho notato due cambiamenti. Il primo è il fatto che ovviamente le persone che stanno all'aperto, quindi soprattutto parliamo anche di sportive che lo fanno di lavoro, Hanno dovuto iniziare a cambiare i propri allenamenti, ma anche addirittura le gare, proprio perché proprio a causa degli effetti del cambiamento climatico, quindi estati sempre più caldi in cui fare sport all'aperto è diventato sempre più difficile, e allo stesso tempo anche inverni in cui manca sempre più neve, quindi fare sport in particolare di alta montagna come lo sci, come lo sci alpinismo è sempre più difficile. Quindi sono anche un po' le persone che subiscono gli impatti ambientali e allo stesso tempo quindi però ho notato anche un po' questa presa di coscienza da parte degli atlete in merito al cambiamento climatico, che ha portato poi anche in realtà alla nascita di tante associazioni, di gruppi di lavoro di fondazioni che si occupano appunto di sensibilizzare il pubblico sulla crisi climatica. Da qui però mi è nata una domanda: ma il fatto che queste persone passino così tanto tempo all'aperto possono contribuire in maniera un pochino più concreta un po' alla causa, no? Quindi non so, si può aiutare magari la scienza del clima? La risposta è sì, si può fare semplicemente come lo possiamo fare in realtà ognuno di noi, semplicemente ad esempio con la raccolta dati. Poi soprattutto io ho pensato a persone che magari fanno sport in alta montagna, quindi posti anche magari difficili da raggiungere nella quotidianità, e dove in realtà poi gli effetti del cambiamento climatico sono più importanti. Pensiamo appunto ai ghiacciai E quindi la risposta alla mia domanda è positiva. Effettivamente esistono diversi progetti di citizen science, come un progetto recente addirittura che ha lanciato Pascal Egli, che lui è un trail runner, ma soprattutto è un geografo anche, e ha lanciato questo progetto nell'Himalaya, che è una catena montuosa in cui i ghiacciai sono poco studiati. Ha lanciato questo progetto per far sì che tutte le persone, soprattutto in questo caso le guide, gli alpinisti che percorrono quegli itinerari ogni giorno, possano contribuire a raccogliere dei semplici dati che però sono molto importanti per la scienza e per la ricerca, quindi dati sull'accumulo, ma anche sulla fusione della neve, e sono azioni che si possono fare con semplici strumenti, come ad esempio uno smartphone, cioè scattare già la foto a un ghiacciaio può essere fondamentale appunto per la scienza.
1: E poi nella newsletter di Facta, appunto, che lo ricordiamo, si intitola Fuoco perché proprio tiene d'occhio la questione della crisi climatica e dell'innalzamento delle temperature globali. Lei cita anche la Brignone, Federica Brignone, pluricampionessa italiana di sci, che un suo virgolettato in cui racconta insomma qual è lo stato delle piste oggi e qual è l'impatto, e se lo dice una campionessa di sci, insomma, si vede ad occhio nudo in qualche modo lo stato della neve anno dopo anno. Noi ringraziamo molto, molto Francesca Capoccia per questa riflessione che ci ha portato qui oggi di fatto a Sancho, e per chi volesse iscriversi alla newsletter di Facta, si intitola a Fuoco. E proviamo a raccontarvi in diretta, portiamo la radio veramente all'estremo delle sue possibilità, perché adesso proveremo in diretta a raccontarvi uno di questi allenamenti che vengono fatti all'aperto. Loro sono uno dei tanti gruppi che lo fanno a livello nazionale. Anzi, se volete segnalarci la vostra pratica sportiva all'aperto fatta in gruppo, il numero è 3355634296, e anche se volete scriverci sancho@rai.it. Loro sono un gruppo di donne che fanno attività fisica nei parchi pubblici nella città di Milano. Si danno appuntamento tramite una chat su WhatsApp, e quindi utilizzano lo spazio pubblico senza, non me ne vogliano le palestre in ascolto, ma insomma senza andare in spazi privati come le palestre, ma vanno nei parchi e di fatto fanno allenamento in questo modo tutti i giorni, anche più volte al giorno se a seconda delle necessità. E quindi al telefono con noi andiamo proprio a infilarci alla fine di uno di questi allenamenti in un parco a nord di Milano, la trainer che si è inventata il progetto Street Fitness, Elisa Corradi. Benvenuta a Radio 3.
3: Grazie, ciao, eccomi.
1: Ecco, è finito l'allenamento, Elisa?
3: Sì, abbiamo appena finito. Tra l'altro oggi è una giornata splendida, veramente. C'è un cielo proprio azzurro
1: 24
3: bellissimo, è stato
1: gradi il
3: stupendo.
1: 14 di
3: Sì,
1: ottobre, fa
3: sì.
1: fare qualche riflessione sullo stato
3: Esatto.
1: del.
3: Tra l'altro,
1: Sì. Esatto.
3: a proposito di cambiamento climatico, perché noi qua di Street Fitness non capiamo più niente, perché non sappiamo più come vestirci, perché un giorno ci mettiamo i pantaloni lunghi, un giorno i pantaloncini, e fa un po' caldo, un po' freddo, però anche noi ci siamo resi conto in questi anni del cambiamento che c'è stato, perché noi viviamo veramente a contatto con il territorio, con le stagioni, vediamo il cielo tutti i giorni, più volte al giorno, mattina, pomeriggio, sera, ed effettivamente c'è stato proprio un cambiamento. Anche il caldo che c'è stato, che è arrivato proprio subito a maggio quest'anno, è stato veramente insolito, come
1: Elisa,
3: le piogge,
1: perdonaci,
3: insomma. Eccoci.
1: raccontaci del progetto. Questa è veramente un'idea di fare sport nello spazio pubblico. Voi addirittura, se potete, salite anche le scale dei condomini per fare quello che altrove sarebbe uno step in palestra. Qual è l'idea di fondo e come funziona?
3: Allora, l'idea di fondo è dare, come dire, l'accesso alla salute, allo sport, che è una cosa bellissima, a tutti, e utilizzando gli spazi del comune, della nostra città, che sono di tutti. E questo è, diciamo, la base, e quindi è un progetto molto semplice: sono allenamenti all'aperto negli spazi che vengono utilizzati da tutti, quindi nei campi da basket, nei campetti. Tra l'altro noi abbiamo anche poi creato, dato un'identità a questi luoghi, perché alla fine se stai 3 volte al giorno in uno stesso posto, abbiamo iniziato a dargli dei nomi. Per esempio adesso sono in Ghetto Night, a Ghetto New York, per ridere ovviamente, però ogni location ha un nome e ha una storia, perché poi ci sono anche poi altri che popolano i parchi, quindi non so, ci sono tutti i cagnolini, altri che fanno la passeggiata, insomma ci sono varie figure, e noi abbiamo il nostro pezzettino e facciamo allenamenti all'aperto per promuovere l'aggregazione sana, per stare insieme bene. E poi facciamo anche tante cose, tante declinazioni del progetto, come la scalata urbana, proprio quella di andare in giro 4 ore. È un esperimento bruciagrassi, citofoniamo ai palazzi, saliamo sulle scale, scendiamo senza mai fermarci, proprio perché magari uno non ha tempo di andare fino in montagna. Allora che cosa possiamo scalare? I palazzi di Milano. Quindi usiamo Milano in tutti i modi possibili.
1: Questo è chiaramente un'esperienza riproducibile in tutte le città italiane, e c'è anche un impatto ambientale ovviamente contenuto, perché utilizzate spazi all'aperto. Questo progetto si chiama Street Fitness Scalata Urbana, per chi ne volesse sapere di più e magari contattarvi. Io vi lascio sistemare i tappetini e le corde e saluto Elisa Corradi.
3: Grazie mille Sara, grazie mille, e a risentirci presto. Comunque grazie veramente, noi siamo molto contenti ogni volta che ci sentiamo, grazie mille.
1: Arrivederci, grazie e arrivano messaggi sul ruolo della Citizen Science per la raccolta dei dati sul cambiamento climatico. Marco da Verona ci racconta che dei partecipanti a un trekking in Himalaya verranno coinvolti proprio per raccogliere dati sulla flora. C'è chi cita i ciclisti, ma certo, i ciclisti sono fondamentali in questo racconto che stiamo facendo. Grazie Enzo. E il nostro Michele Bisceglie è andato a esplorare le petizioni online su tutto questo.
4: Sancho chiama.
5: Caro Sancho, sempre nel mondo dell'internet si trovano tante petizioni a tema sport. Oltre a quelle che vogliono cacciare giocatori da alcune squadre di calcio o telecronisti da alcune testate, ce ne sono altre ben più serie che desiderano uno sport più alla portata di tutti e di tutte. È quello che chiedono alcuni cittadini napoletani con la petizione «Vogliamo una palestra commerciale low cost a San Giovanni a Teduccio, quartiere di Napoli Est». Il testo dell'iniziativa, lanciata lo scorso 12 ottobre, lo dice chiaramente: chi vuole fare sport a prezzi accessibili è costretto a spostarsi in altre zone. Attualmente la petizione ha raccolto solo 21 firme. Qualche adesione in più, 28 per la precisione, ha invece raccolto da fine settembre la petizione di Francesco: fare una pump track al parco Lunetta Gamberini, ovvero a Bologna. Si tratta di una pista apposita per biciclette, caratterizzata da curve paraboliche e gobbe che permettono di avanzare senza pedalare, sfruttando solamente il pumping del corpo, ha specificato Francesco. Infine Giuseppe, a nome dei ragazzi di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, ha lanciato una petizione chiara: richiedere la riapertura del campetto Marinella. Firme attualmente raccolte 68. Sancho, tu che sei abbastanza in forma, metti insieme le tue forze, perché le persone hanno bisogno di fare sport liberamente.
1: Grazie, ci scusiamo per la memoria di Sancho così evocata in una puntata che chissà quanto avrebbe coinvolto un Don Chisciotte. Noi ci diamo appuntamento domani alle 14. Linea all'idealista, grazie.

0: Rai Radio 3.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
2: yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'Idealista, un saluto anche a Sara Zambotti e a tutta la comitiva di Sancio, un saluto anche a Pino Zingarelli in regia, Davide Gabrielli in console, 335-56-34296 per restare in contatto con noi durante la diretta. Oggi partiamo da un film, perché appunto c'è un bellissimo film nelle sale in questo momento, si intitola Balcanica, per la regia di Nicola Sorcinelli, con Matilde De Angelis, Prince Kuktai, Babak Karimi, Giovanni Toscano, Ivar Wafei. Racconta il cammino che intraprendono il direttore d'orchestra Nazar e suo figlio Jalil, che suona la tuba. I due sono in fuga dall'Afghanistan, paese nel quale i talebani hanno bandito la pratica e l'ascolto di ogni forma di musica, e sognano di arrivare in Italia, dove avrebbero già l'ingaggio per un concerto. Ecco, partendo dalla miccia tematica regalata da questo film, oggi ci occuperemo di nomadismo pakistano e afghano e presenteremo 5 musiciste e musicisti con radici in Asia e che si sono spostati in Occidente. Sono evidentemente tante le ragioni, innanzitutto quelle legate ai sommovimenti postcoloniali, poi alle tante guerre che hanno coinvolto la regione, infine alle fibrillazioni legate al fanatismo religioso, per cui negli ultimi 50 anni però sta di fatto tanti musicisti e musiciste afghane e pakistane hanno lasciato la loro terra e si sono spostate in Occidente. Noi appunto faremo un po' il punto su questo nomadismo, e anche perché alcuni in realtà sono arrivati da generazioni, hanno casa da sempre in Occidente, perché sono invece i loro genitori ad aver inaugurato un esilio verso ovest più o meno volontario. Dunque bazzicheremo dalle parti anche del cosiddetto Pashtunistan, la regione abitata prevalentemente dall'etnia Pashtun, divisa tra Pakistan e Afghanistan, il Beluchistan, anche questo nel Pakistan meridionale e l'Afghanistan meridionale, ma che tocca anche l'Iran, e il cosiddetto Afpak, un termine geopolitico moderno che comunque copre appunto questa congiunzione tra due stati. Sono tutte zone che connettono i due stati di cui ci occupiamo oggi, ma in realtà appunto, come vi dicevo, quello che vogliamo documentare è un certo tipo di diaspora. Lo faremo naturalmente con la musica, e lo facciamo partendo da una storia emblematica, quella di Ariana Sayed, una cantante pop afghana, attivista per i diritti delle donne, canta principalmente in persiano ma anche molti brani in Pashtun. È nata nell'85 a Kabul in Afghanistan da padre di etnia Pashtun e madre di lingua persiana. Ha lasciato l'Afghanistan con i genitori all'età di 8 anni, ha vissuto prima a Islamabad in Pakistan e poi si è stabilita brevemente in Svizzera, successivamente a Londra in Inghilterra. Ariana Sayed divenne un nome familiare in molte case afghane al di fuori dell'Afghanistan e fu invitata a esibirsi in numerosi concerti in tutto il mondo. All'apice di questo improvviso successo decise di recarsi in Afghanistan per esibirsi in concerti nella sua terra d'origine. Nell'agosto 2021, in seguito alla caduta di Kabul nelle mani dei talebani, è stata evacuata dalla città verso Doha in Qatar a bordo di un volo militare statunitense. Oggi lei risiede principalmente a Istanbul, in Turchia. Nell'attuale Afghanistan, governato dai talebani, non potrebbe più esibirsi e come risposta nel 2021 la Sayed ha inciso un album intitolato esplicitamente For Taliban, da cui ascoltiamo Gulfam.

Dunque oggi all'Idealista ci occupiamo di nomadismo pakistano e afghano in musica, cinque artisti con radici in Asia. Sonita Alizadeh è una rapper e attivista afghana fortemente impegnata nella lotta contro i matrimoni forzati. Si è fatta conoscere quando ha pubblicato Brides for Sale, un video in cui appunto rappava parlando delle figlie che venivano vendute in matrimonio combinati dalle loro famiglie. Con l'aiuto di Roxarega M. Magami, una documentarista iraniana che per oltre 3 anni ha documentato la sua storia nel film Sonita, Alizadeh ha realizzato un video per sfuggire appunto a un matrimonio che i suoi genitori stavano progettando per lei, anche se è illegale per le donne cantare pubblicamente in Iran, dove viveva all'epoca. Dunque tutti stati che con la musica hanno evidentemente dei problemi. Dopo aver pubblicato il video su YouTube è stata contattata però da Strong Air. Alizadeh ha realizzato un video per sfuggire appunto a un matrimonio che i suoi genitori stavano progettando per lei, anche se è illegale per le donne cantare pubblicamente in Iran, dove viveva all'epoca. Dunque tutti stati che con la musica hanno evidentemente dei problemi. Dopo aver pubblicato il video su YouTube è stata contattata però da Strong Earth Group, che le ha offerto un visto per studiare negli Stati Uniti, dove peraltro attualmente

E la sua famiglia, giusto appunto, aveva pensato di venderla come sposa quando aveva soli 10 anni. Oggi, dicevamo, vive a Washington, frequenta l'American University, anche da quelle parti, come sapete, tirano dei venti strani e non esattamente concilianti nei confronti di coloro che arrivano da posti come l'Afghanistan e il Pakistan. Comunque ancora frequenta le lezioni, continua a scrivere canzoni. Noi la sentiamo in un brano del 2024 registrato insieme alla connazionale Ilaa Soror e al pianista e compositore inglese Al McSween.

E dunque nel brano appena ascoltato che ci sta suonando ancora sotto c'era anche Ila Soror, che è un'altra cantante e compositrice afghana, appartiene al gruppo etnico Hazara dell'Afghanistan appunto. Soror è nata però in Iran in una famiglia religiosa di rifugiati fuggiti dall'Afghanistan durante la guerra civile. Vi ha vissuto per 14 anni prima di farvi ritorno con la famiglia nel 2005. Durante gli anni del liceo ha lavorato come giornalista per un'emittente radiofonica locale a Kunduz nel nord dell'Afghanistan e per l'agenzia di stampa Bakhtar. Parallelamente insegnava a leggere, scrivere, a far di conto a ragazze e donne del suo quartiere alle quali le leggi dei talebani impedivano di frequentare la scuola. Da giovane donna, Kunduz, dove all'epoca appunto i talebani, pur non essendo al potere, esercitavano già una forte influenza, Soror non ha esitato a sfidare apertamente le idee conservatrici, a battersi per una società più equa. E però proprio per questo è stata etichettata dalla comunità locale come attivista politica, è stata costretta a lasciare la città insieme alla sua famiglia dopo aver ricevuto minacce di morte.

da parte di gruppi fondamentalisti. Dopo essersi trasferita a Kabul con la famiglia nel 2007, la Sorora ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica, ha frequentato una scuola di musica, si è specializzata nel folklore tradizionale e ha studiato al contempo l'armonia occidentale. Tutto questo avveniva in segreto, senza il consenso né il sostegno della famiglia contraria alla sua attività di musicista. Quando l'hanno scoperto le hanno impedito di cantare, ma poi lei è riuscita comunque a produrre un brano e il suo talento vocale è emerso nel 2009 grazie ai giudici del talent show televisivo Afghan Star, un programma che le ha regalato popolarità a livello nazionale tra le comunità afghane di tutto il mondo. E naturalmente adesso la ascoltiamo in un brano inciso con il suo gruppo. Lei nel frattempo si è trasferita a Londra, ha messo su un progetto che si chiama Kefaya, con questo gruppo canta il pezzo che adesso ascoltiamo e che è uscito proprio in questo 2026.

5 oggi a Radio 3 e all'Idealista in particolare ci occupiamo di nomadismo pakistano e afghano. Le prime tre artiste erano afghane, adesso arriva una musicista e compositrice pakistana, Rouge Aftab, che è riconosciuta per uno stile, una ricetta sonora che fonde la tradizione musicale del Pakistan con influenze lontane da quella matrice come il jazz, il minimalismo, l'elettronica. Si è trasferita a New York per studiare alla Berklee College of Music, ha costruito una carriera internazionale che l'ha portata a essere la prima pakistana a vincere un Grammy nel 2022 per la sua canzone Mohabbat dall'album Vulture Prince. Nel 2024 Aftab ha pubblicato il suo quarto album Night Ring, che esplora le sfumature della notte come simbolo di ispirazione, introspezione. A sentir lei in realtà parla di tutte le decisioni sbagliate che si prendono di notte, e l'album appunto include testi in urdu e inglese e arrangiamenti sofisticati che integrano strumenti come l'arpa, la chitarra e il pianoforte. Brani come Raat Ki Rani e Whisky affrontano appunto temi di amore, vulnerabilità, vita notturna, a volte appunto da sonorità che spaziano tra jazz e folk. Dunque ascoltiamola, abbiamo citato Raat Ki Rani, ora ascoltiamo proprio questo brano.

il bellissimo canto di Arooj Aftab che ci porta a Shahzad Ismaili. Adesso capirete perché. Lui è un polistrumentista americano conosciuto principalmente come bassista e produttore discografico, ma in realtà suona tantissimi strumenti: chitarra, banjo, fisarmonica, strumenti elettronici. È di origine pakistana, altrimenti non sarebbe in questa scaletta. Nel 2018 ha messo su un progetto che vedeva la partecipazione di tre musicisti legati da una comune radice culturale, quella asiatica. Lo stesso Shahzad Ismaili, il pianista di origini indiane Vijay Iyer, e appunto Arooj Aftab, che abbiamo appena ascoltato. Lei, quest'ultima, è in realtà l'unica dei tre a non essere nata negli Stati Uniti. In ogni caso, i tre si incontrano e danno vita a un trio che ha delle coordinate espressive che non possono considerarsi tradizionali, perché l'apporto dell'elettronica è piuttosto deciso e poi c'è il canto, ma è piuttosto evidente anche che c'è un approccio transculturale, il rifiuto di qualsiasi categorizzazione. Un bellissimo progetto di cui adesso ascoltiamo un estratto.

Dunque oggi all'idealista siamo passati dal nomadismo pakistano a quello afghano, con 5 artisti con radici in Asia e che si sono spostati in Occidente: Ariana Saed, Sonita Lizadeh, Ila Soror, Aruja Aftab e Shahzad Ismaili. Adesso la linea va a Fahrenheit. Yay.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
1: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta. Con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
3: Fahrenheit. I libri e le idee.
4: Ho sempre avuto paura di voi. L'ombra del volo sulle facciate, le piume nelle scale, il battere sordo delle ali intorno al corpo pieno di organi e viscere come umani. La minaccia costante nelle strade di essere colpiti, di essere sfiorati. I muscoli in allerta, le pupille dilatate. La testa inchiodata a un solo pensiero. Com'è possibile difendersi da ciò che ci minaccia o ci reclama dall'alto?
5: E questa che abbiamo appena ascoltato è una poesia di Carmen Gallo, il primo testo in versi di Procne Machine, la raccolta pubblicata da Einaudi che ha vinto il premio Strega Poesia. Abbiamo pensato di aprire questo pomeriggio di Fahrenheit qui a Rai Radio 3 con una poesia di Gallo per festeggiare, per congratularci naturalmente con lei per la vittoria, ma anche perché è una poesia che ci porta verso diverse direzioni del nostro pomeriggio. Vi spiego subito perché, ma prima vorrei ricordare che Fahrenheit esiste grazie al lavoro della nostra redazione, quindi Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Laura Zanacchi, Marianna Soccodato che è in regia in questo momento, Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, Fiore Liborio alla console, Francesco Napoleoni che ci raggiungerà più tardi sempre alla console e Tommaso Giartosio che vi sta parlando. Vi dicevo, questa poesia ci porta un po' dentro il nostro pomeriggio. Procne Machine è una raccolta che ha come filo conduttore il tema di Procne e Filomela, le sorelle del mito greco che vengono trasformate in uccelli e del rapporto con gli uccelli, che è sicuramente un rapporto anche di paura, come nei versi che avete ascoltato. Noi per esempio parleremo di paura oggi pomeriggio perché parleremo di zombie e della filosofia dello zombie, lo zombie come figura filosofica, interessante, ma immediatamente invece parleremo di un altro argomento che c'entra con Procne Machine di Carmen Gallo, e cioè la trasformazione della realtà. Le sorelle del mito vengono trasformate, subiscono metamorfosi, fuggono, si nascondono, e noi iniziamo oggi pomeriggio, così come ieri abbiamo parlato molto di verità, parlando invece di menzogna. E la menzogna è qualcosa di ampio, che è nascondimento, che è metamorfosi della realtà, ma che si presta a riflessioni decisamente molto ampie. Forse in un certo senso tutto il nostro linguaggio è orientato, ed è difficile definire il momento in cui stiamo effettivamente parlando di menzogna, di falsificazione. Con noi ci sono Raffaella Scarpa, buongiorno e benvenuta.
6: Buongiorno a voi.
5: Raffaella Scarpa ha pubblicato un saggio molto interessante che si intitola La grammatica della menzogna, è uscito per Treccani e tra l'altro fa seguito a altri lavori di Scarpa su temi vicini a questo, per esempio le lingue della malattia o lo stile dell'abuso, violenza domestica e linguaggio. E con noi c'è Giacomo Papi, buongiorno Papi.
7: Buongiorno, buongiorno a voi.
5: Papi è scrittore ed è direttore dei contenuti della Fondazione Arnoldo Alberto Mondadori. Le iniziative culturali di questa stagione della Fondazione hanno come filo conduttore vero e falso, anzi vero o falso, tutto attaccato, e penso che non sia un caso che i due aggettivi siano uniti. Quindi si parlerà di Pinocchio, ci sarà il 20 un convegno internazionale, il 20 ottobre, che ha proprio il titolo Vero o falso, archivi e memoria nell'epoca dell'intelligenza artificiale, una serie di iniziative legate appunto a questo tema. Ma ecco, forse possiamo iniziare, Raffaella Scarpa, cercando di capire come definire la menzogna, se è così facile trovare delle forme di adattamento alla realtà in tutto ciò che diciamo quotidianamente. Lei parla di menzogna per sopravvivenza, in che senso?
6: Ha iniziato, diciamo così, dal problema centrale, cioè dal problema della definizione della menzogna, una specie di costruzione fantasmatica che non è mai stata veramente decodificata e veramente definita. Parto da un'osservazione empirica, forse appunto più semplice. Io da un po' di tempo, come lei ha diciamo ricordato, studio la lingua nei contesti estremi: malattia, fine vita, psicosi, Alzheimer, situazioni di abuso e di violenza, e lentamente mi sono resa conto che c'era linguisticamente un comune denominatore, e non solo linguisticamente, dal punto di vista proprio dei contenuti e degli oggetti, e cioè il falso, la falsificazione della realtà, esattamente come diceva lei, con contesti diciamo caratterizzati dal dolore e dalla paura, forse più dalla paura quasi che dal dolore. Quindi ho iniziato a ragionare, a riflettere sul, prima di tutto, sul perché la menzogna insiste nei contesti diciamo estremi del linguaggio, e poi a cercare di decodificare un suo codice, una sua lingua.
5: Ecco, noi torneremo subito su questo, perché ci sono molti esempi che Raffaella Scarpa dà della menzogna, come dire, nel suo agire, in specifici testi, in specifiche opere. Ma intanto, Papi, io mi avvarrei della sua competenza di scrittore, perché chi in mente crea mondi paralleli, la menzogna è una funzione necessaria, creativa. Io tremo un po' a farle questa domanda, perché viviamo in anni in cui purtroppo c'è un'ipertrofia della menzogna in ogni campo, e cerchiamo soprattutto di difenderci da essa, però al tempo stesso contiene qualcosa di prezioso?
7: Beh, la menzogna è il motore delle storie. Sono rimasto colpito qualche giorno fa nel vedere un'intervista di Giovanni Mariotti a Borges, in cui gli chiede come si sveglia un cieco, qual è il risveglio del cieco, e Borges dice che precipita nel buio perché sognando vede tutto, e quindi il sogno diventa realtà, mentre invece, come dire, il risveglio è la incapacità di vedere. Sicuramente, lo dice anche il linguaggio, noi diciamo non raccontarmi storie, per dirmi, non dire bugie, la menzogna è all'inizio delle storie. Quello che però sta succedendo oggi, e che è un po' all'origine del convegno che faremo il 20 ottobre all'ADI di Milano, mi sembra che sia che il digitale, in particolare l'intelligenza artificiale, sono macchine formidabili di falsificazione, soprattutto del sapere depositato e condiviso, un po' falso magari, un po' vero, in ogni caso condiviso. Quello che sta succedendo è che quel falso indiscutibile di cui parlava Guy Debord già nel 1988 nei commentari alla società dello spettacolo sia diventato la regola, cioè il fatto che qualcosa venga affermata la fa diventare vera in qualche modo, no? Indiscutibile. Questo è il motivo per cui, per esempio, Trump non si preoccupa minimamente del contenuto di verità di quello che va affermando ogni giorno, vuole solo l'attenzione. Allora, il convegno è uno spericolato, forse, riflessione che attraverso la storia di Milano, per cui invitiamo il Piccolo Teatro, la Scala, Aldo Grasso, l'artista Francesco Vezzoli, quindi molto puntando sulla storia di Milano, che sembra la città meno fantasiosa d'Italia, ma poi è piena di simboli falsi, dal Castello Sforzesco, che è un falso dell'Ottocento, al Codice Atlantico di Leonardo, che è un assemblaggio posteriore, racconta che questa indistinzione fra vero e falso c'è sempre stata, ma in qualche modo che se non ci preoccupiamo di mantenere un confine e di riflettere su quel confine, in qualche modo ci dimenticheremo di riflettere su chi siamo e chi vogliamo essere, perché è proprio quel confine, che è un confine ambiguo, labile, opaco fra vero e falso, è quello che in qualche modo definisce cosa una società, una civiltà vuole essere.
5: Certo, e poi il fatto che il convegno sia dedicato fin dal suo titolo Archivi e Memoria, credo ci ricordi che anche la menzogna, una volta identificata, non va cancellata e basta. Va ricordata e valorizzata e ricoperta di significati. Vorrei chiedere ancora a Raffaella Scarpa di dirci qualche cosa. Accennavo al fatto che il suo saggio parla di diverse opere. Noi oggi parleremo qui con Valentina Fortichiari di Guido Morselli. Fortichiari ha curato la nuova edizione del diario di Morselli. Morselli, grande mentitore, se vogliamo, no? Inventore di mondi che non esistono nei suoi romanzi, e anche naturalmente purtroppo grande suicida. Ora, lei ha dedicato pagine apposite, Scarpa, alle lettere dei suicidi. È strano, no? Dovrebbero essere il luogo in cui si deposita l'ultima verità, e invece?
6: L'ultima verità in effetti si deposita se noi usciamo dalla polarizzazione, diciamo, culturale di verità e menzogna. Come tutte le opposizioni, diciamo, le concettualizzazioni antagoniste, limita molto la visione del fenomeno. Quindi, diciamo, riacquisendo uno sguardo laico sulla menzogna e pensando che la menzogna è effettivamente uno straordinario dispositivo per realizzare attraverso il linguaggio ciò che avrebbe dovuto o potuto essere, ci spieghiamo molto meglio perché nei contesti di fine vita, nei contesti suicidari, ma nei contesti di fine vita anche in termini generali, la menzogna abbia una parte così importante, non una parte consolatoria, ma il deposito di una esperienza ormai finita o alla fine, che però vuole continuare nell'estrema propaggine che è consentita soltanto al linguaggio, che poi però tace, perché si ricorderà meglio di me, no? L'epilogo, no? L'ultimo messaggio del Mestiere di Vivere di Pavese, quando diceva: non parole, un gesto, non scriverò più. Ad un certo punto, nelle realtà, appunto, come dire, nei gesti, come si dice con una brutta espressione del burocratese, nel gesto anticonservativo c'è poi, no, la sospensione del linguaggio, ma nei suoi immediati dintorni, che sia suicidio o che sia morte, attesa, il linguaggio genera una realtà che, ripeto, non è consolatoria, ma fa esistere quello che avrebbe dovuto o potuto essere e non potrà più.
5: Beh, viviamo un momento di un'epoca, spero che non duri troppo a lungo, di molta morte e di molte situazioni estreme, e quindi forse anche in questo senso un tempo di trionfo della menzogna. Però io vorrei chiedere a Giacomo Papi se questa è un'impressione che abbiamo perché siamo affondati in questo presente, o se invece la menzogna, come dire, c'è sempre stata in tutti i momenti drammatici e non drammatici della storia.
7: C'è sicuramente stata, come abbiamo detto prima, è un motore, anche un modo di dire le cose. Mentire è sicuramente un modo di dire le cose. Concordo sul fatto che, come tutte le opposizioni, come dire, manichee, troppo positive, in realtà siamo su un continuum sempre. Nel convegno lo dimostriamo raccontando appunto come la storia di Milano in particolare, come caso esemplare, insomma, sia un miscuglio di verità e di invenzione. Quello che è la mia impressione però è che oggi questa produzione, questa contraffazione continua della verità pubblica, che sia una contraffazione pubblicitaria o politica, sia sempre più potente, sempre più replicabile, sempre più incontrovertibile e sempre più pericolosa. Gira in questi giorni una bustina di Minerva di Umberto Eco del 2010, in cui lui appunto profetizza l'avvento dell'intelligenza artificiale come macchina per democratizzare il falso. Ecco, è un falso la bustina di Minerva di Umberto Eco che sta girando. Quello che è vero, per esempio, però, è che noi inviteremo il responsabile di Wikimedia Foundation, che racconta una situazione in cui quella che è stata la più grande impresa del sapere comune degli ultimi 30 anni, che è appunto Wikipedia, è minacciata da una continua attività anche automatica di falsificazione delle voci.
5: In che senso? Quindi anche automatica?
7: Anche fatta da bot, anche fatta appunto da macchine, e che quindi esistono migliaia di volontari che sono proprio impegnati a salvaguardare questo confine tra ciò che è verificato, verificabile, e ciò che invece è stato falsificato apposta. Quindi sono assolutamente d'accordo sul fatto che esista un continuum, che il falso e la menzogna siano macchine di produzione anche del vero, paradossalmente, e comunque delle storie, macchine epiche. Ho anche la sensazione però che in questo periodo noi viviamo in un mondo in cui veramente quel confine sta saltando, e che vigilare su quel confine invece sia proprio una decisione anche politica e culturale, cioè chi decidiamo di essere. Lei prima accennava agli archivi. Fondazione Mondadori si occupa di archivi, di archivi editoriali in particolare. La domanda è anche appunto che cosa entrerà negli archivi del futuro, visto che internet in fondo è un gigantesco archivio, e quanto più inquineremo, questo archivio sarà mischierà informazioni vere e informazioni false, tanto meno nel futuro noi potremmo avere un passato condiviso, per esempio. Questo, per esempio, potrebbe originare infinite teorie del complotto, infinite bolle in cui ognuno crede alla verità che sia più congeniale. Insomma, non sappiamo come andrà a finire, ma mi sembra che ci sia qualche elemento di novità nel tempo che stiamo vivendo rispetto a questi temi.
5: Certo, Raffaella Scarpa, il lavoro che lei svolge sul tema della grammatica della menzogna sembrerebbe offrirci delle speranze, nel senso che se si tratta di identificare una stilistica naturale del mentire e quindi una sorta di regime formale che è tipico e ricorrente, la menzogna dovrebbe essere riconoscibile per sua natura. È così?
6: È così. Volendo, ci sono degli indicatori, una serie di indicatori complessi, non sono indicatori come dire relativi a poche figure dello stile e della lingua, che portano nella direzione appunto della identificazione del testo falso. La lingua di fatto è una macchina della verità, questo lo diceva Klemperer in tempi ormai lontani ma significativi, cioè durante il nazismo. Quello che io personalmente non visterei, insomma, è creare dei come dire, modelli di identificazione e riconoscimento del falso in chiave censoria. A me la menzogna piace molto, perché, come si diceva prima, è innanzitutto una forma di discorso. Purtroppo sollecita e sveglia il censore che è in noi, no? Quindi in qualche modo un po' come l'errore in grammatica, non so come dire, siamo portati immediatamente ad alzare il ditino e a dire questo è vero, questo è falso, ovvero il torto e il diritto del non si può, come diceva Daniello Bartoli. Io di mio non sposo questa linea della identificazione in chiave stigmatizzante, però certamente si può fare.
5: Beh, allora intanto suggerisco a chi ci ascolta di raccontarci l'ultima volta che avete mentito, magari a fin di bene. Questo potrebbe essere interessante per cominciare a sviluppare un'etica della menzogna. Vi ricordo il 335-5634-296 per sms e whatsapp a Rai Radio 3, e quindi in questo momento a Fahrenheit. Raffaella Scarpa, si mente allo stesso modo in tutte le lingue? Penso per esempio al caso del passivo usato per nascondere, celare chi è il soggetto di un'azione in determinate situazioni. Il passivo non c'è in tutte le lingue. Ecco, le lingue sono più o meno portate alla menzogna?
6: Allora, che le lingue siano più o meno portate alla menzogna non lo possiamo affermare. Certamente possiamo dire che non si mente allo stesso modo in tutte le lingue, ma che invece in chiave translinguistica noi possiamo leggere l'istanza che porta al mentire, cioè la pressione, la necessità interna. Noi quando parliamo di menzogna, io quando parlo di menzogna non parlo della menzogna, diciamo, locale, dello svicolamento, del piccolo escamotage per renderci la vita un po' più aggraziata e gradevole, ma parlo di appunto mentire per sopravvivere, ovvero di quelle situazioni in cui nella lingua, in un modo o nell'altro, il discorso sarebbe lungo, ci si gioca qualche cosa di molto importante, di molto grosso per noi. Faccio solo un esempio, se c'è ancora tempo. Io ero, come lei ha accennato, studio la lingua della malattia, la lingua della psicosi. Ad un certo punto discutevo con un paziente, eravamo completamente fuori dal colloquio e discutevamo del tempo, del tasso di umidità. Lui si infervora, non era in acuzia psicotica, quindi non era in situazione, diciamo, di scompenso, e vuole affermare qualche cosa che io invece dicevo non essere vero. Ad un certo punto lui mi dice, dico, ma perché ti agiti così tanto? Non stiamo discutendo di una cosa banale, cioè il tempo. E lui mi dice, ma perché nella lingua ci si gioca la vita. Questo mi è stato di grandissimo insegnamento. Lascio a voi le riflessioni per non occupare troppo spazio.
5: No, è molto bello. Nella lingua ci si gioca la vita. A questo proposito, Giacomo Papi, una piccola curiosità. Mi rivolgo veramente a lei come scrittore. Perché in italiano abbiamo questa coppia menzogna-bugia, di cui il primo termine sembra di registro sempre troppo alto e il secondo sempre troppo basso e familiare?
7: Non ci avevo mai pensato, ma è una bellissima... È una bellissima riflessione. Menzogna ha qualcosa di, appunto, di alto, di anche un po' moralistico, e bugia invece ha a che fare con la marachella, forse perché lo spettro mi viene in mente della possibilità di ingannare e di mentire è veramente largo. A questo proposito vorrei rispondere, no? A questo proposito rispondo proprio in due parole con quello che diceva prima la dottoressa sulla simpatia per la menzogna, che condivido. Dipende un po' anche chi è il mentitore e chi è il censore, nel senso che se noi possiamo immaginare, per esempio, che a generare una verità parallela sono grandi multinazionali tech che possiedono macchine giganti di intelligenza artificiale, ecco che il rapporto fra censore e mentitore si ribalta.
5: Certo,
7: è già poi qualcosa. Chi detiene il potere che decide cosa è la verità.
5: È chiaro, è chiaro. Io ricordo allora di Giacomo Papi, visto che parlavamo prima di Guido Morselli, un romanzo pieno di menzogne e di controstoria come Il censimento dei Radical Chic, che uscì per Feltrinelli nel 2019 e immagina un'altra Italia, e poi naturalmente il convegno di cui ci ha parlato, Vero o falso, archivi e memoria nell'epoca dell'intelligenza artificiale, il 20 ottobre all'ADI Design Museum di Milano, di Raffaella Scarpa, La grammatica della menzogna, pubblicato da Treccani. Grazie per essere stati con noi.
7: Grazie a voi.
6: Grazie a voi.
5: Proseguiamo con la musica, naturalmente, ma intanto stanno arrivando le vostre bugie, quindi continuate a raccontarci quando avete mentito e perché avete mentito, soprattutto, è questo naturalmente il punto. Ginga di Flavia Coelho, cantante e compositrice brasiliana, però residente in Francia da 20 anni, è nata a Rio de Janeiro nel 1980, questo è il suo quinto album di studio, Ginga, e ascoltiamo per iniziare Mama Santa.

Amapiano non è un consiglio, ma un genere musicale nato nei primi anni 10 delle township sudafricane ed è una delle componenti della musica di Flavia Coelho, insieme a funk, house, latinoamericana, samba, reggae, soul, hip hop e altro ancora. Questo era Ginga del 2024. Continueremo ad ascoltare altri brani sempre da questo album. Intanto ci state raccontando il vostro pensiero sulle bugie e le bugie che avete detto, ma per esempio c'è un messaggio amaro di Luca da Torino che dice: la menzogna tiene in vita le coppie, i matrimoni non si disfano per le bugie, spesso a fin di bene di entrambi i coniugi. Rain drops.

0: Yoon Sun-na, cantante jazz sudcoreana, in questa cover di My Favorite Things che ci porta come sempre dentro la caccia al libro. Vi ricordo subito, perché ci teniamo ed è importante che lo sappiate, che la caccia al libro ha un nuovo numero ed è questo 345 114 2700. In questo numero potete lasciare messaggi, solo messaggi normali, WhatsApp, anche messaggi vocali, in cui indicate i libri fuori commercio che state disperatamente cercando, oppure quelli che siete in grado di offrire. E le liste complete dei libri cacciati le trovate nella sezione novità nella pagina web di Fahrenheit all'interno del sito RaiPlay Sound. Quindi ripeto il nuovo numero 345 114 2700 e ascoltiamo ora la nostra prima ospite, che è Maria Teresa. Buongiorno.
1: Buon pomeriggio, buongiorno.
0: Cosa cerca Maria Teresa?
1: Io sto cercando un testo di autori vari, il coordinatore è Claudio Olivieri, dal titolo Rosa Luxemburg oggi, dell'editore Prospettive, edito nel 2003.
0: E per quale motivo cerca questo volume?
1: Intanto i motivi sono più di uno, però fondamentalmente, intanto perché voi siete tempestivissimi, stamattina avete fatto l'esordio con Wikiradio riferendo la data di nascita di oggi, no? Ricorre la data di nascita di Hannah Arendt, e lei scrisse un testo esclusivamente su Rosa Luxemburg, certo, nel 1986. Poi un altro motivo potrebbe essere il fatto che una rivista che io amo molto, una rivista tedesca, Marguerite von Trotta, oltre che su Hannah Arendt, ha proprio fatto un film su Rosa Luxemburg, quindi c'è anche lì una corrispondenza.
0: Certo, certo.
1: E l'altro motivo, fondamentalmente, io cerco questo testo perché chiaramente l'ho avuto come riferimento recente, ma purtroppo, ripeto, è ormai esaurito, lo stesso editore non mi ha dato possibilità di acquisto, perché è proprio un mosaico fra vari autori e autrici, e io vivo a Ravenna, quindi più che così.
0: Tanti motivi. Infatti, ma lei ha studiato o letto Rosa Luxemburg in modo particolare, sì, approfondito? Sì. Come mai la colpisce?
1: Allora, io l'ho trovato, probabilmente arrivano da più suggestioni questo nome, e recentemente ho avuto possibilità, presso la nostra città c'è una biblioteca molto rifornita, per cui ho letto anche un suo testo in originale, perché sarebbe necessario sempre risalire alle fonti, no? Io non ho sicuramente le capacità di poter approfondire più di tanto il pensiero di questa luminare, di questa filosofa, e soprattutto non ho le basi economiche che lei invece definisce. E quindi io, leggendo questo testo, mi ha veramente incuriosita ancora di più su quello che si può trovare in Italia sul suo pensiero.
0: Beh, Rosa Luxemburg
1: è un'analogia della contemporaneità, no? Del suo pensiero oggi, questo oggi nel titolo, Rosa Luxemburg oggi, quindi la contemporaneità di questa pensatrice mi suggestiona molto.
0: Pensatrice, filosofa, politica, rivoluzionaria, uccisa nel 1919 a Berlino, nata in Polonia, tra l'altro. Ieri abbiamo parlato molto di Polonia con Luigi Marinelli. Le prime opere Luxemburg le ha scritte in polacco e poi è passata, direi, al tedesco, mi pare di poter dire questo. E quindi cerchiamo di ritrovare questo volume, Rosa Luxemburg oggi, di Claudio Olivieri, o meglio curato da Claudio Olivieri, con una serie di voci, di contributi diversi. Prospettive Editore 2003, aiutateci a ritrovarlo. Maria Teresa ha raccontato le sue ragioni con calore, credo, quindi dobbiamo cercare di aiutarla. Grazie Maria Teresa.
1: Grazie a lei, buona serata.
0: E passiamo a Barbara, buongiorno.
2: Buongiorno, salve.
0: Cosa cerca Barbara?
2: Io cerco disperatamente ormai Segni del Tempo di Luca Carboni. L'ho letto, l'ho già letto perché l'ho preso in prestito dalla biblioteca. E quest'estate, diciamo che leggendo l'ultima uscita sua, che è Luca non parlava mai, mi è tornata la passione per questo nostro cantante emiliano, che è uno dei più sottovalutati d'Italia, secondo me. E quindi, avendolo letto, io ho la mania del possesso, ho provato su eBay, ho provato un po' dappertutto e non si trova. Tra l'altro in questo libro lui rilascia praticamente una lunga intervista a Massimo Cotto, che purtroppo non c'è più, che è un'altra persona che adoro, e quindi mi piacerebbe possedere il libro, conservarlo. Beh,
0: certo, ecco. si capisce. Luca Carboni addirittura una trilogia ha firmato.
2: No, non è una trilogia, sono tre libri, uno cioè diverso dall'altro.
0: Okay.
2: Uno è questo che è uscito quest'estate, che è Luca non parlava mai, che ha scritto dopo la malattia, dove parla un po' brevemente della malattia, ma poi ripercorre un po' la sua carriera, racconta un po' il retroscena delle canzoni, dei dischi, in una maniera come molto delicata, molto intima, come lui è sempre stato un po' fuori dal casino, dalle luci della ribalta, si è ritirato in una casa in campagna, è una persona un po' fuori dal, come si può dire, dai riflettori più accesi, quindi è una persona che mi piace molto, che non ho avuto ancora occasione di vedere, tra l'altro. Ah. Ma magari ce l'ha lui la copia,
0: Bene, vediamo un po' se ci sta ascoltando, speriamo che possa offrirla. Cerchiamo di trovarlo, Barbara. Segni del tempo, Luca Carboni e Massimo Cotto, pubblicato da Aliberti. Aiutateci a recuperarlo. Grazie, Barbara.
2: Grazie mille complimenti per la trasmissione, che è sempre bellissima.
0: Grazie. Parlavamo di una trilogia, di un trittico per la precisione. Trittico è anche il nome di uno dei libri che stiamo cercando, un saggio che raccoglie tre studi da Francis Bacon, e direi su Francis Bacon, se ricordo bene, di Jonathan Little, pubblicato da Einaudi nel 2014. Aiutateci a recuperarlo. Abbiamo raccolto un po' di libri Einaudi oggi, tanto per seguire un filo conduttore che può aiutarci a scegliere, a indicare alcuni fra i tanti titoli che stiamo cercando e che potete, come ho detto, trovare nella sezione novità del nostro sito. Stiamo cercando sempre Einaudi La guerra del Peloponneso di Tucidide, a cura di Luciano Canfora, Le storie della disperanza di Alvaro Mutis, La rigenerazione di Italo Svevo, L'aerodromo di Rex Warner, e poi ancora Interanalisi del fluito prossimo di Vera Lignartova, I demoni di Haimito von Doderer, non I demoni di Dostoevsky, in tre volumi, Ultimo confine del mondo di E. Lucas Bridges, La storia dell'impero romano dopo Marco Aurelio di Erodiano e La storia culturale della fotografia italiana di Russo, Le muse d'oltremare di Maria Grazia Messina, e cito ancora tre titoli, Immagini dialettiche, questa è una raccolta di scritti musicali di Adorno, di Theodor Wiesengrund Adorno, scritti tra il 55 e il 65, Einaudi li ha pubblicati nel 2004, Punch al Room di Elmore Leonard e Storia del clima dall'anno 1000 di Emmanuel Leroy Ladurie, dove la domanda che tempo fa acquista profondità storica. Tutti i libri Einaudi ovviamente sono appunto una scelta. Per partecipare alla caccia vi ricordo il nuovo numero 345 114 2700. Potete lasciare messaggi, sms, whatsapp, messaggi vocali. Potete anche naturalmente continuare a scriverci a fare con l'h al centro @rai.it, oppure riempire gli spazi cerco e offro che trovate sempre nella sezione novità del nostro sito insieme alla lista dei libri cacciati.

0: questo pomeriggio di fare nel Sole Radio 3, parliamo di zombie, a partire da un saggio molto interessante di Valentina Cardella e Igor Cardella, si intitola L'invasione degli zombie per una filosofia dei non morti, è pubblicato da Mimesis. Buon pomeriggio e benvenuti ai fratelli, o fratello e sorella Cardella, buongiorno.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Valentina Cardella è professore ordinario di filosofia del linguaggio all'Università di Messina, Igor Cardella è docente al Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo. Tra l'altro uno dei temi affrontati nel libro è proprio il fatto che l'esperienza, il racconto e l'immagine degli zombie è molto legato alla pluralità, alla massa, al muoversi in massa, e quindi il fatto che abbiamo due autori fratelli insomma, mi sembra particolarmente adatto. Ma possiamo partire da una parte iniziale del libro che racconta la nascita del mito dello zombie. Le parti in realtà sono tre, ce n'è appunto questa prima sezione, poi c'è una seconda sezione ampia che riguarda il successo cinematografico della figura dello zombie, e poi la terza su cui credo che ci concentreremo di più, che riguarda lo zombie appunto come dispositivo filosofico. Per quanto riguarda però l'inizio, forse potremmo cercare di spiegare come mai Valentina Cardella, nel codice penale di Haiti c'è addirittura un articolo che sembra riguardare la zombificazione. Dice così: si definisce intenzione di uccidere per avvelenamento anche l'uso di sostanze per cui una persona non viene uccisa ma ridotta a uno stato di letargia più o meno prolungato. È impressionante leggerlo. Come si spiega e soprattutto come si situa nel contesto storico-politico di Haiti?
1: Sì, dobbiamo partire dal fatto che lo zombie si inserisce, il mito dello zombie si inserisce all'interno di una cultura che è appunto quella che si viene a creare ad Haiti a partire soprattutto tra il 600 e il 700 con il passaggio di Haiti dalla Spagna alla Francia. E in quel momento, poiché la Francia ha interessi economici molto grandi per quanto riguarda soprattutto le coltivazioni di tabacco, di caffè, la canna da zucchero e così via, tutta l'economia haitiana comincia a basarsi sullo sfruttamento enorme, diciamo, degli schiavi africani. E dall'incontro, diciamo, tra il cattolicesimo e le varie religioni di partenza di, appunto, di queste popolazioni africane nasce una cultura che è anche, diciamo, una religione, che è quella voodoo, e lo zombie si inquadra proprio all'interno di questa cultura. E l'idea di base è che un sacerdote, un bokor, possa, con l'aiuto di una polvere magica di qualche tipo, quindi con l'aiuto di droghe, poi ci sono state varie ipotesi appunto sulla natura di queste droghe, possa indurre uno stato di morte in uno schiavo e poi risvegliarlo per continuare a utilizzarlo come schiavo. Quindi non è un caso che in una società che in pratica viveva l'inferno in terra, perché la schiavitù era davvero pesante, ovviamente, come potete immaginare, l'idea che anche dopo la morte si continuasse ad essere degli schiavi al servizio appunto di un bokor era ovviamente particolarmente terrificante, rappresenta una sorta di traduzione di un trauma collettivo che era quello appunto della società haitiana del tempo.
0: Ecco, Igor Cardella, il fatto è che poi questa connotazione politica del mito, della figura antropologica dello zombie si conserva anche in molte diverse versioni cinematografiche di questa figura. Forse il primo esempio che possiamo fare è quello di Romero, ma anche Carpenter, per esempio.
2: Sì, in realtà possiamo partire anche addirittura da White Zombie, il primo probabilmente film in cui sono presenti gli zombie. Ovviamente con Romero la valenza politica dello zombie è centrale. Peraltro noi identifichiamo lo zombie proprio grazie alla versione che ci ha dato Romero. Lo zombie in tutte le sue sfaccettature, perché lo zombie è politico, perché è massa. Lo zombie non fa paura come può far paura un vampiro, un lupo mannaro, perché incute timore. Lo zombie è quasi indifeso, è lento, è scoordinato. Fa paura in quanto appartenente a una enorme massa.
0: È una sorta di quarto stato?
2: Sì, una delle definizioni di zombie è il proletario.

0: tra i nostri, perché in realtà, mentre gli altri mostri fanno paura in senso pieno, dello zombie ciò che ci fa più paura è il fatto che potremmo diventarlo, che per certi versi è il nostro specchio, per certi versi potrebbe essere il nostro futuro. Questa è la parte che fa più paura. Dal punto di vista politico, peraltro, ha una valenza che è molto variegata. Lo zombie, prende in giro la nostra ansia, la nostra velocità attraverso la sua lentezza, il suo imitare, ciò che noi facciamo, sembrando ridicolo, e rendendo ridicolo anche il nostro agire quotidiano. Lo zombie ci imita essere vivo.
1: E poi, molti film, adesso non entro nel dettaglio anche perché già lo fate voi che avete visionato, credo, centinaia di film di zombie, ma ecco, ci sono film che molto chiaramente alludono al tema del consumismo oppure alla guerra del Vietnam e reduci dal Vietnam. C'è un film interessante che ha a che fare con l'Irlanda e con quello che sembra essere
0: Certo.
1: l'eredità delle rivolte irlandesi. Forse, ecco, se vogliamo raccontarne uno, Valentina Cardella potrebbe raccontare Go Home di Luna Guarano, che è un film di zombie italiano del 2018.
0: Allora,
1: Valentina, Valentina. Ah, prendo, prego, prego,
0: prendo la
1: dico.
0: parola io perché
1: Era
0: in
1: esperto.
0: realtà non è
1: Come vi siete
0: per esperienza.
1: distribuiti i compiti? Cioè,
2: In questo modo, appunto, in realtà ovviamente l'idea è nata ad entrambi, però io diciamo, mi sono occupata del versante filosofico e storico e lui del versante cinematografico perché tutti questi film, diciamo, la maggior parte li ha visti lui.
1: Ho capito, ho capito. Prego, Igor Cardella.
0: Sì, diciamo che Go Home siamo già nell'ambito underground, non è uno di quelli più conosciuti, però è interessantissimo. La trama, la dico in breve proprio perché non è tanto conosciuto, vede un ragazzo di estrema destra, per essere, che sta facendo una manifestazione davanti a un centro immigrati e a un certo punto si rifugia, è costretto a rifugiarsi quando fuori scoppia un'apocalisse zombie e ovviamente dentro deve nascondere la sua matrice, non so
1: È
0: come
1: proprio un
0: dirlo.
1: nazi-skin violento, mi pare
0: Sì,
1: di capire. Ecco,
0: esatto,
1: non è
0: volevo
1: solo
0: dire.
1: di estrema destra,
0: Sì,
1: prego.
0: esatto, non sapevo se dire fascista, nazista, in ogni caso sì, è questa la matrice e quindi entra in contatto con altri ragazzi, ovviamente che vengono tendenzialmente dall'Africa, ma non solo, e come spesso succede nei film di zombie, l'orrore vero non è determinato dagli zombie che stanno fuori dalle mura di casa, quanto dagli umani, virgolettato, che stanno dentro la casa. Ed è un film molto interessante da questo punto di vista.
1: E quindi c'è una trasformazione in corso, ma ecco, venendo ora al versante filosofico, anche se i temi si intrecciano continuamente, quello
0: Certo,
1: storico, quello
0: sì.
1: politico, cinematografico, filosofico, ma ecco, Valentina Cardella, come mai il successo degli zombie nel nostro tempo sul piano filosofico? Che cosa ci dicono, per esempio, sul rapporto fra mente e corpo?
2: Sì, allora, lo zombie è una sorta di creatura paradossale perché dal punto di vista diciamo, filosofico può essere valutato come ontologicamente molto povero, no? È un morto che cammina, ha un solo istinto primario che è quello diciamo, di uccidere e non ha coscienza, cioè dentro la sua testa non c'è niente. Però paradossalmente proprio questa povertà ontologica permette di utilizzarlo come appunto dispositivo filosofico. Per porci delle domande su, ad esempio, il rapporto che citava lei, il rapporto mente-corpo, perché l'idea nello zombie è, in poche parole, il trionfo del corpo sulla mente. Cosa succede al corpo quando la mente scompare, il controllo, diciamo, del pensiero, un corpo senza pensiero? E nonostante quello che noi possiamo immaginare, quello che succede è che il corpo diventa questa macchina meccanica, è assolutamente inesorabile e in cui il fatto che non possa pensare, lungi dall'essere una caratteristica negativa, invece ne fa proprio un'arma vincente, perché appunto lo zombie è costante, è di una costanza incredibile, può stare davanti alle nostre porte e cercare di entrare per anni, perché appunto il corpo liberato dal controllo della mente, diciamo, può fare tutto in quanto macchina.
1: Questo ha a che fare in particolare con i temi della nostra contemporaneità, secondo lei?
2: Assolutamente sì, perché dicevamo prima che appunto lo zombie permette, diciamo, di, proprio perché nasce anche all'interno di un mix di culture, è una creatura molto flessibile e quindi permette di incarnare, proprio per questa sua povertà di base, di incarnare paure sempre molto diverse. E ultimamente non è un caso, ad esempio, che anche la velocità dello zombie di cui si parlava prima sia cambiata, che lo zombie non sia più quell'essere, diciamo, impacciato di cui parlava Romero, che è molto lento e così via, ma al contrario si è diventato velocissimo e sia rientrato all'interno di una categoria nuova, che è quella dell'infetto, perché effettivamente le paure oggi sono nuove paure, sono paure collegate alla velocità, in particolare alla velocità di un'epidemia, alla velocità che caratterizza per esempio un attentatore, quindi alla scheggia improvvisa che può colpire quando uno meno se lo aspetta, e quindi anche la figura dello zombie in qualche modo incarna queste diverse fonti di terrore.
1: Oh, intanto ci arrivano messaggi, come potete immaginare, tra quelli che riflettono sul tema della menzogna e del mentire, o raccontano esperienze di menzogna pronunciata o ascoltata, o ragioni per cui si mente. Ci sono anche invece messaggi sugli zombie, come quello di Maurizio da Bologna, che aggiunge forse un motivo che alimenta la paura e quindi la figura dello zombie: la paura di essere sepolti vivi, dice Maurizio, e aggiunge: il colera prima della morte causava un abbassamento della temperatura che si poteva confondere appunto con la morte stessa. Anche questo è interessante. Però sì. Poi Igor Cardella, c'è un paradosso, per cui a un certo punto incominciano a comparire delle commedie con gli zombie. Uh-huh. Ci dica qualcosa su questo.
0: Allora, come diceva mia sorella già, lo zombie è un concetto molto duttile e variegato, quindi adattabile a diversi contesti. Quello della commedia effettivamente ha preso piede in particolare a inizio anni 2000, nella variante comica con Shaun of the Dead, che è tradotto in italiano con L'alba dei morti dementi, che è il più celebre, la più celebre commedia, anche se in realtà è anche una commedia Il ritorno dei morti viventi di metà anni 80, ma è più classicamente horror. E poi questo versante della commedia addirittura ha lambito i territori della commedia romantica, per cui l'amante che si trova a morire è talmente attaccato al suo amato, alla sua amata, da tornare anche in forma di zombie, come se niente fosse successo.
1: Però senza uccidere o uccidendo?
0: Uccidendo, non l'oggetto d'amore, ma uccidendo anche in questi casi.
1: La suocera. Capisco. No, è interessante perché appunto c'è una trasformazione profonda. Mi viene il dubbio, Igor Cardella, che la figura dello zombie possa venire addomesticata culturalmente?
0: Allora, è interessante questa domanda, perché allora, se la risposta dovesse essere secca, il paradosso è che lo zombie è per eccellenza il rimosso, quindi addomesticarlo secondo me non sarà mai facile. Ci sono alcuni film in cui gli zombie sono addomesticabili, nel senso attraverso degli apparecchi tecnologici perdono la loro carica aggressiva, ma nonostante questo è complicata l'idea che noi possiamo stare di fronte a qualcosa che ci ricorda costantemente la mortalità o tutto ciò che ne consegue e cercare di domesticarle, anche se in realtà la nostra vita per molti versi in ambito antropologico è un costante addomesticare tutto ciò che ci ricorda la morte.
1: Ecco, Valentina Cardella, una linea di riflessione che forse è quella che la filosofia ha più sfruttato, non magari facendo riferimento esplicito agli zombie, ma comunque aggirandosi attorno al tema dei morti viventi, è quella che riguarda una sorta di umanità minima dei, per esempio, dei sopravvissuti, sì, a Hiroshima, gli Hibakusha, oppure, sì, dei musulmani, così come li racconta, qui non uso il termine perché è quello che si usava nei campi di concentramento, non parlo di veri musulmani, ma dei musulmani, certo, di cui parla Primo Levi nei Sommersi e Salvati. Quindi delle figure che si muovono dopo una catastrofe, durante una catastrofe, la bomba, il lager, come come dei morti viventi. E il tema filosofico mi sembra sia: si tratta di un'umanità minima e quindi dell'essenza della condizione umana, oppure di disumanità? Che tipo di risposte sono state date?
2: Sì, allora in realtà da questo punto di vista la figura dello zombie è molto interessante, perché ci permette proprio di chiederci cosa deve rimanere a un umano perché continui ad essere considerato tale, e che cos'è invece che, appunto, tolto cambia la natura dell'umano. Probabilmente lo zombie, da un certo punto di vista, è vita puramente biologica. E dall'altro lato, però, la sua, diciamo, stessa esistenza ovviamente è uno scacco. Perché? Perché dentro la sua testa c'è completamente il buio, quindi non c'è la coscienza. E allora questa figura probabilmente ci fa paura non soltanto per quello che dicevamo prima, per il rimorso, per la morte, eccetera, ma anche perché ci ricorda una possibilità che purtroppo da sempre è aperta all'uomo, che è la possibilità di un trauma che annienti proprio le capacità di pensiero, di coscienza e così via. Quindi un trauma enorme che, tra l'altro, anche questo in qualche modo è collegato allo zombie come massa, perché questa concettualizzazione del trauma ha a che fare con, appunto, catastrofi collettive, come appunto gli esempi che citava lei, quindi l'Olocausto da un lato, Hiroshima dall'altro, e queste catastrofi hanno mostrato che purtroppo possono esistere, appunto, delle persone che stentiamo a riconoscere come tali proprio perché sono, tra virgolette, morte dentro, vivono in una sorta di limbo tra la vita e la morte.
1: Poi ci sono nuove catastrofi come il Covid o come le guerre in corso, l'Ucraina, la Palestina, che sono anche più visibili, più rappresentate, per certi versi, dico per certi versi perché sappiamo la difficoltà per i giornalisti di entrare a Gaza, ma comunque si tratta di un fenomeno che alimenta forse questa visione della grande catastrofe, e quindi la figura dello zombie. Però al tempo stesso, Igor Cardella, paradossalmente sempre più spesso c'è una forma di identificazione collettiva con lo zombie. Voi parlate di parate, di zombie walks, di che si tratta?
0: Allora, è un discorso molto ampio, se mi perdono vorrei addirittura andare agli anni 20 e all'inizio di Metropolis, in cui vediamo delle folle di operai entrare all'interno della loro fabbrica sottoterra, e in realtà le movenze che hanno sono quelle degli zombie. Faccio un salto per citare un film che ha già citato lei, peraltro, che in teoria non rientra nell'ambito degli zombie, che è Essi vivono, in cui i zombie, letteralmente, siamo noi, che non abbiamo coscienza del mondo che c'è attorno e che abbiamo bisogno degli occhiali per capire che cosa sta realmente succedendo. La distanza umano-zombie non è per niente abissale, anzi si assottiglia gradualmente, e l'idea di essere zombie, paradossalmente, può avere, come ho anche anticipato mia sorella poco fa, degli aspetti positivi. Se io non ho coscienza, faccio le cose per pura ostinazione, senza alcun motivo apparente, se non al limite l'imitazione di quello che facevo, non soffro. E l'idea della mancanza di sofferenza in questo mondo in cui siamo costantemente interconnessi e quindi fragili, per certi versi ha le sue attrattive. Per questo questa celebrazione vitale dello zombie non è una contraddizione in termini.
1: E ci arrivano ancora messaggi, c'è chi ricorda I morti non muoiono di Jim Jarmusch, c'è chi cita Zombie di Dario Argento, i primi film di George Romero, la disillusione verso la società capitalista americana degli anni 70, e c'è chi invece si spinge molto più indietro fino alla figura del golem nella cultura 1920, ebraica, sì, e poi yiddish. E poi c'è chi, come Carlo da Napoli, si chiede: se lo zombie si libera del legame tra corpo e mente, allora perché per ucciderli bisogna sparare alla testa? E in qualche modo questo libro risponde anche a questa domanda, perché parla del passaggio dall'idea di morte cardiaca, all'arresto cardiaco, alla morte cerebrale, che è arrivato a un certo punto e quindi ha in qualche modo cambiato il nostro modo di pensare la morte. Ma tutto questo lo lasciamo scoprire a chi lo leggerà. L'invasione degli zombie per una filosofia dei non morti, di Valentina Cardella e Igor Cardella, pubblicato da Mimesis. Grazie per essere stati con noi.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a voi, sì.
1: Proseguiamo con Doses Magnas, sempre da Ginga, di Flavia Coelho.

0: Ancora tanti messaggi sugli zombie, c'è chi cita per esempio l'armata dei sonnambuli di Wu Ming, del gruppo Wu Ming, e poi anche chi dice amaramente diventeremo tutti zombie, forse sono troppo duro, ma penso che l'evoluzione sia questo. E ecco, però forse in fondo i morti viventi sono anche una bella cosa, in fondo molto spesso qui a Fahrenheit parliamo di morti che sono ancora vivi, che continuano a parlarci e a interagire con noi. La cultura è esattamente questo, per fortuna la fanno anche tante persone vive, ma la voce delle persone che non ci sono più è fondamentale, e questa voce la cogliamo anche nel nostro libro del giorno di oggi, che è Mi sono conosciuto nel sogno, questa nuova edizione del diario di Guido Morselli, pubblicata da Adelphi e curata da Valentina Fortichiari. Benvenuta Valentina Fortichiari.
1: Grazie, grazie.
0: Nuova edizione dunque di un testo privato di uno scrittore nato nel 1912, morto suicida nel 73, e soprattutto uno scrittore il cui nome è legato alla estrema sfortuna che ebbe in vita, non riuscì mai a pubblicare le sue opere, che invece per fortuna hanno ricevuto attenzione, ma troppo tardi, solamente dopo la sua scomparsa, soprattutto per merito, devo dirlo, dell'editore Adelphi. Questo diario venne già pubblicato qualche anno fa, parecchi anni fa, con il semplice titolo di diario. Adesso si ripresenta in questa forma, con un titolo come Mi sono conosciuto nel sogno, ma anche con dei materiali nuovi. Qual è la differenza rispetto alla prima edizione? Valentina Fortichiari.
1: Beh, intanto il titolo è molto bello, è una frase sul sogno. Non dimentichiamo che uno dei personaggi di Uomini e Amori teneva un piccolo taccuino dei sogni, chissà che non l'avesse fatto anche Morselli, non lo sappiamo. Ci sono dei brani inediti rispetto all'edizione del 1988 che arricchiscono appunto il diario pubblicato allora, e sono naturalmente sono intanto pagine che aumentano tutto il percorso che Morselli fa alla ricerca di un proprio stile letterario, nel passaggio da un autobiografismo a una scrittura limpida dove la presenza dell'autore non si sente. Poi ci sono pagine sul sogno di cui dà Morselli un'interpretazione singolare. Il sogno sarebbe una sorta di anarchia ideativa, una sorta di ripristino di energie, di distrazio dell'anima. Poi,
0: quindi non in senso freudiano.
1: No, assolutamente. Morselli detestava la psicanalisi, proprio non provò anche una seduta psicanalitica a Milano, ma per concludere che non faceva per lui. Poi c'è l'interesse, per esempio, per la musica. Morselli nega nel diario di essere competente in questa materia. In realtà conservava il violino che aveva suonato da giovane nell'armadio insieme ai libri, e poi leggeva testi appunto di storia della musica, la conosceva perfettamente. E ancora l'interesse per lo spazio, le ricerche spaziali, la domanda se esistono altri universi. Ecco, sono pagine che aumentano insomma la scrittura e la conoscenza di Morselli nel diario. Poi c'è una postfazione dove racconto appunto, se è accennato a questa sfortuna editoriale, e lì c'è la ricostruzione narrativa della cartellina su cui Morselli aveva disegnato a matita un fiasco, vale a dire è uno spaccato di storia dell'editoria fra gli anni 50 e 70 e di racconto della corrispondenza con questi esponenti delle maggiori case editrici contemporanee.
0: Sì, ci sono Italo Calvino, Vittorio Sereni, molti altri, Pautasso, ma ecco, forse allora dobbiamo affrontare Fortichiari questo nodo, quello della ragione fondamentale per cui Guido Morselli non riuscì mai a venire pubblicato, ci arrivò molto vicino con Rizzoli e poi tutto sfumò. Io devo dire, un po' l'impressione che oggi verrebbe pubblicato e ignorato o dimenticato rapidamente per la crescita del mercato editoriale.
1: Forse sì, io mi sono chiesta anche se, chissà, con un agente letterario che anche allora, chissà se avesse avuto più fortuna.
0: Allora, non aveva nessun agente.
1: No, assolutamente sarebbe stato refrattario a un agente letterario. Voleva presentarsi da sé. Ecco, la ragione del rifiuto. Pontigia lo dice bene nella storica introduzione che abbiamo riproposto anche in questa edizione. Guai anticipare i tempi, la contemporaneità se ne vendica sempre. Allora, perché? Perché Morselli era un anticipatore di temi, aveva una cifra talmente personale che era inassimilabile ai modelli contemporanei. C'è un episodio famoso di Sereni che fa leggere Roma senza Papa a una commissione di lettori di Mondadori e poi ne deduce questa frase: non è un pamphlet, non è un romanzo, non è un saggio, dove metto questo libro? Ecco, questo dice bene quanto era difficile per i contemporanei. Appunto, Calvino e Sereni sono state le persone che più hanno avuto modo di ascoltare Morselli e di aiutarlo, ma invano. Ecco, e questo spiega. Chiedo scusa, spiega. Prego. Anche la tenuta oggi di questi libri, di questi romanzi, perché a rileggerli oggi hanno un loro significato importantissimo, hanno una tenuta, non invecchiano, proprio perché sono stati anticipatori di temi importanti.
0: Ecco, mi premeva sottolineare, proprio lei diceva di Calvino, di Sereni, viveva in un luogo un po' isolato Guido Morselli, ma non fu assolutamente un isolato, anzi tenta addirittura di inserirsi nei dibattiti letterari e culturali dell'epoca, che però forse vanno in una direzione che poi è quella del rifiuto del romanzo ben fatto di per sé.
1: Assolutamente sì, intanto Morselli era refrattario a seguire le mode contemporanee, si schiera in favore del romanzo quando c'è la famosa questione sulla morte del romanzo e combatte per questo. Naturalmente anche nei libri si notano queste inserzioni di frasi tipo: il romanzo è una federazione di generi, soprattutto in contropassato prossimo, nell'intermezzo dei dialogo autore-editore. Il romanzo è la letteratura, ma Morselli, non pur vivendo solitario per ascoltare se stesso, vivere nella natura e dare voce ai personaggi che creava, non era per niente solitario, perché scriveva al mondo, era curioso, seguiva ogni dibattito in campo politico, religioso, sociale, ascoltava la radio, cercava con tutti i suoi interlocutori anche un rapporto amicale. Lo fece anche con Calvino, che invitò ad andarlo a trovare a Gavirate, a Santa Trinita, nella casetta rosa famosa. Insomma, non era certo uno che cercava la solitudine rispetto al mondo che lo circondava.
0: Ecco, affrontiamo Valentina Fortichiari, a partire proprio dal diario di Guido Morselli che lei ha curato per Adelphi, un grande paradosso. Questo è uno scrittore che si è occupato tantissimo di storia alternativa, un contropassato prossimo, storia immaginaria del futuro in Roma senza Papa, ma anche storia del presente con Il Comunista e poi di Sipazio HG, con la fine della storia e la fine del genere umano. Eppure nel suo diario di storia non parla praticamente mai, perlomeno degli eventi storici drammatici che lo circondavano, o forse ne parla nelle parti che ancora non sono state pubblicate?
1: C'è qualcosa, sì, che abbiamo introdotto, però la sua posizione, lo dice proprio nel diario in una frase: non sono né per l'est né per l'ovest. Oppure anche ci sono delle anticipazioni anche in questo senso, nelle sue riflessioni. In Dissipatio parla di venti di guerra che stanno addensandosi, no? Divertimento 1889, la fuga di Re Umberto in Svizzera. Ecco, e lì parla dell'Europa, parla di quello che sta succedendo, pare estremamente attuale quello che racconta tra le righe di questo viaggetto del re in piena Belle Époque. Ecco, sì, ogni tanto parla, si definisce però un apolitico, un areligioso, e naturalmente è sempre contestatario quando ascolta per esempio programmi radiofonici e si schiera a modo suo contro l'opinione pubblica, diciamo, corrente.
0: Possiamo attribuire anche a lui quella frase di Stephen Dedalus nell'Ulisse di Joyce: la storia è un incubo da cui sto cercando di svegliarmi?
1: È possibile, lo dimostra appunto nella controstoria di Contropassato, vale a dire nel capovolgimento totale di ciò che è realmente successo nella vittoria degli imperi centrali attraverso questa galleria. Questa è stata un'idea formidabile di Morselli, avere avuto questa fantasia di inventarsi una galleria in Valtellina per cui attraverso questa galleria piomba l'esercito degli imperi centrali. E sì, era il suo modo per andare contro gli eventi ufficiali e creare anche figure di anti-eroi, anti-storiche, accanto a figure vere di personaggi esistiti.
0: Per quanto riguarda per esempio un fatto storico gigantesco e con cui inevitabilmente ma anche deliberatamente Morselli ha fatto i conti, come il comunismo, gli ha dedicato Il Comunista, su cui Calvino, se non sbaglio, aveva da ridire, ma parla anche di comunismo nel suo diario, con una posizione in realtà più complessa di quanto si potrebbe immaginare.
1: Sì, è abbastanza complessa e Calvino in quel caso ebbe un atteggiamento, come dire, un po' dall'alto, no? Lasci dire a me che io per esempio ho ben conosciuto la storia del comunismo e delle sezioni comuniste, eccetera. In realtà questo personaggio, il comunista, è un vinto, è uno che nella vita perde, e quindi questo già dà una come dire, un'atmosfera, una sfumatura a questo libro negativa, di perdita, forse di rifiuto anche.
0: È una figura che compare molto nel diario di Guido Morselli, Mi sono conosciuto nel sogno, è prevedibilmente quella di Manzoni. Per il tipo di cultura che aveva Morselli, ciò che gli interessava è naturalmente il tema della storia, però compare anche molto Nietzsche. Che ruolo ha?
1: Nietzsche, lei dice?
0: Nietzsche, io dico.
1: Beh, Manzoni è stato tra le prime letture e Nietzsche era una delle varie letture di un Morselli che aveva letture da autodidatta, da curioso, è un nichilista, voglio dire. Nietzsche l'ha letto ricavandone forse questo sentimento nei confronti della vita, in senso, come dire, della difficoltà della vita. Credo che sia stato questo. Si sente molto in Dissipatio questo clima di cedimento, no? A una depressione, a una forma di negazione della realtà.
0: E lo definisce un autodidatta. C'è un filo conduttore nelle sue letture?
1: Un filo conduttore vero non c'è, anzi, si definiva un lettore a salti e ritorni, peripatetico, e aveva anche un metodo di lettura che mi piace molto, che definiva a grappa. miracolo, vale a dire lasciava anche delle istruzioni per il fratello Mario. Se Croce cita Vico, non lasciare cadere questa citazione, ma vai a vedere chi è questo Vico. Le letture servono a questo, a creare delle sempre nuove curiosità. E quindi le sue letture partivano da spunti che leggeva sui giornali. Morselli era curiosissimo. Per lui curiosità significava cultura, significava mettere in rapporto varie tematiche, non si fermava mai. E naturalmente con degli autori prediletti come Stendhal, come Montaigne, come la diaristica, Amiel per esempio, la Mansfield. Era anche lettore vorace di diari con i quali si confrontava. Per esempio nella Mansfield notava che, a differenza di lui, aveva una vita ricca e che riuscì a trasformare l'autobiografia in un modo di raccontare fatto di eventi, di fantasie, di immaginazione.
0: Qui a Fahrenheit ieri citavamo una frase dello scrittore inglese Lawrence Durrell che diceva: naturalmente tutti i diari sono scritti per un pubblico. Ecco, come possiamo immaginare il pubblico di Guido? Ovviamente un pubblico immaginario, perché questo è un diario privato, però come possiamo pensarlo?
1: Allora, Morselli diciamo che era perfettamente consapevole di scrivere un diario di scrittore, un diario di lavoro. Non ci sono parti intimistiche se non raramente. Io credo che questo diario sia un magnifico viaggio nella sua mente, nella sua testa, per cui ci vuole un pubblico intanto che ami il genere della diaristica, che è uno spiare dietro le quinte del lavoro di ogni scrittore, nel metodo anche di studio, di pensiero, di lavoro. Quindi io penso che sia adatto a chiunque intanto conosca già le opere di Morselli, ma spero anche che la lettura del diario per un pubblico giovane sia anche una sorta di guida che alla lettura, che faccia venire la curiosità poi di approfondire l'opera narrativa.
0: Tra l'altro è uno scrittore non credente che però ha scritto Roma senza Papa, per esempio. Sul tema religioso ha riflettuto molto e i diari lo mostrano bene. Qual è esattamente la sua posizione?
1: Beh, non si definiva ateo, non gli piaceva questo termine, ma per esempio in una lettera alla sorella la tranquillizzava, diceva: no, non sono ateo, sono areligioso, anche se va detto che ha passato anche un periodo di crisi spirituale e religiosa abbastanza significativo nel 56, quando scrisse poi Capitolo breve sul suicidio, perché aveva comunque una curiosità di conoscere e anche la voglia di parlare con i teologi, per esempio, per chiarirsi il problema del male, per esempio. Perciò c'è anche un carteggio con teologi che non risposero a tutte le sue domande in materia di religione. Quindi diciamo che era un agnostico, uno che non aveva bisogno di ricorrere alla presenza di un Dio.
0: Lei accennava allo scritto.
1: Era l'uomo.
0: Valentina Forticchiari, lei accennava allo scritto sul suicidio. Ecco, il tema del suicidio emerge più volte in questi diari. In che modo?
1: Beh, è qualcosa che Morselli aveva dentro di sé, nella propria coscienza, una curiosità anche storica, perché alla fine degli anni 40 sul Tempo scrisse due puntate sul suicidio, analizzando in senso storico il suicidio, chi si poteva uccidere e stabilendo anche una graduatoria di possibili suicidi. Diciamo che già presto nella sua vita entrò questo tema che lo attraeva evidentemente. Se è finito con un gesto di questo tipo, drammatico, tragico, non sarei contraria a interpretarlo come conseguenza dei numerosi rifiuti editoriali. È sempre difficile dare una motivazione a un atto così personale, che può nascere anche da un istinto improvviso. In lui invece è stato un filo rosso per tutta l'esistenza. Verso la fine della sua vita, a parte di Sipazio, che è proprio testamentario e anticipa il gesto che poi avrebbe compiuto, c'erano diversi problemi che non avevano connessione con i rifiuti editoriali. C'era una ulcera che gli dava problemi sempre più gravi, si stava curando, ma c'erano anche motivazioni che lasciò scritte in una lettera, vale a dire la distruzione della natura, l'incapacità di lavorare, l'incapacità di amare. Ecco, tendenzialmente c'era un fatto depressivo in fondo, ma non darei peso ai rifiuti editoriali, tanto più che l'ultimo rifiuto, quello di Bompiani, arrivò a dicembre, quando lui si era già sparato, ed era il rifiuto di Sipazio, si era già sparato il 31 luglio del 73.
0: Sono lieto che lei abbia citato anche appunto la sua preoccupazione per la natura, perché può venire un po' come una sorpresa la presenza del tema della natura in questi diari. Noi associamo naturalmente Guido Morselli soprattutto a una riflessione sulla storia, e invece la natura è presente ed è oggetto della sua preoccupazione. E poi volevo aggiungere, per quanto riguarda il suicidio, c'è una frase: il suicidio è una condanna a morte della cui esecuzione il giudice incarica il condannato, del 1948. E questo forse va proprio nella direzione che diceva lei, Valentina Fortichiari.
1: Pronto?
0: Mi sente?
1: Adesso sì,
0: c'è stato un momento...
1: è stata un'interruzione, sì.
0: No, dicevo che
1: è una frase bellissima.
0: È una frase bella e dice molto su un atteggiamento appunto razionale, razionalista e regolativo nei confronti del suicidio, nulla a che fare con un istinto.
1: Sì, direi proprio di sì, e quanto alla natura era fondamentale, tanto più che lasciò in eredità la piccola casa di Gavirate proprio a Italia Nostra, perché ne facesse un museo dello scempio che ne era stato fatto. Morselli era una sorta di Thoreau contemporaneo, gli piaceva vivere nei boschi, a contatto con la natura, e diceva che era una medicina la natura. Probabilmente per molto tempo ha funzionato come una sorta di consolazione, come un medicamento certamente a uno stato d'animo che nel fondo è sempre stato più malinconico che non gioioso.
0: Questa edizione dei diari è molto bella. Io non sono il primo a aver sperato che ci fosse anche un indice dei nomi, devo dire, sarebbe stato prezioso, però le annotazioni di Valentina Fortichiari sono fantastiche, una conoscenza veramente molto approfondita dell'opera e del mondo di Guido Morselli. Spero che altri inediti si aggiungano. Si parla per esempio di uno scritto che riguarda la vita militare, Filosofia sotto la tenda, e altro ancora sicuramente ci sarà nei cassetti, ma intanto ci godiamo questo Mi sono conosciuto nel sogno, diario di Guido Morselli, pubblicato da Adelphi, curato da Valentina Fortichiari. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: Questo era Dossiers Magnas di Flavia Coelho, piccola correzione, il brano che abbiamo ascoltato invece prima di dialogare con Valentina Fortichiari si intitolava Passagero. E adesso siamo a fare scuola e parliamo del Junior Poetry Festival, giunto all'ottava edizione, dal 16 al 18 ottobre a Castelmaggiore e Bentivoglio in provincia di Bologna. È l'unico festival internazionale di poesia per ragazzi in Italia. Con noi c'è l'ideatrice, Grazia Gotti, buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Grazia Gotti, questa esperienza è cresciuta nel corso degli anni. Quest'anno ha un tema particolare il festival?
1: Sì, le lingue e i linguaggi. Non abbiamo sempre da subito dedicato a un tema, perché siamo una redazione, un gruppo, diciamo, coordinatore, lavoratore intorno a questo progetto molto eterogeneo, e soprattutto non è il nostro primo lavoro, quindi non abbiamo una sistematicità di quelle caratteristiche, diciamo così, di progetti chiusi. Siamo molto molto aperte e quindi quest'anno ci siamo avviate, diciamo così, su questo percorso. Un po' il fatto di non avere timore a pubblicare una libreria in francese, in inglese o addirittura anche in altre lingue, o a parlare di Cina piuttosto che di Corea, ci contraddistingue sin dall'inizio, perché siamo un festival internazionale e siamo anche una rivista internazionale, quindi insomma è un po' nelle nostre corde, ecco, questo multilinguismo, mi verrebbe da dire.
0: Beh, il tema degli studenti stranieri nelle classi è decisamente presente all'agenda dei nostri giorni e mesi, quindi forse anche questo può essere stata una sollecitazione per ricordare che la poesia parla in tante lingue, in tanti linguaggi?
1: Sì, no, direi che non è proprio legata solo alla questione migratoria e quindi delle lingue che arrivano. Io penso che sia più antica. Per esempio, io quando pensavo a una rivista per bambini non la pensavo una rivista che si, come si usa dire oggi, posizionasse sul mercato, ma che prendesse la parola, perché sempre nel letteraria, i manifesti, le riviste, insomma penso al manifesto del futurismo che si stampa in francese, penso alle riviste, la Cerba, la Voce, che avevano questa, diciamo, si scriveva anche in francese, l'inglese non era la lingua veicolare, era ancora, il francese era ancora una lingua colta, diciamo così. Ecco, io sento di avere più quella tradizione lì. Poi è inclusiva la poesia, certo, è universale, è di tutti. Bernard Friot, quando all'inizio ha cominciato a lavorare con noi, ha scritto un manifesto bellissimo che potete trovare tutti, scaricare, la poesia di tutti, l'abbiamo tradotto adesso non ricordo in quante lingue. Ma non è tanto perché c'è questa necessità. Forse avremmo parlato molte lingue anche se non ci fossero stati i migranti. Ecco, è un pensiero, certo, che mi faccio, certo, così adesso.
0: È auspicabile anche, tra l'altro l'Europa ci porta in quella direzione. Bernard Friot, tra l'altro, sarà uno degli ospiti di questa edizione del Junior Poetry Festival. Quali saranno gli altri?
1: Gli altri sono, bisogna sottolineare che la Catalogna è il paese ospite, quindi la lingua catalana assieme ad altre tante lingue, ma direi che proprio le presenze sono catalane. Si tratta di editori, autori, illustratori, e quindi avremo una mostra nella nostra biblioteca al Parco della Conoscenza di una editrice che ha una collana della poesia, e l'editrice è a Chiara. E ci ha subito impressionato quando abbiamo cominciato a raccogliere i libri da tutto il mondo sulla poesia, grazie al fatto che noi siamo a Bologna e quindi la Fiera Internazionale del Libro, certo, per Ragazzi ci consente una visione generale. Peraltro la fiera è stata molto in ascolto rispetto alla poesia, perché ci ha concesso 2 anni di una sezione speciale. Da 2 anni c'è il Poetry Corner a Bologna, quindi noi siamo in relazione veramente con tutti gli editori del mondo. Peraltro la fiera è molto generosa, quindi ci ha anche donato i libri, quindi abbiamo costituito un centro che oggi vanta più di 1000 titoli di poesia da tutto il mondo, quindi speriamo diventi anche un centro di interesse per chi studia, per chi vuole tradurre, perché insomma si vuole accostare a questo mondo della poesia. Ci sono anche ospiti italiani, ovviamente, se la nostra diciamo che è stata ospite, ma è parte integrante sia della rivista che del festival, che è la poetessa Ilaria Rigoli, mm-hmm. autrice del meraviglioso A cambiare il mondo per Bompiani, nella prossima primavera ci fa un altro regalo. Poi Beatrice Masini, che da scrittrice è diventata poetessa e quest'anno ha avuto un riconoscimento importante come il premio Giosuè Carducci, e poi Nicola Cinquetti. Insomma, sembra quasi una famiglia, ecco, è diventato proprio un gruppo che non può non venire, anche se non è invitato, per dire. Quindi Caterina Ramon, esattamente.
0: Beh, però sono invitati. Naturalmente,
1: sì, certo. Sì, certo, sono invitati, però come dire,
0: no, è bello il modo in cui l'ha messa. Mi è piaciuta molto.
1: Sì, no, perché è veramente così, non è che c'è un programma, allora quest'anno abbiamo invitato questi, l'anno prossimo invitiamo gli altri. Insomma, è un festival che si fa veramente tutti insieme, il contributo di tutti è decisivo. Poi ci sono per esempio delle figure che ricorrono, perché sono le brigatiste poetiche, loro dall'1 di ottobre fino al 15 sono già tutte nelle classi di tutto il territorio a parlare di poesia, e quindi insomma c'è un lavoro volontario, poetico, rilevante. Quindi ciascuno porta anche le poesie che ama, le poesie che ha scoperto. Ecco, io lo sento forse come, visto insomma che è un'esperienza che ho contribuito a creare e a portare avanti alla mia veneranda età, forse la cosa più bella che ho fatto nella mia carriera, ecco.
0: Senta, tra gli ospiti c'è anche Beatrice Zerbini, poeta, autrice, traduttrice,
1: sì, nostra, sì,
0: che tra l'altro ci è cara, perché le sue poesie saranno la settimana prossima qui a Fahrenheit, quindi chi la conosce, chi l'ama, potrà ascoltarla. Beatrice Zerbini ha scritto il testo per un volume intitolato Cara Anna, pubblicato da Orecchio Acerbo, con le illustrazioni di Gabriella Giandelli, e questo libro avrà una parte importante nel festival.
1: Beh, soprattutto ha una mostra in un luogo molto importante come il Museo della Civiltà Contadina, detta Villa Smeraldi, dove il nostro poeta Roberto, ora mi verrà
0: Piumini?
1: il paroliere di Dalla. Ah, non mi viene, famosissimo, importantissimo, però adesso poi mi verrà. E lui trascorreva lì la sua infanzia, in una casa, una villa molto bella nel verde, e lì le tavole di Gabriella sono anche in mostra. Quindi la presenza di Patrizia è diciamo alla seconda, perché
0: Roberto Roversi vuol dire.
1: Bello. Bravo, okay. Bravissimo, grazie. Mi ha aiutato.
0: No, lo pensavo
1: sono,
0: più.
1: Sono dispiaciuta.
0: Va bene, libraio e poeta,
1: no,
0: a sé. Certo.
1: No, e poi è nostro, insomma, proprio nostro. E mm-hmm. Io ho proprio un sogno, è quello che i giovani possono anche leggere le sue poesie, ma ci arriviamo, cioè, pian pianino arriviamo a ricongiungere, diciamo così, un po' tutto. A me piacerebbe che il mio territorio si riappropriasse proprio di Pascoli, Carducci, Rovesci, insomma, di Pasolini, insomma, che tutti i ragazzi che vanno a scuola conoscessero quel modo lì di fare versi, oltre che tutte le lingue ovviamente che abbiamo intorno.
0: Senta.
1: Poi il visivo è sempre più vicino a noi, perché la bellezza dei libri di poesia per bambini, per ragazzi, è proprio quello. Mentre, lo diciamo anche nella rivista, mentre gli adulti, l'aspetto diciamo così dei libri di poesia è un po' austero per gli adulti, no? Quasi insomma monacale, no? È tutto molto, invece per i bambini risplendono anche i colori accanto alle parole,
0: certo.
1: E quelli anche di grandi artisti, quindi insomma per me è un elemento di novità molto importante.
0: Una domanda, c'è un sondaggio
1: nella rivista, mentre gli adulti, l'aspetto diciamo così dei libri di poesia è un po' austero per gli adulti, no? Quasi insomma monacale, no? È tutto molto, invece per i bambini risplendono anche i colori accanto alle parole,
0: certo.
1: E quelli anche di grandi artisti, quindi insomma per me è un elemento di novità molto importante.
0: Una domanda,

0: Ecco, e io vorrei chiederle se si parla anche, o se si può dire qualche cosa, su bambini e bambine che scrivono libri.
1: Beh, io ho fatto l'insegnante elementare per 10 anni e devo dire che forse statisticamente ho verificato in 10 anni che una in ogni classe, quasi tutte sempre femmine, avevano già il loro libro nel cassetto, questo di certo. Ora non so perché è passato molto tempo, non so se questa cosa è diventata, se l'essere, se anche l'interesse, la fama, no? Perché c'è anche questo, no? Scrivere libri per bambini fa diventare poi delle cameriere senza soldi, delle signore Harry Potter. C'è un po' anche questo.
0: Chissà se comparirà al Junior Poetry Festival anche un laboratorio di scrittura per bambini, magari c'è già stato. Io la ringrazio,
1: no,
0: grazie a Gotti.
1: Scrivono sempre. Grazie molte, grazie.
0: A risentirci, buon lavoro. Il Junior Poetry Festival a Castelmaggiore e Bentivoglio in provincia di Bologna dal 16 al 18 ottobre, e noi torneremo proprio con le poesie, quelle di Danilo Poggio Galli, da Postumi, pubblicata da Pequod, più tardi, e poi ci sarà Ad Alta Voce con Gli anni fuggenti di Miss Brody di Murrell's Park, e oggi anche Il tuffo e il nostro consiglio di lettura.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Villivai. In primo piano le condizioni di salute di Papa Leone, ricoverato al Gemelli di Roma. C'è un nuovo bollettino medico. Ci aggiorna in diretta Ilaria Amenta.
4: Papa Leone sta bene, il suo umore è buono il giorno dopo l'intervento di rimozione del tumore al polmone. Il pontefice ci tiene, dicono fonti vaticane, ad andare in America Latina, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. Il decorso post-operatorio è regolare, gli esami del sangue e la radiografia del torace effettuati questa mattina hanno dato risultati nella norma per il tipo di operazione eseguita. Al decimo piano del Policlinico Gemelli, il pontefice ha cominciato a camminare nella stanza, nella suite papale, ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha ripreso ad alimentarsi regolarmente facendo colazione e pranzo. Queste secondo le indicazioni contenute nell'aggiornamento diffuso nel pomeriggio dalla sala stampa della Santa Sede, che ha riportato naturalmente le valutazioni del medico personale del pontefice Luigi Carbone e del direttore della direzione di sanità e igiene del governatorato Vaticano e naturalmente di Stefano Margaritora, che è responsabile dell'equipe di chirurgia toracica che ha

0: operato il Papa. Massimo riserva invece per quanto riguarda la degenza e le possibili terapie. C'è da aspettare il risultato definitivo della biopsia, dicono ancora le fonti vaticane. Con la collaborazione di Sergio Ciani dal Policlinico Gemelli in linea allo studio.
1: Grazie ad Ilaria Menta. Veniamo alle comunicazioni in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di domani. Terminato il dibattito in Senato con il voto favorevole alle due risoluzioni unitarie di maggioranza, la discussione si è spostata adesso alla Camera, dove c'è per noi Noemi Giunta.
2: Infatti è in corso alla Camera la discussione generale sulle comunicazioni della Premier, che è qui e al termine replicherà. Nel suo intervento di questa mattina nell'Aula del Senato ha toccato tutti i dossier di politica interna ed internazionale, a cominciare dall'accordo sul gasolio tra Trump e Putin, che ha definito molto rischioso. E sempre sul tema Ucraina la Premier chiederà ai partner europei di individuare un mediatore comune. E poi le regole dell'Unione, che ribadisce non possono diventare un impedimento alla crescita. La rivendicazione della sospensione di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Il centrodestra ha presentato due risoluzioni unitarie, entrambe votate ad ampia maggioranza. Durante il voto sulla seconda risoluzione, concentrata sullo sforzo diplomatico per l'Ucraina, le opposizioni, che ne hanno contestato la legittimità, non hanno partecipato al voto. Nel complesso, il centrodestra ha confermato la linea del governo, con una sottolineatura in più da parte della Lega sulla ricerca della pace in Ucraina. E proprio per le diverse visioni sul conflitto tra Kiev e Mosca, il centrosinistra ha presentato 5 risoluzioni, con il PD che ribadisce il sì agli aiuti anche in armi a Kiev e i 5 Stelle che invece ripetono basta armi e spese per la difesa, si segua la via diplomatica. E con Max Gambino da Montecitorio vi restituisco la linea.
1: Grazie. Nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. La Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di euro, tranche del prestito di sostegno da 90 miliardi di euro. I fondi saranno destinati all'acquisto di droni, sistemi di difesa aerea, missili, radar, sistemi di guerra elettronica e munizioni. Intanto, secondo alcuni media statunitensi, il presidente Trump sarebbe talmente adirato con Zelensky, oggi in visita a Londra, che potrebbe decidere di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev. Il capo della Casa Bianca nega, ma l'idea è fonte di ampia discussione alla Casa Bianca. Quella notte ci siamo divertiti così. E quanto avrebbero sostanzialmente detto gli autori delle aggressioni delle minicar a Roma davanti agli inquirenti nel corso dell'interrogatorio di questa notte? Uno dei due minorenni è figlio di un carabiniere, sarebbe il proprietario della minicar. Intanto è ancora ricoverato in terapia intensiva l'attore Davide Jacopini, aggredito il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Le terme confermano di essere uno dei settori trainanti del turismo in Italia e secondo il quotidiano britannico The Guardian, Salso Maggiore, in provincia di Parma, è tra le migliori in Europa.
3: Caldo, vapori, fanghi, massaggi. Il soggiorno alle terme è un must dell'autunno e nella top 10 europea stilata dal quotidiano inglese The Guardian spicca Salso Maggiore, famosa fin dalla metà del 1800 per le sue acque. Nella lista, insieme ad altre rinomate località, compaiono anche Marianske Lázně in Repubblica Ceca e Bad Kissingen in Germania, riconosciute come patrimonio mondiale UNESCO. Ma quali sono le ultime tendenze? Stefania Capaldo, consigliera Federalberghi Terme.
4: Siamo cercando di rendere il turismo della salute non più uno slogan, ma una realtà concreta, all'interno della quale rientrano una serie di componenti, come possono essere anche il territorio, altri servizi offerti dalle comunità termali.
3: Salso Maggiore è la punta di diamante. In Italia però sono oltre 300 le località termali riconosciute.
4: Non posso che citare Ischia e Abano Monteverde. Il Veneto ha tutte le colline e del bacino euganeo pieno di risorse naturali. Ischia, oltre alle terme, c'è il mare, l'alimentazione mediterranea.
3: Flaminia Gullo, GR3.
1: La linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45. Regia Stefano Catini, da Maria Rosaria Veliva, a tutti voi grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Onda Verde. Viaggiare informati. Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 16.51 e 13 secondi, queste le principali notizie di traffico. In A10 Genova 20 miglia, in Liguria tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova troviamo code a tratti per 5 chilometri a causa di lavori. In A4 code per il ripristino di un precedente incidente tra Trezzo e Agrate verso Milano, ancora A4 tra Desenzano e Brescia Est in direzione sempre di Milano, chilometri di code a causa di un incidente. Sulla 8 Milano-Varese code anche tra Bustarsizio e Castellanza in direzione sempre del capoluogo lombardo. Andiamo adesso in Toscana, sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli ed Empoli Est in direzione di Firenze, 3 chilometri di code anche qui per un incidente. Code anche sulla 14 tratto Ancona-Pescara tratto Abruzzese tra Pescara Nord Città Sant'Angelo e Atripineto in direzione di Ancona, a 2 chilometri di code per lavori. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Il tempo in Europa. L'alta pressione, con massimi tra l'Europa centrale e il Mediterraneo centro-occidentale, garantisce condizioni di generale stabilità atmosferica su gran parte del continente meridionale e centrale. Per contro, un vasto sistema depressionario centrato sul Mar di Norvegia determina un intenso e umido flusso occidentale sui paesi nordici ed europei nord-occidentali, mentre una circolazione depressionaria secondaria sull'Europa orientale porta piogge e rovesci diffusi intorno al Mar Nero. Partiamo con Lisbona, in Portogallo, dove avremo una giornata ampiamente soleggiata e asciutta, con cielo poco nuvoloso e temperature tra 15 e 24 gradi. Tempo instabile e ventoso a Dublino, in Irlanda, esposta al flusso atlantico, con nuvolosità variabile e piogge, temperature comprese tra 8 e 16 gradi. Cielo poco nuvoloso e senza piogge ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, con valori termici tra 14 e 19 gradi. Giornata instabile e molto ventilata ad Oslo, in Norvegia, con precipitazioni sparse e un clima decisamente freddo, temperature tra 12 e 15 gradi. In prevalenza asciutto a Budapest, pur in presenza di una spiccata nuvolosità alternata ad ampie schiarite, temperature tra 8 e 16 gradi. Nuvolosità variabile a Bucarest, interessata da nubi compatte che si alterneranno a delle rapide aperture, temperature che oscilleranno tra 10 e 15 gradi. Chiudiamo con Atene, che godrà di ampi rasserenamenti con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, valori termici tra 14 e 22 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. In diretta dall'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore e violoncello concertatore Giovanni Sollima, musiche di Franz Josef Haydn e Giovanni Sollima. Alle 22.30 poi, in diretta dalla Sala M di Via Asiago in Roma, la Stanza della Musica. Ospite Luigi Attademo alla chitarra in El Duende di Garcia Lorca. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

È un privilegio raro, un bel mattino, andare a Scarborough Fair oppure a Dublino, senza ali e senza rete, a rubare sei cervi nel parco del re. Anche se hai le spalle strette e su di te il cielo si farà scuro, tutto d'oro e d'argento diventerai, ma nessuno ti potrà salvare. Bambino, dormi fino alla mattina, amore dolce, più dolce del miele, nella profonda foresta verde, prezzemolo, salvia, timo e rosmarino. Nemmeno le genti che passeranno, o lei che conserva sempre una ciocca dei tuoi capelli, ma io verrò di corsa a vederti ancora una volta.

0: Questa è una poesia di Danilo Poggiogalli, dalla raccolta postumi pubblicata da Pequod. Abbiamo detto in questi giorni che questa raccolta e quella precedente sono ispirate dalla scomparsa molto precoce del figlio di Poggiogalli, caso di morte perinatale a un mese dalla nascita. Questo lutto ha segnato profondamente l'autore, che è docente di lettere in un liceo romano ma anche dottore in linguistica italiana e studioso di letteratura, e quindi i testi e l'intreccio dei testi sono presenti in ciò che scrive. Questa seconda raccolta si chiama Postumi, appunto, e nei versi che abbiamo ascoltato si intrecciano una serie di riferimenti a canzoni che molti conoscono: La donna cannone, La leva calcistica del 68 di De Gregori, Jordi di De André, e poi Simon & Garfunkel con Scarborough Fair, con il suo Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, che del resto è un verso appunto di Scarborough Fair. Insomma, sono un insieme di canzoni dolci, quasi ninne nanne, che accompagnano evidentemente il ricordo di un bambino e il senso di una scomparsa. È terribile in questo senso il fatto che il titolo della poesia sia La corda d'oro, che per un verso evoca una situazione favolosa, fa sognare, ma al tempo stesso è la corda con cui Jordi viene impiccato. Quindi c'è questo misto di tenerezza, dolcezza e consapevolezza del dramma che attraversa i versi di questa poesia. Postumi di Danilo Poggiogalli, pubblicato da Pequod. Poggiogalli è il poeta che stiamo seguendo nel corso di questa settimana, e ci sono arrivati tanti messaggi intanto nel corso dell'intero pomeriggio qui a Fahrenheit. Devo dire, diversi hanno a che fare con il tema degli zombie, declinato anch'esso in un senso che ci riporta verso la realtà e la realtà drammatica. Carlo da Torino: che dire di tutti quei poveretti caduti nell'incubo del fentanyl, ridotti come zombie anche nel modo di vagare per le strade delle periferie delle grandi città. È giusta l'osservazione di Carlo, nell'immagine dello zombie emerge altro. Ne abbiamo parlato con i nostri ospiti Valentina Cardella e Igor Cardella. Il libro era L'invasione degli zombie, pubblicato da Mimesis, e si parlava di come entrassero in gioco una serie di altre figure, come le persone colpite dalla bomba atomica a Hiroshima, oppure i gradi inferiori più drammatici dei prigionieri dei lager nel racconto di Primo Levi. E così pure possiamo parlare di coloro che hanno una dipendenza da fentanyl, anche se voglio sottolineare che le notizie di una diffusione del fentanyl in Italia per fortuna non sembrano essere confermate. Lo dico perché so che hanno circolato, ma invece sembra proprio che nonostante il furto di una serie di fiale in un ospedale, in realtà questa forma di dipendenza non sia ancora giunta nel nostro paese. E poi ancora altri messaggi, per esempio Giordano ci ricorda un numero di Landog che tematizza l'addomesticamento degli zombie, addirittura poi venduti nel mercato nero del sesso. Avete una competenza zombistica invidiabile. E poi ancora altri messaggi, ma forse è meglio se a questo punto, mentre li leggiamo, li raccogliamo, vi proponiamo ancora una puntata di Ad Alta Voce con Yaya Forte e con Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark.
1: Briscola!
2: Rivincita Duman?
1: No, domani c'è il premio letterario Dario Crapanzano.
2: Quel di Gialda ambientà a Milano ai tempi di anni 50. No, sapevi mica.
1: Uè, è già la seconda edizione.
2: Ma lei è un premio per scrittore milanese.
1: Uè, questo è un premio nazionale, gialli da tutta Italia, mica roba di quartiere.
2: Mica roba de Barlafus.
3: 21 ottobre 2026. Seconda edizione del premio letterario Dario Crapanzano. Appassionati di gialli, accorrete numerosi.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione. nazione italiana.

Ad alta voce, Yaya Forte legge Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark. Terza puntata.

sulla camicetta. Vai nell'aula di scienze a fartela togliere, ma ricordati che alla seta non fa bene essere smacchiata. Certe volte le bambine si macchiavano apposta la manica della camicetta per farsi mandare nell'aula di scienze al piano delle superiori. Là, un'interessantissima professoressa in camice bianco, Miss Lockhart, con i capelli grigi, corti e ondulati spazzolati all'indietro e la fronte segnata dal sole e dal vento, come tutti i giocatori di golf, versava da un grosso recipiente una gocciolina di liquido bianco su un batuffolo di cotone col quale, stringendo in silenzio il braccio della bambina, tamponava la macchia d'inchiostro con grande concentrazione. Rose Stanley si faceva mandare nell'aula di scienze soltanto per noia, ma Sandy e Jenny continuarono a macchiarsi la camicetta a prudenti intervalli di 4 settimane, apposta per farsi stringere il braccio da Miss Lockhart. Miss Lockhart pareva avviluppata da 6 dita d'aria pura, che si portava dietro ad ogni passo in quell'aula dall'odore misterioso. La lunga aula di scienze era il suo habitat naturale. Una volta che Sandy la vide uscire di scuola con una gonna di tweed a cannelli diretta come un insegnante qualunque alla sua macchina sportiva, quell'aura era un po' svanita. Per Sandy, Miss Lockhart, nell'aula di scienze, circondata da 3 file di banconi con i vasi mezzo pieni di cristalli, polveri e liquidi colorati, ocra e bronzo e grigio metallico e blu cobalto, e le ampolle di vetro dalle strane forme, a bulbo con i beccucci simili al bocchino di una pipa, disposti tutti in bell'ordine, rappresentava qualcosa di speciale. Una volta soltanto era capitata nell'aula di scienze mentre era in corso una lezione. Le allieve, ragazze grandi, alcune già con il petto, stavano a coppie davanti ai banconi, di fronte a una fila di becchi a gas accesi. Tenevano in mano una provetta piena di una sostanza verde e la facevano danzare sulla fiamma. Decine di provette verdi e di fiammelle danzanti lungo le 3 file di banconi. Le cime spoglie degli alberi d'inverno strusciavano contro le finestre della lunga stanza e fuori c'era il freddo cielo d'inverno con un enorme sole rosso. Sandy, quella volta, ebbe la presenza di spirito di ricordare che gli anni di scuola sono da ritenersi gli anni più felici della vita e portò a Jenny la straordinaria notizia che le superiori sarebbero state stupende e Miss Lockhart era bellissima. Su, nell'aula di scienze, le ragazze facevano proprio quello che volevano, spiegò a Jenny, ed è previsto che sia così. Anche noi con Miss Brody facciamo quello che vogliamo, ribatté Jenny. Mia mamma dice che Miss Brody ci dà troppa libertà. «Ma il compito di Miss Brody non è darci libertà, è di farci lezione», disse Sandy. «Invece l'ora di scienza è previsto che sia libera, è permesso». «Beh, a me piace stare nella classe di Miss Brody», commentò Jenny. «Anche a me», disse Sandy. «A Miss Brody sta a cuore la nostra cultura generale», dice mia madre. Ciò nonostante, le visite all'aula di scienze rimasero il piacere più segreto di Sandy, che calcolava con molta attenzione gli intervalli tra una macchia e l'altra per non far sospettare a Miss Brody che quegli incidenti non erano tali. Mentre Miss Lockhart le teneva il braccio e tamponava accuratamente la macchia sulla manica, Sandy era come rapita dalla lunga aula appartenente di diritto a quell'insegnante e dal fascino lecito di ogni suo oggetto. Ma la volta in cui Rose Stanley, dopo la lezione di canto, si fece mandare nell'aula di scienze per farsi smacchiare la camicetta, Miss Brody disse alla classe: «Dovreste stare più attente con l'inchiostro. Non è ammissibile che le mie alunne vadano avanti e indietro dall'aula di scienze in questo modo. Abbiamo una reputazione da difendere».
e aggiunse:

0: Sopra la lavagna era stata srotolata una grande carta geografica per la lezione di geografia. Miss Brody si girò per indicare con la bacchetta dove si trovava la Lanska, ma poi si girò di nuovo verso l'allieve e precisò: «Prima di tutto vengono l'arte e la religione, poi la filosofia, ultima la scienza. Questo è l'ordine dei grandi temi della vita, il loro ordine di importanza». Era il primo inverno dei due che la classe passò con Miss Brody all'inizio del 1931. Miss Brody si era già scelta le sue allieve preferite, o meglio, quelle di cui si poteva fidare, o più esattamente, quelle con i genitori che poteva star sicura non avrebbero contestato gli aspetti più moderni e rivoluzionari della sua didattica, perché erano troppo illuminati o troppo ignoranti per lamentarsene, o troppo riconoscenti di poter dare un'istruzione alle figlie con lo sconto, grazie all'ascito della fondatrice, o ancora troppo fiduciosi per mettere in dubbio la validità di ciò che le figlie imparavano in quella scuola così quotata. Queste alunne particolari venivano invitate a casa di Miss Brody a prendere il tè con la raccomandazione di non dirlo alle altre. Erano in confidenza con lei e al corrente della sua vita privata e delle ostilità in corso con la direttrice, gli alleati della direttrice, nonché degli ostacoli che Miss Brody aveva incontrato nella sua carriera per causa loro. «E per voi e per il vostro bene, bambine, se oggi, nel mio fulgore, esercito su di voi la mia influenza». Fu così che nacque il gruppo della Brody. Eunice Gardiner era talmente timida da principio che non si capiva come mai Miss Brody l'avesse coinvolta. Ma poi cominciò a improvvisare un allegro diversivo durante quelle loro merende, facendo la ruota sul tappeto. «Ah, tu per noi sei Ariel», le disse Miss Brody. Allora le si sciolse anche la lingua. Di domenica però non le era permesso fare la ruota, perché per molti versi Miss Brody era la classica zitella di Edimburgo. Eunice Gardiner faceva le capriole sul tappeto solo alle riunioni del sabato, prima della merenda, oppure dopo, sul linoleum in cucina, mentre le altre rigovernavano e si leccavano il miele che colava sulle dita quando si passavano il favo, ormai pressoché ripulito, per riporlo nella dispensa. Erano trascorsi 28 anni dai tempi in cui faceva la spaccata a casa di Miss Brody, quando una sera Eunice, che nel frattempo era diventata infermiera e aveva sposato un dottore, disse al marito: «L'anno prossimo, quando andremo al festival...» «Sì?» Eunice annodò un altro punto. Stava tessendo uno scendiletto di lana.
1: «Sì?» disse il marito.
0: «Quando andremo a Edimburgo?» disse Eunice. «Ricordami di visitare la tomba di Miss Brody».
1: «E chi era Miss Brody?»
0: «Una mia insegnante, una donna molto colta. Un festival di Edimburgo concentrato. Ci invitava a prendere il tè a casa sua e ci parlava del suo fulgore».
1: «Del suo?»
0: «Degli anni del suo fulgore. Durante uno dei suoi viaggi si era innamorata di una guida egiziana e al ritorno ci raccontò tutto. Io ero una delle sue preferite. Facevo la spaccata, sai, e questo la metteva di buon umore».
1: «Ho sempre sospettato che avessi avuto un'istruzione un po' stramba».
0: «Ma non era mica matta, era sanissima. Sapeva esattamente quello che faceva e ci raccontava per filo e per segno la sua vita amorosa».
1: «Sentiamo».
0: «Ah, è una storia lunga. In fondo era la tipica zitella. Devo proprio portarle dei fiori. Chissà se riuscirò a trovarla alla tomba».
1: «Quando è morta?»
0: «Subito dopo la guerra. Ormai era in pensione. Quella fu una vera tragedia. L'avevano obbligata ad andare in pensione prima del tempo. La direttrice non l'aveva mai potuta soffrire. Anche quella del pensionamento di Miss Brodie è una storia lunga. Le aveva fatto la spia proprio una di noi ragazze. Il gruppo della Brodie, ci chiamavano. Non ho mai scoperto chi sia stata a tradirla.

A questo punto sarà bene parlare della lunga passeggiata nei quartieri della vecchia Edimburgo che Miss Brodie fece fare alle ragazzine del suo gruppo, tutte in divisa viola scuro e cappello di velluto nero con lo stemma verde e bianco, un venerdì di marzo in cui a scuola si era rotto il riscaldamento e le altre bambine erano state mandate a casa ben imbacuccate. Il vento soffiava dal fort ghiacciato e il cielo era carico di neve. Sandy aveva per compagna di fila Mary McGregor, perché Jenny era tornata a casa. Dietro, con la sua faccia rubiconda, il naso largo, i codini bruni che spiovevano da sotto il cappello nero e le gambe già simili a due tronchi nelle calze di lana nere, camminava Monica Douglas, che sarebbe stata famosa per il carattere collerico e perché riusciva a fare a mente calcoli matematici di quelli seri. Di fianco a lei c'era Rose Stanley, alta e bionda, con la pallida carnagione giallina, che ancora non si era fatta un nome per il sesso e allora discuteva esclusivamente di treni, gru, automobili, meccano e altre cose da maschi. Non che le interessassero il funzionamento dei motori o le possibilità costruttive del meccano. Ciò non di meno conosceva nome, marca, numero di cavalli vapore e colori disponibili di tutte le automobili e il prezzo delle varie scatole del meccano. Era anche un'instancabile scalatrice di muri e alberi. Ma questi interessi, benché contrassegnassero Rose Stanley undicenne come un maschiaccio, non intaccavano la sua femminilità. Anzi, fu proprio la conoscenza superficiale di quegli argomenti, quasi si trattasse di una consapevole fase preparatoria, a tornarle assai utile di là qualche anno con i ragazzi. Accanto a Rose camminava Miss Brodie, la testa eretta, il profilo aquilino e fiero. Indossava il solito cappotto di tweed marrone dalla linea sciolta, con il collo di castoro ben abbottonato e il cappello di feltro in tinta, la tesa piegata all'insù da un lato e all'ingiù dall'altro. Dietro di lei, ultima della fila, la minuta Eunice Gardiner, che 28 anni dopo disse a proposito di Miss Brodie «devo visitare la sua tomba», spiccava un saltello ad ogni passo, quasi dovesse mettersi a fare piroette lì sul marciapiede, tanto che Miss Brodie a intervalli si voltava indietro per dire «insomma, Eunice», e a intervalli rallentava l'andatura per tenerle compagnia. Sandy, che in quel periodo stava leggendo «Il ragazzo rapito», era immersa in una conversazione con l'eroe del romanzo, Alan Breck, contenta di camminare accanto a Mary McGregor perché con Mary non era necessario parlare. «Mary, hai il permesso di scambiare qualche parola sottovoce con Sandy?» «Sandy non vuole parlare con me», rispose Mary, che in seguito, durante l'incendio dell'albergo, corse su e giù alla cieca finché non morì. «Come vuoi che Sandy parli con te se hai quell'aria ebete e scontrosa? Sforzati almeno di assumere un'espressione cordiale. Sandy, devi portare questo messaggio ai MacPherson, al di là della brughiera», disse Alan Breck. «Ne va della mia vita e della causa». «Potrai sempre contare su di me, Alan Breck», rispose Sandy. «Sempre!» «Mary», disse Miss Brodie da dietro, «cerca di stare al passo con Sandy». Sandy continuava ad accelerare, incitata da Alan Breck, l'ardore e la gratitudine del quale, ora che Sandy si apprestava a traversare la brughiera, avevano raggiunto proporzioni commoventi. Mary cercava di tenerle dietro. Si trovavano ora sulla grande distesa di prati esposti al vento dei Meadows che splendevano verdi sotto il cielo di neve. La loro meta era la città vecchia, perché Miss Brodie aveva detto che dovevano assolutamente vedere i luoghi dove si era fatta la storia
e il percorso passava per il Middle Mid of Walk. Eunice, sola in fondo alla fila, incominciò a saltellare al ritmo di una filastrocca. Edimburgo, Leith, Portobello, Musselburgo e Dalkeith. Quindi, sull'altro piede, Edimburgo, Leith. Miss Brodie si girò a zittirla, quindi si rivolse nuovamente a Mary McGregor, la quale, più avanti, stava guardando con tanto d'occhio uno studente indiano che veniva verso di loro. «Mary, proprio non riesci a camminare composta?» «Mary!» disse Sandy. «Smettila di fissare quel tipo color caffè latte!» La vessata Mary spostò lo sguardo vacuo su Sandy, cercando di affrettare il passo. Ma Sandy teneva un'andatura irregolare, con piccoli scatti in avanti e brusche fermate, perché Alan aveva cominciato a cantare la sua canzone, mentre lei si preparava ad attraversare la brughiera con il messaggio che gli avrebbe salvato la vita. Cantava Alan Breck. «Questa è la canzone della spada di Alan. Il fabbro la creò, il fuoco la forgiò e ora risplende nel pugno di Alan Breck». Poi, battendole la mano sulla spalla, Alan disse: «Sandy, sei una giovane coraggiosa che non ha nulla da invidiare per ardimento ad alcun uomo del re». «Non andare così svelta», mormorò Mary. «E tu cerca di tenere la testa alta», ribatté Sandy. «Su la testa, su!» Ma tutto ad un tratto le venne voglia di essere buona con Mary McGregor, al pensiero che essere buona con Mary, invece di rimbrottarla, l'avrebbe fatta sentire buona. Da dietro le giunse la voce di Miss Brodie, che stava dicendo a Rose Stanley: «Voi siete tutte eroine in erba. La Gran Bretagna deve essere una patria adatta per le donne eroiche. La Società delle Nazioni...» L'eco della presenza di Miss Brodie, nel momento stesso in cui Sandy era lì lì per essere gentile con Mary McGregor, le bloccò l'impulso. Sandy si girò a guardare le compagne e queste le apparvero come un corpo unico di cui Miss Brodie era la testa. Per un breve, spaventoso istante, vide se stessa, l'assente Jenny, la bistrattata Mary, Rose, Eunice e Monica, tutte votate insieme a compiacere il destino di Miss Brodie, come se Dio li avesse fatte nascere proprio a quello scopo. Allora, la tentazione di essere gentile con Mary McGregor la lasciò ancora più spaventata, perché significava separarsi dal gruppo, rimanere sola e macchiarsi di una colpa ben più terribile di quelle di Mary, la quale, se anche era la colpevole ufficiale, almeno veniva compresa nella categoria dell'eroina in erba di Miss Brodie. Perciò, per il bene del loro sodalizio, le disse: «Se ci fosse Jenny, non starei proprio in fila con te». «Lo so», rispose Mary. Allora Sandy tornò a detestarsi e incominciò a maltrattare Mary senza requie, con la sensazione che, a ripetere più volte una cosa, si finisce per farla diventare giusta. Mary si mise a piangere, ma piano, perché non la notasse Miss Brodie. Sandy, che non sapeva più come uscire da quella situazione, decise di tirar dritto e fare la moglie che litiga con il marito. «Insomma, Colin, che cosa vuoi che faccia una poveretta quando saltano le valvole e non c'è un uomo in casa?» «Ma senti, tesoro, come potevo immaginare?» In fondo ai Meadows incrociarono una squadriglia di giovani esploratrici. La nidiata di Miss Brodie passò accanto al gruppo guardando dritto in avanti. Solo Mary si girò a fissare le ragazzone vestite di blu dall'aria energica e militaresca e la parlata ben più sciolta di quella che loro usavano in presenza di Miss Brodie. «È maleducazione fissare la gente», disse Sandy a Mary. «Mica le fissavo», fece Mary.
Dietro, Miss Brody rispondeva alle domande sulle giovani esploratrici e sulle coccinelle, perché molte bambine delle inferiori erano appunto coccinelle. «Per chi ama questo genere di cose», disse Miss Brody nel suo tono più edimburghese, «è l'ideale». Dunque, croce su coccinelle e giovani esploratrici. A Sandy tornarono in mente l'ammirazione che Miss Brody nutriva per le milizie di Mussolini e la foto che aveva portato dall'Italia raffigurante la trionfale marcia su Roma delle camicie nere. «Questi sono i fascisti», aveva detto Miss Brody e aveva scritto la parola sulla lavagna. «Chi sono questi uomini, Rose?» «I fascisti, Miss Brody!» Erano scuri come la notte e marciavano in file perfette, tutti col braccio levato alla stessa identica inclinazione sotto gli occhi di Mussolini, ritto su una pedana come un maestro di ginnastica o una caposquadriglia delle giovani esploratrici. Mussolini, con i suoi fascisti, aveva posto fine alla disoccupazione e adesso in Italia non si vedevano più cartacce per le strade. In quell'istante, in fondo al Mid of Walk, Sandy fu colpita dal pensiero che loro, il gruppo della Brody, erano i fascisti della Brody. Benché, ad occhio nudo, non sembrassero inquadrate, erano tutte pronte a un suo cenno, inquadrate in un altro senso. Fin lì poco male. Solo che nel disprezzo di Miss Brody per le giovani esploratrici si avvertiva come una punta di gelosia, un'incoerenza, sì, una falla. Forse le giovani esploratrici assomigliavano troppo ai fascisti, erano delle rivali e Miss Brody non lo sopportava. Sandy pensò di informarsi su come entrare nelle coccinelle, ma le tornò il panico dell'esclusione e l'idea dovette essere messa da parte perché Sandy amava molto Miss Brody. «Noi siamo due ottimi compagni, Sandy», disse Alan Breck, facendo scricchiolare sotto i piedi i vetri infranti sul pavimento intriso di sangue della tuga di poppa. Poi, preso un coltello dal tavolo, si staccò un bottone d'argento della giubba. «Dovunque tu vada, mostra questo bottone», le disse, «e gli amici di Alan Breck correranno in tuo aiuto». «A destra!» disse Miss Brody. Stavano per entrare nella città vecchia, dove nessuna delle bambine era mai stata se non di passaggio, perché nessuna di loro aveva genitori abbastanza appassionati di storia da condurre la prole nell'intrico di vie puzzolenti e malfamate che era a quei tempi il nucleo più antico di Edimburgo. Canongate, Grass Market, Low Market erano tutti nomi che evocavano un fosco territorio di criminalità e disperazione. «Arresto a Low Market!»

0: Yaya Forte ha letto Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark. A cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
3: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta. Con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
4: Sul mentire, Mauro ci scrive che il medico dei suoi figli diceva che non solo non si deve proibire ai figli di mentire, ma bisogna insegnare loro a mentire bene, perché quando serve è importante e a volte fondamentale saper dire bene le bugie. Su questo buon insegnamento si è formato il nostro rapporto con le bugie. Continuate a scriverci sul mentire, intanto noi ascoltiamo ancora un brano dall'album di oggi, Ginga di Flavio Coelho, si intitola Bira.

0: E intanto è arrivato nel nostro pomeriggio il tuffo con Sara Sanzi, una storia che arriva da Milano e che forse ha anche proprio a che fare con le nostre categorie di verità, di invenzione, di creazione. Ascoltiamola.
1: Per me quest'anime è molto significativo perché mi ha aiutato anche in quelle che sono le mie difficoltà nella vita, cioè mi è capitato anche banalmente di fare cose che, non lo so, che magari feriscono delle persone, o comunque di fare cose che vanno contro quelli che sono i miei principi, ma di rendermene conto e di dire io però voglio essere una persona migliore di così. Per me quello è essere forti non è prevaricare sugli altri, ma essere una persona buona, di principio, e che rimane fedele a se stessa più che altro, che non rinuncia a quello che è se stessa pur di compiacere le altre persone.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo, un tuffo un po' diverso dagli altri. Quella che ascolteremo oggi è una conversazione che abbiamo mantenuto quasi del tutto integrale. Il senso di questo dialogo potrebbe essere racchiuso in una frase che abbiamo appena ascoltato. Che cosa significa rimanere fedeli a se stessi e soprattutto fino a dove ci si può spingere per non tradirsi? Ascolteremo due voci. Entrambe hanno dei timbri molto affascinanti.
2: Adesso sto per portarti a casa mia, la mia nuova casa, dove sto da circa un mese. Infatti è ancora da sistemare, cioè mancano ancora, diciamo, tipo alcuni attrezzi, diciamo, più che altro perché serviva una libreria per mettere libri, manga e altre cose di quel tipo che e quindi potresti trovare qualche sacchetto un po' in giro, però per il resto è abbastanza in ordine in realtà. Su quel cassettone, da una parte ci sono tipo, vedi, non so se si vede adesso perché è spenta, però c'è quella torcia con Kuromi, che è un personaggio tipo di un cartone tipo Sanrio o così, e quella è quella del mio coinquilino. E invece lì ci sono tipo alcune action figure che sono le mie, tipo uno che è Gojo che viene da un anime, una maschera di un personaggio di un videogioco, cioè cose molto, molto caratteristiche, diciamo così.
3: Ma hai ancora delle foto sull'armadio?
2: Questo ancora no, ho intenzione di farlo, però ancora non mi ci sono messo, più che altro perché cioè quando tipo ho tolto tutto quanto, ho praticamente buttato tutto insieme e adesso, diciamo, c'è comunque una parte di me che fa fatica a rivedere determinate foto. Cioè, non ho foto di me da prima di essermene andato, tranne che un paio proprio di fotografie sul telefono, però nel senso di quelle stampate prevalentemente io ho tante foto con tipo con degli amici, soprattutto con il mio cane, e alcune con quella che all'epoca era la mia fidanzata, però adesso è un ex. Ho un pochino ancora di fatica emotiva nel rivederle, più che altro per la questione del mio cane, in realtà. Per me, nonostante siano passati quasi 2 anni, per me è ancora doloroso vedere il mio cane solo attraverso le foto e non vederla qui, davanti a me, ecco.
1: La domanda sulle foto non era casuale, la risposta però ci ha spiazzate. La cosa che pensavamo potesse essere più dolorosa di quelle fotografie è il fatto che restituiscono l'immagine di una persona che oggi è molto diversa. Chi ci sta parlando, in quelle fotografie, aveva il corpo e la voce di una ragazza. Oggi è cambiato tutto, anche il suo nome.
2: Sono Marco, ho fatto 24 anni da poco, lavoro come cameriere in un ristorante, ho studiato alla Statale di Milano, ho preso la triennale in scienze della mediazione linguistica e adesso sto decidendo ancora bene che cosa fare del resto della mia vita, più che altro perché a me è piaciuto molto studiare le lingue, ma ho altri sogni che mi piacerebbe seguire, quindi ecco, sono in un momento un po' decisivo. Per adesso me la vivo abbastanza tranquillamente.
1: Non è la prima volta che al tuffo raccontiamo storie di persone che hanno messo in discussione tutto pur di potersi riconoscere nel proprio genere, un genere diverso da quello assegnato alla nascita. Ogni volta abbiamo cercato di fare molta attenzione alle parole, superare il limite del proprio corpo, farlo diventare altro, cambiarne letteralmente le forme. Non è un'operazione indolore. Non lo è in primis per chi sceglie di farlo, ma non è neanche così semplice capire o accettare questa scelta anche quando il corpo è quello di qualcun altro. Abbiamo raccontato perché e come in Italia è possibile intraprendere questo tipo di percorso, abbiamo ascoltato le voci di madri che hanno voluto capire e accettare. Abbiamo sempre limato i passaggi, abbiamo sempre accompagnato il racconto. Questa volta invece non lo faremo. Così e come parla un ragazzo di 24 anni. Questi sono i punti che ha scelto liberamente di affrontare. Dirà molto del suo corpo, a qualcuno potrebbe non piacere. Noi abbiamo deciso di ascoltarlo senza giudizio. Tutto in questa storia è in evoluzione, anche le definizioni che servono per raccontarla. Anahí Puorogors, che ha incontrato Marco a Milano, ha dovuto aggiornare il suo vocabolario. Non si parla oggi più di transizione, ma di affermazione di genere. La conversazione a casa di Marco parte da qui.
2: È diciamo che il termine è stato un po' aggiornato come percorso di affermazione di genere, perché tu tecnicamente non stai transitando su un altro genere che è diverso dal tuo, ma stai affermando quello in cui tu già ti rivedi. Quindi, qui per dire appunto percorso di affermazione di genere, io l'ho iniziato più o meno all'inizio di quest'anno ufficialmente, avendo iniziato ad assumere testosterone come terapia ormonale appunto da aprile. Quindi sono praticamente appena fatti 6 mesi da quando io ho iniziato la terapia.
3: Noi ci siamo conosciuti un po' prima di questo percorso. Cos'è cambiato in te, secondo te, da quando hai iniziato questo percorso con gli ormoni?
2: Allora, sicuramente una cosa che anche tu avrai notato, la voce tantissimo è scesa, è cambiata. Ed è una delle cose che più amo di questo, dei risultati che sto avendo. E poi tante persone anche, tipo io all'inizio non ci facevo caso perché vedendomi tutti i giorni non ci pensavo particolarmente, anzi io pensavo ancora, ah sicuramente gli altri mi vedono ancora come una ragazza, e quindi andavo un pochino in crisi. E invece poi capitava che magari degli amici non mi vedessero da un po' e mi dicevano: oddio, ma quanto ti è scesa la voce, oppure ti è proprio cambiata la forma del viso, perché io ho sempre avuto delle, per dire ad esempio, delle guance abbastanza pacioccose, no? E invece adesso il viso mi si è un po' leggermente più affilato, proprio la parte della mascella, del collo. Cioè praticamente quello che succede in generale, sia che tu sia un ragazzo trans, una ragazza trans o anche qualsiasi cosa al centro, diciamo così, nel mezzo, quello che succede è che quando tu ad esempio perdi un po' di peso e poi tipo rimetti, cioè avviene uno spostamento del grasso all'interno del proprio corpo, no? Nei punti che sono, nel mio caso, prevalentemente femminili, viene spostato in punti dove normalmente l'uomo tipico mette il grasso corporeo. Quindi io ho proprio notato che già in realtà a livello di predisposizione non avevo una forma particolarmente femminile del mio corpo, infatti in parte penso che lo sapesse già prima ancora che il mio cervello ci arrivasse. Però ho avuto proprio questo cambiamento, nel senso che ho visto che anche le braccia o la schiena sono più muscolosi, ho perso del grasso sui fianchi e tendo a metterlo un pochino di più all'altezza tipo della pancia.

0: No, no, no, in realtà non tanto, poi dipende molto dalle persone, nel senso che io per dire, ad esempio, ho avuto anche una maggiore crescita dei peli, però per dire io, ad esempio, in 6 mesi ho ancora tipo pochi peli in faccia e ci sono ragazzi che a 6 mesi hanno già tipo una sorta di baffetto, una sorta di barbetta, qualcosa, no? Quindi io sono cambiato più, diciamo, a livello di struttura corporale. Altri ragazzi succede un percorso magari tipo che è anche proprio l'opposto, che magari hanno più peli e il corpo cambia meno, quindi dipende veramente da tante cose.
1: Io mi ricordo che all'inizio, quando ti registravo, la voce era un problema per te, perché comunque adesso te la senti tua.
0: Sì, decisamente. Allora, per una persona trans tante volte capita, banalmente, anche solo quando tu hai la possibilità di parlare anche al telefono con qualcuno, rispondi al telefono e la persona non sa nemmeno che faccia tu abbia. Può essere una proposta di lavoro, può essere anche solamente una chiamata da un call center, può essere veramente qualsiasi cosa. Però per dire la sensazione è di quando tu prendi sul telefono e dall'altra parte hai una persona che sentendo solamente la tua voce, quindi non avendo presente qual è il tuo aspetto, magari con me ha usato per dire tipo signorina, signora, quello per me era veramente, cioè, un brutto colpo. Per quello quando diciamo la tua voce è quella che permette a una persona di immaginarsi, diciamo, un volto, una personalità dall'altra parte e non è quella che corrisponde al genere in cui tu ti riconosci, è doloroso. Adesso mi rendo conto che questo non è, diciamo, il massimo livello che può raggiungere la mia voce perché sicuramente cambierà ancora e adesso è un pochino, diciamo, nel mezzo, però è cambiata comunque già tanto. Però già non è più quella voce che quando io prendo sul telefono e qualcuno che non sa che faccia ho non parte dicendo signorina, diciamo che prima mi chiede come mi chiamo per una questione proprio probabilmente di capire quale sia il mio genere.
2: Quando parla della sua vita fino ad ora, Marco racconta anche dell'irriconoscenza, questa è la parola che usa, nei confronti del suo corpo di donna.
0: Allora, per me il punto in cui adesso a posteriori mi rendo conto che probabilmente era un grande sintomo di quello che per me era riconoscenza nei confronti del sesso che mi era stato assegnato alla nascita, era quando verso i 16-17 anni ho iniziato a soffrire di anoressia perché io in realtà non era neanche partita da una questione tipo, non so, legata ad esempio a bullismo che ho vissuto, perché ero già a normopeso. Ma io avevo sviluppato un odio che non riuscivo a spiegarmi nei confronti di quelle che erano le mie forme femminili. Però io al tempo non ero abbastanza a conoscenza di quello che era, tipo, tutto quello che era coinvolto all'interno della comunità, perché in casa mia non se ne parlava bene delle persone queer, sia delle persone che magari erano gay, lesbiche, sia rispetto alle persone trans. Quindi io avevo un pochino probabilmente un rifiuto interiorizzato che non sapevo spiegarmi. E mi sono detto semplicemente che non mi piaceva sentirmi comunque di avere grasso corporeo e allora avevo cercato di dimagrire. Quindi ecco, cioè poi vabbè io nel tempo poi sono guarito e tutto quanto, però
1: Ah, quindi hai fatto un percorso con uno psicologo, una psicologa?
0: Sì, ma io per un periodo sono anche stato ricoverato per riuscire a fare una diagnosi veloce, ero dimagrito tanto in pochi mesi. Solo che, appunto, cioè io all'epoca non ero riuscito a riconoscerlo. Io l'ho riconosciuta questa cosa quando avevo più o meno 20 anni, in cui proprio mi sono reso conto che uno, diciamo, dei sintomi, anche se non è che si possono definire così, ma adesso è la prima cosa che mi viene in mente come termine da usare, di quando tu sei una persona trans è quando proprio tu vedi delle forme che sono tipiche del tuo sesso assegnato all'origine, che non corrispondono al genere in cui tu ti riconosci e quelle forme ti fanno soffrire. Quindi, cioè, io ho detto probabilmente, cioè, non posso averne la certezza, ma mi è proprio venuto il dubbio che in realtà io sapessi in un certo senso già da prima che stavo soffrendo in un corpo da donna, perché erano proprio tipo quelle forme che io volevo cancellare, quella del seno, quella dei fianchi, quella delle gambe, cioè io volevo avere tipo proprio, diciamo, una forma abbastanza un po' più piatta, proprio più maschile, solo che non riuscivo a spiegarmelo all'epoca, quindi ecco, cioè le risposte sono arrivate più dopo.
1: Diciamo a livello intimo, come percepisci il tuo corpo e se per l'altro è difficile, magari, o l'altra è difficile, percepirlo come tu lo senti.
0: Allora, secondo me dipende molto da persona.

0: persona a persona, da corpo a corpo, ma nel mio caso, diciamo che uno degli aspetti del mio corpo che mi danno più difficoltà è proprio la parte superiore, quella del petto, nonostante comunque. Perché appunto, nonostante io abbia un petto abbastanza piccolo dal punto di vista proprio tipo femminile, diciamo così, a me dà comunque difficoltà perché a me piacerebbe poter stare senza il binder o senza il tape. Cioè, io comunque per andare a lavoro e per non rischiare che si veda che io comunque ho un petto che non è proprio prettamente maschile, io metto sempre appunto un binder, che è come quello che ho adesso, che praticamente mi appiattisce il petto, oppure il tape, che è una sorta di scotch cerotto, diciamo così, perché più che altro è un cerotto, che anche lì tu metti sempre con lo stesso effetto di mascolinizzare il petto, ma che a me molto spesso, quando tolgo, lascia, per dire, proprio tipo delle vesciche sul corpo. E quindi ecco, cioè io non me la vivo molto bene, più che altro perché a me fa soffrire un pochino il fatto di dover mettere per forza qualcosa prima di dover mettere una maglia. E quindi quello è banalmente tipo una delle cose che vengono definite disforia, no? Poi ripeto, cioè, per me è già diverso che per altre persone, perché per dire, io ad esempio a livello di disforia, io la sento molto di più sopra che non sotto. Io l'intimità me la vivo abbastanza bene, nel senso che io in questo momento non ho una relazione, ma se dovessi averla, io, a prescindere dalla persona con cui io andrò a stare, io gli dico: guarda, te lo dico subito, io sono un ragazzo trans e non sono operato né da una parte né dall'altra, quindi se a te va bene così, a me va bene, però se non ti va bene, io non mi ci metto neanche dentro in questa cosa, perché per me è rispetto nei confronti anche proprio di me stesso, riconoscere che il mio corpo è fatto in un certo modo e il fatto che un altro eventuale partner riconosca che il mio corpo è fatto in un determinato modo. Poi comunque io in futuro vorrei poter fare la mastectomia, che è l'operazione di riduzione del seno, quindi questo con l'obiettivo, per dire ad esempio anche banalmente, di andare al mare e poter stare a petto scoperto, però non ho alcun interesse di fare un'operazione, diciamo, sotto, perché tanto io, nel senso, mi trovo abbastanza bene nella mia intimità. A me basta appunto che un eventuale partner accetti quello che io sono, perché sennò, cioè, sennò c'è qualcun altro, nel senso, per me è una cosa fondamentale che il partner riconosca che tu non debba per forza rispecchiare appunto eventuali determinati stereotipi per poter essere chi ti senti di essere.
1: Marco è arrivato a questa consapevolezza grazie ai professionisti che lo hanno aiutato, grazie al percorso e ai servizi che il nostro ordinamento riconosce alle persone con disforia di genere.
0: Io ho, diciamo, degli appuntamenti ogni tot mesi con una psichiatra che è specializzata in incongruenza di genere, e con lei faccio anche il monitoraggio in maniera tale che lei aggiorni comunque una sorta di libro, di diario, diciamo così, per poter confermare che io continuo a sentirmi in questo modo in un periodo prolungato di tempo. Quindi già dall'ultimo appuntamento che c'è stato, tipo mi sembra un paio di settimane fa, lei mi ha detto: ci rivediamo a gennaio, e a gennaio iniziamo a guardarci intorno per trovare un avvocato al quale rivolgerci per poter fare il cambio anagrafico nel giro più o meno di un annetto. Quindi nel giro di un annetto io potrei, ecco, riuscire ad avere nuovi documenti, contando che io ho iniziato da più o meno mezzo anno ufficialmente il percorso di affermazione, facciamo tipo un anno e mezzo, una cosa così. Poi per qualcuno può essere un anno, per qualcun altro 2 anni, cioè è abbastanza. Però secondo me una media tra le due può essere quella, sì, di un anno e qualche mese, ecco.
2: Come ci si sente in questo tempo, diciamo, di transizione? Perché così è nuda. Stai prendendo gli ormoni e vai verso un cambio di nome. Quali sono i sentimenti che ti arrivano?
0: Allora, da una parte c'è un po' di fatica sicuramente, perché ora che il mio aspetto inizia a non essere più quello che stereotipicamente è considerato da donna, nei momenti in cui io per qualche motivo, magari sono anche in viaggio, ecco, e ho un esempio per questa cosa: ho partecipato a un programma di Erasmus+, di quelli finanziati dall'Unione Europea, in cui c'era da andare per una settimana a Friburgo. banalmente. Ma quando io sono passato, mi sembra, tra Svizzera e Germania, perché mi ricordo che erano della polizia tedesca, questi sono saliti, hanno controllato i documenti e io ho proprio visto che quando il poliziotto in questione ha guardato il mio documento e poi ha guardato me, non mi sembrava molto convinto di quello che aveva visto. Poi si vede che ha riconosciuto qualche tratto facciale che era quello comunque della mia foto, ma la mia foto sul documento era mia prima che io iniziassi il percorso di affermazione. E io ho un nome femminile su quel documento, perché ancora non è stato cambiato. Quindi ecco, sicuramente c'è fatica rispetto a questa cosa, perché in momenti come durante una visita medica, durante un viaggio, se sei uno studente universitario, anche lì c'è quella fatica legata al fatto che magari se ti chiamano per nome in mezzo alla classe, ti alzi tu, che a momenti hai il baffetto, ma c'hai il nome femminile sul documento. Dall'altra parte c'è quella speranza che dici, sì, io in questo momento sto in questo limbo, mi trovo in questo limbo, ma questo non durerà ancora per molto, perché il mio momento arriverà di poter cambiare documenti, e quindi c'è anche speranza. E è un passaggio che da una parte è d'obbligo, perché se io prendessi e dicessi io voglio cambiare tutto subito, probabilmente non saresti creduto, perché comunque in Italia c'è tutto un processo per cui tu devi essere monitorato nel giro comunque di un annetto per riconoscere effettivamente che tu sei trans e non che stai vivendo una fase per cui dopo potresti voler cambiare idea, bla bla bla bla. Quindi tu dici io lo accetto, aspetto pazientemente e dopo arriverà il mio momento. Quindi quello che so io è che sarà un momento di gloria in cui io stapperò le bottiglie di champagne quando ritroverò il mio documento cambiato.

0: A questo racconto, che vuole avere semplicemente il valore della testimonianza, vogliamo aggiungere solo un elemento. Torniamo nella camera di Marco.
1: Ti faccio vedere.
2: Vai, ti faccio vedere tipo quanto è effettivamente, cioè, con le nostre bandiere, con tipo, tutto il letto. Allora,
1: ci troviamo nella mia stanza e quella del mio coinquilino attuale. Io, vabbè, ho la bandiera tipo proprio quella, diciamo, generica queer, quella con l'arcobaleno e poi il triangolo che include altre varie, diciamo, comunque categorie che fanno parte comunque del mondo LGBTQIA+, e invece lui ha la bandiera gay, molto bella come cosa, perché c'è tipo gay e più gay in questa stanza.
3: È una casa che hai trovato dopo aver fatto il percorso con Casa Arcobaleno, ti hanno aiutato a trovarla.
1: Sì, esatto. Poi in questo caso in realtà c'è stato anche un bel colpo di fortuna, perché questa era una comunque delle case che gestiva un'altra operatrice, che comunque non è un'educatrice di Casa Arcobaleno, ma fa parte dell'equipe, nel senso che lei si confronta con loro. C'è stato da parte anche proprio dell'equipe un grande aiuto.
0: Se Marco oggi vive in maniera autonoma insieme a un coinquilino è grazie al lavoro di Casa Arcobaleno, un progetto della cooperativa sociale Spazio Aperto Servizi, creato in collaborazione con il Comune di Milano, che da oltre 30 anni accoglie giovani persone discriminate dalle famiglie per il loro orientamento sessuale o perché decidono, come Marco, di intraprendere un percorso di affermazione di genere. Casa Arcobaleno offre uno spazio fisico per chi si ritrova senza una casa, offre supporto educativo, emotivo e psicologico, prevede percorsi di formazione e inserimento professionale. Se oggi Marco parla con la sua voce allegra è perché ha bussato alla porta di Casa Arcobaleno. Dentro ci ha trovato adulti che lo hanno capito e coetanei nei quali si è potuto riconoscere.
3: Adesso ti sei anche trasferito con uno di loro, no?
1: Esatto, sì. Che infatti questo ragazzo è mio amico da quando io sono arrivato praticamente, perché quando io ero arrivato da poco mi ricordo che ero molto intimorito da tutto e gli educatori avevano parlato con lui dicendo: ma vedi se riesci un po', perché tipo all'epoca quando io sono entrato c'erano pochissimi altri ragazzi trans in Casa Arcobaleno, cioè nel senso c'erano delle ragazze trans, ma ragazzi trans ce n'erano pochi e noi eravamo gli unici all'epoca. E quindi lui ha detto, cioè hanno detto a lui: magari tipo riesci a creare un legame con Marco, questo ragazzo nuovo, parlando di questa cosa qui. E quindi lui ha iniziato a parlare con me e noi siamo diventati amici. Abbiamo rafforzato il legame sempre di più negli anni. E poi qualche mese prima che si concludessero i nostri progetti, noi abbiamo pensato: ma invece di andarci,

0: vivercene in una casa dove dobbiamo conoscere coinquilini nuovi. Perché non troviamo un posto dove possiamo condividere noi l'affitto? Abbiamo tante abitudini che possono andare proprio di pari passo. Perché non provare a fare questa cosa? E quindi ecco, noi ci siamo buttati su questo e direi che è andata bene, perché in un mese di convivenza io non ho niente di cui lamentarmi. Spero nemmeno lui.
1: Sì, diciamo che quando sono entrata il clima era abbastanza rilassato.
0: Sì.
2: Questa è la storia di due voci, una all'accento francese, l'altra sta scoprendo note basse che non aveva mai conosciuto. Abbiamo voluto mandarle in onda proprio oggi perché oggi è l'anniversario della marcia di Washington del 1979, la prima marcia per i diritti delle persone gay e lesbiche negli Stati Uniti. Questa era la definizione dell'epoca, poi col tempo la lotta per i diritti si è estesa all'intera famiglia LGBTQ+. Grazie ad Anaï Poirot-Gorce e grazie a Marco che ha tradito il suo corpo per rimanere però fedele a se stesso. Grazie a Giulia Nucci che le ha portati alla radio. Voi scriveteci le vostre storie e anche le vostre riflessioni. Mandate una mail a iltuffo@rai.it.
3: Quale consiglio di lettura aggiungere a questa storia? Il tema del cambiamento di genere, del travestimento, del transessualismo, con tanti nomi che sono cambiati di epoca storica in epoca storica, va molto indietro. 400 anni fa c'era per esempio la dodicesima notte con Olivia che si innamora di Viola pensando che sia un uomo, l'opera di Shakespeare del 1600 circa. Ma è giunto il momento di salutarci, quindi Fahrenheit si ferma qui. Un saluto quindi da Tommaso Giartosio, da Marianna Soccodato e Beatrice Palazzoni alla regia, Giovanna Savignano, Laura Zanacchi, Mariangela Liardi, Lea Gemmato, Michele De Mieri e Carlo D'Amicis della nostra redazione, Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, alla console Francesco Napoleoni e Fiore Di Borio. Un saluto da Tommaso Giartosio e lasciamo la linea a 6 gradi con Paola De Angelis e poi agli altri programmi di Rai Radio 3.
4: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: 6 gradi.
1: Buonasera da Paola De Angelis. Continuano i programmi in diretta di Radio 3 dopo Fahrenheit. È il momento di 6 gradi. Saluto le persone che sono in studio con me, ovvero Luigi Iavarone in regia, Fabio Melis alla parte tecnica, 6 gradi, un programma a cura di Nicola Catalano. 335-56-34-296 per scriverci durante la diretta. 6 gradi di stasera ci porta dai Talking Heads a Cesare Evora e Bonga.

Siamo a metà degli anni Ottanta e i Talking Heads pubblicano Little Creatures, il loro sesto disco incentrato su temi americani, e nel disco entrano anche degli elementi di country. Molte canzoni, per esempio, hanno la steel guitar addirittura, ma anche strumenti tradizionali come la washboard e come la fisarmonica. Del resto i Talking Heads erano un pochino così sul limite, un po' difficili da inquadrare, perché se ci pensiamo un attimo erano troppo hard rock per essere considerati parte della comunità punk, per essere considerati degli autoctoni del CBGB, il celebre locale newyorkese. D'altra parte non avevano certo lo stesso pubblico di gruppi come Eagles e Fleetwood Mac. Certo, dei singoli come Psycho Killer, come Life During Wartime erano entrati in classifica alla fine degli anni 70, ma insieme a loro in classifica c'erano gli ABBA, i Bee Gees, Michael Jackson, e David Byrne non si può dire che avesse lo stesso appeal o anche la stessa capacità melodica e di orecchiabilità di Barry Gibb. Però nel 1985 le cose erano cambiate. Erano sicuramente diventati più melodici anche loro, avevano fatto un disco pop, e infatti questo Little Creatures è il loro album in studio più venduto, mi risulta. E Tina Weymouth, la bassista, all'epoca disse: è così divertente potersi finalmente rilassare e suonare senza pensare a dover essere avanguardistici tutto il tempo. Però per il primo grado ci fermiamo alla copertina, firmata da un artista che si chiamava Howard Finster, un artista della outsider dell'art, dell'arte naif, morto nel 2001. E in questa copertina i Talking Heads sono raffigurati accanto a delle montagne, degli animali, dei campanili. Sulla copertina di Little Creatures, ovviamente, e David Byrne è Atlante con in mano il globo terrestre. Insomma, il grafico che si occupava delle copertine dei Talking Heads ha usato come base un dipinto di questo artista folk georgiano, Howard Finster, e l'idea di utilizzarlo è stata ovviamente di David Byrne. Howard Finster è il nostro primo grado ed entra anche nel nuovo disco dei Lamb Chop, attraverso un ritratto a matita firmato da Howard

Carter, ritratto del presidente Andrew Jackson. Kurt Wagner, il leader dei Lamb Chop, l'ha comprato e ha usato come testo di questo brano il testo che Howard Finster ha inscritto nel disegno. E quindi da lì anche il titolo, che ha un riferimento ad Andrew Jackson, in particolare Andrew Jackson as Hat.

Ho sentito questo brano decine di volte e ancora ogni volta che entra il coro in questo modo così esaltante mi viene la pelle d'oca. Andrew Jackson as Het, dall'ultimo disco dei Lamb Chop. Andrew Jackson è stato un presidente americano molto controverso, per usare un eufemismo. Il testo di questa canzone, come vi dicevo, è preso da una specie di sermone che l'artista folk Howard Finster ha scritto intorno a questo ritratto del presidente a matita, ritratto di cui è in possesso Kurt Wagner, il leader, cioè l'unico componente costante dei Lamb Chop. Io vi potrei dire che il loro nuovo disco è bellissimo e chiuderla qui, ma magari aggiungo qualcosa di più. Affonda le radici questo disco nella tradizione americana nel 1800 e tutto nasce da un episodio che vede coinvolto Kurt Wagner un paio d'anni fa. Stava andando a fare rifornimento di carburante e stava ascoltando in macchina una radio locale. Ha sentito questa canzone meravigliosa, non ha avuto la prontezza di usare Shazam, forse non ce l'aveva, ma forse la canzone comunque non l'avrebbe trovata. Era una canzone molto commovente ma semplice, un banjo che suonava un unico accordo e alcune voci che cantavano in sottofondo, ed è stata per lui un'esperienza proprio da togliere il fiato. Non è riuscito a individuare il brano, ha capito però che era una forma musicale che continua a esercitare una grande influenza sul country. E lo stile era lined out, cioè una tradizione di musica religiosa basata sul chiamata e risposta, nata questa tradizione alla fine del XIX secolo in Scozia e poi da lì arrivata negli Appalachi. Nel XX secolo questa forma musicale è entrata nella popular music ed è diventata un elemento poco conosciuto ancora del gospel e del country, appunto. E quindi è quel brano che ha iniziato il processo di composizione del disco dei Lamb Chop, che è una esaltazione della voce umana. Ci sono ben due cori, quasi 20 voci in tutto, Bon Iver al banjo e poco altro. Il titolo è Punching the Clown, ed è un riferimento voluto, senza menzionarlo, al presidente americano in carica. Sono arrivati molti messaggi perché abbiamo aperto con la sigla di Revolution, quindi c'è stato un momento così i nostri ascoltatori si sono sentiti un po' spiazzati, poi vabbè, già no, non è Revolution, è 6 gradi. Molto apprezzamento in generale comunque per i Talking Heads. E quindi sì, facciamo un crossover con Stefano Feltri, 6 gradi e Revolution. Allora, secondo grado, il People's Fest di Berlino, che si è appena concluso il 10-11 ottobre scorso, succede che gli artisti, molti artisti, fanno una settimana di residenza, collaborano in vari studi e poi alla fine suonano per il pubblico, ma senza la tradizionale line-up dei festival con i gruppi di supporto, il gruppo principale. Così è veramente un happening molto egualitario. Oltre ai Lamb Chop, al People's Fest di Berlino quest'anno ha partecipato anche un quartetto d'archi che si chiama Quatuor Zaid. Le ascoltiamo con l'Erlkönig di Franz Schubert.

Franz Schubert ha scritto Erlkönig quando aveva 18 anni, nel 1815. Pare che l'abbia scritto in poche ore, un pomeriggio. È stato adattato questo Lied in vari arrangiamenti strumentali per quartetto d'archi o anche quartetto d'archi e voce. Quello che abbiamo sentito era l'arrangiamento di Eric Murée, interpretato dal Quatuor Zaid. Avete sentito come rendevano bene questo ritmo molto galoppante, incalzante dell'accompagnamento originale per pianoforte, reso attraverso i quattro strumenti ad arco. E i versi di Goethe ovviamente sono assenti, quelli del Lied originale. Il quartetto Zaid, nato nel 2009, è uno dei pochi quartetti formati soltanto da donne. Hanno un repertorio piuttosto eterogeneo, spesso eseguono dei lavori contemporanei, da Yannis Xenakis a Sofia Gubaidulina, e poi hanno anche dei rapporti di collaborazione e di amicizia con musicisti come per esempio Bryce Dessner dei National. Nel frattempo sono arrivati altri messaggi. Chi come Luca si sente spiazzato perché dopo il Lamb Chop di Kurt Wagner aspettava Richard, e poi molti sono incantati dalla bellezza del brano dei Lamb Chop. Che meraviglia questo brano, non lo conoscevo, scrive Anna. Che meraviglia i Lamb Chop, Lillo da Agrigento, e poi chi dice uno, due micidiale per aprire il mercoledì di metà ottobre. Ma siamo arrivati al terzo brano con Schubert. Il terzo grado è una collaborazione tra appunto il Quatuor Zaid e un grande compositore e jazzista francese, Michel Portal. Spesso hanno suonato insieme in quartetti da camera, musica da camera, insieme a questo grande clarinettista e compositore francese che oggi ascoltiamo insieme a un altro grande jazzista francese, Martial Solal. L'album del 99 si intitola Duet e questa è Solitude.

Due grandi del jazz francese stasera a 6 gradi a Radio 3. Martial Solal, celebre per le sue architetture al pianoforte molto complesse, molto percussive. Michel Portal è più camaleontico e passa da collaborazioni, da appunto brani classici a brani d'avanguardia. E qui

In questo disco intitolato Duetto c'era una specie di tiro alla fune, ma anche un dialogo in cui nessuno degli strumenti è da accompagnamento. Ovviamente Martial Solal è sempre al pianoforte a coda, mentre Michel Portal passa dal clarinetto al clarinetto basso al sax contralto. Il quarto grado di stasera è una data di nascita, il 27 novembre 1935, una data che hanno in comune Michel Portal, che è scomparso lo scorso febbraio, e Al Jackson, batterista, fondatore di Booker T, di MGs, un turnista molto richiesto. Infatti suona anche in un disco di William Bell, cantante di Memphis, Tennessee, nato nel 1939, che anche come tanti insomma, colleghi ha cominciato a cantare in chiesa ed era un fan dei Soul Stirrers di Sam Cooke, gruppo gospel. E William Bell ha avuto un successo fin all'inizio degli anni 60, ma la casa discografica, la Stax, ha aspettato il 67 per fargli fare un intero album intitolato The Soul of a Bell. Album in cui Al Jackson suona la batteria. Ascoltiamo un brano intitolato Never Like This Before.

0: E questa era la voce di William Bell, Never Like This Before, dall'album The Soul of a Bell, che arrivava soltanto nel 1977 metteva insieme una serie di singoli che aveva già pubblicato e varie cover. Avete sentito com'era ben intriso di gospel questo soul che veniva da Memphis, Tennessee, dove appunto era nato William Bell. Nel frattempo mi piace arricchire questo racconto di Segradi anche con i messaggi che voi ci scrivete al 335-56-34-296 sul pezzo di Schubert, Earl Koenig. Paolo, che scrive da Albonese in provincia di Pavia, dice che è stato ripreso e attualizzato dai Rammstein in Dalai Lama, un titolo fuorviante. Una scoperta che lui ha fatto di recente studiando per l'esame di musica da camera in conservatorio, esame al quale ha preso 27, quindi è stato anche utile. E poi qualcun altro, ascoltando invece soprattutto la prestazione di Michel Portal nel brano precedente, commenta: John Coltrane ha alzato il sopracciglio molto soddisfatto. Poi ci sarebbe anche un'associazione tra Schubert e un thriller di Polanski con Sigourney Weaver. Su questa cosa stiamo cercando di capire un po' meglio. Nel frattempo siamo arrivati al quinto grado e sono persone che hanno interpretato il ruolo di Stanley Kowalski, da un tram chiamato Desiderio di Tennessee Williams, perché William Bell a un certo punto nel 69 si trasferisce ad Atlanta in Georgia e poi durante il suo soggiorno ad Atlanta ha preso delle lezioni di recitazioni e appunto ha interpretato Stanley Kowalski, ma il primo Stanley Kowalski in realtà a teatro è stato Marlon Brando, che all'epoca era sconosciuto, era il 1947, e dopo i palcoscenici di Broadway quest'opera di Tennessee Williams è diventata un film nel 51, sempre con Marlon Brando, che oggi ascoltiamo nelle vesti di cantante dal film Bully e Pupe.
1: They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me. The pickings have been lush. And yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your man.

Beh, non se l'è cavata male per non essere un cantante di professione, però diciamo che questa versione di Luck Be a Lady da Bully e Pupe è stato il risultato del montaggio di decine di take diverse, perché ovviamente Marlon Brando non era un grandissimo cantante, non aveva una voce molto forte. Era reduce dall'Oscar per Fronte del Porto e accettò di interpretare un musical in CinemaScope, quindi veramente un cambiamento drastico. All'inizio lui e la coprotagonista femminile dovevano essere doppiati, poi però gli studi decisero che con le voci originali erano più autentici, più affascinanti. Ovviamente Frank Sinatra, che avrebbe voluto il ruolo principale, si infuriò. Ci furono molte tensioni sul set, Sinatra fu, diciamo, relegato a un ruolo secondario, ma le tensioni rompevano perché Sinatra era un perfezionista, Marlon Brando era molto più spontaneo. Studiò moltissimo con insegnanti di canto e coreografi, poi però decise che la cosa veramente non avrebbe avuto un seguito, troppo dispendioso, non si sentiva molto a suo agio. Allora, il Sesto Grado, l'ultimo per stasera, indaga nelle preferenze musicali di Marlon Brando. La sua collezione di dischi era composta principalmente da LP di jazz pubblicati tra il 50 e il 60. C'era molta fascinazione, un legame molto stretto tra il cinema e il jazz in quegli anni. Gli piaceva molto Chet Baker, anche nelle versioni di cantante. Gli piaceva il jazz latino, Oye Como Va, di Tito Puente, Guantanamera e altri classici. E nei suoi brani, tra i suoi brani preferiti, c'era questo brano di Cesaria Evora, nella versione con Bonga, cantante angolano, ex velocista, militante per l'indipendenza del suo paese. Questa è la loro versione di Sodade.

Di Sadad di Cesare Evora insieme a Bonga, che chiude i sette brani di oggi qua a 6 gradi a Radio 3. E questa è la versione di Sadad di Cesare Evora insieme a Bonga, che chiude i sette brani di oggi qua a 6 gradi a Radio 3. Andrebbe insegnata a scuola, ma anche a casa. Se si possiede una casa, ci scrivete. Allora.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
4: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
5: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
4: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Rai Radio 3.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Salute del Papa. Si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia respiratoria. Procede regolare la degenza del pontefice al Gemelli all'indomani del delicato intervento al polmone. La premier Giorgia Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo, rischiosa l'intesa di Trump sul gas russo, ai vannacciani trasformisti su Kiev, bagarre in Senato per la protesta delle opposizioni. Minicar, finito l'incubo, lo abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo, ammettere i due presunti aggressori di 16 e 17 anni, uno figlio di una carabiniere. Festa del cinema, Roma focus sull'immigrazione. Stasera si proietta Senisa en la boca del messicano Diego Luna, che mette in guardia contro odio e ignoranza, spazio alle storie. Gentile ascoltatore, un cordiale buonasera da Massimiliano Colli in studio. Primo piano dunque sulle condizioni di Leone XIV, i medici confermano il decorso regolare post-operatorio, sta bene e l'umore è buono, rimarrà al Gemelli per una settimana, fa sapere la sala stampa vaticana. In diretta Ilaria Amenta.
3: Decorso post-operatorio normale per Papa Leone dopo l'intervento di rimozione del tumore al polmone. Il bollettino medico diffuso nel pomeriggio parla di esami del sangue nella norma, radiografia al torace regolare per il tipo di intervento eseguito. Al decimo piano del Policlinico Gemelli, alla sinistra blindatissima, il pontefice questa mattina si è alzato, ha fatto qualche passo, la fisioterapia polmonare, ha mangiato colazione, pranzo, soprattutto sta bene ed è di buon umore, riferisco fonti vaticane. Il suo desiderio resta quello di andare in America Latina, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. Sulla degenza al momento le fonti vaticane confermano i 7 giorni, ma qui è arrivata la doccia fredda della presidente del Perù Fujimori, che in una conferenza stampa ha dichiarato: stiamo attenti ai prossimi comunicati del Vaticano perché abbiamo inteso che il recupero durerà molte settimane. Intuibile a questo punto la bagarre che si è scatenata sulle reali condizioni del pontefice, resta dunque l'incognita sugli impegni futuri, così come massimo riservo resta sulle eventuali terapie da affrontare. Bisogna aspettare l'esito definitivo della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare. Dalla Gemelli con la collaborazione di Sergio Ciani, in linea allo studio.
2: Grazie Amenta. E nel primo giorno di convalescenza numerosi messaggi di affetto e vicinanza al Santo Padre, la nostra inviata.
4: Nel via vai frenetico del Policlinico Gemelli di Roma, uno dei più grandi ospedali privati universitari d'Europa, la vita

0: scorre veloce, tra sorrisi per chi ritorna a casa e abbracci e lacrime di chi si reca qui per diverse patologie, ma quasi la totalità delle persone che fermiamo dedicano qualche minuto a Papa Leone XIV.
1: Vorrei augurarle tanta salute e che Dio dessi la forza di andare avanti. È un abbraccio di cuore, veramente.
2: Che guarisca presto e che sia bene per noi, e preghi per tutti, perché stando qua ci abbiamo tutti qualche bel problema.
3: Tutti gli vogliamo bene, sappiamo che è una brava persona. Auguri.
4: E faccio la volontaria all'AVOG, l'associazione volontari gemelli. Aiutiamo i pazienti.
0: Ha visto Leone?
4: Certo, siamo felici che tutto è andato bene. Gli auguriamo una pronta guarigione.
5: Io vorrei che si riprenda presto, ho tanta fiducia che si riprenderà.
0: Cosa gli piace di Papa Leone?
5: Tutto, il suo modo di fare, silenzioso che continua comunque il magistero di Papa Francesco.
0: Di cosa c'è bisogno secondo lei in questo momento storico?
5: Della pace e della giustizia.
0: Dal Gemelli di Roma, Elena Paba, GR3.
6: In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi energetica ha ribadito che serve una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles, quindi sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese.
7: Giorgia Meloni alla Camera torna a tracciare la linea dell'Italia che non vuole un'Europa tentacolare nel decidere tutto, dice, ma sia in grado di trovare convergenze per affrontare le crisi geopolitiche internazionali e le conseguenze economiche, soprattutto su caro energia e gestione dei migranti. La Premier ribadisce la contrarietà all'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente degli Stati Uniti Trump, definendolo rischioso. Una nuova importazione di gas russo non comporterebbe una riduzione del prezzo agli italiani, evidenzia. E poi l'affondo al campo largo, che ha abbandonato l'aula non votando, spiega, lo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine.
8: Mi chiedo cosa ci sia in questa proposta che non è sostenibile. Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina? Perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano.
7: A Futuro Nazionale invece la Premier ricorda la linea del governo, la stessa del programma, dice, con cui anche voi siete stati eletti.
8: Sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi ricandidaste con le nuove tesi che sostenete. In tutti gli altri casi siamo di fronte a uno dei tanti casi di trasformismo che abbiamo visto nella storia parlamentare.
7: Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR3.
6: Adesso alla Camera in corso le dichiarazioni di voto, allora in diretta proprio da Montecitorio. Lucio Bondi.
9: Sì, due le risoluzioni di maggioranza, una specifica chiede iniziative diplomatiche in Ucraina, è l'unico tema su cui negli interventi in aula c'è stato qualche distinguo, la Lega è più scettica sul sostegno militare, per il resto unità sulla richiesta di flessibilità, sulla revisione degli ETS e così come sulle critiche alle opposizioni, siete contro il gas, contro il nucleare, contro le rinnovabili, lì dove governate, dice da Fratelli d'Italia Ilenia Lucaselli.
10: Finalmente abbiamo capito i punti salienti del programma del centro-sinistra. Sì alle patrimoniali, no all'interesse nazionale.
9: Opposizioni che presentano 7 diverse risoluzioni, anche qui il punto che più divide è il sostegno militare all'Ucraina, a destra c'è la contrarietà di Futuro Nazionale, poi il sì deciso di più Europa Italia Vive Azione, il no dei 5 Stelle e con il PD che senza rinnegare il sostegno a Kiev chiede comunque uno sforzo diplomatico. Siete un governo di trumpisti minori, l'accusa di Giuseppe Provenzano, non condannate l'attacco americano in Iran così come i crimini di Netanyahu poi sull'energia.
11: In Europa, da 4 anni, c'è lei. Se dall'Europa non arrivano risposte, la domanda va rivolta a voi stessi.
9: Con Max Gambino da Montecitorio è tutto, di nuovo a voi.
6: Per occuparci di ex Ilva, continua la mobilitazione a Taranto per il terzo giorno consecutivo e a Genova i lavoratori delle acciaierie hanno occupato la prefettura.
12: Chiedono di essere ascoltati, che la produzione delle acciaierie in Liguria non si fermi, occupano la prefettura e chiedono interventi urgenti. Stefano Bonazzi, Fiom.
13: Quello che vogliono è lavoro perché gli impianti del nord possono lavorare. Basta che arrivino dei rotoli d'acciaio da zincare, da trasformare in base stagnata.
12: Urla e richieste che si rincorrono anche a Taranto, nella città che era il cuore delle più grandi acciaierie d'Europa. I presidi, i blocchi sulle statali e all'ingresso delle raffinerie ENI, anche dopo il decreto del Consiglio dei Ministri con la cassa integrazione fino a giugno e altri fondi per l'amministrazione straordinaria. Valerio Dalò, Fincisle.
14: Non è assolutamente sufficiente per dare risposta nostri lavoratori. Manca ancora il piano sociale, forni elettrici e impianti di preriduzione per far sì che l'acciaieria riprenda.
7: La gara per la vendita sarà prorogata fino al 9 novembre, ha detto il ministro delle imprese Urso. L'attesa è per la Cassazione, che potrebbe annullare lo spegnimento dell'aria a caldo, centrale nel bando per la cessione degli enormi impianti. Un puzzle complesso dove lavoro e salute sembrano non trovare un punto d'incontro. Paola Nania, GR3.
6: Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara, inequivocabile, basata sui principi. Così il presidente ucraino Zelensky, oggi è in visita a Londra, dove sta incontrando il premier Burnham, mentre dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su un possibile stop americano alla condivisione di sistemi di intelligence con Kiev, anche se ieri il presidente Trump aveva smentito. Dopo gli ultimi attacchi russi che hanno provocato oltre 10 vittime e colpito anche le centrali elettriche ucraine, l'Ucraina aveva denunciato restrizioni al sistema di difesa militare Starlink. Dal Cremlino arriva intanto un nuovo attacco all'Europa. Sta facendo di tutto affinché la guerra continui, afferma Peskov. In Medio Oriente ancora incursione degli Houthi contro l'Arabia Saudita, colpita una raffineria di Riyadh. I ribelli filo-iraniani minacciano altri raid contro aeroporti e siti petroliferi sauditi. L'Arabia attacca lo Yemen, controllato dagli Houthi, 2 i morti. E veniamo alla cronaca interna, con la svolta nell'inchiesta sull'aggressione a Roma, partita da due giovanissimi a bordo di una minicar, identificati e sconcertanti le loro ammissioni.
15: Un video di appena 20 secondi estrapolato dalle telecamere del quartiere Monteverde di Roma, una mini car nera che sfreccia verso Testaccio, immagini sgranate, grezze, ma è stato grazie a loro che gli inquirenti si sono messi nella giusta via per individuare i responsabili di quelle aggressioni che hanno seminato terrore tra le strade di due rioni. L'adesivo di un cobra, le luci rosse sull'alettone posteriore, i segni particolari della vettura, un meccanico che riconosce di averli messi lui, la mini car parcheggiata per giorni sotto casa.
16: L'ho vista ieri qui davanti.
15: Hanno 16 e 17 anni gli autori di quei folli gesti. Uno di loro è figlio di un carabiniere, l'altro ha un precedente per furto. Interrogati per ore dai magistrati, hanno confessato, assurdo, il loro racconto. Era il compleanno di uno dei due, si annoiavano e hanno deciso di fare quello che era per loro un gioco. Si sono fermati solo quando hanno saputo dell'attore Davide Jacopini, ora ricoverato in gravi condizioni, con i medici che hanno diminuito la sedazione. Il giorno dopo sono tornati a scuola come se niente fosse accaduto. Ora sono accusati di tentato omicidio. Nel quartiere c'è sollievo, anche passeggiare era diventato un pericolo.
17: Contenti tutti quanti, perché stiamo un po' più tranquilli.
15: Ma c'è anche tra loro tanta rabbia.
18: Dovrebbero insegnare l'educazione ai ragazzi e poi ne riparliamo.
15: Dal quartiere Monteverde, Roma, Giuseppe Lisi, GR3.
6: L'apertura della Fiera del Turismo a Rimini rappresenta un'importante occasione di incontro e confronto fra operatori, in una fase in cui il settore continua a dimostrare una significativa capacità di crescita. Così Elisabetta Fabbri, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. La Festa del Cinema di Roma, tra spettacolo e temi di impegno sociale, un documentario ripercorre la persecuzione dello scrittore Salman Rushdie da parte degli estremisti islamici, culminata nell'attentato del 2022, sotto i riflettori anche una dura storia di immigrazione.
19: Dark clothing and he had a black COVID mask on.
20: Salman Rushdie visualizza come al rallentatore il momento in cui un giovane estremista islamico lo ha quasi ucciso. I ricordi e il passaggio dall'odio all'amore necessario per guarire e andare avanti sono prima diventati un libro e ora un documentario firmato dal premio Oscar Alex Gibney, Knife, ovvero coltello, l'arma dell'attentatore. Una proiezione che caratterizza la seconda giornata della Festa del Cinema di Roma, assieme a quella per il concorso di Senisa e la Boca, storia di una famiglia sradicata tra Messico e Spagna.
21: Con nadie sin avisarme antes.
20: Il regista Diego Luna, già attore in Y Tu Mamá También.
22: Las fracturas familiares, los desgarros familiares que la migración trae.
20: Le fratture, gli strappi familiari che ogni migrazione crea. Ciascuna è una storia a sé con le proprie ragioni, ma tutte comportano la perdita di qualcosa. A chiudere la serata, Hollywood con Whale Fall di Brian Duffield, con Josh Brolin e Austin Abrams. La lotta per la sopravvivenza nel ventre di una balena, nei cinema da domani. Francesco Riccardi, GR3.
6: Ci fermiamo qui. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Massimiliano Colli, che ha condotto. In regia Gianluca Liberati e Alessandro Campanella. Prossimo GR3 domattina alle 6.45. La linea Hollywood Party. Grazie per ascolto e buona serata.
23: Abbiamo trasmesso GR3.
24: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
1: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Bentrovati, 18:58, gli aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità. Partiamo dalla 8, code a tratti e traffico tra lo svincolo Lainate e Legnano verso Varese. Andiamo in A10, qui un cantiere, si viaggia con traffico rallentato tra Spotorno e Orcofellino verso Ventimiglia e ci sono code a tratti tra Finale e Spotorno verso Genova. Lavori in A14, quindi code tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. In A1 code per 6 km, un veicolo in panne tra l'allacciamento Ramo Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze. Sempre in A1 code per lavori tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta verso Bologna. Ci spostiamo verso la capitale, A1 diramazioni di Roma Sud. Qui la viabilità esterna non riceve. Code tra Torrenove e allacciamento raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
5: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
2: Rai, Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party in diretta dall'Auditorium
6: Parco della Musica
5: Ennio Morricone
6: in Roma.
5: In Roma, dove è in corso la Festa del Cinema di Roma. Noi siamo Alberto Crespi e Dario Zonta, e dietro abbiamo uno schermo in cui... Ah, ecco, adesso ti sei messo gli occhiali.
6: Sì.
5: Perché tu in quell'immagine hai gli occhiali e poco fa non li avevi e non ti riconoscevo.
6: Vedi, basta poco.
5: Basta poco.
6: Basta poco per depistare. E abbiamo uno schermo, siamo nella... ovviamente dove? Esattamente nel foyer della Sala Sinopoli, che questa sera è particolarmente tranquillo, semplicemente perché il pubblico numeroso che affolla le sale... riempie le sale di questa festa,
5: si è già accomodato,
6: accomodato
5: sala,
6: per...
5: dove vedono tutti la diretta di Roma Real Madrid, così no, stasera
6: ti piacerebbe? Sono...
5: No, ma me ne importa
6: no,
5: nulla.
6: Anche no, qui ancora siamo al cinema.
5: Sì, vabbè, sì, così. Sì, scherzavo, dai. Certo, stasera a Roma non si parla d'altro, ma poi insomma, però qui la Festa del Cinema continua, ecco.
6: Come no, continua, questo è il secondo giorno, è un poco più vicino qui in Sala Petrassi, è in corso la proiezione del film di cui abbiamo parlato ieri, Brianza.
5: Sì.
6: E abbiamo visto passare il cast, invece qui in Sala Sinopoli che film abbiamo?
5: Credo che sia in corso la proiezione di Elsinore, di cui magari adesso chiediamo a Paolo Mereghetti, buonasera Paolo,
7: ciao, buonasera.
5: Di dirci qualcosa, ma salutiamo anche Emiliano Morreale, buonasera, ah, Emiliano,
7: buonasera.
5: Che sono i nostri ospiti stasera per parlare di una cosa molto importante, che però tra poco introdurremo con una canzone che magari vi sorprenderà. Elsinore com'è, Paolo?
7: È il film che racconta l'ultimo periodo della vita, di momenti di gloria, è una storia vera. Lui fa dopo momenti di gloria che tutti ricordano per la musica e non per la sua interpretazione, ha fatto tante altre cose, l'attore così, però senza grandi soddisfazioni, fino a quando gli offrono di fare Amleto al National Theatre di Londra. Il problema è che lui ha scoperto di avere l'AIDS, essendo, e tra l'altro, come dire, che lo sta abbastanza debilitando, e però non vuole assolutamente perdere questa occasione. Il film racconta la sua lotta contro la malattia, contro tutti, la voglia di recitare Amleto, la forza tra l'altro del testo di Shakespeare, che sì, in fondo funziona anche per la sua situazione, per come si trova, e devo dire che il protagonista è assolutamente straordinario. Adesso non mi... naturalmente in questo momento mi sfugge il nome, ma poi lo troverò,
5: lo recuperiamo.
7: E il film è decisamente interessante, molto, anche in certi momenti commovente, perché intreccia quel periodo storico quando appunto l'AIDS falciava a tutti,
5: certo,
7: con una dottoressa, Olivia Colman, molto, molto brava nel, come dire, nella sua lotta che fa, e anche nel confronto con questo attore che non vuole soltanto curarsi, ma vuole anche poter recitare la parte della sua vita. Poi per la cronaca, riuscì a recitare, e poi qualche settimana dopo, come dire, se ne andò.
5: Beh, diciamo che con questo film la Festa di Roma forse è un po' si è un po' riscattata, ecco. E anche con Brianza, che secondo noi ne abbiamo parlato ieri, secondo noi è un film notevole.
6: Sì, insomma. A questo punto possiamo mentre dirlo, invece, perché non c'è, è sì, decaduto è finito questa l'embargo. Specie di embargo. No, questa specie è l'embargo. Sì,
5: secondo me quando uscirà è un film da vedere.
6: È un film che si difende, che racconta un territorio con degli attori bravissimi. Insomma, tanto un film, come ci è stato detto, indipendente nel senso, ma non povero, nel senso di una... Di
5: un... Come quindi, diceva ieri il regista Simone Catania, il film non ha ancora una distribuzione, ma quando uscirà
7: aggiungere una cosa, il film si svolge a Como e Como non è Brianza, scusate no, la
5: però il regista è di Como e ieri rivendicava questa cosa
6: peccato che non c'era ieri perché così partiva
7: che,
6: questa
7: che Como sia la Brianza
5: dove finisce la Brianza secondo te?
7: Sotto
5: appena sotto a Erpa.
7: Il lago è un'altra roba scusate ma
5: quando comincia il lago finisce la Brianza
7: assolutamente
5: Como è lì in un territorio ambiguo, diciamo così.
6: Percepisco una carrel tutta lombarda.
5: Sì, è una roba molto lombarda, potremmo cominciare a parlare in dialetto, ma forse è meglio di no.
6: Invece adesso noi con questa musica ci portiamo.
5: Sì, volevo, però ecco, poco fa ho detto che la festa si è riscattata, perché io invece ho avuto enormi dubbi sul film d'apertura e ho letto oggi Paolo Mereghetti sul Corriere e alcuni di questi dubbi li condividiamo, Paolo. Il film di Paolo Genovese... il rumore delle cose nuove a me non è sembrato un film d'apertura di un festival, ecco, mettiamola così.
7: Soprattutto se pensi che qui hanno aperto con Berlinguer, hanno aperto la con la Cortellesi.
5: C'è ancora domani, c'è ormai una tradizione di aperture di film italiani, però insomma erano film di un livello un po' diverso. Ecco.
7: Esatto.
5: Tra l'altro è un film stranissimo per come è montato, perché è un film che racconta cose che avvengono a distanza di una decina d'anni almeno, e gli attori, i flashback, non si capisce quando cominciano, quando finiscono, gli attori sono uguali, per cui francamente è anche piuttosto soltanto, difficoltoso da seguire.
7: Sì, soltanto Pesce ha i baffi, con i baffi e senza.
5: Sì,
7: ecco.
5: E Emanuela Fanelli ha i capelli un po' più lunghi.
7: Sì, però veramente
5: insomma,
7: ci sono delle... il montaggio...
5: Le prime volte uno si chiede, ma questa cosa quando è accaduta? Sta accadendo adesso? È accaduta? Insomma, un po'...
6: Ma in che territorio siamo? Cioè, siamo nel mondo a cui Genovese ci ha abituato, quindi delle vite...
5: Coppie borghesi e una coppia un po' meno borghese, una coppia, diciamo, proletaria, di romani che vivono a Milano per motivi misteriosi.
7: È ambientato a Milano.
6: Perché Milano adesso fa tendenza.
5: È probabile.
7: Scusate. Finalmente.
5: È così. Sì, le dinamiche di coppia, il desiderio di paternità e di maternità, il rapporto difficile con i figli, sì, le tematiche consuete abbastanza.
7: Mi è venuto in mente il nome dell'attore Andrew Scott, veramente una prova straordinaria, straordinaria.
5: Grande attore.
7: Con Olivia Colman che le tiene, come dire...
6: Bene, abbiamo assolto alla parte della cronaca di questo festival, perché abbiamo parlato del film che ha aperto ieri, del film che in questo momento è in visione. Adesso una musica che sentiremo ci traghetterà verso un altro mondo.
0: Vai. Signor commissario, questo ragazzo ha scippato la borsa a questa signora e mentre tentava di fuggire tra le vie del mercato l'abbiamo catturato. Eccolo qua.
3: Siete delinquente.

0: parlarvi di un omaggio a Goffredo Fofi che la Festa di Roma ha deciso di realizzare quest'anno. Nino D'Angelo perché? Perché Nino D'Angelo è stata una passione di Goffredo Fofi, è ricambiata, cioè un amore tra i due, perché è stato importante Goffredo Fofi anche per narrare l'importanza di Nino D'Angelo all'interno della musica napoletana, non poi ovviamente anche un omaggio alla musica napoletana tout court e anche alla passione dello stesso Goffredo Fofi per la musica napoletana. Ci sembrava il modo migliore appunto per iniziare questo racconto di questo omaggio che faremo questa sera con Paolo Mereghetti e Emiliano Monreale, che sono due tra i numerosi, adesso ne citerò alcuni, presentatori all'interno di questa rassegna. La rassegna si chiama Bellezza e Bizzarria. Si rifà ovviamente al titolo della fortunatissima trasmissione radiofonica di Radio 3 contenuta all'interno di Zazà, pensata, ideata, voluta da Anna Antonelli e da Lorenzo Pavolini, che noi salutiamo e ringraziamo sempre per questo bellissimo regalo che ci hanno fatto. Goffredo pensò, si divertiva molto a fare queste puntate, perché andava a cercare, qui comunque già coinvolgo i nostri ospiti, quei titoli, quei film, appunto Bellezza e Bizzarria, quelle spigolature, quelle storie, forse quei titoli meno noti,
1: quei titoli che uno non si aspetterebbe da Goffredo Fofi,
0: anche andando a pescare nella sua infinita conoscenza, nel suo amore per il cinema e per le tante cose che diceva sui titoli. Quindi prendeva un film per ogni puntata e lo raccontava. Questa trasmissione poi è diventata un libro a cui lo stesso Goffredo teneva molto, che è stato editato postumo, cioè Goffredo non è riuscito a vederlo, dalla Nave di Teseo, e adesso Gianluca Farinelli, che è il curatore delle attività che avvengono alla Casa del Cinema qui a Roma, appunto, ha pensato di fare un omaggio a Goffredo. L'omaggio in cosa consiste? In un tot di titoli, inizia domani, ognuno dei quali è presentato da una persona comunque vicina a Goffredo Fofi, la quale ha scelto il film tra quelli di Bellezza e Bizzarria per parlare però non solo del film, ma intercettare il film per parlare di Goffredo. Quindi iniziamo domani con Cortile Cascino, film importante per la storia di Goffredo, presentato da Gianluca Farinelli, vi dico non tutti, alcuni.
1: Casa del Cinema.
0: Alla
1: Dario.
0: Casa del Cinema.
1: Di anche l'ora magari.
0: Barcellona. Allora, domani cambiano gli orari, domani alle 18.30. Venerdì 16 ottobre alle 19.15 Pietro Marcello presenterà Giorni d'amore di Giuseppe De Santis.
2: Sono felici.
0: Giorni d'amore.
1: De Santis.
0: Poi sabato 17, non li dirò tutti, solo alcuni. Due soldi di speranza alle ore 19 presentati da Alice Rohrwacher. E poi ci saranno il nostro Paolo Mereghetti domenica 18 ottobre alle ore 15 con Donne. E poi Emiliano Monreale che presenterà un capolavoro di Bresson, gli asini di Bresson, legati ovviamente alla storia di Goffredo, a Bresson, ma ne parleremo in questa serata. Ecco, io scusate, dovevo fare questo, questa lunga introduzione perché volevamo dedicare questo omaggio appunto a Goffredo.
1: E lo facciamo con grande piacere, chiedendo subito a Emiliano Monreale e a Paolo Mereghetti di raccontarci in un paio di minuti ciascuno il loro Goffredo Fofi. Tu, Paolo, hai cominciato a frequentarlo forse già dai tempi di Ombre Rosse, di quella
2: certo,
1: rivista.
2: Ai tempi di Ombre Rosse.
1: Sono passati tanti anni, però
2: è passato un bel po' di anni.
1: Spero sia un bel ricordo.
2: Assolutamente, perché erano anni, come dire, vivi, dove l'entusiasmo di Goffredo per il cinema si mescolava all'entusiasmo per l'impegno politico. È lì che poi uno si è convinto che fare la critica era una cosa importante, perché in quegli anni, e grazie a Goffredo anche, ti sembrava che fare questo lavoro fosse altrettanto importante che fare i film, scrivere romanzi o, non so, dipingere quadri. Il lavoro critico da questo punto di vista era fondamentale, perché ti aiutava a capire bene quello che si vedeva in questa finestra che è aperta sul mondo che allora il cinema era, e da questo punto di vista Goffredo era veramente la persona che più di tutti mi ha aiutato in questo percorso, anche, come dire, insegnandomi a scoprire cose strane, diverse. Ho visto ho scoperto e visto tantissimi film che, diciamo, non avevano una parte centrale nella storia del cinema, ma che però, come dire, Goffredo conosceva, aveva una memoria assolutamente strepitosa e che mi ha dato la voglia di conoscere, come dire, costringendomi in qualche modo a fare i conti con un cinema che non era il cinema mainstream. Poi negli anni cambiava questa idea di mainstream, ma lui era sempre, come dire, era sempre molto eccentrico rispetto a queste cose. E da lì è venuta fuori la scelta di donne, non è tanto eccentrica, però rispetto alla storia di Hollywood sì, e quindi ho voluto fare una cosa di questo genere.
1: Donne, il famoso film di George Cukor in cui tutti gli interpreti sono femminili. Anche il cane.
2: Anche gli animali.
1: Anche il cane, gli animali,
2: esatto,
1: il famoso cagnolino.
2: Soltanto donne.
1: Che è lo stesso cagnolino che interpreta Toto nel Mago di Oz, che è un film dello stesso anno, ma Toto nel Mago di Oz è un ruolo transgender, perché il cane era una cagnolina in realtà. Ok, questo è un aneddoto che non c'entra niente. Emiliano, tu arrivi un po' dopo nella storia di Goffredo Fofi. Raccontaci il tuo ingresso in questo mondo.
3: Sì, più anni 90, quindi il passaggio tra Linea d'Ombra e altre riviste. E già Goffredo, come ho conosciuto io, mi sembrava un pezzo di storia, perché era uno che aveva conosciuto, non so, Salvemini, che faceva le riviste che leggevano i miei genitori. Poi ci ho ripensato, in realtà nel 94 era un po' più grande di me adesso, cioè 57 anni, quindi insomma, però sembrava un padre della patria. E devo dire, mi commuove molto quella trasmissione, quel libro Bellezza e Bizzarria e questa retrospettiva, perché sono in grado di risalire a molti di questi film. Io alcuni non li ho visti, altri li ho visti solo perché me li ha fatti vedere Goffredo, quindi ricordo esattamente come mi ha passato il VHS, come mi ha fatto vedere magari a casa sua dei film tipo Champagne Charlie di Alberto Cavalcanti, dedicato al mondo del vaudeville inglese tra 8 e 900. I film sul i numeri di Busby Berkeley, lui andava pazzo per Busby Berkeley, cioè le antologie di quei film. Quindi è importante, perché dà un'idea di Goffredo diversa da quella che si ha spesso, che è o al massimo, quello che ha scoperto Totò, o che ha fatto i più sofisticati, l'avventurosa storia del cinema italiano, cioè intervistato con Franca Faldini, mezzo cinema italiano, oppure, diciamo, un nemico del cinema italiano, anzi del cinema mondiale, quello che stroncava tutti i registi più importanti, ha continuato a stroncarli fino all'ultimo, si può dire. Ora, Goffredo era incazzoso, ed è vero che faceva delle stroncature, alcune memorabili e più profonde e più amorevoli di certe recensioni positive. Penso solo a quell'ultimo Tango a Parigi di Bertolucci. Però era anche uno che amava il cinema più eccentrico e che era, come dire, un cinefilo di livello spaziale, solo che aveva questo gusto qui, un gusto anche, viene fuori, quasi giocoso, quasi infantile. Cioè, a lui piacevano i film, come dire, non a casa ha riscoperto Totò, perché è rimasto un po' spettatore bambino e soprattutto è rimasto uno spettatore che si è formato tra i cinema di provincia dell'Italia contadina e la Cinémathèque Française, quindi con quelli di Positif, come erano detti allora, trotskisti, surrealisti, e cioè gente che amava il cinema non borghese, altissimo, bassissimo, purché non fosse, appunto, come diceva Paolo, mainstream. Quindi va bene Bresson, va bene, abbiamo sentito prima, Nino D'Angelo o Totò, quello che sta in mezzo, il cinema borghese o gli autori italiani di sinistra, quelli invece no. Questo viene fuori, questo significa trovare tante sorprese, le tante che si trovano nei film che noi ci ritroviamo a commentare nei prossimi giorni qui alla Festa del Cinema di Roma, alla Casa del Cinema.
0: Allora, sentiamolo a questo punto, Goffredo, visto che tutta questa storia, Bellezza e Bezzeria, nasce da una trasmissione radiofonica di Radio 3, siamo a casa nostra, quindi proporrei di ascoltare Fofi che parla di Donne, il film di Cukor, che è stato scelto da Paolo Mereghetti. Sentiamo la sua voce, ovviamente è uno stralcio. Queste puntate erano articolate, duravano diversi minuti, forse una mezz'oretta, non vorrei sbagliare. Comunque c'era un bel tempo di narrazione e di racconto, quindi sentiamo Goffredo su Donne.
4: È la storia di ambientata nella ricca, ricchissima società newyorkese, tra le donne dell'alta società, che spettegolano dalla mattina alla sera nei saloni di bellezza, alle sfilate di moda, nei separé dei ristoranti di lusso. Insomma, non fanno altro che spettegolare e parlare di uomini, vivono in funzione degli uomini, sono totalmente succubi di un universo maschile che non vediamo mai. Il regista George Cukor era un noto gay, quindi siamo, come dire, in un ambiente dove l'elemento femminile è dominante. E George Cukor doveva dirigere nel 39 Via col vento. Glielo strapparono di mano perché Clark Gable, che era il divo numero uno della Metro Goldwyn Mayer, disse: questo è uno che dà molto spazio alle donne, lo toglie agli uomini, io sono il vero divo, il primo divo. Vivien Leigh era una giovane inglese quasi sconosciuta, e quindi via George Cukor, vorrei un regista di maschi, e piglia Victor Fleming, regista mediocre. È noto che George Cukor nottetempo si vedesse, su loro richiesta, con Vivien Leigh e Olivia de Havilland per dirigerle lui, per spiegarle lui come rendere i loro personaggi al meglio.
5: Ci siamo, sono ai ferri corti.
6: Come lo sai?
5: Dammi una tazza di caffè, ti dirò tutto. Lei ha detto che lui l'ha messa in una situazione impossibile. Non può andare per la strada senza che la segnino a dito per la fotografia apparsa sui giornali.
6: E questo è vero, sai.
5: Allora lui ha detto che è colpa delle sue amiche che sparlano troppo.
6: E anche questo è vero, Jane.
5: Oddio, c'è di che perdere la fiducia nel matrimonio.
6: E tu ci credevi, forse?
5: Perché tu non ci credi al matrimonio.
6: Certo, come tutte le donne. Ma non credo a quei farabutti che sono i mariti. Che altro si sono detti?
5: Il signore ha detto. T'ho promesso di lasciarla, l'ho fatto. E tu sai che l'ho piantata come un porco. Come avrà fatto Maria?
6: Non so, forse le avrà detto: fila, mia moglie ci ha scoperti.
5: Poi la signora si è offesa perché lui ha detto di essere stato un porco a piantarla, e gli ha detto allora: vorresti tornare da lei, Stefano?
6: E lui ha trovato una bella bugia?
5: Oh, ha risposto di no, e io quasi ci ho creduto. Ma lei, di rimando, potresti rispondere con un tono un po' più convinto, Stefano. E lei si provò a ridere, ma non ci riuscì per niente. E lui disse: non mi crederai dunque mai più, Mary.
6: Spero che abbia detto di no. Non ci si può fidare di loro. Com'è vero che questa è una torta al limone?
5: Oh, no. No, lui ha detto che quella era una brava ragazza e per questo sentiva di doverle qualcosa.
0: Allora, abbiamo sentito tutti insieme la voce di Goffredo Fofi, che ovviamente ci tocca e ci emoziona risentirlo, ma abbiamo sentito anche l'intensità e la densità di elementi che Goffredo all'interno di un minuto e mezzo portava, di nomi, di riferimenti, di collegamenti, che soltanto una persona...
3: Anche di gossip, perché in realtà mi piace tantissimo l'aneddoto, il retroscena e le cose che tipo magari avevano raccontato solo a lui, quelli del...
0: Esattamente. Quindi questa è la grande ricchezza di queste puntate e del libro che ne è uscito fuori. Vorrei anche dire... come tutto ciò avveniva, no? Emiliano lo sa, Paolo lo sa, Goffredo, c'è anche la foto scelta da Gianluca Farinelli, è molto bella, la foto di che cosa? Della lucandina di questo omaggio Goffredo di cui stiamo parlando, che ricordiamo alla Casa del Cinema da domani, tutti i giorni in orari diversi, presenterà un film. C'è Goffredo che ha davanti un pezzetto di carta con una matita in cui si è preso qualche appunto. Cioè, voglio dire, non è che ha tutto scritto, qualche appunto. Tutto quello che dice è un ripescaggio della memoria, è memoria viva.
3: Un gatto, tra l'altro, segnaliamo che...
0: Con un gatto, che è quello probabilmente di Anna Antonelli, sì. E casa di Antonelli, con un microfono messo dentro un barattolo di vetro aperto. Cioè, mezzi poverissimi, proprio, tipicamente fofiani.
1: Proprio lo fai.
0: Sì, mi sembra una foto bellissima che restituisce il climax di queste... Perché si sente poi alla fine, no? In questi...
3: Ogni tanto si sente anche il gatto. gatto, secondo me.
0: Sì, probabilmente.
1: Ma quindi le registrava a casa, non andava in studio?
0: Sì, perché questa cosa in parte è stata fatta durante il Covid, forse è stata anche pensata, forse Emiliano mi può aiutare su
3: sì,
0: questo.
3: Sì, sì, era fatta spesso in casa, quindi per questo c'è un gatto, non era un gatto di Radio 3, è un gatto sì, che stava sì, a casa.
0: No, va bene, erano i mezzi che si potevano usare in quel momento difficile per tutti, come certo. sappiamo, in cui forse proprio quella di essere costretti ha dato a Goffredo l'idea di sbizzarrirsi con queste bizzarrie. Allora, Paolo Merighetti, hai sentito Goffredo, le donne l'hai scelto, forse ce l'hai detto, non mi ricordo, perché no, hai scelto donne tra i vari titoli?
2: Perché è uno dei film di cui io mi ricordo Goffredo parlava spesso, okay. mi piaceva molto anche a me, è un film assolutamente fuori scala, penso che sia l'unico film al mondo che interpretato solo da così tante sole donne, nel senso che ci sono, mi sembra, 137 piccole parti, cioè 137 donne in scena, che si vedono in scena, e questa idea, come dire, di raccontare il cinema attraverso dei film un po' eccentrici, che è facile tra virgolette, se pensiamo a Enamorada, se pensiamo, come dire, al cinema messicano, prima citava Champagne Charlie, come dire, che è un DVD che ho dato io e che non mi ha più ridato.
0: Ma perché l'ha dato a Monreale, il quale poi l'ha dato chissà
3: esatto,
0: chi.
3: No, perché vabbè,
2: è inedito, non esiste,
1: siamo
2: non,
1: la
2: è mai uscito, non è mai uscito in Italia, Champagne Charlie. Figuriamoci il DVD che avevo recuperato in Francia. Cioè, tra l'altro anche questa cosa è un film inglese, Champagne Charlie. E un'altra delle cose che insegnava Goffredo era la bellezza del cinema inglese. Piove solo la domenica, come dire, questi film.
3: Powell e Pressburger, la Hammer.
2: Sì, tutta questa cosa era, come dire, lasciata un po' ai margini dopo la famosa maledizione di Truffaut, per cui il cinema inglese non esiste, non era vero. E anche in queste cose. È vero che Goffredo è ricordato perché stroncava Fellini, perché stroncava Antonioni, salvo poi, come dire, andare...
1: Salvo poi diventare loro amico.
2: Diventare loro amico. Uno dei rimpianti che aveva è di non essersi mai in qualche modo, tra virgolette, scusato con Antonioni. L'aveva visto una mostra e non aveva avuto il coraggio di presentarsi, e quindi con Antonioni era rimasto in sospeso. Però la cosa straordinaria di Goffredo era proprio la capacità, cioè la vastità della sua conoscenza cinematografica, e questa cosa, secondo me, è una delle cose che mi ha lasciato, e penso che non solo a me, ha lasciato a tanti altri, cioè non accontentarsi mai di quello che passa per essere il film importante, e cercare ai margini le altre cose.
0: Nel dibattito delle idee, io proporrei di sentire, per poi passare la parola a Emiliano, sempre Goffredo che parla di Bresson, che comunque è stato, adesso qui parliamo di un nome alto, altissimo, è stato un riferimento. Sentiamo Bresson.
4: Questo film racconta la cattiveria umana, di fatto. La racconta attraverso una vittima sacrificale assoluta, che è un asino, dalla nascita alla morte. Questo asino che ne vede di tutti i colori, forse le scene più strazianti sono quando attraversa un circo, lo vendono a un circo, e in questo circo vede gli animali da zoo, la tigre, la scimmia, e si... Questo scambio di sguardi tra bestie di specie diverse, tutte in cattività, è, come dire, una delle cose più strazianti del cinema. E l'asino, che è un animale, peraltro rispetto alla scimmia, rispetto alla tigre, è un animale vegetariano per eccellenza, cioè diceva Coetzee, grande scrittore sudafricano, premio Nobel, in un libro per l'appunto sugli animali, che gli animali vegetariani sono le vere vittime della storia, perché non fanno del male a nessuno, mangiano l'erba, non ammazzano gli altri e sono massacrati e ammazzati dagli altri. sono le nostre vittime privilegiate, diciamo, le pecore, le mucche, gli asini, cioè bovini, equini e ovini. Questo film è un film straziante, non bianco e nero. Ogni tanto, quando c'è il povero Baltasar che o soffre di più o in qualche modo i suoi occhi continuano a vedere, non si capisce se sono in grado di giudicare, però vedere sì, vedono. I filosofi indiani dicevano che non bisogna mai mangiare qualcuno che ha gli occhi, perché gli occhi vedono e giudicano, e noi abbiamo gli occhi. Gli animali che hanno gli occhi hanno un certo tipo di sensibilità che somiglia per forza di cose alla nostra. Sono nostri fratelli, noi siamo animali evoluti. La storia ci ha cambiato, ma da lì veniamo anche noi.
5: Donne-nous. Il nous faut.
7: Les enfants, c'est impossible.
5: Balthazar, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
0: L'amore di Goffredo per gli animali, partendo e passando da Bresson. Emiliano Morreale, abbiamo veramente 2 minuti, però dacci il tuo spunto su questo, che è uno dei fini appunto di questa rassegna.
3: Beh, credo che anche ascoltando Goffredo si sarà capito perché l'ho scelto, perché illumina tutto un aspetto, quell'aspetto non violento. Lui era un allievo di Aldo Capitini, aveva fondato praticamente la Marcia Perugia Assisi, era lì la prima volta che la si è fatta, era come formazione non violento. Era vegetariano, poi ha smesso di essere vegetariano quando era una cosa un po' cosa importante, la lotta di classe, eccetera, eccetera. Poi alla fine è ritornato vegetariano come era. E questo elemento. E lui adorava gli asini, cioè aveva questa passione per gli asini. Progettava.
0: La casa era piena di asini.
3: La casa era piena di statuette di asinelli che tutti gli portavano da tutto il mondo. Sapeva, cioè quando uno girava poteva portare una statuetta di cartapesta, eccetera. L'ultima rivista che ha fondato si chiamava gli asini, e alla cerimonia funebre che si era svolta la chiesa valdese di Roma. Lui non era laico, insomma, e qui parlò tra l'altro un prete cattolico. Questo prete lesse la preghiera per gli asini, per entrare in paradiso, di Francis Jam, che è un testo bellissimo, e insomma, ed è quando gli chiesi perché sei vegetariano, la prima volta che l'ho conosciuto gli chiesi questa cosa, lui dice perché gli animali hanno l'anima e gli uomini non più, perché gliel'ha tolta la televisione.
1: Posso dire una cosa che non c'entra niente in 10 secondi? C'è stato un altro grande critico cinematografico che amava gli asini, forse Paolo Merietti lo sa, non lo sai? Ugo Casiraghi, vecchio critico dell'Unità, che io e Paolo abbiamo ben conosciuto, dovunque andava spediva a me, ad altri in redazione, così, delle cartoline con gli asini.
0: Ci sarà un rapporto tra la cinefilia.
1: Nel caso di Ugo credo che fosse anche un modo di ricordarci che eravamo un po' asini anche noi.
0: Molto probabile. Forse.
1: Okay,
0: allora, grazie di cuore a Paolo
1: davvero.
0: Medeghetti e Emiliano Morreale per questo omaggio a Goffredo Fofi, che si terrà alla Casa del Cinema di Roma.
1: Andateci
0: a partire da domani.
1: Prenotate.
0: Guardate Bellezza e Bizzarria, guardate il programma,
1: film,
0: sono tutti film bellissimi con grandi presentazioni. Con che passiamo?
1: Una musica.
0: Con la musica ci gira il giro.

0: Questa era Every Breath You Take, dei Police, eseguita da Sting. E Sting è uno dei personaggi che ci osservano dai muri qua dell'auditorium, dove c'è una bellissima mostra fotografica che si intitola Tutte le stelle portano a Roma e che espone le foto di Luigi De Pompei. Buonasera Luigi, benvenuto a Hollywood Party.
1: Abbiamo il fotografo.
0: Abbiamo il fotografo. Certo, parlare di fotografia alla radio può sembrare strano, però la fotografia e il cinema hanno un legame antico e queste sono tutte foto fatte qua sui tappeti rossi della festa, giusto Luigi?
2: Sì, è una, diciamo, una sintesi degli ultimi 5 anni. Siamo partiti con, questa è la quinta edizione di questa mostra, siamo partiti 5 anni fa raccontando 10 anni di Festa del Cinema di Roma. Siamo passati nelle edizioni successive a raccontare il festival sia di Cannes che di Venezia. Quest'anno abbiamo declinato la mostra dal bianco e nero, come era prima, al colore,
0: sì,
2: come quest'anno.
0: Stampe a colori,
2: esatto.
0: Molto belle.
2: Grazie. e quindi abbiamo praticamente raccontato i personaggi principali di queste ultime 5 edizioni.
0: Le foto sono state tutte scattate da te sul tappeto rosso?
2: Tutte da me, esattamente, su questo tappeto.
0: Sul tappeto rosso tu stai nel gruppo dei fotografi oppure
2: palco...
0: hai una postazione privilegiata?
2: No, magari, come si dice. No, sono nel palco fotografi insieme agli altri.
1: Noi da Cannes... c'è la battaglia, sì, una leggera battaglia.
0: Noi da Cannes abbiamo chiacchierato con Rocco Giurato, che è un tuo, forse lo conosci,
2: sì, lo conosco,
0: un tuo
2: molto
0: collega.
2: Bene, un amico.
0: E quindi è bello parlare adesso con te della stessa cosa, ma ecco, è un lavoro incredibile. Cioè, la gente secondo me non immagina com'è il vostro lavoro. Riesci a descriverlo in maniera sintetica?
2: Questo lavoro lo potrei definire vita. Perché è un lavoro che ti prende a 360 gradi. Ti prende dal punto di vista emotivo, ti prende dal punto di vista di testa, ti prende dal punto di vista di tempo.
0: Perché dal punto di vista fisico.
2: Fisico.
0: È un lavoro
2: enormemente.
0: È un lavoro usurante, oserei dire.
2: Usurante sì e no, nel senso che essendo, almeno nel mio caso, è nato come una passione. La mia passione.
0: Immagino...
2: Quindi
0: per molti di voi
2: quasi 20 anni fa oramai. Quindi da lì parte tutto, perché quando tu fai qualcosa, almeno penso che sia una cosa, un minimo comun denominatore di molta gente, quando fai qualcosa con passione ti pesa molto di meno. Però per quanto mi riguarda forse ancora di meno, con tutto che appunto sono 20 anni che ci sto dentro.
0: Tu quindi fai i tappeti rossi anche a Venezia, a Cannes?
2: Sì, Venezia, Cannes e Torino.
0: Qual è il più usurante, appunto?
2: Allora,
0: Cannes siete sulla scalinata.
2: Cannes siamo ai lati e c'è questa scalinata. Cannes c'ha il red carpet più corto, ma questa scalinata lunghissima.
0: Dove la gente si ferma, no?
2: Esattamente.
0: Quest'anno ci sono anche stati dei momenti divertenti. Perché
2: ma Cannes ci sono sempre momenti divertenti, perché Cannes è il più imprevedibile.
0: Sì, ed è anche forse quello dove passa...
2: Più glamour, no? Sì, assolutamente.
0: Passa veramente il mondo,
1: Cannes è forse il più importante del mondo.
0: No, quest'anno c'è stata, non mi ricordo più quale attrice, che a un certo punto a Cannes c'è una signora, di cui forse tu sai anche il nome, c'è una signora del festival che dirige il traffico.
2: Sì.
0: E a un certo punto ha dovuto veramente prendere un'attrice e dirle scusi, avanziamo, perché questa non andava più via.
2: Sì,
1: no, ma è il momento di massima.
0: Si creano scenette buffe.
2: No, ma su tutti i carpet, diciamo, ci sono scene particolari, perché comunque i carpet sono popolati da persone di ogni tipo, tra virgolette, perché passano sia gli invitati, sia appunto i divi del cinema.
0: Gli imbucati.
2: Gli imbucati.
0: Ci sono anche
2: ci sono anche gli imbucati.
1: Ma tecnicamente, Luigi, come possiamo definire questi scatti? Mi spiego, non sono dei posati, no?
2: No, per sono prese tutto al volo, quindi no.
1: Sono prese al volo. Cioè, qui, perché è come, è proprio uno... È un momento a sé quello del red carpet,
2: sì.
1: Cioè, come dire, è la vita dentro la vita, non lo so, è qualcosa che
2: è il cogliere un attimo.
1: È cogliere un attimo di un passaggio.
2: Di un passaggio,
1: l'altro.
2: Sì. Sì, perché comunque quando stai su un red carpet tu hai pochissimo tempo per riuscire a rendere una persona, mi spiego meglio. Tu ovviamente non è che puoi descrivere la persona potendola scattare solo su un red carpet, però cerchi di trovare qualcosa in lei in quel momento per descriverla. Quindi può essere uno sguardo, può essere un movimento, può essere un gesto. Una cosa anche piccola che se riesci a coglierla con quello scatto magari riesci a raccontare lei.
0: Una cosa che magari la gente a casa non sa è che quando arriva
3: una diva, un divo, insomma, i fotografi la chiamano.
1: Certo.
3: Assolutamente. Passa Angelina Jolie ed è un delirio di urla. Angelina, Angelina, Angelina! Perché tutti sperate di essere guardate, immagino,
2: sì,
3: no?
2: Sì.
3: È così che
2: ipoteticamente
3: funziona.
2: Sì.
1: Cioè, per direzionare lo sguardo nell'obiettivo.
3: Solo che ma funziona.
2: È quello il problema. Perché
3: a volte chiamano tutti, quindi non è che può guardare tutti.
2: Esatto. A volte il problema è quello perché, allora, soprattutto nei palchi fotografi più lunghi, se tutti si mettono a chiamare, vedi il personaggio che gira la testa a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, e tu devi prenderlo al volo in quel piccolo movimento che fa magari passando di fronte con lo sguardo al tuo obiettivo.
1: Certo.
2: Quindi è veramente un cogliere al volo.
1: Ed è anche, appunto, dicevamo, una battaglia, perché comunque noi li vediamo, vi vediamo anche affastellati, cioè uno sopra l'altro, in un condizioni di precario equilibrio, insomma, esatto.
3: Qui ci sono, se venite all'auditorium le potete vedere, tra l'altro non sono in una sala chiusa, c'è anche una bellissima mostra dedicata a Sergio Strizzi, che è stato un grande fotografo di scena, e poi c'è questa mostra, appunto, di Luigi De Pompeis con cui stiamo parlando. Ci sono foto di, vado a memoria, Tim Burton, Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, ma anche italiani, Alessandro Borghi, ma dinne qualcuno.
2: Borghi,
3: tu magari,
2: Scamarcio, sì. Orario Giovinazzo. È una selezione ampia che è fatta esattamente per descrivere quello che è stato il red carpet della Festa del Cinema di Roma di questi ultimi 5 anni.
3: C'è una foto che ti è più cara di altre?
2: Allora, ce ne sono in realtà due, forse. Una è quella di Tim Burton, perché rende esattamente com'è lui. Perché in quello scatto lui stava cercando di salutare, cercando di dando retta a tutti quelli che aveva intorno, il pubblico che stava nella cavea superiore della... Quindi si vede,
3: quindi
2: lui che
3: si
2: sistema gli occhiali guardando verso l'alto. Mentre quell'altra è quella di Angelina Jolie. La Jolie l'ho fotografata più volte. Ogni volta è diverso. Sembra strano a dirsi, ma con lei ogni volta è uno scatto diverso, perché di solito succede anche con altre persone, altri personaggi, ma con lei particolarmente. Non so perché, si vede che ha un animo particolare, non...
1: E comunque esce fuori.
3: O forse è brava a farsi fotografare, perché
2: no, quello sicuramente,
3: quello,
2: perché comunque, vi racconto certo. una breve cosa.
3: Vai.
2: Nel 2021, quando venne qui per presentare Eternals, venne qui, fece il red carpet con le figlie, tutto quanto, e era molto impostata, molto fredda, quasi algida. Probabilmente perché eravamo appena usciti dal Covid, quindi stavamo tutti molto così. Alla fine del red carpet a alcuni di noi arrivò una mail: convocazione domattina in albergo, ora tot. Ma non c'era scritto nulla. Quindi la mattina dopo ci presentammo in questo albergo, ci fecero fare il check-in e ci portarono su in terrazza. Dopo 10 minuti arrivò lei, che era tutta un'altra persona, perché ovviamente stava molto più rilassata, stava in albergo, si era vestita, stava tranquilla e le... Uno va a vedere.
3: Fatto una sessione anche.
2: Sì, abbiamo fatto un fotocall privato, chiamiamolo così, e tu vedi cambiare una persona com'era la sera prima a com'era la sera dopo in maniera abissale.
1: Grazie Luigi.
3: Queste sono storie, sembrano collaterali al cinema, ma il cinema è anche questo,
1: sì,
3: credeteci.
1: È la grande avventura del cinema, che è fatta di tante cose e anche di questo.
2: Assolutamente sì.
1: Allora, la sigla ci porta via questa puntata, la seconda dalla Festa di Roma. Ringraziamo Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Alessandro Bosche, Erika Favaro, la nostra redazione, insieme a Maria Lucia Monticelli. Grazie Luigi.
3: Queste sono storie, sembrano collaterali al cinema, ma il cinema è anche questo, credeteci.
1: È la grande avventura del cinema, che è fatta di tante cose e anche
2: assolutamente
1: di questo.
2: Sì.
1: Allora, la sigla ci porta via questa puntata, la seconda dalla Festa di Roma. Ringraziamo Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Alessandro Bosche, Erika Favaro, la nostra redazione, insieme a Maria Lucia Monticelli, e poi Manuel Francisci e Luca Sampaolo, e i nostri ospiti Paolo Mereghi.

0: Rai Radio 3.
1: Meteoradio. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo così condizioni di tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nella giornata di domani, giovedì 15 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale e temporaneo addensamento di scarsa consistenza sui rilievi. Al centro e sulla Sardegna condizioni di stabilità e tempo asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a innocui e brevi passaggi nuvolosi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Al sud e sulla Sicilia, contesto ampiamente soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo una residua nuvolosità variabile tra la Puglia e le aree interne, ma in progressiva attenuazione. Temperature stazionarie in lieve aumento, massime tra 22 e 25 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro e tra 19 e 25 al sud e sulle isole maggiori. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio, e in prevalenza poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Perché noi non siamo qui per difendere le regole dalla realtà, noi siamo qui per difendere i cittadini da regole sbagliate, e si può fare.
3: Il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
4: La campagna elettorale è cominciata da tempo e dunque le comunicazioni di Giorgia Meloni al Parlamento in vista del Consiglio europeo non possono essere lette solo come una discussione di merito, servono a mandare messaggi, a posizionarsi, a stabilire l'agenda delle polemiche di giornata. E il senso è chiaro, quando il voto si avvicina Giorgia Meloni torna più sovranista. Sarà la competizione a destra con Roberto Vannacci e la Lega, oppure il fatto che dopo la rottura con Donald Trump il governo non ha un chiaro posizionamento, ma è evidente che Giorgia Meloni è tornata su posizioni simili a quelle che aveva, o che almeno esplicitava, forse non le ha mai cambiate, dicevo, che aveva in altre campagne elettorali quando era e pensava di rimanere all'opposizione. Una parte di questa, diciamo così, retromarcia sovranista è pensata per il grande pubblico, per i titoli dei siti e dei giornali, come la parte ovviamente sui migranti. Meloni rivendica l'introduzione dei controlli per chi arriva dalla Spagna, che appartiene all'area di libera circolazione di Schengen, e la rivendica come conseguenza della crisi di Ceuta di quest'estate. La motivazione però non è più quella data all'epoca, cioè che c'era un rischio concreto di ondate migratorie da Ceuta. Oggi, come quest'estate, Ceuta è in Africa. Dunque i cittadini marocchini che cercavano di entrare in quella porzione di territorio spagnolo non potevano circolare liberamente in Europa perché rimaneva comunque il Mediterraneo di mezzo. Dunque Meloni riscrive la logica di quella decisione dal contrasto di un problema reale a una forma di deterrenza migratoria. Se passa il messaggio che un ingresso irregolare può trasformarsi in permanenza legale, dice Meloni, il rischio è alimentare nuove partenze, rafforzare il modello d'affari dei trafficanti e vanificare parte degli sforzi che stiamo facendo per ridurre gli arrivi irregolari. Poi Meloni fa una cosa più d'impatto, cioè recupera un vecchio slogan di successo, anche questo ripreso dagli anni in cui Fratelli d'Italia era all'opposizione, i taxi del mare. In realtà l'espressione risale al 2017 a Luigi Di Maio, all'epoca vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, che diceva: chi paga questi taxi del Mediterraneo e perché lo fa? Il riferimento era alle organizzazioni non governative che salvavano i migranti e quindi in qualche modo, secondo le accuse, agevolavano il lavoro dei trafficanti. La Premier, in una replica al senatore del PD Graziano Del Rio, adatta lo slogan a traghetti del mare, sia mai che i tassisti si arrabbino, però il senso rimane lo stesso.
2: Dopodiché, sulla migrazione, lei diceva che non

0: Siete per le porte aperte, vabbè, voglio, diciamo, sorvolo su questo, però diceva noi ci siamo limitati a ringraziare chi salvava le vite. E chiaramente, senatore, chiunque salvi delle vite va ringraziato. È diverso però quando ci si mette a fare il traghetto d'accordo con i trafficanti di esseri umani per fare il trasbordo da una costa all'altra del Mar Mediterraneo.
1: Vale la pena ricordare che in questi 9 anni, dal 2017 dei taxi del mare di Di Maio a oggi, non è mai emersa una sola evidenza di complicità fra organizzazioni non governative e trafficanti, nonostante lunghe inchieste giudiziarie e polemiche. C'è quindi uno strato del ritrovato sovranismo di Giorgia Meloni che è a uso così consumo immediato, e un altro che è più profondo, perché non si traduce in slogan o battute sugli avversari politici, ma in posizioni concrete dell'Italia a livello europeo che vengono percepite soprattutto da chi segue quei dossier concretamente. L'Italia, per esempio, si allea con la Repubblica Ceca per indebolire il sistema ETS, cioè il commercio delle quote per le emissioni di anidride carbonica, che Giorgia Meloni considera un problema in sé. Dice che questi permessi si comprano sul mercato, quindi il prezzo lo fa il mercato stesso, con dinamiche che non hanno molto a che fare con la tutela dell'ambiente. In realtà Meloni omette di dire che il sistema ETS è di gran lunga la misura più efficace a livello europeo per ridurre le emissioni. Le ha dimezzate nei settori coperti dal suo funzionamento dal 2005 a oggi. Sul grande negoziato del bilancio europeo 2028-2034, che darà o non darà all'Europa, all'Unione Europea, le risorse per affrontare le nuove sfide, l'Italia di Giorgia Meloni si dichiara indifferente alla proposta della presidenza di turno dell'Irlanda, che propone un taglio di 140 miliardi rispetto alla proposta iniziale della Commissione. Per Meloni l'unica cosa che conta è quanti soldi arrivano all'Italia, e per questo si allea con la Romania sui fondi di coesione per il Mezzogiorno e per difendere i sussidi all'agricoltura. Che l'Unione abbia o meno le risorse non sembra essere un problema di Meloni. Anche su questo dossier, come su tutti quelli principali, soprattutto economici, l'Italia non è mai parte di coalizioni con gli altri grandi paesi europei. Con la Spagna, appunto, ha litigato su Ceuta. Con Francia e Germania ha continue tensioni e non è considerato un partner cruciale, forse come eredità della lunga stagione in cui Giorgia Meloni è stata molto vicina a Donald Trump. Perfino nel negoziato sulla flessibilità di bilancio per affrontare le conseguenze dell'inflazione, l'Italia di Giorgia Meloni si è alleata con la Grecia del conservatore Kyriakos Mitsotakis. Ora, in tempi non lontani, un'alleanza Italia-Grecia per chiedere flessibilità sul deficit sarebbe sembrata piuttosto controproducente, ma la Grecia ha fatto le sue riforme, l'Italia ha mantenuto il deficit sotto controllo, dunque la percezione è cambiata, ma è difficile che questa mini coalizione possa produrre granché. Marco Leonardi è professore ordinario di economia politica all'Università degli Studi di Milano. Cosa c'è di fondato nella posizione del governo Meloni che chiede a Bruxelles maggiore flessibilità perché l'inflazione rende più difficile rispettare i vincoli europei alla crescita della spesa?
2: Di fondato c'è il fatto che il nuovo patto di stabilità prevede un limite sulla spesa netta, e quando aumenta l'inflazione ovviamente alcune delle spese sono indicizzate, come solo parte delle pensioni sono indicizzate e l'assegno unico è indicizzato, ma per esempio tutti i trasferimenti alle regioni e comuni non sono indicizzati, gran parte del welfare non è indicizzato. Quindi la Meloni si lamenta che l'inflazione aumenterà le spese, quindi renderà più difficile rispettare i limiti previsti dal patto, che sono stati fatti sulla base di un'inflazione di 1,8%, mentre oggi è più vicino al 3,5% che all'1,8%. Però Meloni si dimentica di dire che non solo con l'inflazione aumentano le spese, ma aumentano anche le entrate. Infatti nel suo documento programmatico di finanza pubblica ha scritto tra le righe, anche se non esplicitamente, che il fiscal drag ammonta a 4,4 miliardi nel 2026, 3,4 miliardi nel 2027, quindi avrebbe anche delle entrate in più, non solo delle uscite in più per via dell'inflazione.
1: Con Massimo Bordignone e Leonzio Rizzo sul Foglio avete stimato in 8,3 miliardi nel biennio 2026-2027 il maggior gettito da fiscal drag, cioè dalla mancata indicizzazione dell'IRPEF all'inflazione. Queste risorse andrebbero restituite ai contribuenti o usate per finanziare le maggiori spese dello Stato dovute proprio all'inflazione?
2: Il fiscal drag, proprio perché c'è il nuovo patto di stabilità e con un'inflazione maggiore di quella prevista aumentano le spese, ma come abbiamo detto aumentano anche le entrate, è difficile che la Meloni voglia neutralizzare il fiscal drag come fanno tanti altri paesi, perché il fiscal drag le serve proprio per aggiustare i conti, cioè per mantenere i limiti di spesa dentro la spesa netta prevista dal patto senza fare manovre restrittive quando c'è l'inflazione. Quindi è molto poco probabile che lo neutralizzi come abbiamo chiesto più volte e come fanno tanti altri paesi, magari neutralizzandolo ad hoc, cioè quando c'è dell'inflazione maggiore del previsto, non capita fortunatamente tutti gli anni ma capita poche volte, e però in quei casi lì sposti gli scaglioni dell'IRPEF in modo da neutralizzare il fiscal drag. Quest'anno si è parlato molto di spostare lo scaglione dell'IRPEF da 50.000 a 60.000 euro di reddito per far entrare in funzione l'aliquota più alta del 43%, in questo caso lei neutralizzerebbe il fiscal drag ma solo per quelli che guadagnano più di 50.000 euro. Quindi una neutralizzazione parziale del fiscal drag, difficile da giustificare credo, perché ovviamente sarebbe giusto, guardando a chi ha pagato in passato il fiscal drag, neutralizzarlo solo per quelli che hanno più di 50.000 euro, ma mi sembra difficile dal punto di vista politico.
1: Le questioni sui conti pubblici sono, insieme all'Ucraina, le uniche su cui Giorgia Meloni mantiene quel pragmatismo europeista che ha seguito e gestito in questa legislatura. Anche su questo c'è un calcolo elettorale. Sui conti pubblici Giorgia Meloni ha bisogno di avere quel minimo di flessibilità che le serve per finanziare qualche misura preelettorale. Sull'Ucraina Meloni calibra le parole con grande prudenza, vuole evitare problemi con Forza Italia al centro, vuole evitare la concorrenza della Lega filorussa di Salvini nella sua coalizione e soprattutto vuole sottolineare che il governo non ha linea mentre l'opposizione non riesce a trovarne una. In sintesi Meloni dice: Putin è un pericolo, non si può smettere di sostenere l'Ucraina perché altrimenti non ci sarebbe la pace ma la resa, e il contesto diventerebbe ancora più pericoloso. Per rispondere alle polemiche sul riarmo e sui negoziati e per togliere argomenti all'opposizione, rilancia l'idea di un negoziatore europeo unico, che è una delle proposte ribadite sempre più spesso da Giuseppe Conte di 5 Stelle, quindi se tutti sono d'accordo questo non è un argomento forte in campagna elettorale, e poi prova a sostenere Meloni che il riarmo non toglie fondi ad altre voci, perché si tratta di soldi aggiuntivi. Questo è vero e non è vero, diciamo non ha un impatto drastico sulla sostenibilità del debito nel breve periodo, ma nel lungo, se si decidono nuove spese per miliardi, è un po' arduo sostenere che questo non sottragga risorse ad altri capitoli di spesa. E allora Meloni prova un altro argomento, dice: ma sono soldi che vanno anche agli stipendi, vanno alle strutture esistenti, solo una parte, solo il 30% va in investimenti intesi come in armi. Ma questa è la ripartizione di come sono distribuiti i fondi attuali del Ministero della Difesa. Le raccomandazioni di Unione Europea e NATO sono di investire soprattutto in tecnologia, in armamenti, non certo di aumentare gli stipendi di soldati e carabinieri. Insomma, la campagna elettorale ha già spinto Meloni e il suo partito su posizioni che avevano prima dell'arrivo al governo. A seconda di come si evolveranno i sondaggi di Futuro Nazionale di Vannacci, possiamo scommettere che vedremo altre evoluzioni.
3: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.

il violoncello di Giovanni Sollima e la chitarra di Luigi Attademo. Questi sono i due concerti che vi e ci aspettano nella serata di stasera, la serata di Radio 3 Suite, che comincia alle 19:58 minuti, una ventina di secondi, con Giovanna Natalini in regia questa sera, Fabio Meris è in questo momento alla console e Guido Barbieri invece qui al microfono. Quindi il buonasera giunge da tutti noi tre. Vi pronuncio il solito mantra telefonico 335-56-34-296, che in tutta evidenza è il numero di cellulare che potete comporre se volete esprimere i vostri giudizi, i vostri pensieri su ciò che state per ascoltare o su ciò che state ascoltando. E ciò che ascolteremo questa sera, appunto, sono due concerti dal vivo in diretta, che è la vocazione forse più pura di Radio 3 Suite. Alle 20:25 andremo a Torino, eccezionalmente il mercoledì, per farvi ascoltare il concerto settimanale della nostra orchestra, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, che presenta questa sera un programma tutto dedicato e anche eseguito da Giovanni Sollima, il violoncellista, compositore e in questo caso anche concertatore che sicuramente conoscerete. È un programma già sperimentato, quello che ascolteremo questa sera, che vede la trascrizione di alcuni dei 150 canti scozzesi di Franz Joseph Haydn, la trascrizione per violoncello e orchestra, trascrizione molto ingegnosa ed elaborata che vi descriverà più tardi meglio di me Susanna Franchi, poi il concerto numero 2 per violoncello e orchestra dello stesso Haydn, quindi il concerto meno famoso rispetto a quello in do maggiore, il numero 1, e qui Giovanni Sollima compie il suo mestiere di interprete senza interferenze compositive, anche se poi lo sentirete, queste interferenze in qualche modo influiscono sul suo stile esecutivo. E nella seconda parte i Folk Tales per violoncello e orchestra, una composizione che Sollima ha scritto nel 2009 durante un lungo viaggio in Oriente e che raccoglie tutta una serie di echi etnici e non soltanto, e di racconti ispirati in maniera più o meno diretta o indiretta dalle città invisibili di Italo Calvino. Dopodiché faremo una piccola sosta per visitare una mostra, piccola e breve. La mostra però è molto ingegnosa e attraente, si intitola Mirabilia Grafica, i calligrammi monografici di Ignazio Mulino. Una mostra dedicata a una sola opera, un'opera soltanto, cioè un calligramma che va visto con il microscopio per leggere un testo che è quasi invisibile, soprattutto illeggibile a occhio nudo, e si rivela nella scrittura una Madonna col Bambino che deriva da un dipinto di Pietro da Cortona del 1643. Ce ne parlerà Filippo Camerota, che è il curatore di questa micro mostra che si tiene a Firenze al Museo Galileo fino al 18 ottobre, quindi c'è più o meno una settimana, ancora meno, per andarla a visitare. E poi andremo a visitare invece un'altra stanza, la nostra stanza della musica, anch'essa dedicata per lunga tradizione alla musica dal vivo in diretta, per la cura di Giovanna Natalini, ed è già lì che sta provando Luigi Attademo, un chitarrista che abita a Firenze di origine napoletana, che ci racconterà un progetto in realtà che è anche un concerto dedicato alla figura del duende, e in particolare a come la figura del duende è stata vista da García Lorca. È una serie di brani, insomma, che ascolteremo insieme, e con questo arriveremo fin verso la mezzanotte, anzi alla mezzanotte in punto, come ogni sera. Ma alle 22 minuti, quindi mancano ancora 4 ore, torniamo in testa e diamo uno sguardo alla nostra copertina.

0: Le infinite risorse del violoncello di Giovanni Sollima, risorse acustiche, elettriche, elettroniche. In questo brano si intitola Flagellazione, detratto dall'album Caravaggio, che ha una storia interessante perché nasce nel 2012 esattamente, all'interno appunto di questo album, e il titolo è direttamente ispirato ad un celebre dipinto di Caravaggio, di Michelangelo Merisi, La flagellazione di Cristo, dipinto tra 1607 e 1608. In realtà si tratta della colonna sonora, per così dire, di uno spettacolo di balletto di Matteo Levaggi. Insieme però a questa ispirazione avete sentito all'inizio e alla fine degli accenni invece alla musica antica, perché il sottotitolo di questo brano è Flagellazione After Arcadelt, Jacques Arcadelt, che è un celebre compositore fiammingo della prima metà del Cinquecento, ed è un omaggio per niente casuale, perché lo stesso Caravaggio, come forse vi abbiamo raccontato più di una volta, ha inserito proprio uno spartito di Arcadelt, esattamente il madrigale Voi sapete ch'io v'amo, dentro a un altro dei suoi dipinti forse più famosi, Il suonatore di liuto, e dunque Giovanni Sollima gioca su questo cortocircuito tra arte visiva e arti sonore. Lo ascolteremo però più tardi, come vi dicevo prima, alle 20:30 inizierà il concerto in diretta da Torino insieme all'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Ma noi a quest'ora, 20:09, iniziamo un rapido viaggio in Italia alla ricerca delle cose che secondo noi vanno seguite e meritano la nostra attenzione. Domani, giovedì 15 ottobre, tra le 9 e le 18, a Milano, all'Accademia di Belle Arti di Brera, esattamente alla Sala Napoleonica, si svolge un convegno che ha attirato subito la nostra attenzione perché è dedicato ad Alik Cavaliere e la Milano che inventò il contemporaneo. Siamo nel centenario della nascita di Alik Cavaliere ed è questa l'occasione per riscoprire, oltre all'opera di questo artista, naturalmente non così conosciuto forse tra tutti noi, ma anche di ricostruire un po' il dibattito sul Milano degli anni di Alik, che è stato sicuramente un centro attrattivo di artisti, di tendenze, di pensieri e di pratiche soprattutto artistiche. Ne parliamo con Angela Vettese, che è la co-curatrice di questo convegno e che insegna allo UAV di Venezia. Forse ne parliamo, perché da questo suono un po' fastidioso temo di aver capito che Angela Vettese non c'è al telefono con noi. Ci sente, Angela?
1: Io vi sento, sì.
0: Ah, eccola, scusi. So che è in treno, quindi sarà una conversazione breve, sì, per, esatto, per non rischiare troppo di perdere la sua voce. Allora, ci racconta in pochi minuti, insomma, per quel che si può, da un treno, la figura di Alik Cavaliere, che in effetti è stato uno dei protagonisti, no, della vita culturale della Milano del dopoguerra, ed è un artista, anche se non sbaglio, ho visto qualcosa, insomma, in questi giorni, che è abbastanza difficile collocare in una corrente precisa, no? Capita a tutti gli artisti, forse i migliori, di non essere collocabili in una corrente.
1: Beh, lui non volle essere collocabile, è proprio una scelta che fece dall'inizio. Lui studia con Marino Marini, è un ragazzo che è cresciuto a Parigi per via delle persecuzioni, anche sua madre era rossa, e qui torna a Milano dopo la fine della guerra. E incontra tutti, incontra per esempio Dario Fo, incontra Enrico Bai, incontra il mondo che girava intorno a Brera. C'è un bellissimo libro di Bianca Fo Garambuola, la sorella di Dario Fo, che racconta proprio questi ragazzotti che si incontravano, uno di tutti i colori. Era una Milano molto positiva. Mi sentite?
0: La sentiamo a scatti, purtroppo, una frase sì e una meno.
1: Spero volete che...
0: Non so, chiedo a Giovanni Natalini.
1: Insomma, Ali non vuole...
0: No, l'abbiamo persa. Irrimediabilmente persa, temo. Pronto, Angela?
1: Pronto?
0: È una conversazione molto tormentata.
1: Pronto? Io vi sento.
0: Sì, proviamo ad andare avanti in questo piccolo ritratto, Angela, grazie.
1: Ti provo a sentire quello che sentite. Cavaliere fu sempre al centro di moltissime frequentazioni, voglio parlare anche di Lucio Fontana, ma voglio parlare di Umberto Eco, che arrivò a Milano in quegli anni, gli anni 60, diciamo, e poi voglio parlare anche di Marcel Duchamp, con cui Cavaliere ebbe una vera amicizia, fatta soprattutto di partite a scacchi, e da tutti questi imparò qualcosa, e imparando poi trasmise il suo messaggio attraverso l'aula di Brera, nella quale era titolare della cattedra di scultura dopo Marino Marini.
0: Ecco, se ci dovesse descrivere...
1: È stato crocevia, si può dire cavaliere crocevia. Ecco, cavaliere crocevia di idee, e mai però pretestuosamente legato a una corrente, e soprattutto mai legato alla voglia di avere un mercato fiorente, nel senso che questa era un po' l'ultima preoccupazione. E forse è stata la prima causa di una fortuna...
0: Io temo purtroppo, Angela Vettese, che ci dobbiamo lasciare, perché altrimenti questa conversazione è molto molto è più fatta di silenzi che di parole, e quindi direi che intanto la ringrazio per averci consentito di raggiungerla durante il suo viaggio ferroviario, e spero che gli ascoltatori abbiano colto qualcosa delle sue parole, ma comunque io ricordo appunto questo convegno che si svolge domani all'Accademia di Belle Arti di Brera dalle 9 alle 18, dedicato ad Alic Cavaliere, la Milano che inventò il contemporaneo. Vedo che ci sono presenze anche importanti e interessanti, non ve le posso ricordare tutte, comunque Elena Pontigia, Giorgio Zanchetti, Giulia Valcamonica, Bianca Trevisan, Marco Meneguzzo, insomma studiosi che cercheranno di illuminare la figura di Eric Cavaliere, che ha sempre esplorato a modo suo il tema, ad esempio, del rapporto con la natura. È stato anche alla Biennale Arte in diverse occasioni, ha prediletto anche le grandi installazioni, quelle di grandi dimensioni, cioè per esempio l'ho visto prima in rete, perché sta alla GNAM, la Galleria d'Arte Moderna di Valle Giulia, I processi dalle storie inglesi di William Shakespeare, una installazione di 7 metri per 10 per 10, quindi ha lavorato anche sulle grandi dimensioni, sulle grandi installazioni, per l'appunto specie di labirinti, di stanze dentro le stanze che chiamano il visitatore a partecipare direttamente, a immergersi. Oggi va molto la parola immersivo, ma allora non andava per niente di moda, per fortuna, ma Alì Cavaliere la praticava, anche con una predisposizione per la matericità degli strumenti poi che utilizzava, quindi una pittura, una scultura fatta anche di materiali di riporto, insomma di carattere fortemente materiale. Bene, vi invito allora a seguire questo convegno e proseguiamo il nostro viaggio.

0: Questi suoni, per la verità, vengono più dall'ambiente romano che da quello milanese di Alik Cavaliere. Questo è l'incipit di un brano abbastanza celebre, diciamo così, nell'ambito della musica del nostro tempo, Ordini per 16 strumenti di Franco Evangelisti, con il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza diretto da Daniele Paris. Perché questo accostamento? Perché nella musica del gruppo di improvvisazione, soprattutto Nuova Consonanza, agli albori, siamo appunto negli anni 70, si praticava, come avete anche potuto sentire, questa estetica della materialità del suono, un suono molto denso, molto materico, che richiama in qualche misura anche gli oggetti e i materiali appunto utilizzati dalle sculture di Alik Cavaliere. Proseguiamo il nostro viaggio che oggi, in questo momento, approda per la verità ad un avvenimento molto lontano del tempo, perché accadrà il 7 di novembre, ma ci sono un po' di appuntamenti da prendere prima e allora abbiamo scelto di parlarne oggi, perché il 7 novembre torna in molti teatri di Roma, Milano e Napoli La Calata. Ne abbiamo parlato anche in altre occasioni ed è un'idea bellissima, quasi oserei dire situazionista, come usava dire proprio negli anni 70, che è un'idea maturata ormai da 9 anni dalla Casa dello Spettatore. E allora, per farcela un po' spiegare, adesso vi racconterò che cosa succede, ne parliamo con Alice Beggiolin. Buonasera a lei.
1: Buonasera. Eccoci. a tutti, grazie per l'invito.
0: Oh, che bello riparlare di questa magnifica idea che ormai praticate da 9 anni, se non sbaglio, che è quella, insomma, di dire alle persone: volete andare a teatro una sera? Sì, però non potete scegliere nulla, non potete scegliere lo spettacolo, non potete scegliere il vostro accompagnatore, iscrivetevi a questa calata, a questo appello, a questa chiamata, e poi quel giorno accadrà quel che deve accadere, no? Misteriosamente, senza saperlo fino all'ultimo. Questa è un po' l'impaginazione, diciamo, della calata, ma lei ce la può spiegare meglio, Alice.
1: Sì, diciamo, l'idea da cui è partita è un'idea di Giorgio Testa, che è fondatore di Casa dello Spettatore. Sì. Era quella di un'indagine su una città, un'indagine che voleva essere sulla programmazione culturale di quella città. Quando abbiamo iniziato, appunto, erano tutti teatri. È un'indagine che però non è un'indagine scientifica, ma un'indagine empirica fatta proprio con gli spettatori. Sono loro che, non scegliendo niente, in realtà si pongono nella condizione di avere occhi nuovi e diversi rispetto all'esperienza che stanno vivendo. Quando abbiamo iniziato, per raccontarla, dicevamo che era un po' come se dei marziani calassero appunto sulla Terra e per la prima volta si trovassero a guardare questo strano rito che è quello di andare a teatro, e ci siamo immaginati che cosa avrebbero potuto pensare di come si struttura una città, di come si muove, di come si arriva ai teatri, di che gente c'è nel foyer, di che chiacchiere si fanno e poi di conseguenza anche che spettacoli si vedono, cioè qual è tutta la spettacolarità che ci sta dietro a questi eventi. Ecco, i marziani non esistono, se esistono non parleranno di certo della calata né del teatro, però degli spettatori di tutte le età che hanno voglia di mettersi anche un po' in gioco in questa esperienza, col fatto di non poter scegliere dove andranno, escono un po' dalla loro comfort zone e quindi si trovano in una condizione per cui, beh sì, un po' gli occhi di marziani ce li hanno a dover andare a vedere uno spettacolo che non hanno scelto, magari anche molto lontano dai gusti che si sono formati fino a quel momento. Sì.
0: Proviamo a descrivere meglio il dispositivo, perché questa è come una grande opera d'arte, in fondo, collettiva, no? Di tipo mobile, che investe una comunità, e il dispositivo fa parte dell'opera d'arte. Allora, per partecipare alla calata del 7 di novembre, ne parliamo adesso perché insomma ci sono delle scadenze, no, da rispettare, perché per partecipare bisogna mandare innanzitutto una mail entro mercoledì 21 ottobre. A quale indirizzo, Alice?
1: Sono tre indirizzi diversi in base alla città in cui le persone vogliono partecipare. Per Roma l'indirizzo è lacalata.roma@casadellospettatore.it. Per Napoli si riproduce la stessa cosa ma con Napoli, lacalata.napoli@casadellospettatore.it. Su Milano abbiamo prorogato la scadenza domenica 25.
0: Bene.
1: Stanno arrivando molte iscrizioni, ne abbiamo approfittato e l'indirizzo è lacalata.milano@casadellospettatore.it.
0: Allora, giovedì 22, allora se le date vengono rispettate, vengono fatte le cosiddette estrazioni, no? Perché voi estraete due nomi a caso, a caso non lo so, immagino di sì, tra tutti quelli che hanno scritto la mail e stabilite anche dove i due spettatori devono andare. È così?
1: Sì, esattamente. Il 22, in alcuni casi in presenza, in altri casi invece on demand, si compone proprio come se fosse una grande tombola. E qua i napoletani ci hanno dato l'idea. Noi
0: Sono
1: associamo.
0: Privilegiati, sì.
1: Sì, è stata un'idea molto proficua, devo dire. Associamo ai calati un numero o agli spazi, ai spettacoli che ci sono un numero della tombola e i calati vanno proprio a pescare dentro il sacchettino dove andranno a finire quella sera. È chiaro che facendo così si trovano anche le combinazioni già lì in presenza di quelle che saranno le coppie che poi caleranno e quindi è già un'occasione per incontrarsi e per iniziare a conoscersi.
0: Ma quanti sono i calati città per città? Perché non è che possono esserci centinaia di calati, immagino.
1: Sì, sono un centinaio per città, indicativamente. Sì.
0: Okay. Sì. Però voi chiedete ai calati, anche oltre a regalare loro il biglietto, immagino, del teatro, però poi il giorno dopo di essere attivi, di non andarsene a casa e basta, no? Godendosi il ricordo della serata, ma chiedete loro, immagino non sia un'imposizione, ma insomma una richiesta, di scrivere, no? Un resoconto, un racconto e di mandare un paio di fotografie dell'esperienza, no?
1: La calata non finisce, cioè l'evento in sé non finisce la sera di sabato 7 novembre, proprio perché diciamo lo scambio che facciamo con i partecipanti è quella di regalare loro la possibilità di fare questo gioco gratuitamente, ma d'altra parte di essere parte di una ricerca che noi facciamo, di una vera e propria indagine. E loro sono fondamentali e di conseguenza è proprio quello che ci stiamo dicendo, cioè il giorno dopo chiediamo di scrivere non una recensione, noi non gli chiediamo di essere dei critici, gli chiediamo di essere invece testimonianti di quella che è l'esperienza che hanno vissuto. Quindi
0: bene,
1: sì,
0: bene.
1: Un piccolo scritto con due foto.
0: Con due foto. E ho visto che in questo modo in 9 anni avete messo insieme un archivio di più di 1500 sguardi non professionali sul teatro italiano, scritti dalla parte degli spettatori per l'appunto, e che costituiscono già, no, un materiale di studio, perché vedo che anche il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna sta analizzando, ha analizzato insomma questi dati che vanno quindi oltre, come lei diceva, la serata particolare del 7 di novembre. Bene, allora in bocca al lupo, appuntamento alla decima calata a questo punto del 2027, quindi avremo occasione di risentirci. Grazie infinite ad Alice Beggiolini.
1: Grazie a voi.
0: A presto. Grazie. A presto. Allora 20, 25 minuti e una quarantina di secondi, giusto il tempo, come vi dicevo, di andare invece a Torino, dove non mi pare ci sia la calata, forse c'è già stata negli anni scorsi ma forse non quest'anno, e invece noi caliamo all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino per il concerto eccezionalmente di mercoledì della nostra orchestra, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, con Giovanni Solli, ma come abbiamo già detto all'inizio della trasmissione. Buonasera Susanna Franchi.
2: Buonasera Guido, buonasera. Eccoci. Guido, buonasera agli ascoltatori. Buonasera Guido, mi senti?
0: Sì, perfettamente.
2: Perfetto, allora buonasera sì. A te, alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 Suite e a chi segue questo concerto in diretta streaming su Rai Cultura. Sì, è il mercoledì perché siamo ancora fuori abbonamento, non siamo ancora nella stagione vera e propria con i giovedì e venerdì dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. La stagione comincerà la prossima settimana, giovedì 22 ottobre alle 20:30 con Andrés Orozco Estrada sul podio per la Sesta Sinfonia di Mahler, e sarà l'ultimo concerto che Andrés Orozco, l'ultimo concerto inaugurale che Andrés Orozco Estrada dirige nella veste di direttore principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, perché da ottobre appunto subentra come direttore principale Michele Mariotti, ma Andrés Orozco Estrada, come tutti gli ex direttori principali, continua a tenere un legame con l'orchestra e quindi ritornerà nel corso della stagione. E in settembre e in ottobre, prima dell'inizio della stagione, l'orchestra è stata impegnata prima al Festival di Mito Settembre Musica, abbiamo trasmesso la diretta dell'inaugurazione con il War Requiem di Britten dal Teatro alla Scala, poi c'era stato il recupero del concerto dedicato a Ennio Morricone che era saltato in luglio, poi c'è stato qui a Torino all'Auditorium un concerto con la proiezione del nuovo Cinema Paradiso di Tornatore, dove l'orchestra suonava in diretta la colonna sonora, e stasera questo omaggio, si intitola il concerto Stasera Sollima, appunto con Giovanni Sollima, direttore e violoncello concertatore, e ascolteremo Giovanni Sollima non solo nella versione di solista, non solo nella versione di direttore, ma anche in quella di compositore e in quella di trascrittore, diciamo così, orchestratore, perché nella prima parte ascolteremo tre canti dai canti scozzesi di Franz Joseph Haydn, e questi canti scozzesi di Franz Joseph Haydn sono stati trascritti per violoncello e orchestra da Giovanni Sollima. Poi ascolteremo il concerto numero 2 in re maggiore per violoncello e orchestra, sempre di Franz Joseph Haydn, e i tre canti scozzesi e il concerto saranno legati, cioè non fa pausa Sollima tra i primi tre canti e il concerto. Se ci saranno degli applausi io riannuncerò, se no faccio che raccontarvi tutto adesso, e poi nell'intervallo invece ascolteremo un'intervista con il maestro Sollima, e poi nella seconda parte ascolteremo una composizione di Sollima che si intitola Folk Tales per violoncello e orchestra. Dunque, questi tre canti scozzesi che Sollima ha scelto dai 150 canti scozzesi sono Leader Hawks and Yarrow, On a Bank of Flowers e The Shepherd Adonis, e la storia è questa, che il violinista scozzese William Napier aveva, che lavorava per la cappella musicale di Giorgio III e faceva anche l'editore, aveva pubblicato nel 1790 una selezione dei più conosciuti canti scozzesi, e il primo sottoscrittore di questa pubblicazione era stato il principe di Galles, e lui aveva scritto che questi lavori erano adattati per harpsichord con un accompagnamento di un violino suonato da eminenti maestri. Aveva avuto così tanto successo questa pubblicazione del 1790 che lui nel 1792 compone una nuova Selection of Original Scots Song, e scrive sul frontespizio che The Harmony is by Haydn, e nella prefazione spiega che aveva cercato di rintracciare le melodie originali andando a ritroso nel tempo il più lontano possibile, e aveva eliminato Haydn gli abbellimenti sgraziati e le variazioni che nel corso del tempo avevano aggiunto gli interpreti, perché appunto Napier riteneva che queste melodie fossero rozze ma espressive, e quando aveva ingaggiato Haydn lodava il suo genio e il suo talento. Vengono presentati a Londra nel 1791 con un grandissimo successo, e Haydn elabora 100 songs nel 1792 pubblicando un primo volume, e altri 50 nel 1795 aggiungendo il violino, e racconta in un programma di sala Giovanni Sollima, a proposito di questi lavori, almeno un paio della grande collezione sembrerebbero orchestrati di suo pugno, cioè di quelli di Haydn. Invece la maggior parte constano al massimo di 2 pagine, un po' come accade nella musica popolare o nel rock, quando si ritrova in notazione, in cui è presente la linea del canto e il testo, una linea di violino, a volte 2 violini, e un basso continuo assai ricco. La versione che ho realizzato integra tutto ciò ed è riportata per esteso, invece che con le varie ripetizioni che prevedevano ovviamente ornamentazioni, diminuzioni, eccetera. Il violoncello è solista perché ogni brano viene introdotto con la versione originale dei canti, tra l'altro ancora oggi popolarissimi in Scozia, e riprende più tardi con le ornamentazioni. Mi ha ispirato anche una figura come John Gunn, musicista che studio da qualche anno e autore tra l'altro di un paio di trattati assai interessanti, uno dei quali utilizza appunto diversi canti scozzesi corredati da diteggiature per il violoncello. E dopo questi 3 canti scozzesi che hanno a che fare molto con la natura scozzese, ascolteremo il concerto per violoncello numero 2 di Haydn, mentre è entrato Alessandro Milani, che stasera è il primo violino dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Concerto per violoncello numero 2 di Franz Joseph Haydn, che per molto tempo era ritenuto dubbio, cioè non effettivamente composto da lui, e poi invece è stato ritrovato nel 1951 sull'autografo, c'è scritto "Di me Giuseppe Haydn". Quindi aspettiamo l'ingresso di Giovanni Sollima, violoncello e concertatore e direttore, per 3 dai 150 canti scozzesi di Franz Joseph Haydn, e poi per il concerto numero 2 in re maggiore per violoncello e orchestra di Haydn, nei movimenti allegro moderato, adagio e rondò allegro. Il maestro Giovanni Sollima suona un violoncello Ruggeri del 1679, è entrato, applausi per lui. Vi lascio quindi all'ascolto di queste 2 pagine di Haydn.

partita.

0: dell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con Giovanni Sollima, direttore e violoncello solista. Avete ascoltato tre dagli Scots Song di Joseph Haydn, Leather Hawks and Yarrow, On a Bank of Flowers e The Shepherd Adonis, e il concerto numero 2 in re maggiore per violoncello e orchestra, sempre di Joseph Haydn. Come avete sentito, il pubblico ha applaudito e Giovanni Sollima ha eseguito attaccati tre songs scozzesi e il concerto per violoncello. Dopo la fine del primo movimento, siccome era un finale molto irruente, lui si è alzato, anche il pubblico ha applaudito, poi alla fine adesso sta rientrando di corsa ancora Giovanni Sollima e il pubblico poi ha accennato ancora un applauso alla fine del secondo movimento. Sollima ha guardato Alessandro Milani, il primo violino, come per dire beh, se vogliono applaudire possono anche applaudire, e poi invece dopo il secondo non è successo più nulla. È rientrato ancora e sta ricevendo gli applausi. Il bis mi ha detto che lo farà nella seconda parte, cioè dopo l'esecuzione del suo Folk Tales, e quindi niente bis, si ritira l'orchestra, quindi possiamo dare il via al nostro intervallo. Ascoltiamo un'intervista registrata durante le prove con il maestro Giovanni Solli, ma gli ho domandato come ha scelto i tre dei 150 canti di Franz Joseph Haydn.
1: In realtà io amo molto la musica scozzese e irlandese, la seguo da sempre, ho una raccolta in generale di musica popolare che siamo su numeri elevatissimi tra antichi testi, tra testi moderni, parlo di tutto il pianeta, e campionamenti fatti da me stesso o annotazioni mie, per cui e quindi mi ha sempre affascinato il rapporto che i musicisti hanno avuto col popolare. Anche Beethoven e anche tanti altri. Haydn, ho scelto questi tre perché sono quelli che in qualche modo vivono ancora in Scozia. Puoi andare, c'è un posto incredibile a Glasgow, non mi ricordo il nome, è un luogo di whisky storico che esiste lì da qualche centinaio d'anni, e suonano questa musica e il whisky è veramente strepitoso, e quindi ho detto vabbè, andiamo a prendere qualcosa. Io non ho fatto altro, ho preso queste partiture di Haydn che sono scritte con un violino primo, secondo, il basso continuo molto ben elaborato, la linea melodica, e tutte le ripetizioni sembrano un po' degli arrangiamenti rock. In una pagina mette tutti i versi, le varie cose, le ho soltanto trascritte per esteso. La linea vocale la suono al violoncello e ho introdotto questi tre canti con i canti originali, quindi uso anche la scordatura perché ho inserito dei bordoni per come insomma dovrebbe essere, per cui ci sarà questa sempre introduzione del canto con la sua versione e poi l'arrangiamento di Haydn che è molto speciale. In alcuni sono i due oboi e due corni, in altri li ho aggiunti io, ma era prassi in qualche modo. Sono degli arrangiamenti molto precisi, quelli di Haydn, anche molto informali. Ho scelto questi tre brani perché sono molto belli, stanno molto bene insieme nel gioco delle tonalità, e attacco direttamente il re maggiore.
0: Allora, questo concerto siamo sicuri che sia di Haydn?
1: Assolutamente sì, è di Haydn, 1795, se non erro, ovviamente lì è importante la presenza di alcuni solisti dell'epoca molto importanti, amici suoi, ed adesso altrimenti non si spiegherebbe come che i concerti del violoncello hanno questa scrittura così impressionante. Lui osa laddove neanche forse Boccherini o altri violoncellisti compositori avevano usato, si spinge nel sovracuto, è un'anticamera su tutto il virtuosismo anche ottocentesco. Il riferimento può essere, e io lavoro sui manoscritti, per capirlo ho indagato un po' di più sulla musica di Anton Kraft, ma anche di altri, però lui è in qualche modo sta ad Haydn più o meno come Rostropovich stava a Prokofiev per la sinfonia concertante, per cui questa scrittura ben riconoscibile in alcuni lavori di Kraft mi ha dato un po' l'indizio per andare a diteggiare o articolare in un certo modo. E quindi è Haydn. Nel manoscritto c'è una piccola cadenza cassata, tagliata, il cui passaggio è identico a un passaggio di un concerto di Kraft. Quindi può darsi che lui abbia fatto la cadenza, poi però è stata... il terzo movimento è il più bianco della partitura, è quello in cui sono le fermate, dove succede tanto a, direi a cura del solista. Ed era prassi. E quindi questo è un po' un invito, è un, sorta una chiave d'accesso, lo dico anche ai ragazzi e agli allievi, fate le cadenze vostre, improvvisate, fate la fermata, perché comunque è una chiave d'accesso, è il passaporto per andare a decodificare questa scrittura, che non è né Mozart né Boccherini, è proprio molto specifica, le articolazioni e tutto il resto, quindi insomma è anche molto divertente. Sono tracce, seppure un concerto molto blasonato, questo primo movimento veramente ampio, lungo, nell'ultimo tempo delle piccole gite, seppur non palesate, in Ungheria e qua e là ci sono, e niente, quindi pensavo di legare questo ai canti scozzesi e al resto del programma.
0: Quindi è un concerto particolarmente virtuosistico?
1: Sì, come dire, non è un virtuosismo sulfureo, però qua e là veramente è incredibile. Quasi, io direi che è quasi teatrale. Il primo movimento senti le voci, i vari ruoli, i vari personaggi. E quindi dal basso buffo al mezzo soprano, e il secondo movimento, idem, è veramente straordinario. È come avere una drammaturgia a tutti gli effetti con uno strumento che evoca veramente le voci. E c'è una parte centrale del primo movimento in si minore che veramente, come dire, c'è anche un senso di pietà, di espressività, veramente straordinario. È un lavoro che amo tantissimo.
0: E che rapporto si stabilisce tra il violoncello e gli altri strumenti dell'orchestra?
1: Beh, c'è un dialogo abbastanza serrato nella classicità, però è come se a volte l'orchestra, beh, ha delle ampie sezioni di tutti molto belle, c'è il tutti centrale del primo movimento che è straordinario, e poi hanno una sorta di tessuto che connette i vari eventi del violoncello, quindi torniamo a parlare di personaggi, quindi tac, anche in un millisecondo l'orchestra introduce l'ingresso di qualcuno o di qualcosa o della luna o non so cosa, e quindi questo è molto affascinante.
0: Parliamo invece del suo Folk Tales. Parte da Calvino e arriva dove?
1: Ma parte da diverse cose. In realtà è un brano che credo risalga al 2008, e l'ho scritto su commissione di Ivan Fischer della Budapest Festival Orchestra. Quell'anno, in quel periodo, era un tour, quindi dall'Asia, sud-est asiatico, Giappone, poi a Balcani, insomma, e dovevo scrivere questo pezzo. Avevo il Mac, il portatile con me, e ho detto dobbiamo scrivere questo pezzo. E ho cominciato a scriverlo vivendo questi luoghi. Calvino e altri libri erano nello zaino, e quindi tutti gli effetti personali sono entrati in questa partitura, ma anche i luoghi, ed è tutto riconoscibile. E poi sono due personaggi che mi porto dietro, sempre, entrati nell'immaginario, forse come delle figure quasi popolari nell'immaginario nostro, un po' come Dante, no? E sono Leonardo da Vinci e Vivaldi. E quindi Leonardo mi ispiro a un suo libro. Beh, Calvino, ho questo libro di fiabe, e mi colpì molto la struttura narrativa, e c'erano, cioè, le fiabe che non conoscevo affatto, ma comunque. E poi di Leonardo, Il Bestiario, che è un libro stupendo, anche molto ironico, e poi di Vivaldi ho sempre avuto l'attrazione per i suoi movimenti nei manoscritti, soprattutto in cui adotta la tecnica del tema con variazioni. I concerti del violoncello sono due in cui c'è il tema con variazioni, e a un certo punto prendo il ground, la linea del basso che continua, e comincio a costruire sopra dell'altro, quindi questo Vivaldi diventa ancora più popolare, o forse anche più ironico, o forse te lo ritrovi col naso da clown, e via di seguito. Per realtà Vivaldi lavora su delle figure molto, molto, molto precise, che puoi girare, sulle quali puoi improvvisare, insomma, e c'ha questo rapporto a un ritmo molto forte. E poi diciamolo, è stato già sdoganato come rockstar, penso nei primi anni 80, quindi insomma ci può anche stare questa scrittura essenziale, senza mezze misure, quindi c'è un po' di tutto, ma ci sono anche, è un brano forse tragicomico, forse, ci sono due immagini vulcaniche che scrivo in siciliano come titolo nei movimenti centrali, uno una cadenza del violoncello e l'altro per orchestra. Sono due movimenti brevi perché sono 8 sezioni in tutto, alcune a specchio si guardano. E l'altro avevo l'immagine di questo film di Rossellini, e quindi un pezzo in bianco e nero, e ha una sua tragicità. Poi, insomma, io sono sempre molto attratto dai vulcani. In Sicilia c'è l'Etna, in Giappone c'è il Fuji, si tolgono poco, come, insomma, sono più o meno simili. E ho sempre seguito questa. Sembra di essere in un'altra dimensione. È completamente diversa. Sì, poi ci sono i piccoli vulcani delle isole Eolie, insomma, li ho studiati tutti. E quindi niente, e tutto ciò che avevo come effetto personale in questo viaggio lungo è entrato direttamente in partitura. Non ci ho neanche pensato. Poi ho coordinato, che era una sorta di giungla, non sapevo più, e quindi ho detto ok, diventa una sorta di concerto con 8 sezioni, si guardano l'una con l'altra, alcune sono a specchio e c'è un canto arcaico che viene da molto lontano, e quindi c'è un po' di tutto, Bisanzio e via di seguito.
0: Però non utilizza della musica popolare?
1: No, è tutto originale, non c'è neanche un tema popolare, soltanto questa traccia di Vivaldi e basta, è proprio una traccia. Sì, è tutto, in realtà il canto popolare non è, la cosa affascinante del canto popolare è il fatto che non ci sia un autore, ma ci sono interi popoli che se lo tramandano. Questo è quello che succede in Centro Africa, quello che succede anche in Italia o in Salento, nei Balcani, ovunque, in Australia. Quindi la cosa che mi affascina è qual è il concetto compositivo che è perfetto. E allora ho esplorato questa tecnica e ho detto scrivo, ma del resto Purcell nei suoi Scots che scriveva spesso non li firmava nemmeno, è come andare oggi in un pub sempre a Glasgow o non so dove, scrivere un canto popolare, prendere la birra e andare via e lasciarlo lì.
0: C'è anche spazio per l'improvvisazione?
1: Ma in Folk Tales, ma anche in Haydn, la cadenza delle fermate, sì. Folk Tales, sì, qua e là qualcosa, dove c'è l'orchestra che ha una sorta di groove o di disegno che va avanti sviluppando, il violoncello si sgancia dalla notazione e c'è l'opzione di improvvisare. Quindi sì, rientra in una prassi anche arcaica.
0: Ho letto in un'intervista che lei ha detto che sua mamma sostiene che lei sia nato in una custodia di un violoncello.
1: È vero, in effetti il violoncello era a casa prima che nascessi, ma anche tanti altri strumenti. La casa era di papà e mamma, era piuttosto grande, io ho 3 sorelle e un fratello, per cui insomma tutti musicisti. Quindi l'immagine che ho è di un pianoforte a coda, un frigorifero, un virginale, una chitarra acustica, un armadio non so con cosa, una chitarra elettrica e via di seguito, proprio una sequenza di suoni, strumenti e i pezzi di papà che nascevano nei biglietti, nei pizzini, come diciamo noi. e quindi era questa dimensione di suono molto, insomma, molto viva, e quindi il violoncello era già presente perché papà faceva il duo col mio primo maestro, e quindi sì, era il suono più naturale per me. Quando mi chiedono cos'è il violoncello per me, io dico la casa.
0: Parliamo di questo pezzo di legno del 1679 di Francesco Ruggeri. È un pezzo di legno che diventa una voce, la sua voce.
1: Beh sì, è un legno sublime, è un io ho sempre l'immagine di questo violoncello che può veramente, tra l'altro galleggia anche, cioè è una specie di zattera con la quale puoi viaggiare, esplorare diverse forme di vocalità, strumentali, veramente è uno strumento molto versatile, e quindi è uno strumento che può piangere, ridere, cantare, urlare, può essere percussivo, può essere sensuale, può tutto. E quindi poi alla fine ti senti, quando dico casa è perché c'è una dimensione intima o insomma alla quale sono abituato, è come insomma, aprire la custodia, come aprire la porta di casa.
0: L'ultima domanda è su come Giovanni Sollima come insegnante.
1: È un continuo scambio di idee, non sono non ho nulla di dispotico, no. Non do risposte, ma ci poniamo quesiti insieme ed è bello perché poi non trovi, però in realtà stimolo. Io ciò che osservo e cerco di esaltare è la vera voce di colui che sta suonando e quindi dico li spingo a sviluppare questo lato, la loro personalità, poi faccio il coach, quindi insomma vabbè, ci sta anche quello, però in realtà imparo anch'io tantissimo, la vedo più con un rapporto di scambio e ho una classe bellissima a Roma, quindi insomma diciamo che imparo anch'io tantissimo, non so spiegare esattamente dove stia, perché posso insegnare, in realtà è un lavoro di indagine, stiamo a investigare insieme, lo faccio io tutto il giorno, ogni giorno, per cui lo fanno anche loro, e quindi in realtà sì, è quello che ho detto prima, faccio il coach e dall'altro lato esploriamo insieme.
0: Questa è la voce di Giovanni Solli, ma questa sera sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI per questa serata Solli, ma ovviamente suona anche il suo violoncello. Guido, era molto bella questa definizione del violoncello come casa, no? Come una cosa che faccia parte della sua vita in maniera totale,
2: solo che
0: appunto sia la sua casa.
2: È una casa viaggiante, una casa su ruote.
0: È una casa viaggiante, esatto, è come avere
2: barche,
0: un camper. Sì, esatto, insomma, lui lo vede anche galleggiante, quindi esatto, una barca o un camper, ma del resto Solima è un grande viaggiatore. E a proposito dei suoi violoncelli, ha suonato con un violoncello di fieno e ha suonato fatto di fieno e con un violoncello di ghiaccio, ha fondato con Enrico Melozzi i Centocellos, che è questa bellissima esperienza di musicisti, questi Centocellos si rinascono ogni volta che si rincontrano e la cosa bella è che ci sono bambini che hanno imparato a suonare il violoncello da 3 mesi e ci sono prime parti di orchestre che invece vanno a suonare con loro. Ama moltissimo lavorare con la danza e sarà protagonista al Festival di Roma Europa di un rave party con moltissimi altri musicisti. Seconda parte di questa stasera Solima e ascolteremo appunto i Folk Tales per violoncello e orchestra, che sono divisi in 8 episodi, moderato quasi adagio e con libertà, rondò allegro, il terzo senza indicazione, il quarto, come diceva il maestro Solima, uvucano, uno, cadenza, e il quinto uvucano, secondo, agitato, il sesto anfisi bene dal bestiario di Leonardo da Vinci allegro, il settimo moderato quasi adagio e con libertà, l'ottavo dal concerto in re minore per violoncello di Vivaldi allegro. L'ispirazione sono appunto le fiabe italiane di Italo Calvino, scritto per la Budapest Festival Orchestra diretta da Ivan Fischer, con una prima esecuzione l'11 settembre del 2009 a Budapest con Solima come solista. 8 episodi abbiamo detto, la prima parte è composta dai 7 primi episodi e si aprono i 7 primi episodi con una toccante melodia del violoncello, toccante melodia del violoncello che chiude anche gli episodi. Il rondò è quello più virtuosistico e l'ultimo episodio fa riferimento, appunto citava il bestiario di Leonardo da Vinci, anfisi bene, è un serpente mitologico che ha 2 teste. Nel concerto sentirete anche il battito delle mani, l'uso del violoncello percussivo e anche l'uso della voce. E invece l'ultimo episodio si rifà appunto al minuetto del concerto in re minore RV406 di Vivaldi e c'è una riscrittura di questo concerto per grande orchestra. L'abbiamo sentito raccontare da lui, ma vi leggo anche quanto ha scritto Solima per presentare questo Folk Tales. La fiaba di Calvino che pone all'inizio di questa citazione è Giovannin senza paura, che inizia così: c'era una volta un ragazzetto chiamato Giovannin senza paura perché non aveva paura di niente, girava per il mondo e capitò a una locanda a chiedere annuncio. E scrive Solima: è solo un piccolo frammento da Italian Folk Tales di Italo Calvino, un libro visionario e onirico che assieme alle città invisibili amo molto. Tuttavia ho preso spunto soltanto in parte dalla forma narrativa e non ho affrontato nello specifico alcun racconto del libro. Mi interessava l'idea di raccogliere materiale tematico in una sorta di forma stabile, direi quasi classica, come il concerto, nel caso della musica, o come il racconto nel caso della narrativa, ma al tempo stesso estremamente flessibile. Del concerto resta una sorta di relitto, di impalcatura esterna all'interno della quale si avvicendano diversi temi e dove il materiale stesso può gravitare in assoluta libertà. Nel brano, malgrado il titolo dall'inequivocabile riferimento al popolare, non faccio uso di temi popolari o di materiale etnico, anche se la natura stessa di certe melodie o figure ritmiche può darne l'impressione. Non è la prima volta che mi trovo a lavorare su elementi di radice popolare, a volte si è trattato di indagini su sequenze intervallari che compongono certe scale musicali. In altri lavori, come i canti, Concerto Rotondo, Lamentatio ed Taranta Project, l'intervento è stato di volta in volta di natura assai diversa. Nei brani per violoncello, come nel caso di Folk Tales, l'approccio a tecniche vocali o strumentali che rievocano parentele lontane con altri strumenti ad arco, o soprattutto da qualche tempo a questa parte a tecniche o aspetti espressivi della musica barocca, che determina gran parte dell'estetica stessa del lavoro. Il fatto di essere siciliano e di aver sempre presente, anche solo in modo immaginario, una sorta di crocevia di suoni e di stratificazioni di ogni genere che si ammassano senza un ordine preciso. Non mi riferisco soltanto ai suoni, il senso della stratificazione è evidentissimo nell'architettura, nel cibo, nei nomi, nei rituali. Mi spinge a cercare quasi sempre una qualche forma tipo contenitore, dove appunto tento di far dialogare anche la materia apparentemente più incompatibile ed eterogenea. Folk Tales si articola in 8 blocchi tra loro collegati nel suo interno, dove si alternano aree solistiche di tipo improvvisativo e delle fermate. Alessandro Milani, primo violino questa sera dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, ha intonato insieme ai suoi colleghi. Entra il maestro Giovanni Sollima, vi lascio all'ascolto di Folk Tales per violoncello e orchestra di Giovanni Sollima, direttore e violoncello, prima parte.

0: In diretta dall'Auditorium Rai Toscanini di Torino, nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con Giovanni Sollima, direttore e violoncello concertante, avete ascoltato di Giovanni Sollima, Folk Tales per violoncello e orchestra, moderato quasi adagio con libertà, rondò allegro, senza indicazione, un vulcano primo, cadenza, un vulcano secondo, agitato, artesi bene, moderato quasi adagio e con libertà, e l'ottavo movimento dal concerto in re minore per violoncello di Vivaldi. E adesso il maestro Sollima sta facendo alzare alcune delle prime parti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, ha fatto alzare adesso la sezione delle trombe, del flauto, e adesso la sezione dei corni. I due musicisti che battevano le mani sono due percussionisti, erano loro che si alzavano e battevano le mani, adesso si stanno battendo le mani l'un l'altro, e poi avete sentito anche le voci dei musicisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai prima di passare alla citazione vivaldiana dell'ultimo movimento. Adesso il maestro Sollima è sul podio con il suo violoncello che sta ricevendo gli applausi. Nell'intervista, quando parlava del suo papà musicista, parlava di Eliodoro Sollima, che è stato un famoso compositore. Adesso sta stringendo le mani a tutte le prime parti, a tutti i musicisti degli archi che sono più vicini a lui, a partire dal primo violino Alessandro Milani. Ha mandato un bacio ai contrabbassi che sono un po' più lontani e solleva in alto il suo violoncello come un trofeo, e sentite la reazione del pubblico. E adesso vediamo se concede il bis, esce ancora una volta e quindi aspettiamo il suo rientro. Dicevo, ha fatto alzare le prime parti Enrico Maria Baroni e Salvatore Passalacqua al clarinetto, Nicola Patrussi e Giovanni Ferniani agli oboi, Gregorio Tuninetti e Florella Andriani ai flauti. Rientra ancora una volta Giovanni Sollima, adesso si siede, consulta il suo tablet, alza il suo leggio, quindi ascoltiamo il bis.
1: Credo sia in tema col programma, quindi col folk, col canto popolare, con le radici che si muovono, si spostano, il mare è di tutti. E questo non vengono proprio dal mare, è un canto bellissimo, e il canto popolare è ciò che resta, sopravvive a genocidi e a tutto il resto. E questo è un canto armeno, che amiamo molto, e si intitola Krunk, vuol dire gru, non chiedetemi altro. E c'è un particolare, i canti popolari non sono mai, quasi mai in notazione, e anche questo non è in notazione, l'orchestra non ha gli spartiti, lo facciamo così, di getto. Faccio un breve briefing con loro. A e B è un re minore, si fanno due volte A e due volte B, la chiusa di A e B è identica. Se qualcuno percepisce un sol minore ogni tanto, un quinto grado sull'A, può anche armonizzarlo. Chiunque si sta sulla di bordone, qualsiasi altezza armonico, la dinamica di base sono 5 D. Forse il maestro

L'avete sentito annunciato da lui stesso, da Giovanni Sollim, al violoncello, un canto armeno, Gruk, che in italiano significa gru, e al quale l'orchestra faceva, diciamo così, da accompagnamento di sottofondo. Adesso il maestro Sollim va dietro le quinte, non lo so se potrebbe esserci anche un secondo bis, quindi aspettiamo a vedere che cosa succede. Mentre appunto maestro Sollim è tornato dietro le quinte, l'orchestra si è seduta nuovamente, veniva accompagnato soltanto dagli archi in questo canto armeno che esegue spesso come bis, come avete sentito, ha detto amo particolarmente. Rientra correndo portando sempre il suo violoncello Ruggeri e lo alza in alto, scatenando le reazioni del particolarmente caloroso pubblico torinese. Molti applaudono sollevando le braccia e facendogli cioè vedere che stanno applaudendo. Applaudono anche i musicisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, che si siedono ancora una volta, quindi aspettiamo ancora il rientro del maestro Giovanni Sollima. Questa sera nella triplice veste di compositore, di direttore d'orchestra e di violoncellista, si è riseduto

0: bis virtuosistico di Giovanni Sollima al violoncello, che alla fine dell'esecuzione ha mandato un bacio verso il pubblico come per dire adesso molto probabilmente è finito tutto. Lo applaudono ancora i musicisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, vediamo se rientra ancora una volta, almeno solo per ricevere gli applausi di questo concerto che si intitolava appunto Serata Sollima. Rientra, ringrazia il pubblico, si gira verso l'orchestra ringraziandoli e sorridendo e si infila ancora una volta. Credo che questa sia la fine del concerto e che non ci saranno altri bis. Aspettiamo però che Alessandro Milani si alzi, il primo violino, e con lui tutta l'orchestra per terminare appunto questa serata, mentre il pubblico continua ad applaudirlo e non so, sarà costretto a rientrare senza violoncello per dimostrare che non farà altri bis, invece rientra ancora una volta con il violoncello a ricevere gli applausi del pubblico, si inchina nuovamente, si è seduto, un terzo bis.
1: Questo non è popolare, anzi no, lo è, ci hanno anche fatto le suonerie dei cellulari, però è molto zen.

meraviglia della suite numero 1 per violoncello solo di Bach, al termine della quale Giovanni Solli mi ha mandato un bacio al pubblico, poi ha fatto segno con la mano che era ora di andare, e quindi così si conclude il concerto di questa sera. Stasera Solli, ma avete ascoltato 3 dei 150 canti scozzesi di Franz Joseph Haydn, concerto numero 2 in re maggiore per violoncello e orchestra di Franz Joseph Haydn, e poi Folk's Tale per violoncello e orchestra di Giovanni Solli. Ma io ringrazio chi ha reso possibile questa diretta, ovvero i tecnici del suono Giancarlo Biolatti e Andrea Garzero, i consulenti musicali Lorenzo Gioelli e Jessica Groppo, lo specializzato di ripresa Emanuele Montella. Vi do appuntamento a giovedì alle 20.30 per l'inaugurazione della stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, e restituisco voce e microfono a Guido Barbieri.

0: E grazie dunque a Susanna Franchi per la cronaca di questa serata dedicata a Giovanni Sollima e alle sue composizioni. 22-24 minuti, una trentina di secondi, e noi siamo pronti per incamminarci verso la seconda metà di Radio 3 Suite. Tra qualche minuto si apriranno le porte della nostra stanza della musica, ma prima facciamo una breve sosta a Firenze. La facciamo perché c'è una mostra al Museo Galileo, aperta ancora per pochi giorni, fino al 18 di ottobre, che però ci ha interessati molto, proprio per il titolo innanzitutto e poi soprattutto per il contenuto. Mirabilia grafica, i calligrammi micrografici di Ignazio Muligino. Ci sono un sacco di parole che non conosciamo in questo titolo, parole comuni, anche nomi propri, però l'oggetto è bellissimo perché la mostra è dedicata a una opera, una sola opera, anche se ce ne sono poi altre in esposizione, che è un calligramma, cioè che sfrutta le proprietà del microscopio per consentire di leggere un testo che in realtà è quasi invisibile, illeggibile ad occhio nudo. E questa lettura rivela una serie di sorprese, una in particolare davvero emozionante. Allora ci facciamo accompagnare nella lettura di questo calligramma dal curatore della mostra, che è Filippo Camerota. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Eccoci, benvenuto.
1: Grazie,
0: allora
1: grazie.
0: Partiamo, Filippo Camerota, dall'oggetto, perché l'oggetto, io ho detto un calligramma, ma un calligramma ha un supporto, immagino, cioè una carta. Che tipo di carta è e che dimensioni ha questo calligramma, che se non sbaglio è molto piccolo a sua volta, cioè un 25 cm per 30, una cosa del genere, no?
1: Sì, all'incirca è un calligramma, diciamo un calligramma perché tutto comincia da un calligramma, ma in preparazione della mostra e durante la mostra ne abbiamo scoperti altri 5.
0: Ah, ecco.
1: Quindi questa scoperta di un nome totalmente oscurato dalla storia, questo Ignazio Francesco Muligino, un calligrafo molto attivo alla corte del Re Sole, poi a Milano, la sua opera si è arricchita di un piccolo corpus di calligrammi che variano di misura, da un formato tipo A4 a un formato ancora più piccolo di 14 cm per 19, per esempio. E il supporto è pergamena solitamente, perché la pergamena, non assorbendo l'inchiostro, permetteva di scrivere una scrittura così minuta,
0: così
1: perché è veramente illeggibile, no, non si può leggere, no?
0: Perché
1: quando si vede il disegno di questo calligramma, perché il calligramma è un disegno che contiene un testo, è il testo stesso che fa il disegno, per dire, e il disegno lo si vede, ma è attraversato da linee sottilissime, come fosse la trama di un tessuto, e quello sembra. Poi però, quando lo si va a guardare con una lente, con un forte ingrandimento, si vede che è una scrittura, ma ancora non si riesce a leggere bene. Noi abbiamo dovuto applicare una ripresa fotografica veramente molto ad altissima risoluzione per riuscire a leggere.
0: Per cui i caratteri, Filippo Camerota, sono di pochi millimetri, quindi.
1: I caratteri sono di 2 o 3 decimi di millimetro.
0: Ah, decimi di millimetro addirittura.
1: Decimi di millimetro. In un millimetro ci sono 2 righe, ecco. Sostanzialmente. No, è veramente impressionante. Questo, anche misurandolo, io francamente non credevo ai miei occhi, perché le domande che uno poi si pone
0: sono tantissime.
1: Che tipo di lente poteva usare per scrivere, ma poi che tipo di penna, di pennino, quale punta,
0: certo,
1: poteva,
0: così microscopica,
1: una penna d'oca, un fil di ferro, una punta di un ago, non lo sappiamo.
0: A questa domanda non c'è risposta ancora.
1: E ancora no, perché si possono formulare delle ipotesi, ma non esiste uno studio di questi specifici calligrammi. Ora, la microscrittura ha una tradizione molto antica, nel Medioevo ebraico si usava, ma microscrittura leggibile comunque a occhio nudo. Questa invece è una microscrittura che si è sviluppata con l'avvento del microscopio, ovviamente. Quindi nel 600, quando il microscopio è entrato nel mondo scientifico e ha favorito il rinnovamento degli studi naturalistici, ha favorito anche delle applicazioni curiose come questa, cioè la microscrittura particolare
0: certo.
1: dove
0: Ma
1: per scrivere e per leggere ci vuole una lente.
0: La domanda che si pone chiunque, credo, no? Io stesso, insomma, guardando, leggendo almeno le immagini, è: ma che funzione aveva un calligramma? Perché si realizzavano queste opere che apparentemente sono illeggibili e che poi richiedono questo apparato ottico così complesso per essere lette?
1: Nel caso specifico poteva essere una manifestazione di virtuosismo calligrafico.
0: Ah, astratto, così.
1: Un bravo calligrafo poteva farsi valere e farsi notare in una corte
0: Capito.
1: Importante attraverso delle meraviglie, perché sono mirabilia grafica,
0: grafica
1: è
0: sì.
1: Il termine utilizzato da un gesuita, Gaspar Schott, in un testo molto diffuso, Tecnica curiosa, in cui spiega che le mirabilia grafiche erano delle nuove tecniche di scrittura. Non parla di questo nello specifico, ma nuove forme di scrittura, compresa la crittografia, quelle cose che si usavano per scrivere lettere segrete, ad esempio. E infatti uno di questi teorici del 600 sulla micrografia suggerisce che parla di questi calligrammi micrografici visibili al microscopio e suggerisce che è una tecnica nuova che potrebbe essere usata per scrivere lettere segrete, quindi
0: c'è una funzione
1: diplomatici.
0: Insomma criptica
1: sì, esatto.
0: È un crittogramma
1: e quindi
0: certo
1: chi ha lo strumento giusto può leggere la lettera, altrimenti non si legge.
0: Ma nel caso specifico queste lettere che voi avete decifrato, che tipo di testo compongono? Se è un testo che ha un significato, chissà.
1: Ce l'ha un significato, perché ogni calligramma, il testo di un calligramma descrive l'immagine che è formata dal disegno,
0: quindi.
1: La Madonna col bambino contiene tutto l'ufficio della Beata Vergine,
0: non corra troppo, che sennò poi non ci capiamo più, perché io stesso non ho ben capito in che modo emerge
1: all'interno
0: la Madonna col bambino di Pietro da Cortona.
1: La Madonna del bambino sì, è copiata da un dipinto famoso di Pietro da Cortona ed è un disegno sostanzialmente, perché nasce così, c'è un disegno
0: una
1: di fondo
0: copia.
1: A gouache.
0: Una copia.
1: A gouache, insomma, chiaroscuro, monocromo. Su questo disegno poi il calligrafo andava a scrivere.
0: Ha scritto.
1: Quindi, con una tecnica molto raffinata, cioè rinforzando il carattere nello spessore e nel colore dell'inchiostro dove ci sono le ombre, e assottigliandolo dove ci sono le luci, in modo da rinforzare il chiaroscuro attraverso la scrittura. E il testo sono preghiere, inni, salmi, tutto ciò che il breviario che un religioso si portava dietro per officiare la Beata Vergine.
0: È un commento al soggetto, in questo caso di Santa Martina con la Vergine e il bambino?
1: No, semplicemente sono preghiere dedicate alla Vergine e quindi scritte sul corpo della Vergine col bambino. Poi ce n'è un altro che è un ritratto di Papa Innocenzo XI, dove il testo descrive la vita e le gesta di Innocenzo XI. Ecco, questo è sono tutti i disegni sono copiati da incisioni che raffiguravano questi soggetti.
0: I testi
1: sono presi da libri a stampa e trascritti all'interno di questi disegni.
0: Quindi questa apparizione
1: è una cosa molto
0: molto complessa e tutto in 25 centimetri per 30,
1: pochissimo spazio. E ci vuole una mano di sasso ferma.
0: Lo immagino.
1: Un piccolo tremolio
0: rovina tutto. Certo.
1: Esattamente.
0: Filippo Camerota, grazie, perché ci ha rivelato, come spesso accade a noi qui, qualche cosa che non sapevamo. Abbiamo fatto una bellissima scoperta grazie appunto a questa mostra Mirabilia Grafica, i calligrammi micrografici di Ignazio Muligino, a cura appunto da Filippo Camerota, al Museo Galileo fino al 18 ottobre, no? La mostra chiude chi sta a Firenze da quelle parti, insomma, credo abbia
1: può ancora vederla.
0: Può ancora vederla. veramente avrà delle sorprese, delle rivelazioni. Io per commentare un po' la nostra conversazione sono andato a cercare una musica che più o meno appartiene al tempo del dipinto, il 1643, e senza troppa fantasia per la verità, ma insomma c'è la grande produzione oratoriale di Giacomo Carissimi, che è generosa e abbondante, e un oratorio dei molti che ha scritto in latino Giacomo Carissimi è proprio dedicato alla Vergine Maria. Grazie a Filippo Camerota.
1: Grazie a voi.
0: Buona serata.
1: Buona serata, arrivederci.

Solo l'introduzione strumentale, naturalmente, dell'oratorio della Santissima Vergine di Giacomo Carissimi per disegnare una parentesi sonora conclusiva a questa mostra Mirabilia grafica di cui abbiamo appena parlato insieme a Filippo Camerota. 22:35 minuti e una quarantina di secondi e, come promesso, il secondo concerto in diretta della serata. Si sta per aprire la porta metaforica della nostra stanza della musica, curata anche questa sera, come tutti i mercoledì, da Giovanna Natalini, e cerchiamo di scostare la porta, di essere colti di sorpresa dal primo suono, e il suono della stanza della musica questa sera è questo.

0: La stanza della musica suona con i timbri, i colori, le melodie della chitarra. Ed è la chitarra che in questo momento è nelle salde mani di Luigi Attademo, che sono molto felice di accogliere questa sera alla nostra stanza della musica. Benvenuto Luigi.
1: Grazie, buonasera a tutti e a tutte.
0: Chitarrista che vive a Firenze, autore però anche di progetti, idee, fantasie intorno alla chitarra, non solo un interprete ma anche quasi un attivista musicale, se posso dirlo, perché è anche organizzatore di avvenimenti che riguardano la chitarra e non soltanto, e poi ha una grande immaginazione per prestare la propria chitarra anche a progetti che sono di teatro, di danza. Insomma, no? È la chitarra al centro di un universo che è più ampio della chitarra, no? Il tuo?
1: Sì, lo slogan è non lasciatela sola, ecco. La chitarra. Nel senso che
0: invece
1: appunto,
0: stasera è da sola, poverina.
1: Sì, ma in realtà è sempre con qualcosa intorno. Ecco. Sì, in effetti mi piace anche molto mettere in relazione il mio strumento con altre dimensioni culturali. Effettivamente questo programma viene un po' da questo, anzi, se posso dire già,
0: certo.
1: Svelando un po' il...
0: C'è una specie di emblema, di titolo, no?
1: Sì,
0: di questa
1: certo.
0: Sera.
1: Il titolo un po' viene da questa parola, duende. Devo questo progetto anche alla ideazione di Mario Ancillotti e al suo festival Suoni Riflessi, che effettivamente mi ha dato lo stimolo per preparare questo programma, che poi si trasformerà anche in uno spettacolo il 22 novembre con l'attore Davide Dolores su García Lorca e la Spagna. Però appunto
0: Dolores l'hai scelto perché si chiama così l'attore, sì. Evidentemente.
1: Fortunatamente. C'è anche il suo, oltre alla sua bravura, c'è anche il suo cognome, ecco. Che fa, diciamo, in modo che la radice spagnola venga in evidenza. E così appunto il tema del duende, questa parola che introduce García Lorca, la fa diventare, diciamo, una matrice della propria poetica, espressa così bene nella conferenza che lui tiene nel 1930 a Buenos Aires, Teoria e gioco del duende. Che cos'è questo duende? Effettivamente è una parola che non si può tanto spiegare. Infatti García Lorca dice che, citando Goethe, che parlava di Paganini, in realtà non parlava del duende spagnolo, dice che questo potere misterioso che tutti sentono ma che non si può spiegare, nessun filosofo sarebbe capace di spiegare precisamente. Ecco, quindi certo. Qualcosa che ha a che fare con un potere, col mistero, è anche una sintesi di desiderio e volontà che si esprime attraverso qualcosa di molto profondo e indefinibile.
0: Ecco, perché noi un po' sulla scorta forse della derivazione sudamericana del duende, per esempio c'è un'opera di Piazzolla, no? Di Astor Piazzolla, che si chiama Maria de Buenos Aires, molto famosa, che ha al centro il duende, ma il duende è un personaggio. No? Un personaggio che assomiglia un po', almeno in questa visione, allo gnomo, al folletto, a un personaggio un po' maligno, un po' malefico, ma a volte anche benefico. Invece la cosa interessante di García Lorca è quello che non ne fa un personaggio, ma una categoria astratta, un potere, appunto, un potere misterioso. E questo forse differenzia un po' il duende argentino dal duende spagnolo.
1: Sì, in effetti la parola duende ce lo ricorda Zola nella sua introduzione a questo saggio che lui ritiene fondamentale nel Novecento, e ha diverse accezioni, e una è proprio quella del folletto. Quindi la radice sta
0: certo.
1: Anche lì.
0: Però etimologicamente è il padrone di casa, no? Il duende, il padrone di casa nel senso di qualcuno che si impadronisce della tua casa, probabilmente.
1: Penso che appunto ci sia questa dimensione anche nel caso del folletto, di qualcosa che non si può controllare pienamente.
0: Esatto, che si impadronisce.
1: Esatto, ed è interessante perché poi Lorca ovviamente ne racconta e ne parla di questo sentimento, di questa dimensione, in modo come sempre molto poetico, e cita, vorrei citare anche questo per sì. Andare avanti nella spiegazione del programma che abbiamo ideato insieme, e cioè questa citazione di Manuel Torres, che era un gitano che García Lorca considerava una specie di emblema del mondo del cante hondo, e diceva appunto Manuel Torres, ascoltando proprio musica di De Faglia, diceva la musica che ha suoni neri ha il duende, Ecco che quindi il duende traccia subito una linea di collegamento con questa dimensione dell'oscurità, quindi il mistero si è detto, l'indefinito, e cosa meglio della chitarra per descrivere questo mondo fatto di ombre, di evocazione, fortemente evocativo, tant'è che appunto c'è tutta una linea, quella del tenebrismo nella musica Novecento per chitarra, che si ispira a partire dall'Omenache di Manuel de Falla a questa dimensione.
0: Certo, certo, e la evocheremo anche più tardi, ma forse per chiarezza poetica, che sembrano due termini antinomici, no? Perché la poesia chiara non può essere mai, ma García Lorca appunto definiva la chitarra, le sei corde della chitarra, no? Come tres de plata, d'argento, e tres de carne, quindi qualcosa di luminoso, ma chiarezza poetica, che sembrano due termini antinomici, no? Perché la poesia chiara non può essere mai, ma García Lorca appunto definiva la chitarra, le sei corde della chitarra, no? Come tres de plata, d'argento, e tres de carne, quindi qualcosa di luminoso ma anche qualcosa di oscuro, per l'appunto. Lui si riferiva alle sei corde proprio nel senso

0: Il pezzo che abbiamo ascoltato in apertura era per l'appunto L'Homenage pour le tombeau de Claude Debussy, che Emmanuel De Faglia scrive nel 1920, 2 anni dopo la morte di Debussy, che era scomparso nel 1918, ed è una specie di, non so se definirla, una specie di abanera un po' malinconica, no? Un po' meditativa, questa, no? che contiene anche una citazione, almeno che è stata individuata con una certa precisione, no? nel finale, che è la soirée d'Engrenade, no? di Debussy, che appare ad un certo punto. Quindi il nero qui dov'è annidato, secondo te, in questo Homenage?
1: Beh, dunque, ci sono tutte queste cose nell'Homenage e anche altro,
0: molte altre.
1: Perché effettivamente, certo, L'Homenage, unico pezzo che Emmanuel De Faglia scrive
0: per chitarra sola,
1: la chitarra, certo, che lo ricordo, la chitarra è l'icona della musica popolare spagnola, è appunto il risultato di tutta una ricerca che lui compie sul cantejondo, cioè su questo canto primitivo andaluso, che definisce lui così, che è appunto la sintesi di una serie di influenze molto, molto ricca, molto complessa, che va dall'influenza araba, all'arrivo dei gitani, alla permanenza del canto bizantino nella penisola iberica, e tutte queste cose si mischiano e fanno sì che ci sia una dimensione che poi si esprime l'anima profonda di questo
0: del cantejondo.
1: E c'è da dire che appunto nella sua manifestazione più arcaica il cantejondo unisce canto, musica, poesia e danza, tutto insieme, certo, così esattamente come era la tragedia greca. E adesso non
0: la musica, sì, della tragedia,
1: in qualche
0: greca,
1: modo chi ha letto il saggio di Margherita Yourcenar Andalusia o L'Esperidi ritroverà appunto proprio questa lettura, cioè il collegamento tra l'Asia Minore e la Spagna attraverso anche il viaggio dei gitani, e tutto questo è fortemente evocativo, forse non è così scientifico, però certamente ci racconta qualcosa di preciso su questa.
0: Non dimentichiamoci che questa si chiama Stanza della Musica e non Stanza della Parola, perché abbiamo chiacchierato anche troppo, però era fondamentale disegnare questa porta d'ingresso. I prossimi due brani che Luigi Attademo qui ci esegue dal vivo nella Stanza della Musica, beh, uno porta effettivamente un nome nero, perché è il Notturno numero 4 di Federico Moreno Torroba, composto nel 1926, e poi il Fandanghillo di Joaquín Turina, invece, che è un pezzo più o meno dello stesso periodo, perché è del 1925. Li ascoltiamo insieme, Luigi, e poi appunto li commentiamo insieme ancora.

0: Ecco dunque questo dittico prezioso che ci ha regalato Luigi Attademo qui in diretta alla nostra stanza della musica di Radio 3. Abbiamo ascoltato il Notturno di Federico Moreno Torroba e poi il Fandanghio di Joaquin Turina. Cominciano ad arrivare già i messaggi al 335-5634-296. Ecco la stanza delle meraviglie, dice Maria Grazia da Lodi. Grazie a Radio 3, aggiunge Gloria, per le meraviglie che ci offre stasera la stanza. E poi Giancarlo da Reggio Emilia, che dice invece ci ricorda che Duende è anche il titolo di un concerto per violino e orchestra di Luca Francesconi. Lo sapevi tu, caro Luigi? Io non credo. Eppure, però, vuol dire che il Duende è una figura che stimola la fantasia anche dei compositori.
1: E nella contemporaneità. Esatto, ma io penso infatti che sia una categoria, diciamo, che è fondamentale proprio della musica e dell'arte. Effettivamente García Lorca, quando ne parlava, aveva colto nel segno.
0: Certo.
1: E forse appunto è presente anche in vario modo attraverso linguaggi diversi negli autori che abbiamo ascoltato.
0: Ecco, sì, perché questo dittico è quasi un parto gemellare in un certo senso, perché sono due brani, come dicevo prima, nati a un anno di distanza, di due compositori, non dico gemelli anche loro, ma quasi. Torroba è nato nel 1891 e scomparso molto anziano nell'82. Joaquin Turina è nato qualche anno prima, nel 1882, è morto un po' più giovane nel 1949. Ma al di là delle coincidenze anagrafiche, c'è forse un nome che li riunisce e che li accomuna, no? Ed è inevitabilmente il nome di André Segovia, no? Perché Segovia ha curato, credo, la revisione di molte delle pagine di Federico Moreno Torroba. E se non sbaglio, ma dimmelo tu perché non ne sono poi sicuro, invece il Fandanghio è stato forse commissionato proprio da Segovia a Turina.
1: Beh, questo, no? È il periodo in cui Segovia ha commissionato moltissimi pezzi a tutti i compositori. Sì. Questa, a metà degli anni 20, era nel pieno di questo tentativo ampiamente riuscito di rinnovare il repertorio chitarristico e creare una vera e propria rinascita dello strumento, anche soprattutto attraverso musica contemporanea dell'epoca contemporanea,
0: a 100
1: di autori
0: anni,
1: che non fossero chitarristi. La grande novità è che l'intuizione di Segovia è quella di aprire, diciamo, il repertorio della chitarra ai compositori non chitarristi, che ovviamente hanno una sapienza diversa appunto aumentano in qualità e in quantità il repertorio di André Segovia. Segovia è un protagonista non solo della rinascita della chitarra, ma anche della questa prima fase di rinascita della cultura spagnola,
0: certo,
1: no? Perché
0: certo.
1: Appunto citavamo prima Manuel de Falla, che era un amico di André Segovia. Manuel de Falla fu uno degli artefici della organizzazione del Festival del Cantecondo del 1922, nell'estate del 1922 a Granada, dove protagonisti appunto erano anche Federico García Lorca e André Segovia, nella giuria del concorso.
0: Certo.
1: Parteciparono a questo concorso moltissimi artisti del flamenco, ma non solamente. Quindi,
0: certo. Anche se poi questi due brani suonano, in particolare devo dire quello di Turina, molto chitarristici, no? Perché sembrano, anche se magari con l'aiuto di Segovia, però hanno una evidenza, una idiomaticità, come si dice, no? Abbastanza marcata, pur nella loro diversità, perché il pezzo di Torroba è intimista, un po' meditativo, astratto in un certo senso, nonostante il titolo programmatico Notturno. È quello di Turina invece, penso, magnifico, bellissimo, che alterna un po', non so come lo senti tu, ma insomma qualche impuntatura folclorica, come il rasgueado, insomma, no? della mano destra, e poi però anche a delle ricercatezze timbriche che sono vagamente debitrici di un impressionismo un po' di maniera, ma abbastanza chiaro. Chiaro, no?
1: Sicuramente sono due autori diversi, vanno ovviamente sotto l'influenza di Manuel de Falla, diciamo interpretano questa linea tracciata nella direzione della musica popolare in modo differente. Torroba, come dicevi, in modo più intimista, poi in realtà si rivolge soprattutto alla zarzuela, che è la parte più, diciamo,
0: al genere teatrale della zarzuela.
1: E invece Turina penso che segua effettivamente la traccia di Manuel de Falla, utilizzando anche tanti gesti effettivamente e forse anche in qualche modo codificati, no, della scrittura chitarristica, in questo fandanghiglio che appunto è già di per sé una parte di quella che era l'esecuzione del flamenco di quel tempo. E poi c'è da dire, Turina è un grandissimo orchestratore che conosce la musica fuori dalla chitarra di Turina, si rende conto di questa sua grandissima sensibilità, certo, per il colore, quindi ovviamente non poteva che essere anche presente nella scrittura chitarristica, e ovviamente saltando poi le qualità di Andrea Segovia, che di questo pezzo ha fatto un'incisione infatti memorabile.
0: Eh sì. Il prossimo dittico che Luigi Ottademo ci propone ci porta a due estremi molto lontani dal punto di vista cronologico, perché ascolteremo tra poco la trascrizione chitarristica della sonata Kirkpatrick 292 di Domenico Scarlatti in tempo allegro, nella tonalità di Mi minore, e poi invece un brano di cui poi parleremo più tardi, Luigi, di Angelo Gilardino. Angelo Gilardino è stato un grande chitarrista, un grande didatta, un grande insegnante, un grande teorico della chitarra, nato nel 41 e scomparso, se non sbaglio, 4 anni fa, nel 2022, che si intitola El Rosario ed è per l'appunto un diretto omaggio a Manuel de Falla, come dice il sottotitolo del brano, e anche qui credo che il cante hondo abbia e svolga un ruolo abbastanza preciso. Ascoltiamo allora questi due brani, Scarlatti e Gilardino, durano in tutto 8 minuti.

0: Ecco dunque questo secondo dittico che ci ha regalato Luigi Attademo dal vivo in diretta qui a Radio 3 Suite nella nostra stanza della musica, e questo accostamento tra Scarlatti e Gilardino, adesso lo sveliamo un po', lo giustifichiamo. Nel frattempo però è arrivato un altro messaggio sempre al 3355634296, Italo Pellizzon da Milano, che ci dice: beh, dovreste citare, ma l'abbiamo appena fatto, il saggio di Lorca Teoria y Juego del Duende, per l'appunto siamo partiti proprio da lì questa sera, ma lui aggiunge con un nonché: dejaría en este libro toda mi alma, e credo voglia dire lascerei, no? In questo libro tutta la mia anima. Non so se sia una frase di Lorca o una frase di Italo, però è comunque una frase bellissima e ce la prendiamo.
1: E ce la prendiamo anche noi e la sottoscriviamo. Esatto. Dunque, sì. Allora, l'accostamento è per spiegare,
0: sì,
1: l'accostamento.
0: Sì, certo, certo.
1: Ovviamente perché... ha a che fare con il discorso che abbiamo iniziato sul cantecondo, che forse non l'ho detto nemmeno, il canto profondo.
0: Canto profondo, no? Certo, certo.
1: Vuol dire, ed è appunto quella dimensione di canto arcaico che Manuel de Faglia appunto va a riscoprire, una matrice, diciamo, profonda della musica popolare spagnola. E in questo saggio che ho citato prima fa riferimento proprio a Domenico Scarlatti come l'unico musicista prima di Debussy ad aver capito la ricchezza della musica popolare spagnola, che lui aveva modo di ascoltare, lui Scarlatti,
0: avendo vissuto in Spagna,
1: vivendo
0: per
1: lunghi anni, per lunghissimo tempo, e soprattutto, cioè, frequentando ambienti anche un po' sordidi, perché in realtà la musica popolare si ascoltava soprattutto nelle bettole, nei luoghi dove Scarlatti, sappiamo, amava andare a giocare, perché era un giocatore d'azzardo. E tra l'altro colgo l'occasione per ricordare anche Emilia Fadini,
0: certo,
1: che è appunto nata l'11 ottobre, quindi pochi giorni fa, che è stata la prima, insomma, che ha approfondito così tanto la figura di Scarlatti, e anche scritto molto sulla relazione tra la musica di Scarlatti e i contenuti del cantecondo,
0: certo,
1: proprio mostrando proprio come
0: le relazioni,
1: le melodie,
0: precise,
1: non solamente le suggestioni, ma proprio delle strutture musicali fossero profondamente entrate,
0: influenzate,
1: come abbiamo anche ascoltato in questo, in questo ritmo ternario così potente, che fa ricordare uno dei più arcaici pali del flamenco, che è il polo, no?
0: Il polo. Infatti il polo, se non mi ricordo male, è l'ultima delle siete canzoni popolari spagnole di De Faglia, per l'appunto, che Gilardino in qualche modo cita, no? O comunque fa un riferimento, adesso non so se è una citazione diretta, ma è presente, no?
1: Gilardino nell'omaggio che fa a Manuel de Faglia innanzitutto cristallizza alcuni atteggiamenti che sono presenti nell'omenaje, per esempio il gesto, quella quintina che si trasforma nell'incipit, appunto abbiamo sentito quel gesto molto forte che caratterizza buona parte dello studio, ma anche la reiterazione e l'insistenza al note polarizzate, che è una cosa pure che è presente nell'omenaje, l'intervallo di seconda, adesso questo andiamo nelle cose tecniche, magari i musicisti, ma intervalli molto piccoli, perché apro una parentesi, se il tempo ce lo consente, Manuel de Faglia, quando studiava la musica appunto del cantecondo, aveva individuato alcune caratteristiche fondamentali.
0: Sì.
1: Questa è una di queste, era appunto la reiterazione della melodia sulle stesse note, il fatto che la melodia non avesse un ambito molto ampio, e poi ovviamente il carattere melismatico di queste melodie, che è una cosa comune a tutta la musica del Mediterraneo, ovviamente, e poi anche una cosa che lui chiama enarmonismo, che non è la stessa cosa che intendiamo oggi, ma questa modulazione della voce che diremmo microtonale, che è tipica del canto popolare, che non si può trasformare in note
0: perché
1: nella nostra
0: non le abbiamo,
1: astematica.
0: O perlomeno i segni ci sono, ma insomma non tutti li sanno usare.
1: E quindi
0: li conosco.
1: Concludere, Gilardino va a pescare Manuel de Faglia, anche perché Manuel de Faglia, secondo lui, è l'origine di quel tenebrismo di cui parla e in cui lui penso si riconosca,
0: certo,
1: che è la linea appunto
0: però,
1: di sviluppo della letteratura chitarristica, come accennavo prima.
0: Però Gilardino fa rientrare tutto questo in fondo nei canoni diciamo di uno studio, perché questo, se non sbaglio, è il numero 18 degli studi che lui chiama di virtuosità e di trascendenza.
1: No? Sì, esatto, è
0: quindi
1: uno studio.
0: C'è un'area da studio nella questa pagina di Gilardino, che è un po' curioso perché sembra come se avesse voluto imprigionare il fiume febbrile un po', no? E bollente del Cante Hondo in strutture più rigide, come in due rive di un fiume mercuriale, insomma, no? È una strana composizione.
1: Sì, come dicevo, sono un po' anche cristallizzate anche proprio per questa ragione, sì, perché sì. Questo studio ha una forma e soprattutto nella prima parte della produzione di queste serie di studi, che sono poi alla fine 60, si concentra molto sulla reiterazione dei modelli e anche un po' minimalista in questo, in questa scrittura. Però la cosa appunto che ha in comune con Manuel De Faglia e anche con Villalobos, direi, è che la chitarra raggiunge dei livelli di ricchezza timbrico, dinamica, appunto, che sono
0: altissimi,
1: la valorizzano moltissimo.
0: Allora, non un dittico questa volta, ma un brano isolato che dura circa 5 minuti, di un compositore che avremo modo di scoprire, perché certamente lo conosciamo assai poco, almeno io, Roberto Gerard, credo che si possa pronunciare così, perché è un compositore spagnolo, ma naturalizzato britannico, vissuto tra il 1896 e il 1970. Quindi è un compositore che poi ha attraversato tanti stili diversi, è stato un po' un ponte tra la musica spagnola e quella catalana, però da quello che ho potuto capire, insomma, ascoltando qualche musica proprio oggi pomeriggio, anche la musica seriale, la musica elettronica, insomma, ha attraversato tante stagioni compositive. Questa che ascoltiamo, la Fantasia, credo sia anche in questo caso, come Vin De Faglia, l'unico brano per chitarra sola che ci ha lasciato e che è stato destinato, comunque è stato eseguito per la prima volta da Julian Bream. Quindi c'è forse anche una collaborazione, Julian Bream spesso collaborava, ti dici di no? No, va bene, adesso ce lo dirai dopo, ce lo spiegherai dopo. Va bene, allora, Fantasia di Roberto Gerard.

0: Conclusione un po' inattesa, questa della fantasia di Roberto Gerard, qui sempre in diretta alla Stanza della Musica, grazie a Luigi Attademo. Che cosa c'era di sbagliato in questo riferimento a Julian Bream?
1: No, ti dicevo, Julian Bream è vero, è stato il primo referente, ma poi sembra che non ci sia stato accordo. Poi la prima esecuzione è stata John Williams.
0: Ah, John Williams alla fine,
1: sì,
0: ecco.
1: Ma
0: ecco,
1: è vero,
0: ecco.
1: Questa la prima collaborazione, ma alzavo la...
0: Sì, l'avevo letto.
1: Cosa per,
0: l'avevo
1: per...
0: letto, insomma, poi Julian Bream spesso ha collaborato poi, no, con compositori per adattare poi alla... a se stesso anche qualche volta, no?
1: Sì, è strano perché alcuni è un pezzo brani. Che effettivamente poteva benissimo rientrare nella visione della chitarra di Julian Bream, chissà quali sono le ragioni che l'hanno portato a non eseguirlo. Comunque,
0: ma la ragione invece per cui tu ce l'hai eseguito questa sera?
1: Dunque, innanzitutto una prossimità con Manuel De Falla anche dal punto di vista biografico, perché sì, entrambi nel 1936, a causa della dittatura fascista di Franco, vanno via dalla Spagna. È fatto abbastanza traumatico anche per Roberto Gerard, tant'è che appunto nel 1957 poi lui scrive anche un'opera che coinvolge la chitarra, ed è l'anno in cui scrive anche questo pezzo per chitarra sola.
0: Sì,
1: ovviamente per la scrittura, perché come abbiamo sentito nella prima parte introduttiva e poi anche nella parte conclusiva, c'è questo forte senso evocativo della chitarra attraverso gli accordi, attraverso gli armonici, ma anche il melisma, no? che ricalca anche quelle parti un po' flessibili che abbiamo sentito nell'omenage di sola voce,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E che appunto è il cante, per cui questa è una radice molto, molto riconoscibile e comune a entrambi i compositori. E poi c'è l'esaltazione della danza, come si diceva del Manuel De Falla, c'è la banera e ci sono questi riferimenti, ma qui ovviamente ci sono altrettanti riferimenti alla danza, che è una parte integrante del
0: cante jondo, per esempio. Certo. Francesca, sempre al 3355634296, su Scarlatti dice: Scarlatti sembra musica da film contemporanea, bravissimo il chitarrista. Sulla seconda espressione sono perfettamente d'accordo, sulla prima non saprei francamente. Ma sono evocazioni.
1: Un complimento, quindi.
0: Sì, credo sia un complimento, quindi ce lo prendiamo, sì, anche questo volentieri.
1: Forse penso, interpreto questa indicazione come il fatto che Scarlatti è molto chiaro nella retorica musicale, sì, che utilizza quando c'è un frammento melodico, oppure in questo caso un elemento ritmico è sempre molto molto esplicito e diretto, quindi in questo senso un po' come la musica, come d'essere
0: come la musica da film. Allora, 23-24 minuti qui dalla nostra parte, abbiamo ancora una mezz'oretta, per cui insomma siamo abbastanza nei tempi. Il prossimo dittico riunisce due compositori che in qualche maniera appartengono a una cultura francofona. Franck Martin, che è svizzero naturalmente ma di lingua francese, nel 1933 scrive Les quatre pièces brèves, perché pièce è femminile in francese, e che ha una storia tra l'altro abbastanza triste tutto sommato, che la accomuna di nuovo ad André Segovia, ma la racconteremo dopo. E poi Maurice Ohana, che a dispetto del nome è anche lui un compositore francese, vissuto tra il 1913 e il 1992, e in questo caso invece il titolo del suo pezzo è Tiento, che in qualche misura insomma potrebbe essere tradotto, almeno secondo insomma i generi della musica antica, come fantasia o ricercare, insomma. Adesso poi magari lo definiremo meglio. E allora, ancora dal vivo in diretta, Luigi Attademo, Franck Martin Plante, che è uno delle quatre pièces brèves, e poi Tiento di Maurice Ohana.

0: Ecco dunque come per gli rami, in modo sotterraneo, carsico, la cultura del duende, la cultura del mistero, la cultura del notturno, insomma, penetra anche nella musica del nostro tempo. I due brani che abbiamo ascoltato sono entrambi scritti nel Novecento, nel 1933, Le Quatre Pièces Brèves di Franck Martin e questa Plainte che abbiamo sentito, e invece del 1957 questo Tiento invece di Maurice Ohana, perché c'era una definizione, Luigi Attedemo, che credo risalga ancora a quel saggio di García Lorca sul duende, no? Che ci riporta a quella dimensione del duende che in fondo è la qualità dell'artista, la qualità del poeta, la qualità del musicista, no? Che è una qualità un po' incantatoria, un po' magica, no? Che parla di dolore, parla di morte, in un certo senso. Quindi il duende è anche una qualità dell'incantagione che l'arte produce. No? E questa mi sembra una delle definizioni più belle che si possano immaginare del duende, che troviamo in fondo in molta della musica che tu ci hai portato qui questa sera.
1: Sì, effettivamente penso che ascoltando soprattutto questo finale del tiento di Ohana si capisca il senso delle parole iniziali, cioè questa ricerca della parte oscura, no, dell'insondabile.
0: Dove è notte è duende.
1: Dove è notte, dove è nero, dove ci sono i suoni oscuri, nero, e certo, c'è il duende.
0: Sì, sì.
1: E appunto qui in questa regione grave della chitarra dove risuona l'inizio dell'omenage, perché si suona l'inizio dell'omenage in questa seconda minore, e sentiamo proprio questa dimensione. Però in Ohana c'è anche l'aspetto anche della violenza proprio del suono, perché effettivamente questi contrasti estremi erano una cosa che attraevano molto proprio del flamenco, attraevano molto l'immaginario musicale di Ohana, tant'è che lui prediligeva anche la chitarra a 10 corde, no? E Narciso Yepes,
0: appunto,
1: famoso spagnolo, aveva eseguito tutta questa sua musica, soprattutto quella dedicata alla 10 corde, con questa intenzione, quella di rendere ancora più sonora, ancora più urtante, diciamo,
0: anche perché lui poi
1: e l'armonia
0: migra tra un ambito tonale, un ambito atonale, dal quale, no, esce, entra tra tonalità e atonalità, addirittura forse c'è qualche accenno di scrittura dodecafonica, ma non ne sono così certo, bisognerebbe andare a vedere le partiture.
1: La prossimità con Faglia, appunto, c'è appunto fin anche nella, oltre l'incipit col tema della follia, diciamo non così evidente, ma chiaramente all'uso, e c'è poi la banera di cui parlavi, appunto, è la banera che è nella seconda sezione, e poi anche l'idea del canto arcaico. Lui usa il cantus planus, no, qua che appunto viene dalla tradizione bizantina, quindi ci sono tutti questi elementi che dicevamo prima in questo pezzo. Forse è più difficile collegare invece Franck Martin, e questo è stato un po' un mio azzardo, però appunto
0: è un lamento, comunque.
1: C'è il lamento e c'è il melisma nella sua musica, e soprattutto c'è questa idea compositiva che solo 5-6 anni dopo farà di Joaquín Rodrigo il più famoso compositore per chitarra, perché l'arpeggio che poi sostiene la melodia, la seconda minore, eccetera, è il famoso tema del melisma, e il famoso tema del concerto
0: di Aranjuez.
1: Di fatto già presente, ovviamente, in un sistema armonico ben diverso. Eppure c'era anche l'idea dell'omaggio a Segovia, perché come accennavi questi pezzi di Martin erano stati concepiti perché c'era stato lo stimolo.
0: Loro due, Franck Martin e Segovia, Franck Martin, cioè, succede sempre così, si trovano a Ginevra, no? Nel 1933 Martin assiste a un concerto di Segovia, ne rimane incantato e quindi gli dedica questi quattro pezzi, li scrive per lui, glieli offre, e Segovia non dice nulla, sta in silenzio, non li accetta, non li esegue, anzi dicono gli aneddoti, non so se sia vero, che quando si incontrano una volta per le strade di Ginevra, Segovia lo saluta molto frettolosamente e non fa alcun cenno ai quattro pezzi che aveva comunque ricevuto. Quindi un po' per questo è una storia vagamente, insomma, malinconiche.
1: Sì, più che altro Segovia aveva un'estetica ben precisa,
0: sì.
1: Questi pezzi, anche se questo terzo in qualche modo era un po' un omaggio alla Spagna, non potevano rientrare, come abbiamo sentito, nella stessa linea poetica del Notturno di Torroba o anche degli altri pezzi con Mandanghiglio e tutta l'altra produzione che noi chiamiamo segoviana, quindi effettivamente c'era questa distanza che poi appunto ha portato questi pezzi a essere pubblicati 25 anni dopo.
0: Eppure anche Segovia scrive un estudio sin luz, no? Senza luce.
1: Appunto l'oscurità che ritorna anche nel caso di Segovia.
0: Sì, ma quella era anche un'oscurità anche indetta dalla sua malattia agli occhi, insomma, che conosciamo bene. Arrivano un sacco di messaggi, Luigi, stasera, non so com'è, ma la chitarra, vedi, viene molto seguita anche a quest'ora della notte. Vabbè, c'è l'ascoltatore Antonio Napoleone che dice che in realtà il pezzo di Francesconi Duende è un pezzo straordinario che abbiamo trasmesso anche noi a Radio 3 dal vivo, ma io mica posso essere qui tutte le sere, ecco. Ho sentito invece, a proposito di Gerard, un ascoltatore dice: ho sentito Simon Rattle eseguire la terza sinfonia di Gerard, molto impattante, lui dice, ed è un compositore molto conosciuto in Gran Bretagna, dove è andato appunto in esilio dopo la guerra civile. E poi c'è un'altra osservazione di Gloria che dice: quale affinità musicale tra i due strumenti principali di questa sera, il violoncello e la chitarra, Solli Mattademo. Abbiamo creato questa coppia a distanza questa sera. E poi sulla questione della musica da film, dice Pardon, dice Francesca, mi riferiva alla bellissima musica di Angelo Gilardino. Ah, ecco, non a Scarlatti, ho sbagliato io, o ha sbagliato lei, non lo so. Era un complimento, amo la musica da film come Sakamoto, Morricone, Umiliani, eccetera. Quindi era quello il riferimento alla musica da film, non Scarlatti, ma Gilardino. Bene, ora 23:40, 20 minuti, sì, ci siamo perfettamente. Un brano isolato, questa volta, Luigi Tadema, ne parleremo più diffusamente al termine dell'ascolto, ma è un brano con un titolo molto preciso, è il Polifemo de Oro. Qui rientriamo, direi, pienamente nella poesia di García Lorca. Il compositore in questione è Reginald Smith Brindle, che anche lui è un compositore abbastanza curioso, è britannico, nato nel 1917, scomparso nel 2003, compositore che ha avuto un grande interesse per la chitarra, ha scritto molti pezzi per la chitarra, e ascoltiamo adesso questo, forse il pezzo più lungo, dura circa 7 minuti, è il Polifemo de Oro. Luigi Tadema in diretta qui a Radio 3.

0: Ecco dunque questo pezzo abbastanza insolito per la chitarra, il Polifemo de Oro di Reginald Smith Brindle, compositore britannico vissuto tra il 1917 e il 2003. Credo che questo pezzo, Luigi, sia anche questo degli anni 50, 1955 forse, da quelle parti lì. E la cosa che dobbiamo forse svelare un po' è questo titolo, perché è un titolo programmatico, che si riferisce e ci fa tornare alla poesia di García Lorca, non tanto alla teorizzazione intorno al duende quanto proprio alla pratica poetica di García Lorca, perché si riferisce a una delle due meravigliose definizioni che Lorca dà della chitarra, no? Perché è il polifemo, e credo che sia nella Adivinanza della chitarra, lui dice che la chitarra è un polifemo, no? Un polifemo con sei braccia, e queste braccia intrappolano i sospiri delle anime. Adesso la parafrasi è un po' generica, ma il significato è un po' questo, no? E per questo l'hai scelta, immagino.
1: Sì, chiaramente è un compositore che dedica questo brano e poi anche successivamente nel 75 un altro brano a quattro poemi di, da García Lorca, sì. Quindi è un compositore che aveva ben chiaro quanto la poetica di García Lorca fosse evocativa per la chitarra. Ovviamente è un compositore che ha un linguaggio proiettato verso il serialismo, un serialismo, diciamo, che lui eredita dalla lezione di Dalla Piccola, perché appunto è uno dei protagonisti della scena fiorentina dagli anni 50 in poi, insieme a quelli che appunto vennero definiti i compositori della scuola fiorentina, certo. Alvaro Company, ed ecco il motivo per cui c'era questa attenzione anche per la chitarra, Silvano Bussotti, Pietro Grossi. Appunto.
0: Sì, lui ha addirittura studiato con Pizzetti.
1: Addirittura,
0: no?
1: Con Pizzetti.
0: Oltre che Dalla Piccola, e poi anche con Fernando Germani, perché ha studiato organo, no? Chissà se sì, c'è qualche riferimento.
1: Si tratta appunto di una di quelle figure che non è solamente legata alla chitarra, benché sì, abbia dedicato tanto alla chitarra, ma che appunto era un eclettico, ha scritto anche un libro sulla serialità, appunto nella musica, e certamente aveva ben chiara la letteratura spagnola e quanto potesse essere evocativa, come dicevo, in questa Adivinanza della chitarra, che sarebbe l'indovinello,
0: no? Certo,
1: appunto,
0: sì.
1: García Lorca dice che ci sono sei fanciulle che sono appunto le sei corde, tre di carne, tre di argento, e ci sono queste forti metafore, e alla fine appunto le tiene ferme un polifemo di oro, che appunto guardare la chitarra sembra proprio essere l'immagine,
0: il disegno proprio
1: con la buca al centro
0: del polifemo, dell'occhio del polifemo,
1: e la sua tavola, diciamo, scintillante, certo. Questo di oro.
0: Intuizioni di García Lorca. Allora, abbiamo il tempo per l'ultimo brano, Luigi, che dura circa 4 minuti, quindi ci siamo, e si ritorna a Joachim Turina. E si ritorna a Turina, si ritorna inevitabilmente ad Andrea Segovia, che non ci lascia mai, no? Quando si parla di chitarra, e ad un brano del 1931 che proprio Segovia ha fatto diventare celebre, inciso e portato in giro per il mondo, la sonata opera 61, che è divisa in tre movimenti, e noi ascoltiamo il movimento centrale, che reca l'indicazione

0: Il magnifico, devo dire, andante della sonata opera 61 di Joachim Turina, qui in diretta dal vivo insieme a Luigi Attademo. Questo era l'ultimo capitolo del nostro recital, della nostra stanza della musica. C'è un messaggio di Manuela, caro Luigi, che è proprio forse la conclusione ideale, perché lei ci scrive pochi minuti fa: grazie, mi state offrendo moltissimi stimoli, sono una bailaora quindi una danzatrice, suppongo, ecco, sto ascoltando delle chitarre danzanti creatrici di paesaggi. È un bellissimo pensiero, anche questo te lo puoi portare serenamente a casa dopo questa esperienza. Allora ti chiederei, in un minuto, che è quello che abbiamo, un minuto e mezzo al massimo, visto che la poetica del duende, la poesia di García Lorca ci hanno accompagnato e hanno attraversato tutta la serata, che cos'è davvero la chitarra per García Lorca? Occorrerebbe un'ora, lo so, ma io te lo chiedo in un minuto.
1: Ma la domanda è difficile, quindi chiaramente...
0: Certo. Non la facevo a te.
1: Certamente, però devo dire appunto che quello che abbiamo già detto, cioè García Lorca cerca nella chitarra, la chitarra è un po' l'icona di questa dimensione che unisce canto, poesia, evocazione, e soprattutto penso che la chitarra abbia questo potere di dare vita e morte nello stesso tempo. Mi spiego, cioè il suono della chitarra, io quando si suona la chitarra, si suona la corda e il suono si produce e poi muore nello stesso tempo. E c'è un bellissimo passaggio nella teoria
0: del duende
1: in cui dice appunto la Spagna è, a differenza delle altre nazioni che si ispirano alla musa, agli angeli, la Spagna si ispira al duende perché comincia quando muore.
0: Ecco.
1: E quindi la morte è qualcosa che è un punto di partenza per García Lorca.
0: Certo.
1: E trova questa dimensione oscura
0: nella chitarra
1: e
0: nelle corde,
1: e penso che sia proprio un po' quello che anche può sintetizzare.
0: Hai cercato di dire questa sera, che dirai nel concerto a Firenze del
1: 22 novembre,
0: suoni riflessi alla Sala Vanni in Piazza del Carmine a Firenze. Grazie Luigi Attademo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie
1: a
0: davvero.
1: Accompagnato
0: e anche, insomma, molti ascoltatori hanno reagito, cosa che non accade poi così spesso, alla nostra stanza della musica. Ringraziamenti Emilio Parisi, Lucia Rosei, Emiliano Novelli e Angela Aquino, rispettivamente il tecnico del suono, della consulente musicale, e i due specializzati di ripresa qui in Sala Milano, invece laggiù in K2 Fabio Melis e Francesco Napoleoni, a governare il tutto Giovanna Natalini con mano salda e costante, Guido Barbieri qui al microfono, e ho modo ancora, sì, in un minuto, di dirvi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, a cura di Monica D'Onofrio. Domani, se avete voglia di stare un po' con noi, alle 21 ci colleghiamo in diretta con il Wexford Festival, una piccola città dell'Irlanda del Sud, del Sud-Est per la verità, e vi trasmetteremo in diretta Iris di Pietro Mascagni, una Iris che parla molto italiano per la verità, perché il direttore è Francesco Ciluffo, la regia è di Rosetta Cucchi, che è anche la direttrice artistica da qualche anno di questo festival, e la intervisteremo nel corso dell'intervallo. Quindi appuntamento a domani 21 per Iris, 20 invece pochi minuti prima per noi, e comunque in ogni caso a tutte e a tutti una notte serena.

0: Irresistibili come sempre i groove degli Us 3 sono loro ad aprire la notte di battiti qui a Radio 3, quindi benvenute e ben ritrovati da Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. E sono tornati dunque in pista i britannici Us 3, a band in attività dai primi anni 90, da quando hanno iniziato a mischiare ritmi e rime dell'hip hop con il jazz, con sonorità caraibiche e altre fusioni. Us 3 che, dicevo, sono tornati ad incidere un album, e il loro undicesimo si intitola Snap, Crackle and Bop, dal quale abbiamo ascoltato We Like That. Alla guida c'è sempre Jeff Wilkinson e Akhil Dasan è l'unico MC dell'album. Poi un'ottima sezione fiati di sassofono, tromba e trombone. Snap, Crackle and Bop, Us 3. Il duo svizzero Kiku invece ha chiamato a raccolta due vocalist del calibro di Blixa Bargeld e Black Cracker per produrre un disco che è diviso a metà, cioè è concepito come un dittico, sono due corpi di lavoro ben distinti, e infatti ognuno ha un titolo, ma tenuti insieme da un'architettura musicale condivisa, che poi è il denso e mutevole flusso sonoro creato dai Kiku per tromba, batteria ed elettronica. Questa notte ascoltiamo un brano da ciascuno dei due lavori, partiamo però dal secondo, che si intitola It's All the Rage, e insieme alla band svizzera c'è l'artista multidisciplinare statunitense Black Cracker.
1: One, two, three, way too far. You ran it into dust.

0: seed, huh? Somebody sensitive with folks, huh? Somebody sleeping not woke, huh? Somebody's lining up with coke, huh? Somebody fuming no gas, huh? Somebody mirroring no smoke, huh? Somebody hear my kinfolk, huh? Somebody hear my kinfolk, huh? Nobody hear my kinfolk, huh? Somebody needs to get it broke, huh? Cross my T, this ain't a joke, huh? Somebody needs to get it broke, huh? All of y'all suck it and choke, huh? All of y'all suck it and choke, huh? All of y'all suck it and choke. You can find refuge in my lung, in my gut. Cut free, light radiating, disintegrate, lowered into the ground.
1: Che bello il lavoro vocale di Black Cracker in questo disco, e in particolare nel brano che abbiamo finito di ascoltare ora, Sleeping Bull, dove il linguaggio diventa ritmo, trascina con sé il tessuto sonoro preparato dal trombettista dei Kiku, che è Yannick Barman, e dal batterista e percussionista Cyril Reigame, duo Kiku che ascoltiamo ora alle prese con l'altro vocalist del disco, Blixa Bargeld, in questa Orlando's Victory.

Suzhou, questo è il titolo del lato occupato da Blixa Bargeld nel disco collaborativo realizzato insieme a Ikkiku. Blixa ha scritto i testi, li ha interpretati così con determinazione, così come ha fatto Black Cracker nell'altro lato. E così sono nati i due lavori, Suzhou e It's All the Rage, due voci distinte, due linguaggi diversi, ma una costruzione sonora, quella degli svizzeri Ikkiku, che tiene insieme il tutto e che infatti è diventato un unico album dal quale è nato questo bel ciclo di canzoni. Everest Records, l'etichetta svizzera di Berna, è il riferimento per questo lavoro. Torniamo ad occuparci di Toothpaste for Your Elephant, il buffo, bel titolo scelto per il debutto discografico di un'etichetta di base londinese, si chiama Owagin. E per inaugurare il catalogo ha pensato ad una raccolta, una compilation, omaggio al loro amore per le stranezze do it yourself di stampo no e new wave, al loro amore per le cassette anni 80 ed è anche una appassionata dedica verso chi passa le notti ad ascoltare musiche altre. È un bel omaggio, insomma, che piace molto anche a noi, che condividiamo volentieri. C'è tra l'altro una descrizione di ascoltatrici e ascoltatori che sono pensati come esploratori notturni di sonorità ruvide. E allora, questa notte abbiamo scelto i suoni di un duo di produttori, anche la loro base è Londra. Si chiamano Angel Hunt e Lou Venturini. Nel 2018 il loro disco d'esordio, che uscì ovviamente in formato cassetta, stile che è prettamente lo-fi, con ripetitivi loop a disegnare l'atmosfera ipnotica di dub e psichedelia che avvolge anche il brano, che è il loro contributo a questa compilation, si intitola Amla Berries.

0: Già adesso sa fare il pezzo.
1: Lo stile anfibio e paludoso di Angel Hunt e Lou Venturini, una musica in effetti polverosa che ti avvinghia. D'altronde i due artisti vivono a Londra, da lì traggono l'ispirazione, da quella che hanno definito un'atmosfera caotica, quasi claustrofobica, ma decisamente affascinante. E questo era il brano di Angel Hunt e Lou Venturini, contributo alla compilation Toothpaste for Your Elephant, decisamente più diretta e solare, per quanto a tratti anche molto malinconica, intima e pacata, è la cantante maliana Madamba. Lei ha appena superato i 60 anni, 40 dei quali passati con un'ottima carriera musicale alle spalle. Madamba è figlia d'arte, il papà è il celebre e compianto griot di Bamako, Djeli Baba Sissoko, anche la zia, Fanta Damba, ha poi proseguito nella tradizione delle griot maliane, che ha continuato a farlo anche Madamba, però ha portato avanti la tradizione dalla Francia, dove si è trasferita nei primi anni 80. Ora ha aggiunto questa perla alla sua collana discografica, un album che si intitola Tabolo Cura, è pubblicato con la One World Records e si apre davvero molto bene con questa calorosa Denka D. Lei è Madamba.

Le tradizioni folk e blues vengono trasfigurate, assumono forme astratte e imprevedibili nella musica di Tashi Dorie, chitarrista nato in Bhutan, quindi nell'Asia medio orientale, ma da tempo residente ad Asheville nel North Carolina, un maestro dell'improvvisazione contemporanea con la sei corde, una discografia ricchissima sviluppata nell'arco di quasi 20 anni, sia da solista sia con numerose collaborazioni, tra le altre quelle con Marisa Anderson, Matt Rasmussen, Tony Buck, giusto per citare qualche nome. Burn the Throne, da Low Clouds Hang, This Land is on Fire, il brano che abbiamo appena ascoltato. Il disco era uscito a inizio 2026 per Drag City e Tashi Dorie sarà presto in Italia per una data unica a Roma nell'ambito della rassegna Flaming Creatures, in questo caso per un appuntamento in collaborazione con Zen Arcade. Il concerto di Tashi Dorie sarà domenica 18 ottobre al Cantiere, quindi in via Gustavo Modena. In apertura, in continuità con l'improvvisazione libera del chitarrista, suoneranno She's Analog, quindi il trio composto da Lucas Guerra, Stefano Calderano e Giovanni Jacobelli.

E continuiamo con alcune segnalazioni di appuntamenti con la musica dal vivo in arrivo nei prossimi giorni. Andiamo a Firenze, in particolare al PARC, il Performing Arts Research Center, dove dal 18 ottobre al 6 dicembre si terrà la quinta edizione della rassegna Flux, Flussi di Musica Creativa. 6 gli appuntamenti che si muovono tra improvvisazione, jazz e musiche afroamericane. Tra gli ospiti in programma quest'anno ci saranno Roberto Ottaviano, Marc Ribot in trio con la bassista Farida Madu e il percussionista Chess Smith, e poi da Chicago il trio Artifacts, che abbiamo appena ascoltato con il brano No Side Effects. Gli Artifacts sono la flautista Nicole Mitchell, la violoncellista Tomika Reed e il batterista Mike Reed. Nella stessa serata, insieme agli Artifacts, ci sarà anche il concerto da solista della contrabbassista Silvia Bolognesi. E poi ancora nell'ambito di Flux ci sarà il concerto di Mary Alvorson, stavolta in quartetto con la formazione Canis Major, e infine chiusura di rassegna con il chitarrista e compositore filippino-americano Carl Evangelista, insieme a 3 protagonisti dell'improvvisazione libera britannica: Alexander Hawkins, John Edwards e Mark Sanders. Per maggiori informazioni su Flux al PARC di Firenze dal 18 ottobre al 6 dicembre, il consiglio è di visitare il sito toscanaproduzionemusica.it.

Infine segnaliamo anche il tour italiano di Rural Tapes, progetto del multistrumentista norvegese Arne Kelsrud Mathisen, un'elettronica onirica e vagamente psichedelica che il musicista presenterà con 4 concerti in solo a partire dal 21 ottobre al Fu Olivetti di Genova, poi il 22 a Spettro a Brescia, il 23 ottobre Rural Tapes sarà allo Spazio Echina di Roma e infine il 24 al Cineteatro Universal di Cosenza. Ascoltiamo un brano tratto da uno degli ultimi lavori di Rural Tapes intitolato Oniric, che è uscito per Clay Pipe.

È scritto che dall'altra parte di questa sofferenza ci sarà una rinascita. Si apre così, con la voce di Letitia Wright, il quarto album in studio del quintetto londinese Ezra Collective, un disco che si...

È scritto che dall'altra parte di questa sofferenza ci sarà una rinascita. Si apre così, con la voce di Letitia Wright, il quarto album in studio del quintetto londinese Ezra Collective.

in cui spesso si trovava il gruppo di fronte al pubblico, lui si è chiesto come si fa a donare gioia agli altri quando individualmente si prova qualcosa di affatto diverso. La risposta è nella speranza, si intitola infatti Here Because of Hope, questo disco che riflette su la musica e la resilienza della diaspora nera e il rapporto naturalmente tra queste due cose. Abbiamo ascoltato due brani da questo lavoro, i primi due, Part One e poi Blow Your Trumpet. Ne ascoltiamo un altro, questo Sweet Echo.

Here because of hope, siamo qui grazie alla speranza, così si intitola il nuovo disco degli Ezra Collective, ovvero Ife Ogunjobi tromba, James Mollison sax tenore, Joe Armon Jones pianoforte e i fratelli TJ Coleoso al basso e Femi Coleoso alla batteria. Un disco che mette la musica al centro della storia, o piuttosto delle storie della diaspora nera, la musica come elemento di resistenza individuale e collettiva. Il disco è diviso in tre parti, ciascuna delle quali è introdotta da una lettura poetica dell'attrice Letitia White. Ogni sezione individua un luogo geografico e culturale importante per la storia della diaspora nera, quindi si va dall'Africa dell'Ovest ai Caraibi a Londra, e quindi i suoni dell'afrobeat, del reggae, del calypso, dell'acid jazz, del drum and bass e altri ancora entrano a far parte del racconto. Suoni che però non hanno una divisione rigida né in termini geografici né in termini di genere. L'album vede la partecipazione di diversi ospiti, si va da Passaglieu a Lila Ike, da Leona Lewis a Libianca, oltre a Letitia Wright, che abbiamo già citato. Il brano che abbiamo ascoltato era Sweet Echo.

facce diverse di una stessa medaglia. Siamo passati da Here Because of Hope degli Ezra Collective a Before the World Blows, prima che il mondo scoppi. Questo è il titolo del nuovo disco di Erykah Badu e The Alchemist. Anche questo è un lavoro molto aperto, un disco che segna il ritorno discografico della regina del neo soul dopo molti anni di assenza, e una nuova collaborazione, quella con The Alchemist, davvero ben riuscita. Un disco aperto anche in termini di collaborazioni. In questo brano che abbiamo appena ascoltato qui a Battiti nella notte di Radio 3, I Just Play a Part, c'erano DJ Creole Princess, West Side Gun e Joy, un brano che rispecchia l'andatura più generale del disco, mai statico, un dialogo tra i due intestatari attraverso le diverse sfumature e le differenti direzioni della musica afroamericana. Vi proponiamo un altro brano da questo stesso lavoro, vede la presenza del sassofonista Kamasi Washington e si intitola Black Box.

E qui siamo in territorio più marcatamente nugese in questo brano intitolato Black Box, che vedeva anche la partecipazione di Kamasi Washington per un disco, questo Before the World Blows, che si muove tra tanti linguaggi della musica afroamericana, tra soul, blues, funk, rock, jazz e hip hop. Erykah Badu e The Alchemist hanno dato vita a questo nuovo lavoro che è uscito a fine agosto in formato digitale, ma per il formato fisico bisognerà aspettare fino a dicembre, ed è una collaborazione discografica tra Control Freak Records e Young Recordings. E rimaniamo negli Stati Uniti con il produttore multistrumentista Adrian Young. Lui ha già registrato con dei musicisti del calibro di Tony Allen e Bo Taylor sotto il marchio Jazz Dead, un'etichetta e un progetto che condivide con Ali Shahid Muhammad. Ne abbiamo ascoltati più volumi qui a Battiti. Questo disco che invece vi proponiamo stanotte nasce dalla seguente domanda: cosa avrebbe realizzato un producer ghanese nel 1976 se avesse deciso di creare un album di disco music americano per la sua città? E la risposta è in questo lavoro intitolato non a caso Afro Disco Makossa, dal quale ascoltiamo Everybody, Adrian Young.

Si intitola Afro Disco Makossa, il nuovo disco di Adrian Young, multistrumentista e produttore che nel disco si ascolta al basso, alla chitarra, all'organo e alle percussioni, alla testa di un nutrito gruppo di musicisti, un lavoro che sin dal titolo si colloca in Africa e sono diverse le musiche che Young raccoglie, dalla makossa all'afrobeat all'high life, ma le mette in relazione naturalmente con alcuni linguaggi della diaspora afroamericana. Il disco è pubblicato da Linear Labs, che è un'etichetta ma anche uno studio fondato a Los Angeles dallo stesso Young, e il brano che abbiamo ascoltato si intitola Everybody, e questo ci porta in un terreno sonoro contiguo con il nuovo disco degli Ibibio Sound Machine che si intitola Chopping Mountain, e questa è Burning in Lagos.

È chiaro che Tony Allen ha fatto scuola, ma non solo Tony Allen, piuttosto l'afrobeat più in generale, con queste ritmiche incalzanti, le sezioni, i fiati molto piene, molto presenti, e poi il basso pulsante che abbiamo ascoltato in questo brano Burning in Lagos, tratto dal nuovo disco del gruppo londinese i Bibio Sound Machine, fondato nel 2013. Questo gruppo che voleva fondere elementi di afrobeat e di drum and bass si sono poi evoluti ulteriormente grazie anche all'apporto della cantante Ino Williams, nata a Londra ma cresciuta in Nigeria, musicista che ha dato un'impronta forte al progetto, dandogli anche il nome che è legato alla lingua Ibibio, lingua nigeriana parlata dalla mamma di Ino Williams. Da questo disco Chopping Mountain, qui a Battiti nella notte di Radio 3, vi proponiamo un altro brano, questo è River Don't Rush.

Gli Ibibio Sound Machine con la voce di Eino Williams e la produzione del sassofonista e tastierista Max Grunhardt. Il nuovo disco che hanno pubblicato per Merge Records si intitola Chopping Mountain, e il brano che vi abbiamo proposto ora qui a Battiti era Riverton Trash. E rimaniamo a Londra e apriamo le porte del Quatermass Sound Lab, lo studio tutto analogico del batterista fondatore degli Heliocentrics e in questo caso soprattutto produttore Malcolm Catto. Lui si considera al 50% musicista e al 50% ascoltatore, sicuramente un produttore molto attento e che mette la sua firma sui dischi che realizza, dischi anche piuttosto diversi tra di loro, come è evidente dalla raccolta intitolata Malcolm Catto Presents Quatermass Sound Lab, pubblicata a settembre dall'etichetta Strat. Si tratta di una raccolta che attinge a una serie di registrazioni inedite insieme a versioni e mix alternativi realizzati nello studio e appunto nella tracklist del disco. Si trovano gli Snapped Ankles, i Vanishing Twin, dalla scuderia Bongo Joe, Cyril e poi tanto Afro Funk e Soul e psichedelia nei brani di Idris Akamura and the Pyramids, Hannah Williams and the Affirmations, J.J. Whitefield, e anche nella musica degli svizzeri Professor Wu Lassa, che ascoltiamo in questa versione inedita di Bande de Coco nel mix di Malcolm Catto.

0: Ad alta voce, Yaya Forte legge Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark. Terza puntata.
1: Una volta tornate tutte in classe, Rose Stanley disse: «Ho una macchia d'inchiostro sulla camicetta. Vai nell'aula di scienze a fartela togliere, ma ricordati che alla seta non fa bene essere smacchiata». Certe volte le bambine si macchiavano apposta la manica della camicetta per farsi mandare nell'aula di scienze al piano delle superiori. Là, un'interessantissima professoressa in camice bianco, Miss Lockhart, con i capelli grigi, corti e ondulati spazzolati all'indietro e la fronte segnata dal sole e dal vento, come tutti i giocatori di golf, versava da un grosso recipiente una gocciolina di liquido bianco su un batuffolo di cotone col quale, stringendo in silenzio il braccio della bambina, tamponava la macchia d'inchiostro con grande concentrazione. Rose Stanley si faceva mandare nell'aula di scienze soltanto per noia, ma Sandy e Jenny continuarono a macchiarsi la camicetta a prudenti intervalli di 4 settimane, apposta per farsi stringere il braccio da Miss Lockhart. Miss Lockhart pareva avviluppata da 6 dita d'aria pura, che si portava dietro ad ogni passo in quell'aula dall'odore misterioso. La lunga aula di scienze era il suo habitat naturale. Una volta che Sandy la vide uscire di scuola con una gonna di tweed a cannelli diretta come un insegnante qualunque alla sua macchina sportiva, quell'aura era un po' svanita. Per Sandy, Miss Lockhart, nell'aula di scienze, circondata da 3 file di banconi con i vasi mezzo pieni di cristalli, polveri e liquidi colorati, ocra e bronzo e grigio metallico e blu cobalto, e le ampolle di vetro dalle strane forme, a bulbo con i beccucci simili al bocchino di una pipa, disposti tutti in bell'ordine, rappresentava qualcosa di speciale. Una volta soltanto era capitata nell'aula di scienze mentre era in corso una lezione. Le allieve, ragazze grandi, alcune già con il petto, stavano a coppie davanti ai banconi, di fronte a una fila di becchi a gas accesi. Tenevano in mano una provetta piena di una sostanza verde e la facevano danzare sulla fiamma. Decine di provette verdi e di fiammelle danzanti lungo le 3 file di banconi. Le cime spoglie degli alberi d'inverno strusciavano contro le finestre della lunga stanza e fuori c'era il freddo cielo d'inverno con un enorme sole rosso. Sandy, quella volta, ebbe la presenza di spirito di ricordare che gli anni di scuola sono da ritenersi gli anni più felici della vita e portò a Jenny la straordinaria notizia che le superiori sarebbero state stupende e Miss Lockhart era bellissima. Su, nell'aula di scienze, le ragazze facevano proprio quello che volevano, spiegò a Jenny, ed è previsto che sia così. Anche noi con Miss Brody facciamo quello che vogliamo, ribatté Jenny. Mia mamma dice che Miss Brody ci dà troppa libertà. «Ma il compito di Miss Brody non è darci libertà, è di farci lezione», disse Sandy. «Invece l'ora di scienza è previsto che sia libera, è permesso». «Beh, a me piace stare nella classe di Miss Brody», commentò Jenny. «Anche a me», disse Sandy. «A Miss Brody sta a cuore la nostra cultura generale», dice mia madre. Ciò nonostante, le visite all'aula di scienze rimasero il piacere più segreto di Sandy, che calcolava con molta attenzione gli intervalli tra una macchia e l'altra per non far sospettare a Miss Brody che quegli incidenti non erano tali. Mentre Miss Lockhart le teneva il braccio e tamponava accuratamente la macchia sulla manica, Sandy era come rapita dalla lunga aula appartenente di diritto a quell'insegnante e dal fascino lecito di ogni suo oggetto. Ma la volta in cui Rose Stanley, dopo la lezione di canto, si fece mandare nell'aula di scienze per farsi smacchiare la camicetta, Miss Brody disse alla classe: «Dovreste stare più attente con l'inchiostro. Non è ammissibile che le mie alunne vadano avanti e indietro dall'aula di scienze in questo modo. Abbiamo una reputazione da difendere». E aggiunse: «L'arte è più grande della scienza. Prima viene l'arte, poi la scienza».

0: Sopra la lavagna era stata srotolata una grande carta geografica per la lezione di geografia. Miss Brody si girò per indicare con la bacchetta dove si trovava la Lanska, ma poi si girò di nuovo verso le allieve e precisò: «Prima di tutto vengono l'arte e la religione, poi la filosofia, ultima la scienza. Questo è l'ordine dei grandi temi della vita, il loro ordine d'importanza». Era il primo inverno dei due che la classe passò con Miss Brody all'inizio del 1931. Miss Brody si era già scelta le sue allieve preferite, o meglio, quelle di cui si poteva fidare, o più esattamente, quelle con i genitori che poteva star sicura non avrebbero contestato gli aspetti più moderni e rivoluzionari della sua didattica, perché erano troppo illuminati o troppo ignoranti per lamentarsene, o troppo riconoscenti di poter dare un'istruzione alle figlie con lo sconto, grazie all'ascito della fondatrice, o ancora troppo fiduciosi per mettere in dubbio la validità di ciò che le figlie imparavano in quella scuola così quotata. Queste alunne particolari venivano invitate a casa di Miss Brody a prendere il tè con la raccomandazione di non dirlo alle altre. Erano in confidenza con lei e al corrente della sua vita privata e delle ostilità in corso con la direttrice e gli alleati della direttrice, nonché degli ostacoli che Miss Brody aveva incontrato nella sua carriera per causa loro. «E per voi e per il vostro bene, bambine, se oggi, nel mio fulgore, esercito su di voi la mia influenza». Fu così che nacque il gruppo della Brody. Eunice Gardiner era talmente timida da principio che non si capiva come mai Miss Brody l'avesse coinvolta. Ma poi cominciò a improvvisare un allegro diversivo durante quelle loro merende, facendo la ruota sul tappeto. «Ah, tu per noi sei Ariel», le disse Miss Brody. Allora le si sciolse anche la lingua. Di domenica però non le era permesso fare la ruota, perché per molti versi Miss Brody era la classica zitella di Edimburgo. Eunice Gardiner faceva le capriole sul tappeto solo alle riunioni del sabato, prima della merenda, oppure dopo sul linoleum in cucina, mentre le altre rigovernavano e si leccavano il miele che colava sulle dita quando si passavano il favo, ormai pressoché ripulito, per riporlo nella dispensa. Erano trascorsi 28 anni dai tempi in cui faceva la spaccata a casa di Miss Brody, quando una sera Eunice, che nel frattempo era diventata infermiera e aveva sposato un dottore, disse al marito: «L'anno prossimo, quando andremo al festival...» «Sì?» Eunice annodò un altro punto. Stava tessendo uno scendiletto di lana. «Sì?» disse il marito. «Quando andremo a Edimburgo?» disse Eunice. «Ricordami di visitare la tomba di Miss Brody».
1: «E chi era Miss Brody?»
0: «Una mia insegnante, una donna molto colta. Un festival di Edimburgo concentrato. Ci invitava a prendere il tè a casa sua e ci parlava del suo fulgore».
1: «Del suo?»
0: «Degli anni del suo fulgore. Durante uno dei suoi viaggi si era innamorata di una guida egiziana e al ritorno ci raccontò tutto. Io ero una delle sue preferite. Facevo la spaccata, sai, e questo la metteva di buon umore».
1: «Ho sempre sospettato che avessi avuto un'istruzione un po' stramba».
0: «Ma non era mica matta, era sanissima. Sapeva esattamente quello che faceva e ci raccontava per filo e per segno la sua vita amorosa».
1: «Sentiamo».
0: «Ah, è una storia lunga. In fondo era la tipica zitella. Devo proprio portarle dei fiori. Chissà se riuscirò a trovarla alla tomba».
1: «Quando è morta?»
0: «Subito dopo la guerra. Ormai era in pensione. Quella fu una vera tragedia. L'avevano obbligata ad andare in pensione prima del tempo. La direttrice non l'aveva mai potuta soffrire. Anche quella del pensionamento di Miss Brodie è una storia lunga. Le aveva fatto la spia proprio una di noi ragazze. Il gruppo della Brodie, ci chiamavano. Non ho mai scoperto chi sia stata a tradirla.

A questo punto sarà bene parlare della lunga passeggiata nei quartieri della vecchia Edimburgo che Miss Brodie fece fare alle ragazzine del suo gruppo, tutte in divisa viola scuro e cappello di velluto nero con lo stemma verde e bianco, un venerdì di marzo in cui a scuola si era rotto il riscaldamento e le altre bambine erano state mandate a casa ben imbacuccate. Il vento soffiava dal fort ghiacciato e il cielo era carico di neve. Sandy aveva per compagna di fila Mary McGregor, perché Jenny era tornata a casa. Dietro, con la sua faccia rubiconda, il naso largo, i codini bruni che spiovevano da sotto il cappello nero e le gambe già simili a due tronchi nelle calze di lana nere, camminava Monica Douglas, che sarebbe stata famosa per il carattere collerico e perché riusciva a fare a mente calcoli matematici di quelli seri. Di fianco a lei c'era Rose Stanley, alta e bionda, con la pallida carnagione giallina, che ancora non si era fatta un nome per il sesso e allora discuteva esclusivamente di treni, gru, automobili, meccano e altre cose da maschi. Non che le interessassero il funzionamento dei motori o le possibilità costruttive del meccano. Ciò non di meno conosceva nome, marca, numero di cavalli vapore e colori disponibili di tutte le automobili e il prezzo delle varie scatole del meccano. Era anche un'instancabile scalatrice di muri e alberi. Ma questi interessi, benché contrassegnassero Rose Stanley undicenne come un maschiaccio, non intaccavano la sua femminilità. Anzi, fu proprio la conoscenza superficiale di quegli argomenti, quasi si trattasse di una consapevole fase preparatoria, a tornarle assai utile, di là qualche anno, con i ragazzi. Accanto a Rose camminava Miss Brodie, la testa eretta, il profilo aquilino e fiero. Indossava il solito cappotto di tweed marrone dalla linea sciolta, con il collo di castoro ben abbottonato e il cappello di feltro in tinta, la tesa piegata all'insù da un lato e all'ingiù dall'altro. Dietro di lei, ultima della fila, la minuta Eunice Gardiner, che 28 anni dopo disse a proposito di Miss Brodie «devo visitare la sua tomba», spiccava un saltello ad ogni passo, quasi dovesse mettersi a fare piroette lì sul marciapiede, tanto che Miss Brodie a intervalli si voltava indietro per dire «insomma, Eunice», e a intervalli rallentava l'andatura per tenerle compagnia. Sandy, che in quel periodo stava leggendo «Il ragazzo rapito», era immersa in una conversazione con l'eroe del romanzo, Alan Breck, contenta di camminare accanto a Mary McGregor perché con Mary non era necessario parlare. «Mary, hai il permesso di scambiare qualche parola sottovoce con Sandy?» «Sandy non vuole parlare con me», rispose Mary, che in seguito, durante l'incendio dell'albergo, corse su e giù alla cieca finché non morì. «Come vuoi che Sandy parli con te se hai quell'aria ebete e scontrosa? Sforzati almeno di assumere un'espressione cordiale. Sandy, devi portare questo messaggio ai MacPherson, al di là della brughiera», disse Alan Breck. «Ne va della mia vita e della causa. Potrai sempre contare su di me, Alan Breck», rispose Sandy. «Sempre! Mary!» disse Miss Brodie da dietro.

Venti. Mary cercava di tenerle dietro. Si trovavano ora sulla grande distesa di prati esposti al vento dei Meadows che splendevano verdi sotto il cielo di neve. La loro meta era la città vecchia, perché Miss Brody aveva detto che dovevano assolutamente vedere i luoghi dove si era fatta la storia e il percorso passava per il Middle Meadow Walk. Eunice, sola in fondo alla fila, incominciò a saltellare al ritmo di una filastrocca. Edimburgo, Leith, Portobello, Musselburgo e Dalkeith. Quindi, sull'altro piede, Edimburgo, Leith. Miss Brody si girò a zittirla, quindi si rivolse nuovamente a Mary McGregor, la quale, più avanti, stava guardando con tanto d'occhio uno studente indiano che veniva verso di loro. «Mary, proprio non riesci a camminare composta?» «Mary!» disse Sandy. «Smettila di fissare quel tipo color caffè latte!» La vessata Mary spostò lo sguardo vacuo su Sandy, cercando di affrettare il passo. Ma Sandy teneva un'andatura irregolare, con piccoli scatti in avanti e brusche fermate, perché Alan aveva cominciato a cantare la sua canzone, mentre lei si preparava ad attraversare la brughiera con il messaggio che gli avrebbe salvato la vita. Cantava Alan Breck. «Questa è la canzone della spada di Alan. Il fabbro la creò, il fuoco la forgiò e ora risplende nel pugno di Alan Breck». Poi, battendole la mano sulla spalla, Alan disse: «Sandy, sei una giovane coraggiosa che non ha nulla da invidiare per ardimento ad alcun uomo del re». «Non andare così svelta», mormorò Mary. «E tu cerca di tenere la testa alta», ribatté Sandy. «Su la testa, su!» Ma tutto ad un tratto le venne voglia di essere buona con Mary McGregor, al pensiero che essere buona con Mary, invece di rimbrottarla, l'avrebbe fatta sentire buona. Da dietro le giunse la voce di Miss Brody che stava dicendo a Rose Stanley: «Voi siete tutte eroine in erba. La Gran Bretagna deve essere una patria adatta per le donne eroiche. La società delle nazioni...» L'eco della presenza di Miss Brody, nel momento stesso in cui Sandy era lì lì per essere gentile con Mary McGregor, le bloccò l'impulso. Sandy si girò a guardare le compagne e queste le apparvero come un corpo unico di cui Miss Brody era la testa. Per un breve, spaventoso istante, vide se stessa, l'assente Jenny, la bistrattata Mary, Rose, Eunice e Monica, tutte votate insieme a compiacere il destino di Miss Brody, come se Dio li avesse fatte nascere proprio a quello scopo. Allora, la tentazione di essere gentile con Mary McGregor la lasciò ancora più spaventata, perché significava separarsi dal gruppo, rimanere sola e macchiarsi di una colpa ben più terribile di quelle di Mary, la quale, se anche era la colpevole ufficiale, almeno veniva compresa nella categoria dell'eroina in erba di Miss Brody. Perciò, per il bene del loro sodalizio, le disse: «Se ci fosse Jenny, non starei proprio in fila con te». «Lo so», rispose Mary. Allora Sandy tornò a detestarsi e incominciò a maltrattare Mary senza requie, con la sensazione che, a ripetere più volte una cosa, si finisce per farla diventare giusta. Mary si mise a piangere, ma piano, perché non la notasse Miss Brody. Sandy, che non sapeva più come uscire da quella situazione, decise di tirar dritto e fare la moglie che litiga con il marito. «Insomma, Colin, che cosa vuoi che faccia una poveretta quando saltano le valvole e non c'è un uomo in casa?» «Ma senti, tesoro, come potevo immaginare?» In fondo ai Meadows incrociarono una squadriglia di giovani esploratrici. La nidiata di Miss Brody passò accanto al gruppo guardando dritto in avanti.
Solo Mary si girò a fissare le ragazzone vestite di blu dall'aria energica e militaresca e la parlava.

stata ben più sciolta di quella che loro usavano in presenza di Miss Brodie. «È maleducazione fissare la gente», disse Sandy a Mary. «Mica le fissavo», fece Mary. Dietro, Miss Brodie rispondeva alle domande sulle giovani esploratrici e sulle coccinelle, perché molte bambine delle inferiori erano appunto coccinelle. «Per chi ama questo genere di cose», disse Miss Brodie nel suo tono più edimburghese, «è l'ideale». Dunque, croce su coccinelle e giovani esploratrici. A Sandy tornarono in mente l'ammirazione che Miss Brodie nutriva per le milizie di Mussolini e la foto che aveva portato dall'Italia raffigurante la trionfale marcia su Roma delle camicie nere. «Questi sono i fascisti», aveva detto Miss Brodie e aveva scritto la parola sulla lavagna. «Chi sono questi uomini, Rose?» «I fascisti, Miss Brodie!» Erano scuri come la notte e marciavano in file perfette, tutti col braccio levato alla stessa identica inclinazione sotto gli occhi di Mussolini, ritto su una pedana come un maestro di ginnastica o una caposquadriglia delle giovani esploratrici. Mussolini, con i suoi fascisti, aveva posto fine alla disoccupazione e adesso in Italia non si vedevano più cartacce per le strade. In quell'istante, in fondo al Mid-of-Walk, Sandy fu colpita dal pensiero che loro, il gruppo della Brodie, erano i fascisti della Brodie. Benché, ad occhio nudo, non sembrassero inquadrate, erano tutte pronte a un suo cenno, inquadrate in un altro senso. Fin lì poco male. Solo che nel disprezzo di Miss Brodie per le giovani esploratrici si avvertiva come una punta di gelosia, un'incoerenza, sì, una falla. Forse le giovani esploratrici assomigliavano troppo ai fascisti, erano delle rivali e Miss Brodie non lo sopportava. Sandy pensò di informarsi su come entrare nelle coccinelle, ma le tornò il panico dell'esclusione e l'idea dovette essere messa da parte perché Sandy amava molto Miss Brodie. «Noi siamo due ottimi compagni, Sandy», disse Alan Breck, facendo scricchiolare sotto i piedi i vetri infranti sul pavimento intriso di sangue della tuga di poppa. Poi, preso un coltello dal tavolo, si staccò un bottone d'argento della giubba. «Dovunque tu vada, mostra questo bottone», le disse, «e gli amici di Alan Breck correranno in tuo aiuto». «A destra!» disse Miss Brodie. Stavano per entrare nella città vecchia, dove nessuna delle bambine era mai stata se non di passaggio, perché nessuna di loro aveva genitori abbastanza appassionati di storia da condurre la prole nell'intrico di vie puzzolenti e malfamate che era a quei tempi il nucleo più antico di Edimburgo. Canongate, Grassmarket, Lowmarket erano tutti nomi che evocavano un fosco territorio di criminalità e disperazione. «Arresto a Lowmarket!»

Yaya Forte ha letto Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: 19.02 sta iniziando la trasmissione radiofonica più romantica della storia della radio, Hollywood Party, con conduttori straordinari, Alberto Crespi sulla mia destra, no, ma lei non no, e il dottor Dario Zonta.
5: Buonasera.
2: Avete, so che avete anche un ospite, ma io sono qui per caso, sono passato
5: sì,
2: perché, e non posso mancare i red carpet di queste
5: anche questo
2: di
5: è
2: queste
5: vero,
2: situazioni,
6: ha detto red carpet,
2: fest.
6: Ho sentito bene,
2: red carpet,
6: ha detto red
2: dottor,
6: non tappeto rosso, ma, red carpet.
2: No, beh, ma scusi, mai non si usa più tappeto rosso.
6: Certo, non più.
2: Non
5: ma
2: è...
5: perché è romantico?
2: Ah, ecco. Mi è venuto così.
5: No, qui gli aggettivi a caso. Proprio,
2: avevo ascoltato
5: il primo
2: prima
5: che ci passa per la testa:
2: pubblicità di un balletto romantico.
5: Ah, per la romantica Gisella alla Scala.
2: Hollywood Party romantico.
5: Giusto.
2: Tu sei romantico, no? La canzone.
5: Sì, Amico delle Nuvole, no?
2: Esatto.
5: Era così.
6: Sempre raffinato comunque fisico.
5: Citazioni continue.
2: Sì, Renato Raschel regna tra noi, insomma, in questo momento.
5: Dove siamo?
2: Siamo a... dove siamo? Bella domanda. Siamo
5: sul
2: all'auditorium.
5: Quasi sul tappeto rosso.
2: Beh, sì, praticamente a pochi metri dal tappeto rosso, che è pieno di persone che stanno arrivando, che stanno guardando i divi e le dive che attraversano questa lunga passeggiata dell'auditorium. E tra la, siamo tra la sala Sinopoli e la sala...
6: Petrassi.
2: Petrassi.
5: Siamo nel foyer della Sinopoli.
2: Esattamente a metà. Sì. Quindi,
5: per cui...
2: per gli ascoltatori che volessero
5: passate,
2: venire, passate, portate anche dei panini,
6: però,
2: perché il dottor Zonta non mangia
6: piedi,
2: da ieri.
6: Posti in piedi, eh?
2: Sì,
6: posti
2: quello, piedi. Quello che... a meno che non si, ci si possa sedere per terra.
5: Sì,
6: volete,
5: si può.
2: Questo si può.
5: Si può. È permesso.
2: Va bene. Allora,
5: abbiamo i gelati.
2: Gelati.
5: Che sì, sono i microfoni, come si chiamano in gergo.
2: Poi è stato fortunato lei perché gli volevano
5: mano,
2: dare la coppetta.
5: Esatto, no, invece
2: che...
5: il cono gelato, il microfono è più, secondo me è più comodo. Quindi non portate il gelato, come ha detto,
2: no,
5: detto Mulas, portateci dei panini,
2: sì, i panini
5: dei generi conforti.
2: Dottor Zonta, lei non mangia da
5: pizza bianca con la mortadella.
6: Sì, sì, da stamattina, anzi da ieri sera. Dico.
5: Ma infatti hai visto che fisichetto.
2: Sì.
6: Qui. Ma anche
2: è un vero atleta.
6: Però, davvero sardo come è.
2: No, è che io, a me mi frega l'altezza, perché sennò avrei okay, potuto fare molto molto di più nella mia vita.
5: Salutiamo il nostro ospite. Siamo qui per la festa del cinema di Roma.
6: Sì,
5: per
6: 21esima edizione.
5: 21esima edizione.
6: All'Auditorium Parco della Musica.
5: Andremo in onda anche nel weekend.
6: Andremo in onda anche nel weekend, tutti i giorni fino alla settimana prossima.
2: C'è.
6: Tra l'altro quest'anno il festival inizia con un giorno. Un giorno prima, diciamo, oggi è martedì, di solito iniziava il mercoledì.
5: Sì, e c'è un motivo.
6: Ma non so se possiamo dirlo.
5: Ma perché no?
6: Ma sì, comunque, perché Roma è una città nella quale accadono diverse cose, e tra le quali ci sono anche eventi che oltre
5: posso
6: quelli
5: dire
6: del cinema,
5: una, posso
6: prego,
5: aggiungere
6: l'ho presa
5: alla
6: lontana, sì.
5: Roma è una città dove accadono tante cose, ma basta che ne accada una e si blocca tutta la città.
6: Esattamente.
5: In questo quindi, Roma è unica al mondo. Sì. E domani che accade?
6: Domani qua vicino c'è un match di,
5: match,
6: un match di calcio abbastanza rilevante, e quindi niente, c'è un po' di fibrillazione.
2: Hanno pensato bene.
6: Ma questo
2: è acume, dottor Zonta, questo è acume organizzativo.
6: È
2: intelligente.
5: È vero, è vero.
2: Esatto.
5: Hanno fatto bene.
6: Ma quindi, è la realtà, perché poi mettere l'apertura del festival con una grande partita, importante partita, avrebbe veramente potuto produrre qualche incontro.
2: Non avrebbe potuto.
5: E comunque, chi vive a Roma lo sa benissimo, chi fosse qua in visita così, attenzione che domani in questa zona, noi siamo a in linea d'aria quanto siamo dall'Olimpico,
6: un chilometro.
5: Sì. Domani qui il traffico sarà ingestibile.
6: Importante.
5: Preparatevi. Sì, sì. Simone Catania, benvenuto.
6: Sì.
5: È il nostro primo ospite, siamo felicissimi di averti qua per il tuo film Brianza. Come
7: grazie
5: va?
7: A voi. Ma bene, direi che sono sì, molto contento di essere qua, ovviamente, quindi sto bene.
5: Il film passa domani, giusto?
7: Esattamente, no.
5: Esatto,
7: in una giornata in cui
5: esatto,
7: c'è anche da Roma.
6: Ah, domani ti hanno messo proprio nel
7: sì.
6: Ma guarda, va bene così, va bene perché tutte le cose, come dire, sudate, come probabilmente anche questo film, e che tra l'altro ricordiamo è stato inserito nel concorso, è uno dei film,
5: dei tre film italiani in concorso.
6: Esatto, uno dei primi tre film, film che noi possiamo dire qualcosa sul film, cioè giudizi, non so se possiamo esprimere giudizi.
5: In teoria fino a domani avremo un embargo.
6: Abbiamo un embargo.
5: Però il fatto che festeggiamo in questo modo Simone Catania, qualcosa vorrà.
7: Qualcosa chiedo io, posso chiedere però, perché sono molto curioso.
5: Puoi chiederci.
6: Però off record, diciamo così.
5: No, sempre off the record, Simone poco fa ci diceva, ci confessava,